0: Ciao a tutti e bentornati, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Oggi parliamo di un parametro che tutti conosciamo ma che spesso sottovalutiamo, la pressione arteriosa. Ma che cos'è? È la forza con cui il sangue viene spinto dal cuore contro le pareti delle arterie. Quando misuriamo la pressione, infatti, troviamo due valori, quello massimo sistolico e quello minimo diastolico. Ma perché è così importante controllarla? Perché la pressione alta o ipertensione spesso non dà sintomi evidenti. Una persona può sentirsi perfettamente bene e avere valori elevati, ma possiamo accorgercene soltanto misurandola. Se l'ipertensione persiste nel tempo, può portare a problemi cardiovascolari, come infarto e ictus, oltre a poter danneggiare nel tempo altri organi, come reni e occhi. Per questo misurare la pressione è un gesto semplice, ma molto importante per la prevenzione. E adesso una curiosità. Sapevate che la pressione arteriosa non è sempre uguale durante l'arco della giornata? Anche in base all'attività fisica, allo stress, al sonno, alle emozioni e anche alla caffeina. In genere durante il sonno tende a diminuire, infatti viene chiamato calo pressorio notturno. Quindi una singola misurazione non racconta la storia della nostra pressione. E quando la misuriamo, anche il modo in cui lo facciamo è importante. È consigliabile essere seduti e a riposo da alcuni minuti, con la schiena appoggiata e i piedi per terra, evitando di parlare durante la misurazione. E se i valori risultano frequentemente elevati, è importante non ignorarli e parlare con il proprio medico farmacista. La pressione arteriosa è uno di quei parametri che possiamo controllare in pochi minuti, ma che può darci informazioni preziose sulla nostra salute. Conoscere i propri valori significa fare prevenzione, perché spesso prenderci cura della nostra salute non significa fare grandi cose, significa fermarsi, controllarsi e ascoltare il nostro corpo prima che sia lui a chiedercelo. Io vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: Quattro amici viaggiatori ci mandano una forte testimonianza direttamente dalla Transnistria, una repubblica separatistica non riconosciuta che si trova tra la Moldavia e l'Ucraina.
2: Signori, siamo appena entrati in Transnistria con la nostra guida Corrado e l'ignoto Matteo.
3: Tabella con i limiti di velocità transnistriani, 50 in città, 90 fuori perché non ci sono autostrade.
4: Corrado, qui siamo al mercato di Bender, proprio com'era l'Unione Sovietica negli anni 70.
5: Sì, si sente anche il profumo degli anni 70.
4: Anche
5: della
4: sì.
5: Russia.
4: Guarda un po'. Questa è insalata russa, per fare l'insalata russa vedi fai. Per assaggiare l'anguria sotto aceto in Transnistria a Bender. Buono, buono.
6: Gli stemmi delle 15 repubbliche dell'Unione Sovietica e in alto a sinistra lo stemma dell'Unione. Poi dopo, telefono per chiamate urbane con 3 copechi, 3 centesimi di rublo. Si poteva chiamare ininterrottamente a livello locale perché finché non riagganciavi la monetina non scendeva.
1: Allora qua i nostri eroi sono stati addobbati e cappellati, partendo da sinistra con un cappello dell'Armata Rossa, al centro e i pompieri, e metto anni 30 e poi la flotta del nord della flotta rossa. Sullo sfondo lo stemma della Moldova sovietica e vedete anche un bel busto di Lenin. Eccoli qua i nostri eroi. Pronti per la mangiata sovietica.
7: Allora, qui ci troviamo davanti a qualcosa che è rimasto solamente in Transnistria, ossia davanti o nelle vicinanze di ogni municipio cittadino vi è la tabella con fotografie e biografia dei cittadini illustri dell'anno precedente. Questi personaggi che vedete nell'anno 2024 si sono distinti per lavori, mestieri, professioni, arti e sport.
1: E adesso l'amico Marco Anelli ci documenta la 50ª edizione del Quattro Zampe in Fiera a Novegro, Milano. Ecco tutte le novità dagli amici a Quattro Zampe.
8: Dominate un po' dove mi trovo, a Novegro, a Quattro Zampe in Fiera. Quest'anno è veramente pazzesco, tantissima, tantissima gente e tante cose.
9: Quest'anno davvero tantissime novità, a partire da questi quadri.

0: e c'è anche chi gioca con le palline. Praticamente devono fare canestro qua dentro, qua. Ma riescono a fare canestro o no?
1: Ne abbiamo fatti finora 6, 4 donne, un bambino e un uomo.

0: E qui abbiamo un bengalino, benvenuto al mondo, ma quanto sei bello!
1: Vi avevo detto che c'erano delle grandi novità anche qua dalla parte dei gatti e infatti qui con Cosetta c'è una news pazzesca. Io quando l'ho sentita ho detto no, bisogna dirlo, bisogna annunciarlo.
2: Abbiamo una novità che abbiamo pensato praticamente con i nostri gatti di passare delle serate, dei pomeriggi, delle giornate con i nostri gatti e gustandoci un aperitivo, un happy hour, una cena. E niente, con i nostri gatti che gireranno in mezzo ai tavoli e ci faranno compagnia. Pertanto chi ama i gatti sicuramente è una cosa gradita.
1: È bellissimo, in zona Bereguardo?
2: In zona Bereguardo, siamo alla Zelata.
1: Noi sicuramente andremo, io vengo assolutamente.
2: Assolutamente, ma io voglio che tu vieni.
1: Un podenco, qui abbiamo un podenco.
3: Loro nascono per la caccia al coniglio. Dopo un paio d'anni, non essendo più performanti sufficientemente, vengono scartati dal cacciatore. Purtroppo loro sono gli invisibili della Spagna perché non vengono pubblicizzati, non si conoscono in Italia. Questa razza è sconosciuta. È una razza versatile, si adatta tanto alla vita anche in appartamento, si attacca moltissimo al loro proprietario, si possono sfruttare le loro caratteristiche come l'olfatto, la vista, l'udito, per fare molte cose. Molti dei nostri vanno in ricerca persone disperse, i miei fanno pet therapy.
1: Cani al guinzaglio, ma cani anche sopra la cuccetta, direttamente. Quando un cagnolino è stanco, quando è stanca, bisogna riposare.
4: Lei è la Queen.
0: Ciao,
1: bella. Qui abbiamo invece uno spizzettino di Pomerania. Dov'è? Dov'è? Oddio, non l'ho visto!
5: Guarda lo zio, guarda!
1: Due spizzi di Pomerania, ma non ci posso credere, ma dove ti sei nascosto? Bene, abbiamo visto la parte interna e adesso mettiamo gli occhiali da sole perché vi porto a vedere la parte esterna. Abbiamo tutta la parte della ricerca olfattiva, abbiamo il primo soccorso, this dog, obedience, insomma sono tutte le parti dove il proprietario del cane con il cane stesso possono esercitarsi.
4: Non possono mancare i tuffi.
1: Abbiamo visto meravigliosi gatti, abbiamo visto tanti stand, abbiamo incontrato grandi amici, abbiamo visto dei cagnolini meravigliosi, insomma tante tante cose qui al Quattro Zampe in Fiera Novegro. Prossimo passaggio sarà a Torino. E ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi, sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
6: Fatemelo dire, stop! Alcuni utili consigli e ritorniamo tra pochi secondi.
7: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.

0: L'ambasciatore romano Alessandro Scarnecchia di Terza Pagina Magazine ci parla questa settimana del premio Tracce e Visioni, arte, cultura e grandi protagonisti in Campidoglio. Una kermesse condotta da Niccolò Carosi, che ha riunito personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della letteratura, dell'arte, della moda, dell'architettura, della comunicazione e del sociale. Numeroso il parterre dei premiati, tra i tanti citiamo Annalisa Brucchi, giornalista e conduttrice televisiva con Ricchi o Poveri, manuale di sopravvivenza economica, scritto insieme all'economista Carlo D'Ippoliti, Adriana Panitteri, giornalista Rai con il lavoro dedicato alla memoria di Raffaella Carrà attraverso Raffaella Carrà, la ragazza perfetta, Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Premiata anche Claudia Conte, giornalista e scrittrice per un percorso che unisce comunicazione e impegno sociale. Particolarmente emozionante il riconoscimento a Leonora Ivone, che continua a custodire e tramandare la memoria e l'eredità culturale del marito Angelo Longoni, autore e regista. Grande spazio alle arti visive con Enrico Manera, pittore, scultore e attore legato all'eredità e alla sperimentazione della scuola di Piazza del Popolo, mentre il mondo della moda è stato rappresentato dalla Maison Luigi Borbone, espressione contemporanea dell'alta moda italiana. Importante attenzione anche alla categoria sociale, con il riconoscimento a Federica Pucciariello per Il piatto è pronto e buon appetito, la mia cucina. E adesso passiamo allo sport. Gli amici di MTB Channel questa settimana si trovano a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, per documentarci la 25esima edizione di Iron Bike.
1: Questo pomeriggio Guastalla torna ad ospitare la Iron Bike, giunta alla 25esima edizione, gara valida per la 15esima edizione del trofeo Conad, 19esima edizione del trofeo Itarca, nona e penultima prova stagionale del circuito BMB Race, nel quale ormai da tempo fa parte il team Sculazzo Italia con la gara organizzata a Guastalla, prova unica del campionato provinciale WISP Memorial Fabrizio Brenzi. Tra pochi minuti il via in 150 circa attesi ai nastri di partenza per il penultimo appuntamento stagionale.

0: con Lorena Zocca, grande protagonista anche quest'oggi a Guastalla in una delle tappe conclusive, la penultima tappa per essere precisi del BMB Race.
1: Infatti non lo conoscevo, ho fatto un giro prima della partenza e devo dire che l'ho trovato parecchio interessante, molto guidato, mai banale, qualche tratto diritto, ma era per la maggior parte molto divertente.
0: Michael Boldrini, ecco, una cosa che abbiamo notato davvero fin dal primo dei tre passaggi che avete effettuato, subito il ritmo imposto, elevatissimo fin dalle primissime battute di gara.
2: Sì, volevamo proprio fare, io e Younes siamo amici, usciamo anche insieme a fare allenamento, quindi ci eravamo già messi d'accordo di provare subito fin dall'inizio e fortunatamente è andato tutto per il meglio.
0: Ecco, un percorso che nonostante non presenti per ovvi motivi particolari difficoltà a livello altimetrico, però molto guidato, molto impegnativo, tecnico, così ci hanno detto anche altri che hanno già corso con te questo pomeriggio.
2: Sì, era comunque un percorso di 40 chilometri da gestirsi, perché comunque c'erano dei punti dove si andava veramente veloce e comunque tutto il single track che c'era comunque perdi energie, perché è tutto un rilancio. E quindi dai, un percorso molto carino.
3: E adesso andiamo a Torino, città riconosciuta come un luogo dove studiare, crescere e vivere bene. Tra arte e cultura, linea all'ambasciatrice Erika Comoglio.
4: Nel centro di Torino c'è un luogo

0: veramente speciale, un luogo dove la cultura e l'arte si uniscono per un progetto, diciamo così, comunicativo. E io qui ho il piacere di avere di fianco a me i cofondatori di questo progetto bellissimo. Allora, che cos'è questo luogo
1: Hai
0: intanto?
1: detto bene, si chiama Contemporary Space, siamo i fondatori di questo spazio che è stato sottratto all'abbandono qualche anno fa ed è diventato un centro culturale, uno spazio che vive di arte, persone, eventi. Ogni settimana una mostra nuova, ogni settimana nuove persone che vengono a conoscere questo spazio, artisti da tutto il mondo. Lei, Aliona, è la direttrice artistica e ha a che fare con tantissimi artisti, sono più di 5.000 ora da tutto il mondo, e questo è uno spazio che nel centro di Torino, Contemporary Space, ospita mostre, eventi, performance, e tutta una serie di appuntamenti, workshop, e siamo diventati un punto di riferimento per tutta la città e quindi grazie a voi di essere qui oggi con noi.
2: Il progetto è in realtà nato da artisti e per altri artisti. L'idea è stata condivisa 5 anni fa con una tazza di caffè. Allora siamo partiti da là 5 anni. Per tutti questi 5 anni
1: Abbiamo bevuto caffè.
2: abbiamo bevuto tanti caffè e abbiamo fatto tante belle mostre. Come ha detto Massimo, siamo più progetto di comunicazione. Abbiamo mischiato nostri skills tra quale marketing e lato artistico, sapendo da dentro come fare la mostra, come fare packaging delle tue immagini, no? Come rappresentare l'artista. E da tutto questo è nata l'idea unire e dare queste esperienze ad altri artisti che magari non sanno come esporre, non sanno come vendere l'opera.
3: E adesso che la festa abbia inizio, parliamo di Latin Festival da Milano per una edizione straordinaria. Ci racconta tutto l'ambasciatore Andrea Biandrino.
4: Voci, colori e arte ecuadoriana quest'anno qui a Mind all'interno del Milano Latin Festival.

0: 10 agosto, esattamente 217 anni fa, a Quito è il primo grido di indipendenza. E oggi noi a Milano per commemorare quel magico momento. E siamo in compagnia del console generale dell'Ecuador e dell'ambasciatore. Console, questa giornata, 217 anni.
1: Sí, gracias a TG News por esta oportunidad de dirigirnos a toda nuestra comunidad. Un evento importante en que nuevamente el Ecuador organiza este evento para festejar y conmemorar los 217 años del primer grito de independencia. Y lo hacemos de una forma en que hemos invitado a artistas, a grupos de danza, pintores, va a haber pintura, va a haber teatro y especialmente un desfile de trajes artísticos. Obviamente hemos invitado también a autoridades italianas, ecuatorianas, por la razón por la que me acompaña el embajador Esteban Moscoso, nuestro embajador en Roma, que también forma parte de este festejo, siempre apoyando las actividades que realiza el consulado. Así que muchísimas gracias por estar presentes y por difundir este magno evento.
0: Ambasciatore, ¿cómo mai l'Italia ama così tanto l'Ecuador, ma in generale l'America Latina?
2: Bueno, sí, esta es una demostración de cómo los pueblos se integran. Italia es un país que acoge a una gran cantidad de ecuatorianos ya desde hace décadas, y los ecuatorianos quieren compartir toda su cultura, su gastronomía, su música, su amistad con los italianos, y es la ocasión perfecta para ese evento.
0: Diana, oggi un momento importante dove l'Italia incontra il Sud America.
3: È un momento importantissimo perché appunto 217 anni fa c'è stato questo grido, il primo grido di libertà e indipendenza. E io credo che questa libertà e indipendenza continuiamo a costruirla insieme anche all'amministrazione, proprio perché vogliamo che tutte le persone siano libere di scegliere la loro vita, ma nella comunità siano anche rispettate, rispettando anche la comunità. Quindi questo incrocio di culture è un arricchimento straordinario per la nostra città, per il nostro tessuto metropolitano, e come dicevo nell'intervento, buona parte di questo ponte costruito è un ponte che si fa attraverso l'arte, le tradizioni, come vediamo oggi, che spesso sono custodite dalle donne. Quindi grande merito alle donne, viva l'Ecuador e viva l'Italia, che insieme all'Ecuador diventa ancora più bella.
0: Lei è la stilista di queste bellissime creazioni. Beh, l'ispirazione Ecuador.
4: Ecuador. Ecuador, possiamo dire che noi migranti, no? Essendo che sono una donna da 26 anni che ho emigrato, mi piaceva molto fare notare, già che siamo in Italia, in Milano, far notare le nostre ricchezze, già sia come cultura, già sia come natura. Allora noi anche per il 10 d'agosto adesso celebriamo la nostra libertà, la nostra indipendenza. Allora ho deciso insieme a Carlos, a Rosa e a tutti i ragazzi qua che hanno collaborato per poter fare questo giorno così speciale, già che sentiamo questa nostalgia del nostro paese.
0: Certo, assolutamente sì.
5: Hi, ciao. Hola, mi gente bonita. Yo soy Joji y estoy realmente emocionada por venir al Milano Latin Festival, donde hay gente power, gente que trabaja, gente que yo admiro de verdad, de verdad, de verdad. Y realmente para mí es un honor conocerlos a ustedes aquí en el Milano Latin Festival.
0: Cosa vuol dire rappresentare l'Ecuador, la bellezza dell'Ecuador nel mondo?
6: Muy buenas noches con todos, muchísimas gracias por esta invitación maravillosa. Para mí representar a Ecuador ante el mundo es llevar en mi corazón y poder transmitirle a cada persona que se cruza en mi camino todo lo que tenemos en nuestro país para ofrecer, mucho más allá de la gastronomía, también la belleza de su gente, los valores, la fortaleza, la valentía y todos los productos de exportación también que tenemos y todo lo que hemos luchado durante todos estos años. Justamente mañana celebramos el primer grito de independencia como República del Ecuador, y todo lo que hemos luchado para conseguir lo que tenemos, y que como es un pueblo muy trabajador, seguiremos luchando por todo lo que merecemos. Y ser la representante de Ecuador ante el mundo entero significa llevar de la mano cada una de esas cosas.
0: Grazie, grazie di essere stata qua questa sera, e ovviamente vedremo chi sarà la prossima nel 2026.
7: puntata numero 816 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima. Ringraziamo sempre tutti voi per le tante segnalazioni che ci fate pervenire a info@tgevents.it. Ogni settimana vi dico grazie. Siamo sempre online, tgevents.it. Mi raccomando, basta un click e socializziamo. Così, è semplice, basta veramente un attimo. Cari amici vicini e lontani, ci vediamo la settimana prossima, sempre con questo TG degli eventi, pronto ad entrare in casa vostra con il sorriso. 3, 2, 1, ciao, maraniamo.
8: Questo programma è stato offerto da
9: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
10: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equipe di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

0: In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive.
1: In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici.
0: Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio,
1: nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i Pop S si depositano e accumulano, e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa, ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di Pop S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di Pop S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di Pop S nei sedimenti? Nel tempo è variata?
2: Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i Pop S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo. Nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti.
1: I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i Pop S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i Pop S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata.
2: I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati.
1: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.
2: Osservare da vicino un remoto lago alpino al di sopra del limite della vegetazione arborea può essere sorprendente, in quanto la concentrazione di inquinanti organici persistenti in queste acque può non aumentare, ma diminuire. Quali potrebbero essere i motivi per cui gli scienziati stanno osservando i cambiamenti all'interno dei sedimenti del lago? Nazioni di tutto il mondo si sono riunite a Stoccolma per firmare un trattato che vieta o limita la produzione e l'uso dei POP-S considerati più dannosi. Oggi, a distanza di più di 10 anni dalla Convenzione di Stoccolma, si può notare l'impatto positivo del trattato. Tuttavia, non è sempre stato facile implementare tali disposizioni.

per le aree di montagna e per le acque sorgive, fonti delle nostre acque dolci. Gli ambienti montuosi sono ecosistemi in cui l'acqua viene generata più volte. È quindi importante che la ricerca sull'acqua venga condotta in zone di alta montagna o in aree montane in generale, poiché tali luoghi sono lontani, a volte lontanissimi, da qualsiasi attività umana. Così l'acqua raccolta nei fiumi e nei laghi di queste zone è la più pura. Quindi è molto importante studiare la qualità delle acque lì dove comincia un fiume. L'acqua è donatrice di vita. Così è stato fin dall'inizio. L'acqua è la risorsa essenziale del nostro pianeta e sempre lo sarà. L'acqua può subire l'impatto umano in molti modi, oggi e nei tempi a venire. In che modo le nostre acque potranno essere protette? Solo il tempo ce lo dirà.

è un piacere essere presente oggi qua al Lago di Conza a fare questo piccolo concerto, perché amo moltissimo la natura. Detto così fa un po' così, sembra un discorso populista, ma non lo è. Io abito in montagna dal 93 e spesso le mie canzoni sono ispirate a elementi naturali. E credo fortemente che sia tempo di dedicare più energie alla questione proprio ambientale. Tutto quello che succede ci sta dicendo che è giusto che sia così.

doppiamente felice perché non solo ho suonato in un posto meraviglioso, ma ho anche sostenuto il progetto di Amici della Terra, che da tantissimi anni si occupa di questa questione. Come dire, mi sembra proprio che i segnali siano questi, siano di una forte richiesta di consapevolezza e di presa di coscienza di quello che succede sul territorio, quindi non c'è bisogno di andare molto lontano, ma di guardare semplicemente anche fuori casa per renderci conto di quello che c'è da fare.

paura di tornare presto da queste parti, sono come dire, ancora aggiungo la altra felicità a quella che ho già enunciato, perché ho conosciuto un pezzettino dell'Irpinia che è un territorio meraviglioso, e quindi spero di tornare come turista, probabilmente lo farò presto.

Grazie per essere venuti questa sera pomeriggio, aver preso il treno, aver fatto chilometri, aver cercato parcheggio, pagato benzina, autostrada, forse anche ci rivedremo. Grazie.

Devo dire che sicuramente quando ho scritto La strada era l'acqua, non pensavo all'Irpinia come una terra di acqua, nel senso che l'Irpinia nell'immaginario di una persona del nord Italia è una terra, come dire, anche di montagna, ma sicuramente non avevo nella mente, per mia ignoranza, quanta ricchezza ci potesse essere qui e quanto potesse essere legata a un discorso fluviale. Quindi un invito a partecipare con un libro dedicato all'acqua a una rassegna che si chiama Acqua Sonante, e quindi l'invito soprattutto ad approfondire, a comprendere questa rete creata da Amici della Terra, che è un'organizzazione che tutti conoscono a livello mondiale, e una rete che si allarga sempre di più, è stata una molto assonante col lavoro che sto cercando di portare avanti, sia come scrittore che come, diciamo, non lo so, saggista o conferenziere. Sto preparando una conferenza sui diritti della natura, quindi su una proposta di cambiamento di visione del nostro rapporto col pianeta Terra, anche a livello legislativo e giurisprudenziale. È chiaro che in questa situazione calarsi in un territorio così bello, così selvaggio anche, perché noi siamo in una nazione altamente antropizzata, in una regione che ha questi parchi regionali così importanti a livello europeo, è stata un'esperienza veramente forte, per me molto forte, perché comunque mi sono reso conto in tutta la giornata precedente questa performance qui all'Oasi del Lago di Conza che mi trovavo in un posto veramente speciale e particolare, e questo credo non tanto per le conoscenze che mi sono state trasmesse dagli amici della terra Irpinia, ma proprio per quello che percepisci intorno a te.

Mi chiamo Vittorio Pio, sono giornalista, vengo dalla Calabria. Abbiamo fatto con il mio gruppo 500 km. È stata una domenica straordinaria, non soltanto perché abbiamo visto un concerto stupendo da parte di Cristina Donà, che è un'artista unica nel panorama appunto della musica d'autore italiana, ma perché abbiamo scoperto alla Calabria questa oasi naturale, questo bellissimo progetto che è supportato appunto dagli Amici della Terra. Prima ho parlato con il responsabile, mi ha parlato veramente di una serie di iniziative che ritengo straordinarie, che sono anche abbastanza rare qui al Meridione, che naturalmente hanno bisogno del sostegno di amministrazioni.

0: sensazioni politiche illuminate, come mi pare che sia questo caso, e quindi appunto c'è bisogno quanto mai di bellezza, di cultura, di natura, di appunto difendere il nostro territorio e di fare in modo che appunto progetti come questi possano andare avanti con appunto il sostegno e la forza di tutti.
1: Bene, vi ringraziamo di cuore. Ringrazio moltissimo l'associazione Amici della Terra per questo invito meraviglioso all'oasi del WWF che ci ha così accolti in modo strepitoso, a questa terra senza precedenti, perché veramente sono rimasta, penso che verrò a fare vacanze qua presto.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e

0: privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Ale San di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
2: Presso il centro Ale San saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
1: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Iniziamo il TG con la cronaca. Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre ad Apollosa in un incidente sul lavoro. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana, residente nella frazione di Tardiano, che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre ad Apollosa, in provincia di Benevento, in un incidente sul lavoro. Si tratta dei titolari di alcune imprese e del direttore dei lavori indagati, anche in considerazione dell'autopsia che si terrà in questi giorni. Secondo una prima ricostruzione, per causa ovviamente ancora da accertare da parte dei carabinieri, l'operaio, dipendente di una ditta salernitana molto noto nel Vallo di Diano, ha abitato sia a Padula e ora viveva a Montesano sulla Marcellana, sua cittadina d'origine, sarebbe stato travolto da un muro di cemento che è venuto giù all'improvviso mentre veniva rimosso e lo ha travolto, purtroppo senza dargli scampo. Antonio Simone è morto lo stesso giorno di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano deceduto, anch'egli in incidente sul lavoro in provincia di Avellino. Dopo l'autopsia, i funerali, il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha disposto in segno di cordoglio il lutto cittadino in concomitanza delle esequie.
0: E prima di andare avanti con tutte le altre notizie di cronaca, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo con un'altra notizia di cronaca. Questa mattina un uomo è stato rinvenuto morto all'interno di un'auto ad Agropoli, nei pressi dell'Oasi Naturalistica. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un operaio non della zona che sarebbe stato trovato in una pozza di sangue a seguito di un profondo taglio alla gola. Sul sedile posteriore della vettura, una Kia bianca, è stato trovato un caschetto giallo da cantiere. Sul posto è intervenuta un'autoambulanza della Croce Rossa, una pattuglia della Polizia Municipale e di carabinieri della locale compagnia diretti dal capitano Guido Carlo De Cugis, che indagano sull'accaduto. E andiamo avanti, ma continuiamo a trattare di cronaca, sempre in Cilento, dove ieri un ex assessore di Capaccio Pestum è stato prima pestato e poi gambizzato, data in fiamme anche la sua automobile.

0: Indaga i dettagli nel prossimo servizio.
1: È stata una violenta aggressione quella sul litorale di Capaccio Pestum in località Focesele. Il noto professionista della zona, già assessore comunale, è stato soccorso sulla spiaggia e trasportato d'urgenza in ospedale. Poco distante l'auto avvolta dalle fiamme. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono circa le 6:30 del mattino quando nei pressi del Lido Mimosa, in località Focesele, si è consumato l'episodio dai contorni ancora da chiarire. L'ex assessore comunale è stato ritrovato riverso sulla spiaggia a pochi metri da una Citroen in fiamme. Le sue condizioni hanno richiesto poi il trasferimento urgente presso l'ospedale di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'episodio ci sarebbe stata una violenta lite con un'altra persona. L'uomo sarebbe stato aggredito e picchiato. Sono inoltre in corso di accertamenti la presunta esplosione di colpi di arma da fuoco che, secondo le prime informazioni, lo avrebbero raggiunto alle gambe, precisamente ad un ginocchio. Dopo l'aggressione, la vettura sarebbe stata cosparsa di benzina incendiata. Il rogo si è rapidamente propagato, coinvolgendo anche due strutture in legno dello stabilimento balneare andate completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, impegnati nelle operazioni di spegnimento insieme ai sanitari della Croce Rossa con ambulanza e automedica. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla compagnia di Agropoli. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto ed individuare eventuali responsabilità. Un episodio grave avvenuto alle prime ore del mattino, sul quale gli investigatori stanno cercando di fare piena luce, soprattutto sulle rapporti personali dell'uomo.
0: E la cronaca ora ci porta in Basilicata, dove si è verificata una tragedia a Viggianello. Un uomo di 71 anni del posto ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo per circa 80 metri. Federica Pistone.
2: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Viggianello, dove un 71enne del posto è stato ritrovato senza vita nell'alveo di un torrente dopo essere precipitato lungo un costone roccioso in prossimità della strada provinciale 4. L'allarme è scattato nel pomeriggio quando un cittadino ha segnalato la possibile caduta dell'uomo. A far temere il peggio sono stati il ritrovamento di una stampella e il suono di un telefono cellulare proveniente da alcuni metri più in basso, lungo il ripido pendio. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Basilicata, che hanno avviato le ricerche. Le operazioni si sono svolte in un'area molto impervia, dove i soccorritori hanno effettuato diverse calate su corda per ispezionare il costone. In serata, dopo una calata di circa 80 metri, una prima squadra di tecnici ha individuato il corpo dell'uomo nell'alveo del torrente sottostante. La caduta, per la sua violenza, non gli ha lasciato scampo. Dopo aver informato le autorità competenti, i soccorritori sono stati autorizzati a procedere al recupero. Le operazioni sono poi proseguite con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, compreso il personale specializzato SAF proveniente da Potenza, due tecnici poi della stazione Pollino del soccorso alpino calabrese. La barella è stata calata nella zona del ritrovamento ed il corpo è stato poi recuperato. Sul posto presenti anche il personale del 118 insieme alle forze dell'ordine.
0: E ritorniamo nel Vallo di Diano per parlare di viabilità e dei lavori che interessano il ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano. Il presidente della provincia di Salerno, Parente, assicura che termineranno entro la fine dell'anno, ma in molti sono scettici. Vediamo.
3: A margine del convegno che si è tenuto a Buonapitacolo, organizzato dal sindaco Giancarlo Guercio, dal titolo Verso il 2033, il piano di sviluppo di Buonapitacolo, è intervenuto anche il presidente della provincia, Geppino Parente. Il presidente della provincia di Salerno ha parlato, oltre che del piano di sviluppo di Buonapitacolo e dei temi del convegno, anche del ponte di Caiazzano, il ponte che da 5 anni è chiuso, che collegava i comuni di Padula e Sassano, che collocava le zone est e ovest del sud del Vallo di Diano. Entro la fine dell'anno, così ha detto Parente, il ponte dovrebbe terminare i lavori. Ha anche ricordato Parente hanno avuto dei problemi nel corso di questi 5 anni, problemi che sarebbero stati risolti. Si spera quindi che entro la fine del 2026 il ponte tornerà a essere transitabile. Sarebbe davvero una buona notizia per il comprensorio dopo tanti anni di ritardo. Durante il convegno si è parlato anche della stazione dell'alta velocità al

0: confine tra Buon Abitacolo e Padula, un punto focale per lo sviluppo di Buon Abitacolo, così emerso dagli interventi dei vari relatori. Tra i relatori anche alcuni rappresentanti di Rete Ferrovie Italiane, che hanno detto che ci sono alcuni ritardi nello sviluppo del lotto romagnano Praiamare, ma che alla fine il tutto verrà completato entro 6-7 anni.
1: Ed è arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco in studio.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro.

creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it

0: Bentornati in studio. Ritorniamo in Basilicata per la protesta dei camionisti, agricoltori e cittadini contro il caro carburanti e il caro vita. Si chiedono interventi urgenti alla regione. Vediamo.
1: Non si ferma la protesta contro il caro vita in Basilicata dopo le manifestazioni che ieri hanno coinvolto Satriano di Lucania, Tito Scalo, Sant'Angelo Le Fratte e Marsico Nuovo. La mobilitazione prosegue con l'annuncio di presidi a oltranza da parte degli agricoltori, camionisti e cittadini. In piazza insieme a trattori e camion infatti sono scesi autotrasportatori, commercianti, studenti, pensionati, lavoratori e famiglie. Una protesta nata dal basso, dichiaratamente apolitica, per chiedere risposte concrete sull'aumento del costo della vita, a partire dal prezzo dei carburanti che pesa sulle attività produttive e sui bilanci domestici. Un altro presidio si è svolto nel Vulture Melfese, lungo la statale 655, nella zona di San Nicola di Melfi. Qui il sindaco Giuseppe Maglione ha incontrato i manifestanti, raccogliendone le preoccupazioni ed impegnandosi a fare da tramite con gli assessorati regionali competenti. Al centro delle rivendicazioni ci sono il costo del gasolio agricolo, i danni provocati dal maltempo ancora da risarcire, le perdite causate dalla fauna selvatica e i prezzi di vendita delle materie prime, a partire dal grano, giudicati insufficienti a garantire la sostenibilità delle aziende. Il coordinamento agricoltori della Basilicata ha annunciato la volontà di proseguire lo sciopero ad oltranza, contestando il divario tra le dichiarazioni di solidarietà della politica e le misure concrete finora attuate. La Regione Basilicata sta lavorando a possibili interventi di sostegno. Tra le ipotesi indicate dall'assessore all'agricoltura Carmine Cicala figurano risorse fino a 10 milioni di euro per il caro gasolio agricolo, un fondo rotativo di 10 milioni, la sospensione dei canoni irrigui e misure per contenere i costi dell'acqua nelle aziende zootecniche. La protesta però prosegue. La richiesta dei manifestanti è chiara: tempi certi, aiuti concreti e interventi strutturali per fronteggiare una crisi che coinvolge non soltanto il settore agricolo e l'autotrasporto, ma l'intera comunità lucana.
0: Cambiamo pagina e ritorniamo nel Vallo di Diano con la partecipata serata di solidarietà tenutasi al Teatro Scarpetta di Sala Consilina in ricordo di Rosanna Ferrigno. Vediamo com'è andata nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: Teatro Scarpetta, Sala Consilina, tutto esaurito per la serata solidale, storie di donne straordinariamente semplici, la serata di beneficenza in ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, organizzata dal circolo Carlo Alberto. Importanti anche i fondi raccolti per l'acquisto di poltrone medicali per il reparto di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Un evento che porta con sé il ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, già presidente del circolo, un modo per custodirne la memoria attraverso qualcosa che sarà utile ogni giorno a chi affronta le cure. Un teatro pieno, un grande lavoro, un risultato auspicato ma non scontato. Quasi 12.000 euro raccolti finora e la raccolta continua fino a metà ottobre. Al fianco dell'iniziativa anche la Banca Montepruno, che ha rinnovato il proprio impegno a favore della solidarietà, della cultura e della comunità locale. All'iniziativa promossa dal Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 di Padula e dedicata alla memoria dell'indimenticata avvocata Rosanna Bove Ferrigno, ha preso parte il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, a testimonianza della vicinanza dell'istituto con un progetto capace di coniugare memoria, cultura e solidarietà concreta. Tanti i protagonisti della serata, tanti i partecipanti, una grande luce sulla solidarietà nel Vallo di Diano che porta il nome di Rosanna Bove Ferrigno.
0: Cambiamo totalmente pagina con i controlli stradali a Matera da parte della Polizia di Stato. Tra le sanzioni, oltre un centinaio, anche quella che ha colpito un uomo trovato ubriaco alla guida. Vediamo.
1: Guida in stato di ebbrezza, una patente presumibilmente falsa e 169 violazioni al codice della strada. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato nella provincia di Matera, con particolare attenzione alle principali

0: principali arterie statali e alla statale 106 Ionica. Nel corso dei servizi svolto dagli agenti della sezione polizia stradale di Matera e del distaccamento di Policoro sono state controllate 520 persone e oltre 340 veicoli. Tra gli episodi più significativi a Scanzano Ionico gli agenti hanno notato un'automobile che alla vista della pattuglia ha rallentato fino a fermarsi, inserendo poi la retromarcia e tentando di imboccare una strada contromano rispetto alla direzione di marcia dei poliziotti, un comportamento che ha insospettito gli operatori inducendoli a fermare il veicolo e a controllare il conducente, e gli accertamenti hanno permesso di rilevare un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per l'automobilista è scattata la contestazione della guida in stato di ebbrezza con l'immediato ritiro della patente. Un secondo episodio è stato registrato sulla statale 106 Ionica, dove gli agenti hanno fermato un minivan con 7 persone di nazionalità pakistana. Durante il controllo il conducente ha esibito una patente di guida che a seguito delle verifiche è apparsa presumibilmente falsa. Il documento è stato sequestrato per ulteriori accertamenti tecnici. I controlli rientrano nel dispositivo di prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera, con particolare attenzione alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti e alle condotte che possono mettere a rischio la sicurezza stradale. I controlli della Polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.
1: E prima di passare alla terza e ultima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atenalucana Scalo. Qui potremmo guidarti

passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.

0: Bentornati in studio. La Regione Campania investe sul supporto psicologico per i giovani. Ascoltiamo le ultime novità nel servizio di Daniela Piacasella.
1: La Regione Campania rilancia la misura di sostegno psicologico gratuito rivolta ai bambini e agli adolescenti dai 3 ai 18 anni non compiuti che vivono situazioni di svantaggio sociale o sono a rischio di esclusione. L'iniziativa, prevista dall'articolo 41 della legge regionale numero 5 del 2021, è realizzata in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Campania, punta a prevenire e a contrastare il disagio psicologico e comportamentale dei minori, favorendo il benessere emotivo, la socializzazione e l'inclusione sociale. La misura verrà rafforzata e consentirà alle famiglie di accedere a un percorso gratuito di sostegno psicologico con professionisti aderenti all'iniziativa e costi coperti dalle risorse regionali. Il percorso viene attivato su indicazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, che valuta la necessità del supporto. La famiglia può quindi scegliere lo psicologo tra i professionisti inseriti nell'elenco predisposto dall'Ordine degli Psicologi della Campania, che in passato ha già svolto un ruolo prezioso nell'attuazione degli interventi. La misura si inserisce nella più ampia attività, sia legislativa che di servizi al cittadino, che vede la Campania tra le regioni più attive nel campo del sostegno al benessere psicologico. Nel primo anno di attuazione l'iniziativa ha visto un'importante adesione. Sono stati coinvolti 1.029 psicologi, con 2.351 minori assistiti e 15.200 sedute effettuate. Il benessere psicologico dei bambini e degli adolescenti è una responsabilità collettiva che deve tradursi in interventi concreti, accessibili a tutte le famiglie, a partire da quelle che vivono maggiori difficoltà. Con il rilancio di questa misura, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, vogliamo offrire un aiuto reale ai più giovani, intervenendo tempestivamente sulle situazioni di disagio e garantendo un sostegno che non dipenda dalle possibilità economiche delle famiglie. Investire nell'equilibrio emotivo dei minori significa tutelare il loro diritto a crescere serenamente, prevenire nuove forme di fragilità e costruire una comunità più attenta e inclusiva.
0: Parliamo ora dei trasporti con il biglietto unico varato in Basilicata. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Un solo biglietto per viaggiare, con operatori diversi, pagamenti con carta o smartphone e informazioni in tempo reale su arrivi, ritardi e variazioni del servizio. Sono le principali novità del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, monitoraggio e supervisione regionale del trasporto pubblico della Basilicata, presentata a Cosenza presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità.

0: mobilità della regione. Il progetto, finanziato attraverso un partenariato pubblico-privato con 11 milioni di euro, punta a superare la frammentazione del trasporto pubblico e a rendere più semplice l'accesso ai servizi. La gara è stata aggiudicata il 3 settembre. Il contratto per progettazione, realizzazione e gestione è stato sottoscritto dal direttore generale Nino Altomonte con il gruppo Almaviva. È un provvedimento rivoluzionario per il trasporto pubblico lucano, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e trasporti della regione Pasquale Pepe, perché cambia il modo in cui il cittadino potrà accedere alla mobilità collettiva. Attraverso app e portale web sarà possibile acquistare i titoli di viaggio in qualsiasi momento, mentre il sistema contactless consentirà di pagare con carta bancaria, smartphone e smartwatch. La piattaforma calcolerà automaticamente la tariffa più conveniente, applicando anche tetti di spesa giornalieri, settimanali e mensili. Il biglietto potrà essere utilizzato su più mezzi e con operatori differenti. Le agevolazioni saranno associate al profilo del viaggiatore e resteranno disponibili anche in caso di smarrimento del telefono. Il nuovo sistema consentirà anche alla regione di conoscere con maggiore precisione il funzionamento della rete. Non stiamo semplicemente sostituendo il biglietto di carta con quello digitale, ha aggiunto ancora Pepe. Stiamo costruendo un modello diverso, evidenziando come la tecnologia permetterà di conoscere meglio le esigenze degli utenti e programmare il servizio sulla base dei dati reali.
1: E terminiamo il TG con le dichiarazioni della direttrice dell'APT Basilicata Margherita Sarli in merito alle mete turistiche lucane che attraggono sempre più visitatori. Ascoltiamo.
2: Basilicata è un territorio vario, si parla in generale di turismi, io penso che la Basilicata sia un po' emblematica in questo senso. Noi siamo la regione dei due mari, il Tirreno e lo Ionio, molto differenti tra di loro. Siamo la regione di Matera, che tra l'altro è già stata capitale europea della cultura per il 2019 e quest'anno è capitale mediterranea della cultura e del dialogo. La sua inaugurazione di un anno molto intenso come piattaforma di programmazione culturale si inaugura il 20, ma siamo anche la terra dei 5 parchi naturali, dei borghi molto suggestivi e particolarmente attenti alle esperienze che un turista può vivere. Emblematico è il caso di Castelmezzano, che ha due attrattori, il volo dell'Angelo e anche la slittovia delle Dolomiti, ma emblematico al contrario è anche San Fele, che è candidato al borgo dei borghi, ma al di là di questo ha le cascate. È l'ambiente naturale che funge da macro attrattore per un territorio che è veramente il luogo ideale per tutti, perché si può trovare qualsiasi cosa si cerchi.
1: E questo è il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo e in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Amici di GoTV, il giorno del giudizio per la Easy Kart è arrivato. Siamo a Lonato, pista Southgarda Karting, e oggi ci si gioca il titolo di campione italiano in tutte le categorie. Una puntata sicuramente tutta da vivere.
1: A Lonato l'ultimo intenso round del trofeo nazionale. Una giornata infuocata al Southgarda Karting ha chiuso l'Easy Kart Trophy 2026 con il settimo e ultimo round della stagione, che ha visto la partecipazione di oltre 200 piloti e che ha assegnato gli ultimi punti e definito i campioni nelle diverse categorie. La giornata di Lonato ha messo il punto finale a una stagione lunga e combattuta, con classifiche rimaste aperte fino all'ultimo appuntamento e tanti piloti ancora in corsa per le posizioni più importanti.
0: Allora ragazzi, partiamo questo giro tra le tende della Easy Kart. Siamo nel team Green Team Kart International e c'è Ripoli. Oggi è il grande giorno del giudizio, eh?
2: Sì, oggi è il giorno del giudizio. Abbiamo fatto tutto il possibile per portarlo davanti. Chiaramente è terzo.
0: Adesso dopo le crono.
2: Esatto, dopo le crono è terzo. E, insomma, speriamo in una gara. Chiaramente un campionato è primo e, diciamo, lui dovrebbe fare la gara su un pilota che è Miori, che è secondo. Però...
0: Ma chiediamolo a Giovanni. Oggi è arrivato il giorno,
3: Sì.
0: Adesso, come diceva tuo papà, nonché team manager di questo bellissimo team, fatto il terzo tempo, sì. Cosa ci dobbiamo aspettare? Che tipo di gare farai?
3: Allora, sono un po' circondato da tutti.
0: Dagli orange.
3: E come sempre provo a fare una partenza a cannone.

0: cerco
1: che
0: di...
1: ti vengono bene.
0: Cerco di attaccarmi subito e boh, provo o a passare o a restare lì.
1: Bene, ti auguriamo una super gara.
0: Grazie.
1: Dai, ci vediamo dopo. Allora, che prima stavamo vedendo che stavi già dando le tue dritte.
2: Guarda. Ultimo modello, questa è la telemetria ultimo modello, è quella che ha fatto l'IAM in collaborazione con Alfano.
1: Ah, ok, faccela vedere. No, no, non si può vedere.
2: No, no, perché c'è un codice segreto per aprirla. E io sono, è adatta ai miei tempi.
1: Ma cos'è, un palmare?
2: Sì, è un palmare. Ho preso una zampetta da un'oca e ho preso la zampetta dell'oca per farmi il palmare. Io sono ancora all'antica, vado ancora avanti con...
1: Beh, però vediamo che risultati ci sono lo stesso.
2: Ma sai che tante volte non è sempre che la tecnologia porta sempre a essere avanti, a volte la tecnologia porta anche dei problemi. Qua rimane scritto se si scaricano le batterie, qua non si scaricano, se va in cortocircuito non va in cortocircuito. Quindi questo che è scritto, c'è la storia di quest'anno e io posso risalire tutto senza problemi.
1: Vediamo come ci si prepara in casa Redder. Marco Moretto.
3: Buongiorno ragazzi, tutto bene?
1: Bene, allora qua si sta facendo un po' di camber, di caster.
3: Esatto, stiamo cercando di fare gli affinamenti per la sprint race.
1: Senti, dopo le crono come sono andate le crono?
3: No, sono andate bene, siamo fiduciosi, siamo abbastanza a posto, direi che ci siamo anche noi.
1: Beh, come sempre direi.
3: Come sempre.
1: Dov'è il pilota? È in giro?
3: È in giro, inesorabilmente a passeggio.
1: E allora noi auguriamo una super gara anche al Team Redder, che sicuramente lo troveremo grande protagonista nella B&B Challenge.
3: Grazie Ricky, buon lavoro.
1: E come sempre c'è qualcuno che fa finta di lavorare. Guarda.
4: La telecamera, ho detto almeno, fai. Stavo dormendo, ero là.
1: Ma ho visto, Doveva accenderla prima il nostro Giovanni la telecamera. Come stanno andando le cose, caro Massimo Aceto dell'Ace Racing?
4: Abbastanza bene. Adesso sei tu meno.
1: Meno.
4: Bene.
1: Fai vedere le mani. Oh, finalmente.
4: Proprio adesso.
1: Finalmente. C'è il letto sporco?
4: Sì, il pavimento sporco.
1: Buon lavoro, Max.
4: Tu invece sei appena arrivato.
5: Ti sei svegliato adesso.
4: Tutto a posto. Sì.
1: Boh. Ho dormito anch'io nel camion.
4: Siamo nella media.
5: Sì, ho dormito anch'io nel furgone.
4: Non è vero.
5: Eh sì.
4: No.
1: Fin quando non mi fai da sponsor io devo dormire.
4: Tu sei da 5 stelle di quelle vere però.
1: Sì, sì, stelle cadenti. Ciao Max.
4: Ciao.
1: Buon lavoro. Ed eccoci in casa CKC Reparto Corse. Enrico, ci si prepara oggi per il Grand Final italiana e poi c'è la grande International Final.
6: Sì, indubbiamente, forse Riccardo non sarà presente perché ha dei problemi sul lavoro che non si può sentare. Ma vediamo.
1: Ci sono anche gli altri che sicuramente sì. Non vanno piano.
6: Vediamo un po' di rimettere insieme la situazione dopo un campionato che non è stato tra i migliori per noi.
1: Beh, però so che voi alla fine tirate sempre fuori il coniglio del cilindro.
6: Esatto. Speriamo.
1: Ti auguriamo una grande gara.
6: Grazie a voi.
1: Ciao ragazzi. Buongiorno principessa.
7: Buongiorno a tutti.
1: Sonno?
7: No, mi sto solo riposando.
1: Hai fatto le ore piccole stanotte? Sei andato a ballare, donne, feste o no?
7: Magari.
1: E invece?
7: Guardando come va oggi...
1: Era meglio?
7: Forse sì, era meglio, dai.
1: Ti avrebbero dato una spinta. Vabbè, comunque la gara è lunga, tanti giri, Lonato è una pista, insomma, che regala sempre un po' di miscugliamento.
7: Sì, diciamo di sì, cerchiamo di dare il massimo. Questa stagione non andò come volevamo, purtroppo, ma... Speriamo di divertirci partendo da dietro. Dai.
1: Vai, e noi te lo auguriamo. Continua a dormire.
7: Grazie mille.
1: Riposati. Ciao. Ma finalmente lavori. Aspetta, Martino. Allora,
8: c'è un pilota che guarda com'è, dorme in piedi. Dai, parla.
1: Cosa ti dice il meccanico prima di salire?
9: Che mi fa un culo così se non vado forte.
1: Queste sono parole. Ed è giusto.
8: Ma è la gara.
1: Bene, tanti auguri. Allora, c'è gente sempre che lavora qua, perché per far andare forte i go-kart servono i cavalli.
10: Esatto.
1: E lui è un gran fantino.
10: Esatto. Ciao a tutti, siamo contenti. Squadra nuova, vittoria, position nuova. Perché...
1: Bene, bisogna sempre dargli, come si dice, un po' di vita.
10: Sì. Anche perché proviamo molto in gara.
1: Tra l'altro, ragazzi, oggi, come detto, si giocano il campionato, quindi massima attenzione ai dettagli.
10: Esatto.
1: Bene. E noi vi auguriamo una super, super gara.
10: Siete i numeri uno comunque. Bellissimo programma, grazie.
1: Beh, anche tu, con i motori te la cavi molto bene.
10: Grazie.
1: Ciao, Joe. Grazie.
10: Ciao, Carlo. Ciao a tutti.
1: E siamo sotto la tenda Best Kart, che sono arrivati a gamba tesa in questo campionato. Stando sempre davanti, dico bene?
11: Sì, dai, ci stiamo comportando bene.
1: Vi state comportando molto bene. Come stanno andando le cose oggi?
11: Beh, siamo felici per Mattia che ha fatto in R2 la pole assoluta anche rispetto all'R3, ha girato veramente forte e sta crescendo insieme al team. Il team è nuovo, certo. È un brand nuovo, stiamo mettendo a posto un po' il materiale per l'anno prossimo e quindi siamo contenti.
1: Beh, diciamo che i risultati non mancano per il momento. Come vi trovate nel campionato TM Car Challenge by EasyCar?
11: Ma è un campionato molto competitivo, è un format secondo me giusto e ci dà la possibilità, provando molto, di testare bene il materiale.
1: E buona gara.
11: Grazie mille.
1: Ciao. Allora, sotto la tenda VRK si cazzeggia come sempre. Buongiorno principesse, tutto bene?
12: Buongiorno.
1: Bene, bene. Allora, come stanno andando? Dov'è il team manager? Venga, team manager. No, niente. Come stanno Ciao. Andando le cose?
12: E abbiamo fatto l'undicesimo tempo per un problema alla frizione.
1: Come l'undicesimo tempo? Allora, Daniele D'Urso arriva da 3 vittorie consecutive, non correva da 2 anni e mezzo e oggi undicesimo.
12: Oggi undicesimo, adesso vediamo in prefinale cosa succede.
1: Beh, però meglio che sia successo nelle qualifiche.
12: Era meglio che non succedeva, perché non è mai successo, però succede.
1: Bene. Guardate quanta gente c'ha intorno, facciamo vedere quanta gente ha intorno a Daniele D'Urso. Tutti tecnici qualificatissimi.
12: Qualificatissimi, sì, tutti professionisti, dal telaista al motorista al...
1: A tutti.
12: A tutti.
1: Auguriamo una super gara al team VRK. Ciao Davide.
12: Grazie. Ciao. Ciao.
1: Ma io vedo qui la scritta Santero, ma dov'è il bere?
13: E dopo, si festeggia dopo. Sempre dopo, anche se oggi siamo contenti perché nella categoria Master schieriamo 2 piloti, il nostro Thomas Brund che ha fatto la pole position, seconda posizione con il nostro Riccardo Baldon che è in questo momento in giro a festeggiare.
1: Aspetta, vediamo, c'è un centro massaggi qua ragazzi, c'è un centro massaggi, tu sei...
14: Michele Bramo.
1: Allora c'è il nostro videomaker, c'è un problema alla sciatica. Dopo.
14: Poi la risolviamo e mettiamo a posto i ragazzi.
1: Esatto.
14: Poi... Oh, siamo in pole.
1: Bella questa cosa che nel team, nel vostro team, insomma, ci sia un fisioterapista.
14: Perché sennò i vecchi come me non possono correre. Perché...
1: Esatto, bene.
14: Sennò è inutile fare la pole position se poi dopo non arrivi a fine gara. Quindi.
15: Assolutamente, esatto. Dobbiamo dare il massimo e performance, giusto?
1: Quindi tu sei osteopata?
15: Osteopata.
1: Scrocchi.
15: Se serve.
1: Vediamo una manipolazione o non serve.
15: Ma anche no, a lui no.
1: Gli stai mettendo, cos'è?
15: Gli stiamo mettendo un
1: sul radiatore.
15: Tempo. Esatto.
1: Sul radiatore glielo mettiamo.
15: Perché così vascolarizza meglio e poi rende meglio in prestazione.
1: Perfetto, buon lavoro ragazzi.
15: Grazie. Ciao. Ciao. Buona giornata, ciao. Buon proseguimento.
1: Uno dei volti della nostra trasmissione è il super Andrea, eccolo qua. Come stai?
16: Bene.
1: Bene, facciamo vedere la tua tuta di Senna che... È mitica, guarda che roba. Come stanno andando le cose, piccolo?
16: Bene.
1: Tutto bene?
16: 1-2 sull'Academy.
1: E quindi? Sei contento?
16: Voglio arrivare primo e dare tutto il massimo che ho sul go-kart.
1: E poi c'è il papà, naturalmente, che segue da vicinissimo il bimbo.
17: Che fatica.
1: Che fatica.
17: Il bambino, a cercare tutte le piste perché...
1: Beh, si diverte, adesso...
17: I bambini qui non è che vengono per fare le gare, per divertirsi. Io per la pole, le macchine da qua, il drifting è qua e deve stare qua a ascoltare i papà.
1: Ma è giusto così, dai.
17: Sì, certo, no. È, diciamo, buon risultato fatto.
16: Però se uno mi vuol superare, cerco di tagliarlo e farlo andare via. Inizierò ad andare più forte al mondo.
1: Vai, noi te lo auguriamo.
16: Grazie a tutti.
1: Ciao.
16: Ciao a tutti.
1: Oggi abbiamo un'esclusiva, c'è un futuro pilota, Liam, giusto? Quando è che inizierai a correre?
18: Non si sa ancora, bisogna vedere tutto come va insieme.
1: Beh, quindi alla prossima gara di Lonato non ci sarai?
18: Penso di no, però...
1: Tutto è possibile. Quanta voglia hai di metterti il casco?
18: Tutto.
1: Vai, allora noi ti auguriamo di vederti presto e di correre in questa super categoria.
18: Grazie.
1: Eccoci in casa VM Kart, ragazzi. Buongiorno, buongiorno. Una new entry.
15: Sì.
1: Allora, come stanno andando le cose?
15: Oh, per ora sta andando bene. Ho fatto terzo in qualifica e quinto giorno con questo telaio e devo dire che mi trovo molto bene.
1: Allora, avete fatto, come si dice, calciomercato?
19: Sì, siamo veramente contenti della performance fino adesso. Sono pochi giorni che lavoriamo insieme, però...
1: Il pilota accelera?
19: Sì, sì.
1: Bene.
19: Sì, sì. Bene. Sì, sì. Cosa importante è che

0: molto maturo, insieme siamo riusciti a lavorare molto bene, ogni giorno un step alla volta, siamo arrivati già a un buon livello, direi.
1: E noi vi auguriamo una super gara in vista anche poi della finalissima tra due settimane.
0: Grazie.
1: Grazie, ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao. Ragazzi, eccoci in casa EBK con il super Erminio Bozzoni, che oggi l'abbiamo trovato qua Lonato nella TM Car Challenge, giusto?
2: È stato un piacere rivederti, che è un po' che ci trascuravi.
1: Vabbè, sei tu che non mi... Guarda, ho chiesto il divorzio, Erminio, non so se ti è arrivata ancora la lettera dell'avvocato.
2: No, tutto a posto, la Easy è sempre la Easy, è un bel campionato e abbiamo deciso di fare le ultime due gare con i nostri due piloti.
1: Bene, come stanno andando le cose?
2: Beh, uno ha fatto il secondo tempo in qualifica, l'altro abbiamo avuto una svista e è stato sotto peso di un chilo.
1: Ah, sì, oh, succede. Insomma, la mano ce l'hai sempre. È un po' che non ci vediamo, ma se parti in prima fila...
2: Bisogna parlare poco e ascoltare tanto e fare i fatti.
1: E vedo che Erminio Bozzoni li fa sempre. Senti, Erminio, vi auguriamo a te e a tutto il tuo team... una super gara.
2: È stato un piacere rivederti.
1: Ma anche per me.
2: Sempre il numero uno.
1: Ciao Erminio, buona gara. E siamo sotto la tenda Vizzetta. Ed eccoci qui con Matteo, the boss.
3: Siamo ancora qua.
1: Siamo ancora qua e siamo messi bene. Come diceva Vasco, già siamo ancora qua.
3: Siamo ancora qua. Non benissimo, perché abbiamo fatto una prova nelle qualifiche che non è andata bene. Però adesso vediamo di tornare indietro e per la prefinale... vediamo di darci tutto di nuovo.
1: Senti, oggi vi giocate anche il campionato.
3: Ci giochiamo il campionato, sì. Non è facile, perché purtroppo la gara scorsa con un problema ai freni abbiamo avuto un ritiro con Luca, con Romeo. E dobbiamo anche un po' sperare nella fortuna, ecco.
1: Quella ci vuole sempre. Luca! Vieni Luca! Allora, oggi è il giorno del giudizio. Dopo un avvio di stagione veramente che abbiamo detto... qua è un monopolio Vizzetta e Luca Romeo, poi le cose si sono un po' incrinate.
4: Sì, siamo partiti molto bene, poi diciamo che la fortuna un po' non ha accompagnato e anche qualche errore mio ha portato a non concludere bene le ultime gare. Ad Ala purtroppo avevamo rotto il freno e adesso con l'ultima gara ci giochiamo tutti.
1: Oggi c'è anche il punteggio doppio, quindi bisogna sperare in una serie di cose, però fino alla bandiera a scacchi sappiamo sempre, Teo, che...
3: tutto aperto.
1: Bene, comunque vada, avete fatto una super stagione, non solo con Luca ma anche con altri piloti. Vi seguiamo e ci sentiamo dopo la gara.
3: Va bene, ok, a
4: dopo. Ciao, ciao.
1: C'è del mercato piloti? C'è del mercato piloti?
5: Sto guardando un po' di... non si può dire.
1: Sicuri?
6: Sì, sicurissimo.
1: I tempi sono?
6: Sì.
1: Nessun mercato piloti?
5: Assolutamente.
6: Non è ancora, per ora no.
1: Per ora no, però vi abbiamo visto e giustamente team manager dell'SKM... Mino De Luise, papà di Francesco, leader della classifica 60.
5: No, ma noi oltre a essere colleghi in pista siamo amici anche fuori dalla pista.
1: Ah, ok. Vedremo se ci sarà qualcosa. E guardate chi abbiamo ritrovato, attenzione, chi abbiamo ritrovato nel Circus Easy Kart. Buongiorno Edoardo.
7: Tutto bene?
1: Bene, tu?
7: Bene.
1: Allora, dopo il brutto incidente vediamo che però sei fresco come una rosa.
7: Sì, dai, sto bene adesso.
1: E oggi come stanno andando le cose?
7: Bene, dai, abbiamo fatto in qualifica P4, adesso in sprint abbiamo avuto dei problemini, ma siamo arrivati P3.
1: Beh, però c'è la finale ancora.
7: Sì, esatto.
1: Senti, ma parteciperai alla finale internazionale?
7: Non si sa, è un mistero.
1: È un mistero che lo scopriremo il 4 di ottobre.
7: Non si può dire, esatto.
1: Vai.
7: Ciao.
1: Dopo il super exploit di Ala, oggi come stanno andando le cose?
8: Ma diciamo che la qualifica ha fatto abbastanza schifo, perché non siamo riusciti a trovare la quadra nella quadra.
1: Nella quadra, esatto.
8: Nella curva. E quindi adesso abbiamo fatto una piccola rimonta da 22esimi a 13esimi. Quindi...
1: beh, adesso c'è tutta la finale, la gara è lunga. Il meccanico si sta comportando bene?
9: Il meccanico si sta comportando bene, anche quelli della luce.
8: Perfetto.
1: Bene. Allora...
9: ci siamo divertiti ora, dai. Prima no, ma ora sì, dai.
1: Allora, adesso mettete a punto il vostro go-kart. Sappiamo che in casa CKC fate le cose alla grande e buona gara. Ti rivedremo sul podio come ad Ala?
8: Ci proviamo, dai.
9: Abbiamo tutto, tutto.
8: Tutto quello che c'è.
1: Vai, grandi, ciao. Oggi vi mostriamo anche la tensione che c'è nella tribuna meccanici durante una gara. Guardate, Parate tutti con il like.

0: timing in mano, occhi sul proprio pilota, applausi quando c'è da applaudire, parolacce quando c'è da dire le parolacce. Com'è andata?
1: Primi.
0: E allora? A posto. Doppietta, doppietta in casa AV Racing. Vedi, c'è gente che scende più contenta e c'è gente che scende incazzata. No, lui anche. Ecco, loro sono contenti. Contento. Mica tanto. Lui sì. Com'è andata?
2: Allora, la partenza diciamo che è stata un po' caotica nell'accento, come sempre. E il passo era buono, dai. Sono contento. Finito.
0: Dai. Salutiamo anche il team 13M, il team Zena Racing. Ci sono tutti. CKC.
3: Giovanotto.
0: Giovanotto. Sei resuscitato, dove eri finito? E vai. E poi c'è naturalmente MKS. Modena Car Service.
4: Oh, buongiorno.
0: Eri distratto?
4: Sto tirando giù i tempi.
0: Su quale sito luci rosse eri?
4: Questo.
0: Ah, bene. Non possiamo dirlo.
4: IGCard è già un sito luci rosse, bianche e rosse, dai.
0: Esatto. Come stanno andando le cose, ragazzi?
4: Bene, stiamo andando meglio, ha migliorato, diciamo, in queste due sessioni, tra le qualifiche e la prefinale, diciamo che andiamo un po' meglio, dai. Bene. Rispetto alle altre volte stiamo migliorando, dai.
0: Bene, allora ti auguriamo un super lavoro. E...
4: Grazie anche a voi.
0: Buona grazie, vita. Ciao. Ed eccoci con Sabino De Castro sotto la tenda Racer Group, il team forse più numeroso del panorama Easy Kart, Sabino?
5: Beh sì, dai, sicuramente è una cosa bella, abbiamo quest'anno tanti mini, solo in questa tenda ce ne sono 13 per quanto riguarda l'U10 e la 60 Easy Kart normale e per l'Academy 7 piloti, quindi sono molto contento, più che altro non solo per chiaramente per il mio team Racers Group, ma anche per il futuro dell'Easy Kart, perché vuol dire che tutti questi piloti sicuramente cresceranno e andranno nella 100, nelle categorie superiori.
0: Bene, infatti qua vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 di là. Guarda, se ci spostiamo con le telecamere, Joe, vediamo i piloti della 60 Academy. Stai facendo un lavoro veramente straordinario.
5: Beh sì, sicuramente non è solo grazie a me questo risultato, ma grazie anche alla partnership con Birelarte e soprattutto di tutte le persone che collaborano con me e credono in questo progetto.
0: Ricordiamo che è attiva sempre la scuola Birel Karting School.
5: Sì, Karting School Birelarte, adesso iniziano un nuovo ciclo di corsi, ritorneremo al Kart & Go a Montano Lucino e in Liguria circuito Kart Carasco. Quindi dai, anche un buon risultato lì perché c'è un buon numero di iscritti che speriamo di vedere il prossimo anno nell'Easy Kart.
0: E vai, e quindi noi auguriamo un gran lavoro al Super Sabino De Castro, i risultati non mancano, testa bassa per questa finale nazionale e poi c'è l'internazionale.
5: Ci vediamo alla finale, grazie ancora.
0: Vai, senti, come sta andando il tuo pilotino?
6: No, questo non è il mio pilotino, vabbè. Il pilotino là è Comin Gabriele, sta andando bene, ha fatto un'ottima gara. Bene. Adesso vediamo la finale, tutto bene, voi?
0: Tutto bene. Sai che hai dei begli occhi.
6: Anche lei.
0: No, sei bravo, eh. Siamo in primissima fila con Bartian in questa 60 Under 10. Prima volta che parti davanti a tutti.
7: In gara 1 ho fatto un bel risultato, ho spinto per tutta la gara Samuele Sartori che è molto bravo al mio fianco in seconda posizione e siamo andati via al penultimo giro, l'ho passato e ho vinto la gara, sono molto...
0: E adesso replichiamo?
7: Sì, provo a replicare.
0: Vai, pollicione e vai. Ed eccoci sempre in prima fila con Samuele Sartori del team AV Racing. Insomma, Bartiano oggi sta andando bene, però cosa ci dobbiamo aspettare da questa finalissima?
7: Allora, io vorrei vincerla, come mi sembra un po' tutti qua, però io e lui cerchiamo di far gioco di squadra, di scappare via dagli altri e poi evidentemente ci potremmo iniziare anche a sorpassare, a vedere dei sorpassi.
0: Che vinca il migliore, insomma.
7: Esatto.
0: E vai, pollicione! E siamo col colombiano Prato e gli vogliamo chiedere cosa ne pensa di questa gara. What about this race?
8: It's good, I want to win podium,
1: That is my I wanted that and I am so excited for going to the track and I want to be happy there and bye.
0: A giocarsi il campionato oggi è Francesco Gurro che parte dalla quinta posizione però.
3: Sì, oggi il mio obiettivo è vincere il campionato e vincere la gara.
0: Anche vincere la gara quindi?
3: Sì, va bene anche arrivare secondo in gara però vincere il campionato.
0: Bene, noi te lo auguriamo anche perché l'hai dominato dall'inizio ad oggi e quindi mettiamo la ciliegina sulla torta.
3: Sì.

Easy Card 60 Under 10, hat-trick per Mattias Riccardo Bartian, Francesco Vurro campione. Mattias Riccardo Bartian ha chiuso il weekend di Lonato con un hat-trick, conquistando la pole position, la sprint e la finale. Alle sue spalle Francesco Vurro ha chiuso secondo, risultato che gli ha consegnato il titolo di campione Easy Card Trophy 2026 al termine dell'ultimo appuntamento stagionale. Sul podio anche Norbert Nix, Alessio Leva, autore del giro più veloce, e Samuele Sartori. Una finale che ha quindi definito anche le ultime posizioni di vertice della categoria, chiudendo una stagione combattuta fino all'ultimo round.

0: Bartian vince questa 60 under 10, la prima della stagione, giusto?
1: Sì, ho vinto anche ad Ala.
0: Ah, è giusto, la seconda della stagione.
1: Sì, sono molto contento e Francesco Burro è stato molto bravo, però ho provato a chiudere le porte.
0: E ce l'hai fatta bene.
1: Ce l'ho fatta bene.
0: Senti, questi sono i buoni auspici, tanto bellissimo l'abbraccio con papà o
1: meccanico?
0: Meccanico. Con il tuo meccanico e gli auspici per la finale internazionale dopo questa vittoria sono alti.
1: E come ripeto, sono molto contento e mi è piaciuta molto questa gara. Ho vinto manche 1, ho vinto la finale, ho fatto la pole, di cui sono molto contento. E
0: ora focus per la finale internazionale.
1: Per la finale internazionale.
0: Pollicione. Dai. Allora Francesco, secondo sotto la bandiera a scacchi, ma hai vinto il campionato. Cosa si prova a essere campioni nazionali di categoria?
2: Significa tanto per me. Non fa niente se ho vinto la gara, l'importante è che...
0: Secondo te da vincere hai fatto più il calcolatore?
2: Ho fatto più il calcolatore e mi si è avvelato il mio sogno di vincere il campionato.
0: Bene, noi ti facciamo tantissimi complimenti, vai!
3: E allora ragazzi, partiamo subito con questa 60 under 10 Lonato, che ha regalato, come avete già visto nelle lights, uno spettacolo straordinario. Qui davanti a tutti, Bartian del Team Racer Group, guardate che occhi da tigre, perché super concentrati, sete di vittoria si vede dagli occhi di questo

0: super giovane pilota. Ricordiamo che Wurro rischia di diventare, eccolo inquadrato in questo momento, di diventare campione nazionale. Ma andiamo a vedere la partenza subito con Bartian che mantiene la leadership della corsa, ma dietro Wurro partito come un missile, è già in seconda posizione. Poi terzo abbiamo Nyx Norbert, intanto contatto tra i due piloti della Racer Group, Sabino De Castro, ma ha perso come me tutti i capelli in questo piccolo contatto, però rimangono primo e secondo Bartian e Wurro. Bellissima gara, i due vanno veramente molto molto forte, hanno già distanziato un po' la concorrenza e rieccoli qui alla staccata dei meccanici. Vediamo se Wurro metterà il suo kart davanti a quello del suo compagno di squadra. Intanto qui Norbert Nix che lotta con Samuele Sartori. Comunque buonissima la gara del piccolo Sartori, ma anche quella di Nix. Arrivano alla terza del pettine con Sartori che si porta dentro, ma per poco. Vediamo come andrà a finire questa super battaglia quando siamo nel corso dell'ultimo giro. Doppia lotta sia per la prima che per la seconda posizione, ma anche per la terza e la quarta. Qui intanto i leader arrivano, si aprono a ventaglio. Wurro all'esterno, però lì è difficilissimo. Wurro sembra averne molto di più, però magari sta facendo anche un po' il calcolatore per l'ottica campionato. E così è tanto. Nix però sorpassa nuovamente Sartori. Sartori non ci sta, gli sale sulla carenatura posteriore e quindi dovrà cedere la posizione anche a leva. Intanto è andato a vincere un super Bartian davanti a Wurro. I due arrivano in volata, poi Nix, leva e Sartori. Per quanto invece riguarda la classifica di campionato, Wurro si laurea campione nazionale, compensate ben quasi 100 punti su Schiaffino. E quindi insomma una stagione per il pilota del team Racers Group veramente fantastica. Qua intanto stiamo rivedendo la lotta accesa tra Nix e Sartori. Quindi dicevamo Wurro super all'oro iridato, seconda posizione per Schiaffino, terzo chiude Pantuso. Ma che bella gara, ragazzi! Ed eccoci con Sapuppo del team Cava Racing che partirà dalla seconda posizione. Facciamo vedere gli occhi.
1: Sì, parto dalla seconda posizione. Sono molto contento. In qualifica ho fatto il terzo posto, poi grazie a una penalità parto secondo.
0: Bene, ti auguriamo una super gara. L'obiettivo è la vittoria.
1: Certo, è ovvio.
0: Vai.
1: Grazie,
0: Lorenzo Cooper, first time in easy kart, but first position for this final.
2: Yes, really happy with the result. Now let's see in the final. I start first, try to keep all the time first and try to finish on the podium and first.
0: E vai, good luck. E siamo in quarta posizione con Diego Borsari, team SKM, che oggi insomma darà filo da torcere a tutti per la vittoria.
3: Ci proverò perché comunque abbiamo lavorato molto per arrivare a questo punto. Cercherò in tutti i modi di soddisfare il team e cercare di vincere questa gara.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
3: Beh, sicuramente un po' di ansia, perché comunque se quelli davanti fanno casino, tu potresti essere quello che ci va in mezzo. Ma
0: Speriamo di no.
3: infatti, ma per ora sono anche abbastanza
0: Buona gara.
3: tranquillo. Grazie.
0: Edoardo Galimberti partirà dalla terza posizione, si sta rilassando con papà Sebastian, guardano la 60 under 10, che tipo di gara farai?
4: Boh, non lo so, bisogna aspettare e vedere soprattutto cosa succede in partenza.
0: Cosa si prova a ritornare alle corse e soprattutto al tuo primo amore, diciamo, l'easy kart?
4: Bellissimo, mi sto trovando molto bene e proveremo a vincere, dai.
0: Vai, noi te lo auguriamo. Ciao Edo.

Easy Kart 60, Edoardo Galimberti vince a Lonato, Francesco De Luise campione. Cooper Lorenzo Lopez Gonzalez ha conquistato la pole position e la sprint, mettendosi in evidenza nelle prime fasi del weekend. In finale è stato invece Edoardo Galimberti a imporsi davanti a Francesco De Luise, che con il secondo posto ha conquistato il titolo Easy Kart Trophy 2026. Sul podio anche Diego Borsari e Stefano Sapuppo, autore del giro più veloce, e Brian Di Staso. Le diverse sessioni del weekend di Easy Kart 60 hanno visto protagonisti diversi, dalle qualifiche alla sprint, fino alla finale.

0: The Champion 2026, campione italiano 60, con una super gara perché partivi dietro, sei arrivato terzo, super Francesco De Luise.
1: Grazie.
0: Quanto sei contento di aver vinto sto titolo?
1: 10 su 10, dai.
0: Vai, e adesso focus sulla finale internazionale, dobbiamo fare un play.
1: Allora speriamo che andiamo sempre bene come siamo andati ora.
0: E sei contentissimo?
1: Sì.
0: A chi è che vuoi ringraziare?
1: A ringraziare tantissimo il mio meccanico Alex e anche il mio vecchio meccanico che in questa gara non è potuto venire, Paolo Orsini.
0: Vorrei ringraziare la famiglia.
1: La famiglia, prima di tutti. Il mio manager Andriy Kruglik e il mio motorista Fabio Vezzelli.
0: E vai, batti 5 e complimenti. Vai.
1: E tutti i miei fan, i miei sponsor, soprattutto la Tecnotrasmissione e i miei fan di San Martino.
0: E vai, grande Franci, complimenti.
2: E dalla 60 under 10 ci spostiamo a commentare la gara della 60 over 10. Anche qui bellissime sfide ci attendono e andiamo subito in griglia di partenza. Qui un bel Borsari che dà un bel 5 al suo meccanico del team SKM. Stiamo vedendo un po' tutta la folta griglia di partenza. Lo start è buono, sì, è buono, buono, buono, con Sapuppo del team Cava Racing che parte come un missile. Intanto lì Fenu si va a toccare con un altro pilota, ma è subito Galimberti on fire, che prima passa Cooper e poi subito Fenu, anche Cooper in questa occasione alla meglio su Fenu, poi in quarta posizione andiamo a capire di chi c'è. Borsari, super Diego Borsari del team SKM. Guardate i primi quattro come sono vicini. Intanto faccio un altro bellissimo sorpasso con tanto di contatto. Intanto Cooper allunga, Galimberti secondo, terzo è Sapuppo e quarta posizione per Borsari. Intanto proprio Borsari si deve difendere da un De Luise che non partiva davanti. Ricordiamo che il piccolo Francesco De Luise qui si gioca il titolo di campione nazionale, va a vincere Cooper, ma poi nel post gara a causa di un in conformità tecnica viene squalificato e quindi la vittoria va a Galimberti, ma immagini tutte per il campione nazionale 2026 Francesco De Luise, che ha fatto una stagione veramente al top. Oggi da segnalare che non c'era presente il suo diretto rivale per la conquista del titolo Bilushenko, e quindi i giochi tra virgolette sono stati un po' più facili. Però guardate, prima posizione Galimberti, seconda è proprio De Luise, poi Borsari, Sapuppo e Di Stallo. Bellissima cartolina di questo super, super, super campionato.

Easy Kart, la 60 over 10 termina quindi con la finale nazionale qui da Lonato, dove a vincere il campionato, come detto, è proprio il bolognese del Team Tsunami De Luise, seconda posizione per Bilushenko e terzo è Sapupo. Come abbiamo visto, a vincere la gara era stato Cooper, ma poi il super Edo Galimberti, appunto, in conformità della decisione presa dai commissari tecnici riguardante la squalifica dell'inquadrato venezuelano Cooper, Edo Galimberti, dopo il bruttissimo incidente avuto a inizio anno, è tornato e ha vinto veramente molto molto bene. Complimenti a tutti, ragazzi!

Easycart 100, Alessandro Cereda firma l'hat-trick, Giovanni Ripoli campione. Alessandro Cereda ha dominato il weekend della Easycart 100, conquistando la pole position nella sprint e la finale. Seconda posizione per Mikhail Marovec, mentre Giovanni Ripoli ha chiuso terzo e con questo risultato si è laureato campione Easycart Trophy 2026. A completare il podio a 5 Nicolas De Bortoli, autore anche del giro più veloce, e Leonardo Rossini. Un ultimo appuntamento che ha visto ancora una volta diversi piloti nelle posizioni di vertice e che ha assegnato il titolo soltanto al termine della finale.

0: Allora Giovanni, terzo classificato ma campione italiano.
1: È stata una gara molto, non difficile, ma normale, diciamo.
0: Fatto andare tanto la testa.
1: Sì, sono contento di aver vinto il campionato, di aver fatto terzo in gara e soprattutto però il campionato. E vorrei ringraziare il team, la famiglia, il mio motorista e telaista Maccaferri e anche...
0: E goditi la vittoria tra due settimane e finale internazionale,
1: Sì.
0: Vai.
1: Ciao.
0: Adesso goditi il momento.
2: Ciao.
0: E prima della gara ce l'avevi detto, volevi questa vittoria con tutto il cuore ed è arrivata.
3: Finalmente, dopo un anno difficile, pieno di sfighe, siamo riusciti a conquistare questa vittoria. E finalmente, perché anche questa è casa nostra e sono felice per questo, perché questa proprio volevo vincerla.
0: E senti, tra due settimane ci sarà la finale internazionale.
3: Sono prontissimo ad affrontare un altro weekend duro, ma anche come va

0: e speriamo di vincere anche là.
1: E vai, noi te lo auguriamo, complimenti e goditi la vittoria, ciao.
2: Ragazzi, veniamo ora a una delle categorie più competitive del panorama EasyCart, ossia la 100 EasyCart. Andiamo subito in pre-griglia per gustarci gli highlights di questa super gara. Come vedete là davanti a tutti Cereda, al suo fianco Giovanni Ripoli del team Green Racing Kart, che si gioca oggi il titolo di campione italiano. Quindi seconda posizione per il buon Giovanni, prima come detto per Cereda, Moravec, intanto Czech Republic inquadrato in questo momento, sempre compagno di squadra di Ripoli. Intanto vediamo se la partenza è buona, Cereda non sbaglia nulla e rimane in testa alle operazioni. Ripoli non parte benissimo, ci ha abituato sempre a delle super partenze, ma questa volta no. E lì Moravec intanto è partito veramente a canna e alla meglio anche su De Bortoli, se non, no, scusate, su Maisano che in questo momento viene anche un po' allargato. Intanto qui è lotta anche con Rossini e un altro pilota. Intanto gli Orange sono veramente tantissimi, si fa anche un po' fatica sinceramente a riconoscerli. Intanto Cereda, Moravec, poi in terza posizione se non sbagliamo c'è Girac col numero 244 che si va a toccare proprio con Maisano, e quindi ripartono dal fondo del gruppo i due piloti che sicuramente erano dei protagonisti di questa super gara. Intanto ancora immagino abbiamo visto Rossini, intanto Moravec si difende dal suo compagno di squadra Ripoli, vediamo se faranno gioco di squadra aiutando il pilota del Green Racing Kart a vincere il titolo nazionale 2026 in questa 100. In quarta posizione se non sbagliamo c'è Campos. Comunque che bella gara, Cereda ha quel decimino in più e non si fa proprio riprendere, va a tagliare così il traguardo in prima posizione con Cereda, Moravec, Ripoli, poi termina Campos ma gli hanno inflitto 5 secondi di penalità. Quarta posizione quindi a favore di De Bortoli e quinto è Rossini. Guardate qua la felicità giustamente del piccolo Cereda, sfortunato direi per tutta la stagione. Oggi però ha messo un sigillo veramente molto molto importante, ma le immagini giustamente vanno qui su papà Ripoli che abbraccia Giovanni, suo figlio, vanno a vincere il campionato. Giovanni è sempre stato super super costante e questo sicuramente ha premiato. Questa qui invece è la cartolina del podio con Cereda, Moravec, Ripoli, De Bortoli e Rossini a completare il podio allungato. E quindi vince il campionato Ripoli davanti proprio a Cereda, che seppur tante sfortune è riuscito a conquistare comunque la piazza d'onore. Terza posizione per De Bortoli, quindi un green card e due orange a completare questa classifica nazionale 2026 della 100.
1: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti che scatterà davanti a tutti per questa finale dell'ultimo atto della EasyCart qua a Lonato. Ah, ti giochi anche il campionato col tuo compagno di squadra Magli che scatterà di fianco a te.
3: Sì, più che campionato cerchiamo di portare a casa il miglior risultato possibile anche qua. Sono molto contento di essere qui, tornare in pole position ancora dopo Ala. Proviamo, non lo so, non so cosa aspettarmi, vediamo, tu parlerai alla pista, speriamo di fare il meglio possibile, portiamo a casa il risultato che merita la squadra.
1: Rivalità o gioco di squadra col tuo compagno?
3: No, gioco di squadra.
1: Gioco di squadra.
3: C'è un bellissimo legame fra noi due, ci vogliamo tanto bene.
1: Lo vedremo tra un po' di giri se è vero quello che ci dice.
3: Sì, sì, confermo.
1: Vai, vedremo dopo. Buona gara comunque.
3: Grazie.
1: Lorenzo Magli, un po' il leader indiscusso della stagione, oggi parti in seconda posizione di fianco al tuo compagno di squadra, ti giochi il campionato, insomma lui ci ha già detto che farete un gioco di squadra, non lo so se sei d'accordo.
4: Proveremo sicuramente a fare un gioco di squadra, l'ideale sarebbe concludere sia 1-2 la gara sia 1-2 il campionato, questo ovviamente è l'obiettivo mio, suo e di tutto il team e daremo il 100% per farlo diventare realtà.
1: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
4: Grazie mille. E che vi

0: al migliore.
1: Grazie, crepi il lupo.
0: Terza posizione.
2: Sì. Stiamo mettendo a posto finalmente quest'anno. Adesso speriamo di dare un po' fastidio ai contendenti al titolo.
0: Stai affilando le armi in virtù della gara che c'è tra due settimane?
2: No, purtroppo non sarò presente.
0: Ah, giusto, ce l'aveva detto Enrico.
2: Quindi vediamo. O parto ultimo, insomma. Devo capire un po' come fare, però cercherò in tutti i modi di esserci.
0: Vai, noi te lo auguriamo e ti auguriamo una gara bella oggi. Vai.
2: Grazie.

EasyCart 125, Federico Benedetti vince la finale, Lorenzo Magli campione. Matteo Leonardi ha conquistato la pole position mentre la sprint ha premiato Federico Benedetti. In finale Benedetti si è confermato davanti a tutti, precedendo Lorenzo Magli, secondo al traguardo e nuovo campione EasyCart Trophy 2026. Magli ha firmato anche il giro più veloce della gara, mentre Leonardi ha completato il podio in terza posizione. Tre nomi diversi hanno quindi lasciato il segno nel weekend di Lonato, tra qualifiche, sprint, finale e classifica di campionato.

0: Federico Benedetti vince questa super gara della 125 Master.
1: Sì, sono molto contento.
0: Sei molto stanco?
1: Sì, è lungo il weekend, ringrazio tanto Lorenzo, è stato gentile. Congratulazioni a noi, 1-2 in campionato vale tanto.
0: E adesso ci si gioca tutto per la finalissima.
1: Lì, proviamo a far meglio anche lì. Grazie a tutti, ringraziamo tanto il team.
0: AV Racing,
1: sia io che Lorenzo. Grazie davvero, ringrazio tanto mio papà, soprattutto.
0: Eccolo qua, adesso lo sentiamo, il meccanico, come si chiama? Come si chiama il meccanico? Che parte delle vittorie sono soprattutto anche dei meccanici.
2: Grande.
0: Non ti capottare,
2: No, dai, è andata bene, soprattutto anche per il compagno di squadra che ci tenevamo a fare un 1-2 insieme.
0: E l'avete fatto, complimenti ragazzi.
2: Si vogliono molto bene i ragazzi.
0: Ho visto. Bene, grandi, ciao. Lorenzo Magli vince il campionato 2026 Easy Kart 125 Master.
3: Sì, non ho davvero parole in questo momento per descrivere tutti i sacrifici che io e la squadra abbiamo fatto in questi momenti. Sono stati anni, momenti molto difficili, momenti in cui invece sembravamo aver trovato la strada, però poi non era mai stato così. Quest'anno siamo riusciti a mettere tutto insieme e finalmente siamo riusciti a fare una stagione incredibile.
0: Tra l'altro 1-2, tra l'altro mi correggo, non è 125 Master ma è la 125 Basta. Quindi un 1-2, quindi tanta felicità in casa AV Racing. Togliti pure il casco, mi sa che c'è un caldo terribile.
3: No, è meglio così per ora meglio così.
0: Ok, tieni sul casco. Bene, allora goditi questo trionfo, questo alloro nazionale.
3: Grazie mille.
0: Vai, grazie a te, ciao.

Ragazzi, è tempo di 125 Master. Catapultiamoci subito in pre-griglia con questi super, super, super piloti. Tantissimi anche qui a Lonato. Tra l'altro, qui è la preparazione, tanta tensione sia da parte dei piloti che da parte dei meccanici, come è giusto che sia. Benedetti, eccolo qui, scatterà davanti a tutti, sua seconda posizione per Magli. E poi terzo è Pollastri. I due compagni di squadra del team AV Racing fanno l'andatura, ma gli parte malissimo e quindi Benedetti per il momento può salutare la compagnia con Pollastri partito a canna che si porta in scia del pilota AV Racing, il pilota del CKC. Vedremo se riuscirà a sferrare l'attacco. Terzo è Collini, quarto è Magli e poi c'è Leonardi, eccolo qui in quinta posizione. Via via tutti gli altri, intanto Pollastri facendo diventare infuocata la sua pinza del freno freeline, si porta in prima posizione, alla seconda pettine, ma Benedetti non ci sta e allarga Pollastri che mette tutte e quattro le gomme sullo sporco e quindi deve riprendere la sua gara da metà classifica. Ma intanto Magli si porta in seconda posizione, ma per poco perché Collini alla seconda del pettine si rifà sotto e si riporta in seconda posizione, ma un giro più tardi. Guardate lì, che staccata per il leader del campionato Magli. E lì Collini ha dovuto cedere la posizione anche a Leonardi. Intanto ha inquadrato Torello. Torniamo sulle prime due posizioni con il team AV Racing che ha dominato, possiamo dire, tutto l'anno in questa categoria con i suoi due portacolori, ossia Benedetti e Magli, che vanno a tagliare, scusate, il traguardo così. Magli è inquadrato in questo momento, felicissimo per aver portato a casa il titolo davanti a questa gara. Tra l'altro sembrava che Magli ne avesse un po' di più, chissà se ha fatto vincere di proposito il suo compagno di squadra. Lo scopriremo. Intanto tantissima giustamente felicità in casa AV Racing con il team manager, eccoli qua, i fratelli Schirosi. E quindi la gara termina con Benedetti, Magli e Leonardi, scusate, eccolo qui il super super podio. Bellissime queste immagini, bellissima gara. E da dire che appunto è stata un'annata all'insegna del team AV Racing. Magli, come detto, va a conquistare il titolo nazionale nella 125 Easy Kart, secondo il suo compagno di squadra Benedetti, terza posizione per Torello. Complimenti, ragazzi.

EasyCart 125 Master, Rudolf Patai vince ed è campione. Daniel Thomas Brundu ha conquistato la pole position nella sprint, risultando il più veloce nelle prime due sessioni ufficiali del weekend. La finale ha invece premiato Rudolf Patai, che ha ottenuto la vittoria e si è laureato campione EasyCart Trophy 2026, firmando anche il giro più veloce. Enrico Ferdusi aveva tagliato per primo il traguardo, ma una penalità di 5 secondi per la carenatura anteriore in posizione non corretta lo ha retrocesso al secondo posto. Terza posizione per Marco Sertore. Per Patai il weekend di Lonato si è chiuso quindi con il successo più importante, arrivato proprio nella gara che assegnava il titolo.

0: Fatai, the winner! Congratulations!
1: Thank you so much. I am very, very happy.
0: Okay, and for the international final, push, push, push.
1: Yeah, that was a very good preparation for that. But to be honest, I don't know, maybe I am the champion in Italy. I have to calculate with the points, so I am very happy. I hope I could win this year.
0: Vai! Vai, vai!
1: Grazie mille!
0: Ciao!
2: Ciao, ciao!
0: Ed eccoci in compagnia di Gabriel Moretto, B&B Challenge per la finale. Partirai dalla seconda posizione. A fianco a te, davanti a tutti, Gagliano.
3: Sì, è stato un weekend positivo, tutto sommato. La vittoria in sprint race, diciamo che ci ha dato una buona fiducia per la finale. Peccato un filo per la qualifica, ma sono le gare, adesso vediamo come va.
0: Che gara pensi di fare, sinceramente? Dimmelo in orecchio.
3: No, diciamo che dipenderà tanto dalla partenza. Partire secondo, qualonato, può essere un vantaggio come un gran svantaggio, ma molte volte è uno svantaggio. E quindi l'obiettivo principale è mettermi davanti, poi come andrà.
0: Vai, ti auguriamo una super gara. Vai.
3: Grazie.
0: Ciao. Ed eccoci in compagnia di Giuseppe Gagliano, tornato alla B&B Challenge in preparazione della finale internazionale. Pensiamo, perché ne ha vinte ben due e oggi parti davanti a tutti.
4: Sì, corretto, le ultime due edizioni le ho vinte, oggi siamo venuti qua per provare il materiale. Dai, io e tutto il team AC Racing abbiamo fatto un ottimo lavoro, stiamo continuando a provare e vediamo, siamo veloci e vediamo la gara come va.
0: Cercherai di scappare subito?
4: Sì, cerco di scappare, ma i rivali comunque sono molto veloci e quindi non sarà facile.
0: Vai, ti auguriamo una super gara. Ciao.
4: Grazie.
0: Andrea Calabrese, team Emilia Carta, oggi si gioca il tutto per tutto. Parti però solamente sesto.
5: Sì, un inizio di giornata un po' difficoltoso, però non è detto nulla ancora, quindi noi diamo il massimo sempre.
0: Allora, cosa cercherai di fare per conquistare il titolo italiano?
5: Allora, a me non piace fare strategie, penso che cercherò comunque di sfruttare tutte le occasioni che si presentano e poi alla fine vedremo.
0: Vai, ti auguriamo una super gara, a dopo.
5: Grazie.

B&B Challenge, Giuseppe Gaglianò vince la finale, Andrea Calabrese campione. La B&B Challenge arriva vallonato come la categoria più incerta del weekend, con 5 piloti ancora in corsa per il titolo alla vigilia dell'ultimo round: Andrea Calabrese, Gabriel Moretto, Davide Ostapenko, Giacomo Fuzio e Daniele D'Urso. Il weekend ha però visto protagonista il campione internazionale in carica Giuseppe Gaglianò, che ha conquistato la pole position e la vittoria in finale. In seconda posizione Valentino Baracco, al ritorno in easy kart, terzo Daniele D'Urso. Vittoria nella sprint race per Gabriel Moretto, giro più veloce in finale per Gaglianò. Al termine della giornata è stato però Andrea Calabrese a laurearsi campione Easy Kart Trophy 2026, chiudendo a suo favore una classifica rimasta aperta fino all'ultimo appuntamento.

0: Allora Giuseppe Gagliano vince anche con un bel margine sugli inseguitori. Insomma, non ti si poteva chiedere di più.
1: No, diciamo che ne ho approfittato. Ho visto che hanno litigato un po' dietro, no?
0: Ma stanno litigando anche adesso, sento.
1: Quindi sono riuscito a scappare subito i primi giri, poi avevo un buon passo e sono andato a vincere. Ringrazio tutto il team Ace Racing e Massimo Aceto perché è stato perfetto oggi.
0: Beh, allora c'è da dire che tra 2 settimane che ci sarà la finalissima, parti al top.
1: Ma diciamo partiamo col piede giusto. Ora tra 2 settimane comunque sarà un'altra pista. Gli avversari bene o male sono sempre gli stessi, ci sarà qualcuno in più. E vediamo, non sarà facile, ce la metteremo tutta.
0: Ti lasciamo festeggiare col tuo team Ace Racing. Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao. Calabrese campione nazionale 2026 della BNB Challenge Garone.
2: Sì, dai, un po' di difficoltà sto weekend, però per fortuna è bastato.
0: L'hai portata a casa.
2: Meno male.
0: Quanto sei contento?
2: Molto.
0: Vai! E ora è tutto pronto per la BNB Challenge, la categoria regina per quanto riguarda i monomarcia in casa. Easy Kart, mandiamo subito in pre-griglia. Eccoci qua con tutti i piloti schierati, erano veramente tanti anche questa volta. Guardate che plotone, davanti a tutti Gagliano, al suo fianco Gabriel Moretto. La partenza per Giuseppe Gagliano del team Ace Racing è buona, il pilota invece Redder Moretto, scusate, è secondo. Perelli è partito bene, in terza posizione. Quarto è Andri Kruglik del team Tsunami e poi Baracco abbiamo visto a seguire D'Urso. Intanto Perelli ci ha provato su Gagliano, la manovra non gli riesce, ne stava approfittando Kruglik, che arriva alla staccata dei meccanici in 4 con Moretto che si deve difendere interno, difficilmente Perelli lì potrà superarlo, ci stava riuscendo però Andri Kruglik, ma tutto da rifare Perelli, però questa volta la staccata dei meccanici ha la meglio, ma una tornata dopo Moretto si riporta davanti nella lotta Baracco e anche Kruglik. Intanto lì Baracco si porta in quarta posizione, ne approfitta anche D'Urso che scavalca in questo momento Kruglik nel suo mirino Perelli. Intanto Moretto, Baracco, intanto D'Urso come una freccia va dentro a Moretto. I due arrivano verso la terza del pettine con Moretto che urta da dietro Daniele D'Urso, e per questo Gabriel Moretto gli saranno inflitti 3 secondi di penalità. Intanto D'Urso in questa fase alla prima del pettine deve cedere la posizione a Kruglik, ma per poco perché Daniele D'Urso del team VRK si riporta davanti al pilota ucraino del team Tsunami. Perelli intanto è lì a guardare questa super bagarre. Intanto ricordiamo davanti a tutti Gagliano, eccolo qui che ha preso parecchi metri di vantaggio, va a vincere su Baracco che ritorna al top dopo uno stop di parecchi mesi, cioè anzi anni. Terzo è Moretto che però ricordiamo ha 3 secondi di penalità e quindi il podio lo deve cedere a Daniele D'Urso. Ragazzi, che bellissima gara! Complimenti a Giuseppe Gagliano che è tornato in B&B e lo fa sempre alla grande. Il pilota Ace Racing, eccola qua la cartolina con Gagliano, il buon Baracco e D'Urso. Ma andiamo a ricapitolare un po' quello che è stato il campionato con Calabrese che va a vincere il titolo nazionale. Complimenti naturalmente al pilota Emilia Kart. Seconda posizione per Moretta, quello qui infatti papà e figlio calabrese che si abbracciano giustamente per questo ennesimo trionfo nella categoria. Terza posizione invece per Fuzio. Complimenti, ragazzi.

0: Ormai ci ha abituato proprio bene Mattia Limena, che insomma anche questa volta parti davanti a tutti dopo le ultime due vittorie.
1: Allora sì, speriamo comunque di concludere questa gara, che perché il ritiro di Ala diciamo è stato un po' sfortunato e ci è dispiaciuto non poterla vincere. Comunque sappiamo che il passo c'è e abbiamo buone possibilità di vincere.
0: Bene, quindi col team Best Kart tutto bene?
1: Perfetto, il rapporto è buonissimo, il kart è perfetto, riesco a esprimermi al meglio e spero di poter regalare un'altra vittoria.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie mille.
0: Ed eccoci sempre in prima fila, team VZ con il buon Luca Romeo, che oggi si gioca anche il campionato.
2: Sì, speriamo, c'è tanta ansia, però puntiamo in primis a vincere la gara per una soddisfazione personale. E se destino vuole si conclude anche il campionato in bellezza, dai.
0: Senti, qual è il tuo rivale più che temi di più?
2: C'è Limena che va fortissimo, quindi sarà difficile stare davanti. E poi comunque ho dei grandi nomi dietro di me che puntano ad arrivare davanti, compreso Bellandi.
0: E noi ti auguriamo una super super gara.
2: Grazie.
0: Lorenzo Bellandi, team LGK, oggi si gioca il campionato.
3: Oggi sì. Abbiamo fatto un po' di calcoli e alla fine della fiera dobbiamo fare una gara abbastanza tranquilla, senza fare casini e portarla a casa, ecco, senza prendere rischi.
0: Parti quinto, quindi non una posizione proprio che ti si addice. Di solito ti abbiamo visto partire
3: più avanti. Parto un po' più avanti, però arrivo piano piano.
0: Dai, noi ti auguriamo una super gara e vediamo tra qualche giro se sarai campione nazionale.
3: Andiamo bene.
0: Vai, in bocca al lupo.
3: Crepi.

KTM Car Challenge R2, Mattia Limena e Matteo Dondi, Master, vincono a Lonato, Lorenzo Bellandi, campione generale, Gianluca Cardin in Master. La TM Car Challenge R2 ha visto in pista anche la classifica dedicata ai Master, con risultati e titoli assegnati per entrambe le categorie. Nell'assoluta, Mattia Limena è stato il grande protagonista del weekend, conquistando la pole position e imponendosi sia nella sprint sia nella finale. Un weekend sempre al vertice per Limena, protagonista dalla qualifica fino alla finale. Alle sue spalle, nella gara conclusiva, hanno chiuso Pietro Fioravanti e Lorenzo Bellandi. Per Bellandi, il terzo posto è valso anche il titolo Easy Kart Trophy 2026. Tra i Master, Matteo Dondi ha ottenuto pole position, sprint e vittoria in finale, secondo posto per Paolo Marino, terzo Paolo Castellan. Il titolo della R2 Master è andato invece a Gianluca Cardin, che ha chiuso la stagione da campione della categoria.

0: The winner is! Eccolo qua! Contento?
1: Beh sì!
0: Avete fatto anche una doppiata straordinaria!
1: Quella era la roba più bella per il team. No, è stata una bella gara. Qua è sempre difficile andare i primi giri perché si scivola tanto. Però dopo, una volta che ci siamo sistemati, abbiamo fatto il nostro passo e siamo andati via, quindi è andato tutto bene e tutto come programmato.
0: Complimenti.
1: Grazie mille.
0: Vai. E ce l'abbiamo qui a caldissimo il campione della TM Car Challenge categoria R2, Lorenzo Bellandi.
2: Sì, campionato sudatissimo. Una delle cose in cui sono più contento è che gli avversari sono sempre stati super corretti, cosa che ormai non si vede più tanto spesso.
0: Non è così facile.
2: Non è così facile vederlo tanto spesso. Sono lottato il campionato con Luca Romeo, grande pilota.
0: Che oggi ha avuto un problema subito fuori.
2: È andato tanto, tanto forte, peccato per il problema di oggi, se no ce la potevamo giocare. Però già prima

0: partire, quando l'ho visto fermarsi, avevo già capito che avevo vinto, sicché ho detto, vabbè, proviamo a questo punto.
1: Beh, hai fatto comunque una bella gara.
0: Sì, io poi ho visto, mi sono un po' sorpassato con non mi ricordo chi. E ho detto
1: Ci sono troppi piloti.
0: ho preferito non fare danni, ecco.
1: Hai fatto bene. Goditi il campionato nazionale, ci vediamo alla finale internazionale.
0: Certo.
1: Complimenti.
0: Grazie.
1: Ciao. Matteo Dondi invece vince nella TM Car Challenger R2 Master, pensate, quinto assoluto e primo
2: Primo.
1: della categoria.
2: Sì, è stata impegnativa perché qua vanno tutti molto forte. Io ovviamente guardavo la classifica generale perché è quella che mi interessava e sono contento del quinto posto, sono ancora più contento per aver vinto la mia categoria. Sono un po' più vecchietto io, ma insomma,
1: Ma il piede destro.
2: abbiamo detto la nostra, anche se sono un po' fuori allenamento, ma comunque dai, ci siamo divertiti.
1: Il piede destro funziona bene.
2: È il
1: Senti,
2: fiato che manca.
1: esatto, adesso guarda, fai un bel po' di palestra, allenati, perché magari alla finale internazionale ti giochi anche la vittoria assoluta.
2: Vediamo, lì dipende tutto dal budget e dal tempo che mi
1: E
2: rimane,
1: dal fiato.
2: e il piccolino che mi è nato da non tanto mi sta impegnando parecchio.
1: Bene, bene. Noi ti auguriamo una super finale internazionale. Intanto goditi la bellissima vittoria di oggi. Ciao.
2: Grazie mille, ciao a
3: Ciao.
2: tutti.
3: E dalle categorie in monomarcia ci spostiamo ora alle categorie col cambio. Partiamo con la TM Car Challenge R2, dove le battaglie sono sempre col coltello tra i denti. Là davanti a tutti, l'Imena del team Best Kart. Nelle ultime gare ci ha abituato a essere sempre protagonista. A suo fianco Luca Romeo, eccolo inquadrato in questo momento del team BZ. E quindi è tutto pronto per gustarci questa partenza, però notiamo subito che manca la casella numero 2 con Luca Romeo che si giocava il campionato, quindi Bellandi da dietro potrà sicuramente tirare un sospiro di sollievo. Intanto qui guardate che bella entrata di Limena su Fioravanti, il suo compagno di squadra che era partito meglio di lui, ma ha rimesso subito a posto le cose. Ma qui Fioravanti, se non sbagliamo, si riporta al comando. Che bella gara, ragazzi, tra i due portacolori del team Speed Best Kart di Stefano Grigio. E intanto dietro c'è anche una bella lotta con Dondi nella Master. Pensate che lì a dar fastidio ai primissimi. Complimenti a Dondi. Intanto qua vediamo le immagini per Limena che è davanti a tutti e fa sua la prima posizione sempre di più. Infatti Limena col turbo, era proprio il caso di metterlo come titolo, va a vincere, eccolo qui che abbraccia il suo meccanico, eccolo, bellissima, tantissima felicità, c'è anche Stefano Grigio e poi però immagini giustamente per Lorenzo Bellandi che ha fatto un'annata veramente al top e va a vincere così il campionato. Quindi campionato 2026 nelle mani di Bellandi, ma belle le immagini anche per Fioravanti che arriva secondo in questa gara. Questo è il podio con Limena, Fioravanti e appunto Bellandi che si laurea campione nazionale. E intanto nella Master abbiamo il podio con Dondi, Marino e Castellan. Per quanto riguarda invece la classifica assoluta, appunto R2 di questa bellissima stagione 2026, Bellandi va a vincere su Bartolini e Donini, mentre nella R2 Master Cardin fa suo il titolo nazionale precedendo Marino e Tessarolo. Grande categoria, grandi piloti. Grande spettacolo. E a partire dalla primissima posizione il leader della classifica generale, Riccardo Rigodanza. Oggi ci si gioca tutto.
4: Esatto, e questo basta per...
1: Per tacerci.
4: Esatto, purtroppo, per fortuna, non si sa, adesso si gioca il tutto per tutto, quindi ancora 50-50 e scopriremo dopo cosa succede.
1: Parola alla pista.
4: Esatto.
1: Dai, ti auguriamo il meglio. Vai, Ricky. Ciao.
4: Grazie.
1: Nicola Bizzotto, EBK Motorsport. Dopo tanto che non correvi, insomma, sei tornato alla grande.
5: Sì, dai, è un buon livello, diciamo. Cerchiamo di fare bene, insomma, adesso proviamo, dai.
1: Ecco, adesso partirai dalla seconda posizione. cosa ci dobbiamo aspettare per la gara?
5: Devo passare il

0: Minimo la prima curva, sennò poi mi scappano via.
1: Senti, cosa ne pensi del team?
0: Bravissimi ragazzi tutti, non solo i BK, anche...
1: Ecco, facciamoli vedere ragazzi.
0: Venuti giù dalla Germania, eh?
1: Esatto, siciliano ma vivi in Germania.
2: Sì, vivo in Germania, sono un grande appassionato di motori, sono venuto a dare una mano e mi fa divertire tanto, emozionare tantissimo, Nicola.
1: E adesso vi sta, diciamo, restituendo tutta la fatica perché è la prima fila. E adesso ti auguriamo una grande...
0: Grazie.
2: Vai.

TM Car Challenge R3, Riccardo Rigodanza vince a Lonato ed è campione. Riccardo Rigodanza è stato il grande protagonista della R3 a Lonato, mettendosi subito in evidenza con la pole position e confermandosi poi al vertice anche nella sprint e nella finale. Un weekend molto solido, sempre nelle posizioni di testa. Nella gara conclusiva Marco Chiarello ha ottenuto il secondo posto, con Alessio Baldi terzo sul traguardo. Il giro più veloce della finale è andato invece a Daniel Planoscher. Rigodanza ha così raccolto il massimo nell'ultimo appuntamento della stagione, aggiungendo alla vittoria anche il titolo EasyCart Trophy 2026.

0: è The Champion 2026, campionato italiano TM Car Challenge R3, Riccardo Rigodanza, che non solo ha vinto il campionato, ma oggi è voluto far vedere a tutti che, insomma, che oggi è una marcia in più.
1: Sì, abbiamo lavorato tanto e voglio ringraziare infinitamente tutto il gruppo IPK, Formula K, Daniel, che mi ha dato questa opportunità di dominare con i loro colori. Siamo più che soddisfatti, penso che oggi abbiamo dimostrato tutto. E che dire, il pacchetto funzionava tutto al top. Voglio ringraziare tutti, Giorgio Stivanello, mio papà, tutti quanti.
0: Beh, insomma, un'annata straordinaria.
1: Sì,
0: grazie. Adesso bisogna mettere la ciliegina sulla torta tra due settimane, no?
1: Sì, ci proveremo.
0: Proviamo.
1: Siamo fiduciosi.
0: Vabbè, diciamo che le basi sono buonissime.
1: Esatto, sì. C'è ancora da lavorare, c'è sempre da lavorare, non si smette mai, però siamo già a un buon punto di partenza.
0: Vai, bene, goditi questa vittoria. Campione italiano, ciao!
2: Ragazzi, veniamo ora alla classe regina per quanto riguarda la categoria TM Car Challenge. Vi stiamo parlando naturalmente della R3, dove Rigodanza qui oggi si gioca il titolo, il pilota del team Steve, che tra l'altro parte davanti a tutti, al suo fianco Bizzotto del team EBK di Erminio Bozzoni, che è entrato in questo campionato e l'ha fatto subito da protagonista. Lì in terza posizione vediamo anche Chiarello, è tutto pronto, intanto vediamo subito uno jump start proprio per Bizzotto e quindi gli infliggeranno sicuramente una penalità. Comunque Rigodanza del team Steve Racing rimane in testa alle operazioni, intanto lì c'è stato un contatto nelle retrovie, per fortuna senza conseguenze. Quindi Rigodanza, seconda posizione per Bizzotto, poi avevamo visto Planocker e intanto Chiarello proprio su Bizzotto, i due sono incollati per quanto riguarda la seconda posizione e questo sicuramente agevola la fuga di Riccardo Rigodanza, che sente odore sia di vittoria della gara ma anche di titolo di campione nazionale. Chiarello secondo, poi vedete Bizzotto, poi a seguire Baldi. Ricordiamo che Bizzotto c'ha una penalità poi da scontare nel post gara e così va a vincere un super Riccardo Rigodanza, che, come cita il nostro titolo, vince sia gara che titolo. Vediamo il podio della corsa: Rigodanza, Chiarello, terza posizione per Baldi. Un R3 veramente super che ha regalato anche in questa gara tanto spettacolo, ed eccolo inquadrato qui, il campione nazionale 2026, Riccardo Rigodanza, che ha preceduto nel ranking nazionale di questa tiratissima R3 Baldi, terza posizione invece per Caligaris.

0: Easy Kart 60 Academy, divertimento e tanta azione anche a Lonato. 15 giovanissimi piloti sono scesi in pista anche in occasione dell'ultimo appuntamento del trofeo. Come sempre, i pilotini hanno affrontato le diverse fasi della giornata alternando l'attività in pista e momenti di confronto con l'istruttore Sabino De Castro. Tanto divertimento e un'altra giornata importante per scendere in pista. Divertirsi, fare esperienza, mettere le basi per il futuro e vivere il paddock insieme agli altri partecipanti. A fine giornata tutti sul podio per chiudere nel migliore dei modi il trofeo Easy Kart.
1: Un pilotino dalla sua fase con la 60 Academy, tu sei?
2: Andrea Borghi.
1: Ti sei divertito?
2: Sì, abbastanza.
1: Bene, ci vediamo alla finale. Batti 5, vai. Eccoti qua, tu sei?
3: Tutto bene.
1: Tutto bene, da dove, where are you from?
3: Czech Republic.
1: Oh, Czech Republic, grande internazionalità oggi alla Easy Kart. Piange dalla gioia, perché piange Andrea?
4: Ho vinto.
1: Sei contento?
3: Sì.
1: Queste sono bellissime immagini.
3: Infatti, non speravo oggi, lo speravo tanto.
1: E vai, batti 5. Lacrime di gioia. Ciao piccolo, come stai? Tutto a posto?
5: Sì.
1: Com'è andata oggi?
5: Bene.
1: Ti sei divertito? Ok, alla finale internazionale andremo ancora più forte.
5: Sì.
1: Giusto? Vai. Where are you from?
5: Levi.
1: What's your name?
5: Levi.
1: Ok, tutto Levi, vai. Riccardo Palmieri, ciao.
6: Ciao.
1: Sei tutto sudato,
6: eh?
1: Hai fatto fatica?
6: Sì.
1: Però il sorriso non ti manca, Sei contento?
6: Sì.
1: E allora fai un pollicione alle telecamere. Vai.
0: Con il round di Lonato si è quindi concluso l'Easy Kart Trophy 2026, al termine di una stagione lunga, intensa e ricca di appuntamenti. Ora tutta l'attenzione si sposta sulla 25esima finale internazionale, l'evento più importante e significativo dell'anno Easy Kart, in programma sempre al South Garda Karting di Lonato dal 2 al 4 ottobre. Tre giorni che rappresentano da sempre qualcosa di speciale per tutto il mondo Easy Kart. Piloti, team e famiglie provenienti da diversi paesi si ritroveranno ancora una volta nello stesso paddock per vivere insieme uno degli appuntamenti simbolo della stagione. Sarà una grande festa internazionale con tanta pista, tanti protagonisti e quell'atmosfera unica che ogni anno accompagna la finale internazionale.
7: Questo programma è offerto da

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: cari amici, siamo ad Alassio, in questa bellissima location sul mare, con le montagne alle spalle, location che troverà tantissimi atleti per questa 13ª edizione della Gran Fondo Internazionale di Alassio e Euforia.
1: Bellissima.
2: Emiliano Muraro, è l'ultima, una delle ultime Gran Fondo della stagione, ne approfittiamo per venire qua ad Alassio, che per me è anche un luogo particolare, al di là del ciclismo, lo frequento da anni. Questa Gran Fondo l'ho fatta già diverse volte, la prima mi pare nel 2015, il percorso era molto diverso, si andava verso la Iguiglia, mentre adesso si va verso Villanova.
3: Ciao, mi chiamo Gianluca da Cuneo, siamo qui per le ultime gare di stagione, speriamo di andare bene, di spingere forte, il percorso è bello, l'ambiente è bellissimo sul mare, quindi dai, bella giornata.
4: Buongiorno, Matteo Lenti, atleta della SD Veroca da Como. Secondo me la gara si decide sulla seconda salita, è abbastanza impegnativa, 400 metri di dislivello, è lì dove ci sarà la vera selezione, a mio avviso.
5: Siamo qui ad Alassio oggi, 13ª edizione, bellissima giornata, speriamo vada tutto bene e viva il ciclismo.
6: The food and beach is very good here. Actually it's my fifth time here already. I've been five times here.
7: Sono di Genova e quest'anno diciamo ho gareggiato poco perché ho avuto un incidente a inizio anno. Però ho fatto soprattutto gare a circuito e le gare cronometrate, le salite cronometrate in Toscana.

0: partenza da qui da Alassio alle ore 9.30, ormai ci siamo. Arrivo alla Madonna della Guardia dove li aspetta una bellissima salita e poi sarà festa qui ancora ad Alassio con premiazioni finali e pasta party.
1: Eccoci qua, 27 settembre 2026, Alassio, 13ª edizione della Gran Fondo Internazionale Alassio Euforia. Giornata splendida, numero chiuso a 800, volutamente numero chiuso a 800. Ultima prova delle 4 del circuito Gran Trofeo GS Alpi. Sicurezza totale anche in questa occasione in gara, oltre 100 volontari, un esercito di scorte tecniche, insomma veramente la solita attenzione prestata da GS Alpi in tutte le proprie gare.
0: Organizzazione ottima direi, e si sente già dire in giro dagli atleti da parte del GS Alpi, con in cabina di regia Vittorio Mevio. Ormai manca pochissimo, godiamoci le immagini di questa gara.

13ª edizione di una cosa ormai che è diventata veramente una tradizione, un momento di happening per tutti, spostato nel fine estate, quindi con un clima fantastico che ci permette di far felici sia chi partecipa, perché non deve sentire il freddo di marzo, e soprattutto poter coniugare la giornata con lo sport e il mare. Un'occasione bellissima.

0: È la mia prima gran fondo, sono di Milano, ho la casa qua ad Andorra da quando sono nata. E niente, è la mia prima gran fondo, sono emozionatissima in realtà.
1: E niente, vedremo come si deciderà la gara. Un po' il percorso è inedito per me, quindi vedremo sulla prima salita se farà la differenza o meno.
2: Stefano Arrigoni, anche per me è la prima volta. Vediamo un po' come va, speriamo un po' in questo vento che adesso è abbastanza importante, vediamo dopo se si attenua.

Ciao a tutti, sono Eric Roncalli, veniamo da Bergamo e prima volta qui ad Alassio, speriamo vada tutto bene, le condizioni sono ottime e confido in un buon risultato, l'unico nemico i crampi, comunque in bocca al lupo a tutti.

Ciao, sono Alessandro, sono un corridore dello SWAT Club, io vengo da Genova e sono qua alla Gran Fondo Alassio, prima volta. Già ho fatto altre gare del circuito GS Alpi, mi sono sempre trovato bene, quindi spero che anche quest'anno si vada bene. La location è ottima, Riviera Ligure, si può sbagliare che sia Ponente o Levante, sempre giusto, cibo buono e alberghi giusto, con ospitalità ligure, però non è la fama quella che ha, è buona l'ospitalità anche, quindi comunque si sta molto bene.

sono Campa Francesco, la Santini squadra corse. Io sono qua di Alassio, quindi per me oggi è una gara di casa. E qua le gare del GSL le faccio sempre, sono sempre molto sicure, sempre il traffico è sempre chiuso, non c'è mai pericolo, quindi è sempre molto affidabile.

questa come gran fondo la vera e propria, la seconda. Ho fatto la bra, però sono una sono tanti anni che faccio gare, che una veterana, ecco.

Invece sono Leonardo, vengo da Torino e questa è la mia prima partecipazione ad Alassio e diciamo siamo anche fortunati di aver beccato un weekend soleggiato, anche la location è molto, molto bella, c'è anche del piacere a pedale, vedendo i paesaggi della Riviera Ligure.

Io sono di Albisola, quindi sono di zona. Veniamo spesso nel weekend o durante i giri settimanali da queste parti. La gara è abbastanza dura, è una delle ultime, ce ne sarà ancora una che non fa parte di questo circuito, che è le Tre Valli Varesine. Però diciamo che si decide alla fine, c'è l'ultima salita.

e le Gran Fondo organizzate da Vittorio sono sempre una garanzia. Io quest'anno ho fatto, organizzate da lui, già la Laigueglia, che è sempre inizio stagione, e la Gavia Mortirolo. Sono sempre delle belle manifestazioni, sicure, chiuse al traffico e soprattutto per il divertimento delle persone, di noi amatori, che veniamo qua a sfogare la nostra passione.

0: speriamo che ci sia sia una bella manifestazione, la mia prima partecipazione qua, e vedo comunque molta gente, molti appassionati che fa ancora più venire voglia di pedalare in questa bella location.
1: Le ho fatte tutte queste GS Alpi, sono anche andato su a Ponte di Legno, ho fatto tutte le gare, quindi oggi devo farla per forza per finire, e quindi speriamo che vada bene, speriamo di divertirci, la giornata è bellissima, l'organizzazione sappiamo che va bene, quindi siamo a posto.
2: La lascio e buona Gran Fondo a tutti.

90 e rotti chilometri di percorso di gara, per poi salire nell'entroterra e attraversare un paesino, che è il paese di Vessalico, che credo che sia un quadro allo stato puro. Io mi immagino e spero che poi le immagini rendano veramente voce a questo paese, e vi assicuro che è veramente un quadro, tutti i portoni dipinti da artisti di fama internazionale.

ripeto, il numero chiuso fissato a 800 per un semplicissimo motivo: siamo in finale di stagione, è giusto correre oggi per divertirsi, ma divertirsi in sicurezza totale. Il numero chiuso a 800 ci dà veramente l'opportunità di garantire la totale e piena sicurezza a tutti i concorrenti. Quindi questo è il motivo principale.

0: signore e signori, con la numero uno, Alberto Nardin.
1: Ma niente, ho fatto la salita forte.
0: Simone,
1: comunque siamo rimasti io e lui, io e Lucio. E comunque sapevo che era molto forte, te in salita. E poi come la sono giocata in volata, tipo, comunque tipo so di essere veloce. Diciamo, sono partito comunque gli ultimi 200 metri e comunque sono riuscito a vincere.
2: La prossima?
1: Prossima domenica prossima a Varese. E poi diciamo che non lo so, tipo vedo se fanno ancora una o no.
3: Ma tutto bene, corsa corta e si è fatta la selezione sulla salita più lunga, poi siamo andati all'arrivo e sapevo che non riuscivo a staccarlo, ho provato in volata ma più veloce di me Alberto, niente da fare, grazie.
2: Ma nulla, io ho tenuto il ritmo del mio compagno, però Nardin e Lucio andavano più forte sulla salita lunga, poi mi hanno ripreso un gruppetto di tre, ho aspettato quei tre lì e me la sono giocata in volata anch'io, grazie.
4: Sono riuscito giusto un chilometro e poi quando Nardin e gli altri due ragazzi del team Dator hanno raggiunto, sono cercato di tenere il ritmo fino all'arrivo, ma durissima.
5: Molto difficile, molto dura, molto tecnica. Niente, ho fatto quello che sono riuscita, in salita andavo bene, sulla discesa e sulla pianura non tanto, ma vabbè, dai. Tutto perfetto, non una macchina, tutto presidiato, perfetto. Buona organizzazione, su quello niente da dire.
6: Bene, bella, una bellissima gara al mare, tosta però bella.
7: Sicurezza, come erano le strade?
6: Le strade chiuse benissimo, tutto per organizzazione perfetta, una bella gara.
8: Gara dura, breve, corta ma intensa, partenza è stata bella, non troppe frenate brusche, lineari. E poi all'attacco della prima salita non sono riuscita a tenere le ruote buone dalla prima e dalla seconda, mi sono staccata. Seconda salita tosta. E l'ultima discesa prima di arrivare qui ad attaccare ho staccato il gruppo in cui c'ero io e sono riuscita a prendere la salita per prima nel mio gruppo e arrivare terza. Contenta, abbiamo chiuso bene la stagione.

0: Bella gara, la Riviera è la Riviera. Ci vediamo come sempre a febbraio alla Iguaglia.
1: Va bene, dai, è caduta la catena, prima salita, l'ho rimessa a posto, ho perso un minuto, ho perso un gruppo, ma si è rientrati sul gruppo e 102esimo, dai, è andata bene. Ciao, ciao.
2: Eccoci qua in conclusione di questa 13ª edizione della Gran Fondo Internazionale Alassio. Basta vedere il clima, il cielo, l'ambiente, favoloso, una giornata fantastica. Qualcuno è stato anche capace di lamentarsi, troppo caldo, serviva una nuvola in più, eccetera eccetera. Questo ovviamente per scherzare. La gara è andata bene, oltre ogni più rosea aspettativa. Parlavo un attimo fa con i ragazzi delle ambulanze, non hanno effettuato nessun intervento sui 90 km del percorso di gara, quindi meglio di così non poteva essere. Tutti contenti, traffico chiuso al traffico, assolutamente blindato il percorso, volontari che hanno fatto di conseguenza il loro dovere. Che dire, non posso che essere assolutamente soddisfatto. Oltretutto mi fa anche piacere, perché è proprio nel giorno del mio compleanno, quindi è un regalo che qualcuno ha voluto farmi. Io la metto così perché so quello che ho in mente. L'appuntamento per le premiazioni del circuito credo che siano alla fine di ottobre a Torino al Motovelodromo, e poi ci si metterà a tavolino per impostare, se Dio vorrà, il circuito e il programma 2027.

0: finita la stagione, è finita la stagione, benissimo, giornata splendida, tutto bene, tutto perfetto e
1: ci prepariamo per il prossimo anno, a febbraio.
0: A febbraio alle quelle ci rivedremo lì. Ciao, ragazzi, ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata

0: della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
0: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%.

0: Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza.

0: Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Motta e oggi la pratica che vi dedico è speciale, come tutte. E è una pratica per l'energizzazione del mattino. Nonostante questa pratica sia mirata per migliorare, aumentare il livello di energia del tuo corpo, lo puoi fare al mattino per già iniziare nel momento della tua giornata, in qualunque fase dell'anno, ma soprattutto anche se ti senti un po' scarico, hai avuto una giornata di lavoro molto pesante, hai avuto magari sei arrivato di un lungo viaggio, quindi questa lezione, questa pratica davvero ti aiuterà a equilibrare e aumentare la tua energia vitale. Prima, iniziamo come sempre con le gambe incrociate su Sukhasana, quindi o le ginocchia saranno più alte delle tue anche, ricordatevi, oppure più basse. Ti serviranno i cubetti a volte, il tuo tappetino, ricorda della tua bottiglia d'acqua sempre termoregolata per poter avere un equilibrio migliore dell'energia del tuo corpo. Quindi l'acqua, importante che non sia fredda per aiutare a termoregolare. Ci portiamo bene con la schiena dritta, gli ischi saldi su il tuo cuscino, sul pavimento. Mani appoggiate sulle tue spalle, sulle tue ginocchia. Rilassa bene le spalle, occhi chiusi. Iniziamo qua soltanto a guardare e osservare il nostro corpo fisico, il nostro corpo energetico. Quindi osserva bene oggi punto su pranamaya coscia, ovvero secondo coscia, secondo corpo, dove com'è il tuo livello di energia. Osserva se sei stanco, se sei magari scarico, scarica, osserva, perché questa pratica è proprio per portare questa intenzione di migliorare e aumentare la nostra energia. Osserva il tuo equilibrio mentale, l'emozione. Questo primo check body sensations, la tua connessione. Inspiriamo.

0: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Bene, andiamo solo a allungare un po' di più, portando solo questo movimento laterale che abbiamo già fatto varie volte, glassi alle spalle. E adesso iniziamo a fare una piccola serie, facciamo 3 serie da 21 di una respirazione di Kundalini che si chiama Brastica con la rotazione del tronco. Quindi andiamo a portare le braccia in linea, palmi rivolti verso alto. Vado ad appoggiare le mani sulle tue spalle, appoggiando le 4 dita avanti e i pollici dietro, ok? L'importante è che mantenga sempre i gomiti in linea. Andiamo a inspirare, ruotando verso la tua sinistra e espirare verso la tua destra. Brastica è un pranayama dove noi inspiriamo e espiriamo in modo forzato, quindi andiamo a inspirare e espirare sempre del naso. Quando espiriamo c'è quello come se fosse un colpettino che va dentro proprio, muovendo l'ombelico verso la tua zona lombare, ok? Quindi il movimento diventa questo. La ritmica qua potrai scegliere se più veloce oppure se è troppo per te, perché ti può venire tantissimi pensieri, tantissime, sembra quella parte che manca a volte il respiro, è naturale, lo puoi fare molto più basso, più lento. Quindi facciamo una volta lento, una volta medio, una volta più veloce. Quindi riportiamo le braccia, palmo su, 4 dita avanti e pollice dietro. Prima lento.

Inspiro, bloco, respiro per quattro tempi, abbiamo fatto 21. E espiro. Ripetiamo con la velocità media.

21, respira e poi 4 di kumbhaka. E adesso la velocità più veloce. Se per te è troppo forte, ritorna alla velocità che ti sei sentito più confortevole. Iniziamo.

rilassiamo. E questa è brastica con la rotazione per aiutare un po' a fare fluire. Riportiamo adesso le ginocchia, andremo in quadrupedia, solo per fare una transizione, mani sotto le tue spalle, ginocchio sotto le anche. Da qua andiamo a portare le punte e andiamo a staccare le ginocchia del pavimento e andiamo a portare il peso del corpo lassù per fare il nostro cane facilitato. Da qua devarico le gambe, distendo le gambe appoggiando nel cane a testa in giù. Sollevo il talone, piego, guardo avanti, vengo camminando piano piano con le mani verso che passa oltre i piedi, camminando con i piedi che passo oltre a linea delle mani. Inspiro, guardo avanti, espiro, molo. Facciamo una sorta di sedia, inspiro, Uttanasana, Uttanasana. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, guardo avanti e porto le mani in mezzo. Da qua ci portiamo in mezzo e riportiamo in Tadasana. Quindi abbiamo i piedi uniti, le mani al centro. Braccio lungo del tronco. Ok, rilassiamo bene. Tadasana è il primo asana dove portiamo attenzione al nostro posizione proprio della montagna. Iniziamo adesso solo a portare peso del corpo su la punta dei piedi. Facciamo questo movimento di sollevare bene il talone. Benissimo. Poi andiamo a fare piccoli cerchi. Che cosa è importante? Per migliorare l'energia, no? È importante fare fluire. Tutte noi chiamiamo gli adharas, che sono le nostre nelle giunture, nell'articolazione, joints. Quindi quando noi abbiamo il corpo più le articolazioni libere, più la nostra energia fluisce. Quindi quando noi siamo stanchi, no? Questa è proprio la visione terapeutica dello yoga. Abbiamo questo accumulo di blocco di energie, abbiamo questa rigidità che iniziano in queste parti dove scorre il liquido, no? Sinoviale. Quindi quando noi muoviamo cerchiamo di portare più energia e questo aiuta a fluire, no? Portiamo i piedi sollevando e qua andiamo solo a muovere le dita dei piedi con equilibrio. Dopo l'altro. Benissimo. Da qua li portiamo i piedi uniti e andiamo a fare il movimento delle ginocchia, circonduzione verso fuori, poi al contrario. Benissimo, movimento libero. Da qua solleviamo, distendiamo le gambe. Pieghiamo bene le ginocchia, con le gambe piegate, proprio porta solo la mano sulla testa del femore, poi stende e porta questo movimento di spingere l'anca, come se volesse fare uscire l'acetabolo, che è spingendo lateralmente. Questa serie sono movimenti molto semplici, ma molto, molto efficaci. E poi iniziamo a fare piccoli cerchi avanti, passando laterale, avanti, dietro. Verso la tua destra, poi verso la sinistra, porta bene, bene il movimento. Da qua adesso, riporta, noi chiamiamo monkey, stretch, tipo come se volesse portare una inclinazione laterale, portando come se fosse una grattatina sotto le ascelle, lascia le gambe piegate leggermente, può anche lasciare distesa. Vedi come questo movimento diventa più ampio, poi come se volesse toccare qualcosa là sul pavimento. Questo si chiama monkey stretching. E poi più gambe più distese. Da qua portiamo le braccia in linea, facciamo piccoli cerchi, poi grandi ricerchi. Quindi andiamo a fare fluire proprio ogni parte delle nostre articolazioni. Da qui andiamo a portare le braccia in linea in 90 gradi e poi facendo prima 90 su e giù,

Benissimo, gambe divaricate. E poi alternando, uno vai verso l'alto, un altro verso il basso. Portando questo allineamento delle spalle. Poi da qua, lascia le braccia andare avanti e indietro, uniamo le gambe. Solo qua, vedi i laterali, solo questo. Avanti e indietro. Poi laterale, avanti. Benissimo. Poi su e giù. Inspiro e quando vado verso il basso, espiro. E posso portare la testa verso il basso. Adesso usiamo solo le braccia avanti, laterali, su e lascio. Questo movimento qua combinato, noi li chiamiamo Breathe of Joy, il respiro della gioia, che andiamo a fare tre inspirazioni, portando avanti, laterale, su e scaricando verso il pavimento. Quindi saranno così.

Benissimo, e quando fai breathe of joy, senti quell'aria che ti, l'energia che ti cambia, gambe divaricate, e iniziamo solo a fare Ganesha stretching, che è questo Ganesha, movimenti di rotazione, che si usano anche nel Qigong, quindi lo yoga c'è tante, possiamo fare infiltrare, no? Combinare. Poi da qui riportiamo le gambe divaricate, piedi paralleli. Andiamo a flettere il tronco e portare le mani in linea. Qua facciamo il corpo come un'elica, guarda, le mani che toccano praticamente il braccio e faremo qua 50. 10. Venti, trenta, quaranta, cinquanta. Da qua apro, vengo su, e questo qua anche un movimento, respiro è fluido, ogni movimento sempre una espirazione. E adesso riportiamo attenzione per piedi uniti, facciamo un jump e andiamo a aprire le mani, incrociare le mani dietro come un Hatha Mudra. Quindi intrelaccio le gambe, le mani stiro, punto verso il basso. Qua l'apertura massimo che riesco, i piedi sono paralleli, quindi non sono extra-rotati, sono con gli alloci che vanno in avanti all'interno. Apro il petto, inspiro, espirando, scendo. Inspiro, guardo su, espiro per 8 volte.

Benissimo, da qui vado a puntare i piedi fuori e faccio un piccolo jump. Benissimo, e qua abbiamo fatto questa prima parte e prepariamoci per fare l'ultima serie che è molto importante, che sono gli squat profondi. Quindi andiamo a portare, facciamo da qui, andiamo a portare, facciamo di fianco così potete vedere. Andiamo a lasciare la piedi, quindi 1, 2, 3, oltre la larghezza delle tue spalle.

Cada andar é como se fosse próprio nel tuo malasana. Porto le quattro dita all'interno e il pollice che va sopra i piedi, ok? Questo qua esiste anche nella serie di Paolo Katasana 3. I gomiti vengono fuori e vado a inspirare e espiro e distendo le gambe.

ancora due. Benissimo, da qui rimaniamo in Malasana, quindi la posizione della ghirlanda con il pube che va in avanti. Sente l'energia che è diversa. E vado ad appoggiare i bracci per fare Malasana in torsione. Cambio lato per andare nell'altra. E adesso da qui portiamo la mano dietro una per una e portiamo un ginocchio all'interno, uno e due, facendo questa intrarotazione. Benissimo. Fino a che andiamo a portare tutte e due e andiamo a portarci sedute in Dandasana. Bene. Da Dandasana le braccia sono in linea, apro bene il petto, sposto il peso indietro, piego per andare in Ardha Navasana. Ok? Ardha Navasana. Benissimo. E da qua andiamo nel Bolt, portando le braccia indietro e vado a sollevare un braccio indietro, diverso dalla gamba, al contrario. Ogni movimento di braccio, di gamba, espiro. Mento fora, testa fora del pavimento. Porto adesso le ginocchia al petto. Apanasana. E vado a portarmi in Shavasana. Quindi divaro con le gambe oltre la larghezza del tappetino, braccio lungo del tronco, palmo verso il soffitto. Da qua senti solo il tuo respiro.

Marcha. Abandonar e segue o sólido respiro. Observa cosa avviene, come l'energia cambiata. Sente l'elemento aria, fuoco, corpo che si riscalda, naturale.

Da qui, per uscire lentamente, piego la gamba, destra, porto il braccio opposto dietro, mi giro sul fianco, rimango qua ancora per un secondo. E mi riporto seduta, con le gambe incrociate in Sukhasana o Siddhasana. Ti chiedo qua di portare attenzione inspirando. Porto le mani.

centro del plesso cardiaco e osserva davvero il tuo livello di energia, di questa pratica che ti ha davvero alzato proprio il livello di energia del tuo corpo. Sguardo verso il terzo occhio. Guarda adesso la punta del naso, il pavimento. Inspiriamo un'altra volta. E da qua siamo arrivati alla fine della nostra pratica. E come di consueto ti invito a seguirmi sui miei canali social e ti aspetto tutti i giorni su Web TV con Gusto Yoga. Namastè!

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: del 29 novembre ha adottato una riforma abitativa che tenta di rispondere alle istanze dei milioni di spagnoli scesi in piazza per il caro affitti e la crisi degli alloggi. Rinnovo automatico dei contratti di locazione, agevolazioni fiscali e poi un fondo da 10 miliardi per la prima casa. Sanchez non ha voluto rinunciare alle riforme che il Parlamento ha bocciato due volte e così punta sulla Commissione parlamentare permanente, chiamata ad approvare i decreti emanati in vacanza di governo. Jordi Xuclà, ex parlamentare e docente di diritto, spiega.
1: The Prime Minister took the decision to fix to put in the center of the debate of these early elections the housing.
2: Sanchez sta cercando di spostare la campagna elettorale sul tema casa per ottenere i voti degli elettori di sinistra e di centrosinistra, ma per ora la destra dei popolari e di Vox resta in testa nei sondaggi.
3: Il y a eu des avancées au niveau de la paix en République centrafricaine. Aujourd'hui, nous avons pu organiser des élections.
4: In Centrafrica il processo di pace fa progressi. Abbiamo svolto delle elezioni, le istituzioni sono stabili e il disarmo va avanti. Ma servono ancora finanziamenti.
0: È l'appello alla comunità internazionale del presidente Faustin Archange Touadéra, ospite a Roma della comunità di Sant'Egidio, che contribuì a mediare un accordo di pace nel 2017. L'intesa pose fine alla guerra civile, ma la riconciliazione prevede il disarmo e il reintegro nella società degli ex combattenti, azioni che richiedono fondi. Touadéra spera che a novembre sia riconfermata la MINUSCA, la missione di interposizione dei caschi blu dell'ONU, perché le violenze non si sono ancora del tutto fermate, spiega, e cita l'Amda Fok, al confine col Sudan, preda della guerra, da cui arrivano anche migliaia di profughi. In India il governo del primo ministro Narendra Modi è stato travolto dalle polemiche dopo che un'inchiesta di India Express ha accusato la commissione elettorale di aver estromesso dalle legislative di aprile ben 130 milioni di elettori. L'esecutivo spiega che si è trattato di una normale procedura tecnica volta a riorganizzare i registri elettorali, ma per gli oppositori c'è stata la volontà di escludere dalle urne gli elettori residenti in zone in cui il partito di governo non è favorito. La Corte Suprema ha dato a Commissione e Governo una settimana per motivare alcune manovre all'apparenza irregolari, mentre milioni di persone, tra cui i leader dell'opposizione e i giovani della Gen Z, sono scese in strada per chiedere le dimissioni del presidente della Commissione elettorale. Ad Haiti la Commissione elettorale provvisoria sostiene che nel paese manchino i requisiti tecnici, nonché le condizioni, per svolgere le elezioni legislative e presidenziali fissate per il primo turno il 13 dicembre e per questo le ha rinviate a data da destinarsi. In una nota, l'organismo assicura che verranno riprogrammate il prima possibile, ma nel paese i cittadini non vanno alle urne dal 2016. Ancora si attende il sostituto del presidente Jovenel Moïse, assassinato nel 2021, mentre la violenza delle bande armate ha provocato da gennaio quasi 1,5 milioni di sfollati. Per sostenere il paese nello sforzo di porre fine alle violenze, lo scorso 29 settembre il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha rinnovato il mandato a una missione anti-gang.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Iniziamo il TG con la cronaca. Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre ad Apollosa in un incidente sul lavoro. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana, residente nella frazione di Tardiano, che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre ad Apollosa

0: in provincia di Benevento in un incidente sul lavoro. Si tratta dei titolari di alcune imprese e del direttore dei lavori indagati, anche in considerazione dell'autopsia che si terrà in questi giorni. Secondo una prima ricostruzione, per causa ovviamente ancora da accertare da parte dei carabinieri, l'operaio, dipendente di una ditta salernitana molto noto nel Vallo di Diano, ha abitato sia a Padula e ora viveva a Montesano sulla Marcellana, sua cittadina d'origine, sarebbe stato travolto da un muro di cemento che è venuto giù all'improvviso mentre veniva rimosso e lo ha travolto purtroppo senza dargli scampo. Antonio Simone è morto lo stesso giorno di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano deceduto, anch'egli in incidente sul lavoro in provincia di Avellino. Dopo l'autopsia, i funerali, il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha disposto in segno di cordoglio il lutto cittadino in concomitanza delle esequie.
1: E prima di andare avanti con tutte le altre notizie di cronaca, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Continuiamo con un'altra notizia di cronaca. Questa mattina un uomo è stato rinvenuto morto all'interno di un'auto ad Agropoli, nei pressi dell'Oasi Naturalistica. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un operaio non della zona che sarebbe stato trovato in una pozza di sangue a seguito di un profondo taglio alla gola. Sul sedile posteriore della vettura, una Kia bianca, è stato trovato un caschetto giallo da cantiere. Sul posto è intervenuta un'autoambulanza della Croce Rossa, una pattuglia della Polizia Municipale e di carabinieri della locale compagnia diretti dal capitano Guido Carlo De Cugis, che indagano sull'accaduto. E andiamo avanti, ma continuiamo a trattare di cronaca, sempre in Cilento, dove ieri un ex assessore di Capaccio Pestum è stato prima pestato e poi gambizzato, data in fiamme anche la sua automobile. Si indaga, i dettagli nel prossimo servizio.
3: È stata una violenta aggressione quella sul litorale di Capaccio Pestum, in località Focesele. Il noto professionista della zona, già assessore comunale, è stato soccorso sulla spiaggia e trasportato d'urgenza in ospedale. Poco distante l'auto avvolta dalle fiamme. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono circa le 6:30 del mattino quando nei pressi del Lido Mimosa, in località Focesele, si è consumato l'episodio dai contorni ancora da chiarire. L'ex assessore comunale è stato ritrovato riverso sulla spiaggia a pochi metri da una Citroen in fiamme. Le sue condizioni hanno richiesto poi il trasferimento urgente presso l'ospedale di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'episodio ci sarebbe stata una violenta lite con un'altra persona. L'uomo sarebbe stato aggredito e picchiato. Sono inoltre in corso di accertamenti la presunta esplosione di colpi di arma da fuoco che, secondo le prime informazioni, lo avrebbero raggiunto alle gambe, precisamente ad un ginocchio. Dopo l'aggressione, la vettura sarebbe stata cosparsa di benzina incendiata. Il rogo si è rapidamente propagato, coinvolgendo anche due strutture in legno dello stabilimento balneare andate completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, impegnati nelle operazioni di spegnimento insieme ai sanitari della Croce Rossa con ambulanza e automedica. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla compagnia di Agropoli. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto ed individuare eventuali responsabilità. Un episodio grave avvenuto alle prime ore del mattino, sul quale gli investigatori stanno cercando di fare piena luce, soprattutto sulle rapporti personali dell'uomo.
1: E la cronaca ora ci porta in Basilicata, dove si è verificata una tragedia a Viggianello. Un uomo di 71 anni del posto ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo per circa 80 metri. Federica Pistone.
4: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Viggianello, dove un 71enne del posto è stato ritrovato senza vita nell'alveo di un torrente dopo essere precipitato lungo un costone roccioso in prossimità della strada provinciale 4. L'allarme è scattato nel pomeriggio quando

Un cittadino ha segnalato la possibile caduta dell'uomo. A far temere il peggio sono stati il ritrovamento di una stampella e il suono di un telefono cellulare proveniente da alcuni metri più in basso, lungo il ripido pendio. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Basilicata che hanno avviato le ricerche. Le operazioni si sono svolte in un'area molto impervia, dove i soccorritori hanno effettuato

0: procedere al recupero. Le operazioni sono poi proseguite con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, compreso il personale specializzato SAF proveniente da Potenza, due tecnici poi della stazione Pollino del soccorso alpino calabrese. La barella è stata calata nella zona del ritrovamento del corpo, è stato poi recuperato. Sul posto presenti anche il personale del 118 insieme alle forze dell'ordine.
1: E ritorniamo nel Vallo di Diano per parlare di viabilità e dei lavori che interessano il ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano. Il presidente della provincia di Salerno, Parente, assicura che termineranno entro la fine dell'anno, ma in molti sono scettici. Vediamo.
2: A margine del convegno che si è tenuto a Buonabitacolo, organizzato dal sindaco Giancarlo Guercio, dal titolo Verso il 2033, il piano di sviluppo di Buonabitacolo, è intervenuto anche il presidente della provincia, Geppino Parente. Il presidente della provincia di Salerno ha parlato, oltre che del piano di sviluppo di Buonabitacolo e dei temi del convegno, anche del ponte di Caiazzano, il ponte che da 5 anni è chiuso, che collegava i comuni di Padula e Sassano, che collocava le zone est e ovest del sud del Vallo di Diano. Entro la fine dell'anno, così ha detto Parente, il ponte dovrebbe terminare i lavori. Ha anche ricordato Parente hanno avuto dei problemi nel corso di questi 5 anni, problemi che sarebbero stati risolti. Si spera quindi che entro la fine del 2026 il ponte tornerà a essere transitabile. Sarebbe davvero una buona notizia per il comprensorio dopo tanti anni di ritardo. Durante il convegno si è parlato anche della stazione dell'alta velocità al confine tra Buonabitacolo e Padula, un punto focale per lo sviluppo di Buonabitacolo, così è emerso dagli interventi dei vari relatori. Tra i relatori anche alcuni rappresentanti di Rete Ferrovie Italiane, che hanno detto che ci sono alcuni ritardi nello sviluppo del lotto Romagnano-Praiamare, ma che alla fine il tutto verrà completato entro 6-7 anni.
1: Ed è arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco in studio.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo in Basilicata per la protesta dei camionisti, agricoltori e cittadini contro il caro carburanti e il caro vita. Si chiedono interventi urgenti alla regione. Vediamo.
1: Non si ferma la protesta contro il caro vita in Basilicata dopo le manifestazioni che ieri hanno coinvolto Satriano di Lucania, Tito Scalo, Sant'Angelo Le Fratte e Marsico Nuovo. La mobilitazione prosegue con l'annuncio di presidi a oltranza da parte degli agricoltori, camionisti e cittadini. In piazza insieme a trattori e camion infatti sono scesi autotrasportatori, commercianti, studenti, pensionati, lavoratori e famiglie. Una protesta nata dal basso, dichiaratamente apolitica, per chiedere risposte concrete sull'aumento del costo della vita, a partire dal prezzo dei carburanti che pesa sulle attività produttive e sui bilanci domestici. Un altro presidio si è svolto nel Vulture Melfese lungo la statale 655 nella zona di San Nicola di Melfi. Qui il sindaco Giuseppe Maglione ha incontrato i manifestanti, raccogliendone le preoccupazioni ed impegnandosi a fare da tramite con gli assessorati regionali competenti. Al centro delle rivendicazioni ci sono il costo del gasolio agricolo, i danni provocati dal maltempo ancora da risarcire.

0: Le perdite causate dalla fauna selvatica e i prezzi di vendita delle materie prime, a partire dal grano, giudicati insufficienti a garantire la sostenibilità delle aziende. Il coordinamento agricoltori della Basilicata ha annunciato la volontà di proseguire lo sciopero ad oltranza, contestando il divario tra le dichiarazioni di solidarietà della politica e le misure concrete finora attuate. La Regione Basilicata sta lavorando a possibili interventi di sostegno. Tra le ipotesi indicate dall'assessore all'agricoltura Carmine Cicala figurano risorse fino a 10 milioni di euro per il caro gasolio agricolo, un fondo rotativo di 10 milioni, la sospensione dei canoni irrigui e misure per contenere i costi dell'acqua nelle aziende zootecniche. La protesta però prosegue. La richiesta dei manifestanti è chiara: tempi certi, aiuti concreti e interventi strutturali per fronteggiare una crisi che coinvolge non soltanto il settore agricolo e l'autotrasporto, ma l'intera comunità lucana.
1: Cambiamo pagina e ritorniamo nel Vallo di Diano con la partecipata serata di solidarietà tenutasi al Teatro Scarpetta di Sala Consilina in ricordo di Rosanna Ferrigno. Vediamo com'è andata nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: Teatro Scarpetta, Sala Consilina, tutto esaurito per la serata solidale Storie di donne straordinariamente semplici, la serata di beneficenza in ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, organizzata dal Circolo Carlo Alberto. Importanti anche i fondi raccolti per l'acquisto di poltrone medicali per il reparto di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Un evento che porta con sé il ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, già presidente del circolo, un modo per custodirne la memoria attraverso qualcosa che sarà utile ogni giorno a chi affronta le cure. Un teatro pieno, un grande lavoro, un risultato auspicato ma non scontato. Quasi 12.000 euro raccolti finora e la raccolta continua fino a metà ottobre. Al fianco dell'iniziativa anche la Banca Montepruno, che ha rinnovato il proprio impegno a favore della solidarietà, della cultura e della comunità locale. All'iniziativa promossa dal Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 di Padula e dedicata alla memoria dell'indimenticata avvocata Rosanna Bove Ferrigno, ha preso parte il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, a testimonianza della vicinanza dell'istituto con un progetto capace di coniugare memoria, cultura e solidarietà concreta. Tanti i protagonisti della serata, tanti i partecipanti, una grande luce sulla solidarietà nel Vallo di Diano che porta il nome di Rosanna Bove Ferrigno.
1: Cambiamo totalmente pagina con i controlli stradali a Matera da parte della Polizia di Stato. Tra le sanzioni, oltre un centinaio, anche quella che ha colpito un uomo trovato ubriaco alla guida. Vediamo.
0: Guida in stato di ebbrezza, una patente presumibilmente falsa e 169 violazioni al codice della strada. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato nella provincia di Matera, con particolare attenzione alle principali arterie statali e alla statale 106 Ionica. Nel corso dei servizi svolto dagli agenti della sezione Polizia Stradale di Matera e del distaccamento di Policoro sono state controllate 520 persone e oltre 340 veicoli. Tra gli episodi più significativi, a Scanzano Ionico, gli agenti hanno notato un'automobile che alla vista della pattuglia ha rallentato fino a fermarsi, inserendo poi la retromarcia e tentando di imboccare una strada a contromano rispetto alla direzione di marcia dei poliziotti. Un comportamento che ha insospettito gli operatori, inducendoli a fermare il veicolo e a controllare il conducente. E gli accertamenti hanno permesso di rilevare un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per l'automobilista è scattata la contestazione della guida in stato di ebbrezza con l'immediato ritiro della patente. Un secondo episodio è stato registrato sulla statale 106 Ionica, dove gli agenti hanno fermato un minivan con 7 persone di nazionalità pakistana. Durante il controllo il conducente ha esibito una patente di guida che a seguito delle verifiche è apparsa presumibilmente falsa. Il documento è stato sequestrato per ulteriori accertamenti tecnici. I controlli rientrano nel dispositivo di prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera, con particolare attenzione alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti e alle condotte che possono mettere a rischio la sicurezza stradale. I controlli della Polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.
1: E prima di passare alla terza e ultima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati in studio. La Regione Campania investe sul supporto psicologico per i giovani. Ascoltiamo le ultime novità nel servizio di Daniela Piacasella.
1: La Regione Campania rilancia la misura di sostegno psicologico gratuito rivolta ai bambini e agli adolescenti dai 3 ai 18 anni non compiuti che vivono situazioni di svantaggio sociale o sono a rischio di esclusione. L'iniziativa, prevista dall'articolo 41 della legge regionale numero 5 del 2021, è realizzata in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Campania, punta a prevenire e a contrastare il disagio psicologico e comportamentale dei minori, favorendo il benessere emotivo, la socializzazione e l'inclusione sociale. La misura verrà rafforzata e consentirà alle famiglie di accedere a un percorso gratuito di sostegno psicologico con professionisti aderenti all'iniziativa e costi coperti dalle risorse regionali. Il percorso viene attivato su indicazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, che valuta la necessità del supporto. La famiglia può quindi scegliere lo psicologo tra i professionisti inseriti nell'elenco predisposto dall'Ordine degli Psicologi della Campania, che in passato ha già svolto un ruolo prezioso nell'attuazione degli interventi. La misura si inserisce nella più ampia attività, sia legislativa che di servizi al cittadino, che vede la Campania tra le regioni più attive nel campo del sostegno al benessere psicologico. Nel primo anno di attuazione l'iniziativa ha visto un'importante adesione. Sono stati coinvolti 1.029 psicologi con 2.351 minori assistiti e 15.200 sedute effettuate. Il benessere psicologico dei bambini e degli adolescenti è una responsabilità collettiva che deve tradursi in interventi concreti accessibili a tutte le famiglie, a partire da quelle che vivono maggiori difficoltà. Con il rilancio di questa misura, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, vogliamo offrire un aiuto reale ai più giovani, intervenendo tempestivamente sulle situazioni di disagio e garantendo un sostegno che non dipenda dalle possibilità economiche delle famiglie. Investire nell'equilibrio emotivo dei minori significa tutelare il loro diritto a crescere serenamente, prevenire nuove forme di fragilità e costruire una comunità più attenta e inclusiva.
0: Parliamo ora dei trasporti con il biglietto unico varato in Basilicata. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Un solo biglietto per viaggiare con operatori diversi, pagamenti con carta o smartphone e informazioni in tempo reale su arrivi, ritardi e variazioni del servizio sono le principali novità del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, monitoraggio e supervisione regionale del trasporto pubblico della Basilicata, presentata a Cosenza presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione. Il progetto, finanziato attraverso un partenariato pubblico-privato con 11 milioni di euro, punta a superare la frammentazione del trasporto pubblico e a rendere più semplice l'accesso ai servizi. La gara è stata aggiudicata il 3 settembre. Il contratto per progettazione, realizzazione e gestione è stato sottoscritto dal direttore generale Nino Altomonte con il gruppo Almaviva. È un provvedimento rivoluzionario per il trasporto pubblico lucano, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e trasporti della regione Pasquale Pepe, perché cambia il modo in cui il cittadino potrà accedere alla mobilità collettiva. Attraverso app e portale web sarà possibile acquistare i titoli di viaggio in qualsiasi momento, mentre il sistema contactless consentirà di pagare con carta bancaria, smartphone e smartwatch. La piattaforma calcolerà automaticamente la tariffa più conveniente, applicando anche tetti di spesa giornalieri, settimanali e mensili. Il biglietto potrà essere utilizzato su più mezzi e con operatori differenti. Le agevolazioni saranno associate al profilo del viaggiatore e resteranno disponibili anche in caso di smarrimento del telefono. Il nuovo sistema consentirà anche alla regione di conoscere con maggiore precisione il funzionamento della rete. Non stiamo semplicemente sostituendo il biglietto di carta con quello di

0: digitale, ha aggiunto ancora Pepe. Stiamo costruendo un modello diverso, evidenziando come la tecnologia permetterà di conoscere meglio le esigenze degli utenti e programmare il servizio sulla base dei dati reali.
1: E terminiamo il TG con le dichiarazioni della direttrice dell'APT Basilicata Margherita Sarli in merito alle mete turistiche lucane che attraggono sempre più visitatori. Ascoltiamo.
2: Basilicata è un territorio vario, si parla in generale di turismi, io penso che la Basilicata sia un po' emblematica in questo senso. Noi siamo la regione dei due mari, il Tirreno e lo Ionio, molto differenti tra di loro. Siamo la regione di Matera, che tra l'altro è già stata capitale europea della cultura per il 2019 e quest'anno è capitale mediterranea della cultura e del dialogo, la sua inaugurazione di un anno molto intenso come piattaforma di programmazione culturale si inaugura il 20, ma siamo anche la terra dei 5 parchi naturali, dei borghi molto suggestivi e particolarmente attenti alle esperienze che un turista può vivere. Emblematico è il caso di Castelmezzano, che ha due attrattori, il Volo dell'Angelo e anche la slittovia delle Dolomiti, ma emblematico al contrario è anche San Fele, che è candidato al Borgo dei Borghi, ma al di là di questo ha le cascate. È l'ambiente naturale che funge da macro attrattore per un territorio che è veramente il luogo ideale per tutti, perché si può trovare qualsiasi cosa si cerchi.
1: E questo è il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta, in un paese lontano lontano, un vecchio contadino che chiamò i suoi due figli e disse loro:
1: figli miei, ora sono molto vecchio. Mi piacerebbe vedervi costruire una casa in cui vivere felici con le vostre future mogli.
0: Il contadino si alzò e andò insieme ai figli nella zona boschiva del giardino. Là chiese ai due giovani di tagliare ciascuno un albero.
1: Troverete l'amore della vostra vita andando a cercare nella direzione in cui cadrà il vostro albero. Ma non dimenticate di piantare un alberello per ogni albero che tagliate.
0: Così i due ragazzi piantarono due alberelli nel terreno. Poi il fratello maggiore, Jack, si mise a tagliare l'albero più vecchio che avesse mai visto, come aveva detto suo padre. E l'albero cadde in direzione nord. Più tardi, il fratello più giovane, Thomas, cominciò ad abbattere un vecchio albero, il quale precipitò in mezzo alla strada che conduceva alla foresta.
2: A quanto pare la tua sposa sarà un cervo selvatico della foresta.
0: Thomas non si lasciò condizionare dalle prese in giro del fratello. Entrambi si avviarono per le loro strade con grande coraggio. Dopo un po', Jack raggiunse in direzione nord la donna che fu il suo vero grande amore. Le diede dei fiori e le chiese di sposarsi con lui. Thomas, intanto, continuava a vagare da solo nella foresta desolata. A un certo punto notò una piccola capanna tra gli alberi. Vi entrò e la trovò disabitata.
1: Ah, non c'è nessuno qui.
3: Come sarebbe a dire non c'è nessuno? Ci sono io!
1: Cosa?
0: In un angolo della capanna, un topo si stava pettinando i baffi dolcemente.

0: No, però sei un topo e io un umano in cerca dell'amore della mia vita.
1: La topolina allora disse a Thomas che lei sarebbe potuta diventare l'amore della sua vita, ma Thomas non ci credeva.
2: Mi dispiace, non troverai un'altra ragazza in questa foresta. Sono l'unica qui che potrebbe essere il tuo vero amore.
0: Ma come posso fidarmi di te?
2: Te lo prometto, in questo momento con tutto il cuore. Sarò la tua principessa.
1: Thomas rimase colpito da quelle parole e sentì che in qualche modo quello poteva essere il suo vero amore. Quella sera i due fratelli tornarono dal padre e gli raccontarono dei loro incontri.
0: Ditemi, le persone che avete incontrato sanno cucinare bene?
3: Sì, sa cucinare.
0: Allora, chiedo a ognuna delle due spose di farmi una pagnotta.
1: Thomas si recò di nuovo alla capanna che aveva scoperto nel bosco, domandandosi perplesso se un topo potesse mai fare del pane. Appena vide il topolino, gli chiese se era capace.
2: Certo che sono in grado, aspetta un momento.
1: Il topolino suonò un triangolo d'argento e si presentarono subito altri topi, ai quali chiese di portare il chicco di grano più bello che riuscissero a trovare. Mentre Thomas guardava la scena con stupore, uno dei topi portò il miglior chicco di grano che si fosse mai visto. Con quello, il topolino preparò un delizioso pane. Thomas allora ringraziò e tornò subito a casa con la pagnotta. Il fratello maggiore, Jack, portò a suo padre un pane di segale e Thomas un pane di grano.
0: Entrambi i tipi di pane sono molto buoni, ma quello di Thomas mi sembra più fresco e mi piace di più.
3: Dimmi, Thomas, tua moglie è una principessa della foresta?
1: Il contadino allora disse ai figli che era arrivato il momento di incontrare le loro mogli. Thomas andò a casa del topolino con grande gioia. Il topolino, con il suo abito migliore, suonò di nuovo il triangolo d'argento e si presentò davanti a lei una bella carrozza trainata da topolini. Di corsa raggiunse la carrozza e insieme a Tom si avviarono per andare verso casa del contadino. Lungo la strada, mentre attraversavano un ponte costruito sul fiume, l'autista non si accorse di una pietra sul loro cammino e fece rimbalzare la carrozza che precipitò nel fiume.
4: Oh no, amore mio! Amore mio! Cosa farò adesso?
1: Thomas pianse mentre era sul ponte e le sue lacrime caddero nelle acque del fiume sottostante. Improvvisamente apparve davanti a lui una bella giovane donna. Aveva i capelli d'argento e gli occhi azzurri. Thomas, tranquillo. Vieni con me o faremo tardi.
0: Cosa? Ma come? Ma tu?
1: Sì, Thomas, sono io, il tuo amore. Sono stata vittima di un maleficio per molto tempo. Se le tue lacrime non si fossero unite all'acqua del fiume, sarai rimasta un topo per il resto della mia vita. Grazie al tuo amore per me, sono di nuovo una principessa, Thomas. Thomas e la bella principessa arrivarono finalmente a casa del contadino.
0: Thomas, figlio mio, siamo così felici che tu ci abbia presentato una principessa così adorabile.
1: La fortuna di Thomas non era solo dovuta all'albero che aveva tagliato, ma al fatto che era stato gentile e rispettoso con gli animali e gli esseri umani che avevano avuto a che fare con lui. Da quel giorno, Thomas e la bella principessa, che un tempo era un topo, vissero per sempre felici e contenti.
5: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini li colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte

0: che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare il suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate.
1: Ed era davvero molto triste.
0: Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
2: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
0: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
3: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
0: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
3: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
2: No, non lo farò mai.
3: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
0: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio, ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»
4: «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!»
0: «Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!»
4: «Grazie! Vado subito a chiedere!»
0: «Aspetta! Prendi questa coperta e copriti!» Ti proteggerò dalla pioggia per un po'. Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
5: Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo. Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere. Stava svolazzando verso quei pini.
0: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
4: «Ciao, coniglio! Hai visto un drago viola qui da queste parti?»
6: «Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!»
0: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
6: «Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!»
0: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì, vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
4: «Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue!»
7: «Oh no, non da queste parti! L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna! Ma devi stare attenta! Bao vive su quella montagna!»
4: «Bao?»
7: «Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.»
4: «Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola.»
7: «Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.»
0: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
3: «Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone!»
0: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
4: «Presto, serpente, dammi quel pepe magico! Sta per piovere ora!»
0: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si sfaldava. Con grande coraggio spiegò le ali

0: e cominciò a volare verso la montagna rapida.
1: Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare! No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!
0: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
1: Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia!
0: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. Libera il mio amore, Bao! Ora!
1: No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!
0: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
1: Come puoi essere più forte di me?
0: Questo è il potere dell'amore. Non il fuoco o le tempeste, Bao.
1: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago. Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto! No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
0: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
2: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme. Ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube.
3: Addis Ababa.
4: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
5: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
4: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
5: Eh? Ma cosa c'è?
4: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
5: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
4: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
5: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
4: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
5: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
4: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
5: Non posso credere ai miei occhi.
4: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
5: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
4: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
6: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
4: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
5: Vostra maestà, fate attenzione!
4: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
5: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
4: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
7: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti, il re sono io!
4: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza, la mostra allestita al Museo Mudec di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in 8 sezioni, ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell'evoluzione della sua ricerca e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista. Il dittico monumentale Ossian, le celebre tavole di Jetz, le poesie di Mallarmé, Pasifae di Monterland e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale fatta di circa 70 concerti, oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Iniziamo il TG con la cronaca. Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre ad Apollosa in un incidente sul lavoro. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana, residente nella frazione di Tardiano, che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre ad Apollosa, in provincia di Benevento, in un incidente sul lavoro. Si tratta dei titolari di alcune imprese e del direttore dei lavori indagati, anche in considerazione dell'autopsia che si terrà in questi giorni. Secondo una prima ricostruzione, per causa ovviamente ancora da accertare da parte dei carabinieri, l'operaio, dipendente di una ditta salernitana molto noto nel Vallo di Diano, ha abitato sia a Padula e ora viveva a Montesano sulla Marcellana, sua cittadina d'origine, sarebbe stato travolto da un muro di cemento che è venuto giù all'improvviso mentre veniva rimosso e lo ha travolto, purtroppo senza dargli scampo. Antonio Simone è morto lo stesso giorno di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano deceduto, anch'egli in incidente sul lavoro in provincia di Avellino. Dopo l'autopsia, i funerali, il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha disposto in segno di cordoglio il lutto cittadino in concomitanza delle esequie.
0: E prima di andare avanti con tutte le altre notizie di cronaca, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da offerta.

0: mensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Continuiamo con un'altra notizia di cronaca. Questa mattina un uomo è stato rinvenuto morto all'interno di un'auto ad Agropoli, nei pressi dell'Oasi Naturalistica. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un operaio non della zona, che sarebbe stato trovato in una pozza di sangue a seguito di un profondo taglio alla gola. Sul sedile posteriore della vettura, una Kia bianca, è stato trovato un caschetto giallo da cantiere. Sul posto è intervenuta un'autoambulanza della Croce Rossa, una pattuglia della Polizia Municipale e di carabinieri della locale compagnia, diretti dal capitano Guido Carlo De Cugis, che indagano sull'accaduto. E andiamo avanti, ma continuiamo a trattare di cronaca, sempre in Cilento, dove ieri un ex assessore di Capaccio Pestum è stato prima pestato e poi gambizzato, data in fiamme anche la sua automobile. Si indaga, i dettagli nel prossimo servizio.
2: È stata una violenta aggressione quella sul litorale di Capaccio Pestum, in località Focesele. Il noto professionista della zona, già assessore comunale, è stato soccorso sulla spiaggia e trasportato d'urgenza in ospedale. Poco distante l'auto avvolta dalle fiamme. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono circa le 6:30 del mattino quando nei pressi del Lido Mimosa, in località Focesele, si è consumato l'episodio dai contorni ancora da chiarire. L'ex assessore comunale è stato ritrovato riverso sulla spiaggia a pochi metri da una Citroen in fiamme. Le sue condizioni hanno richiesto poi il trasferimento urgente presso l'ospedale di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'episodio ci sarebbe stata una violenta lite con un'altra persona. L'uomo sarebbe stato aggredito e picchiato. Sono inoltre in corso di accertamenti la presunta esplosione di colpi di arma da fuoco che, secondo le prime informazioni, lo avrebbero raggiunto alle gambe, precisamente ad un ginocchio. Dopo l'aggressione la vettura sarebbe stata cosparsa di benzina incendiata. Il rogo si è rapidamente propagato, coinvolgendo anche due strutture in legno dello stabilimento balneare, andate completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, impegnati nelle operazioni di spegnimento insieme ai sanitari della Croce Rossa con ambulanza e automedica. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla compagnia di Agropoli. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto ed individuare eventuali responsabilità. Un episodio grave avvenuto alle prime ore del mattino, sul quale gli investigatori stanno cercando di fare piena luce, soprattutto sulle rapporti personali dell'uomo.
1: E la cronaca ora ci porta in Basilicata, dove si è verificata una tragedia a Viggianello. Un uomo di 71 anni del posto ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo per circa 80 metri. Federica Pistone.
3: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Viggianello, dove un 71enne del posto è stato ritrovato senza vita nell'alveo di un torrente dopo essere precipitato lungo un costone roccioso in prossimità della strada provinciale 4. L'allarme è scattato nel pomeriggio quando un cittadino ha segnalato la possibile caduta dell'uomo. A far temere il peggio sono stati il ritrovamento di una stampella e il suono di un telefono cellulare proveniente da alcuni metri più in basso, lungo il ripido pendio. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Basilicata, che hanno avviato le ricerche. Le operazioni si sono svolte in un'area molto impervia, dove i soccorritori hanno effettuato diverse calate su corda per ispezionare il costone. In serata, dopo una calata di circa 80 metri, una prima squadra di tecnici ha individuato il corpo dell'uomo nell'alveo del torrente sottostante. La caduta, per la sua violenza, non gli ha lasciato scampo. Dopo aver informato le autorità competenti, i soccorritori sono stati autorizzati a procedere al recupero. Le operazioni sono poi proseguite con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, compreso il personale specializzato SAF proveniente da Potenza, due tecnici poi della stazione Pollino del soccorso alpino calabrese. La barella è stata calata nella zona del ritrovamento ed il corpo è stato poi recuperato. Sul posto presenti anche il personale del 118 insieme alle forze dell'ordine.
1: E ritorniamo nel Vallo di Diano.

0: Per parlare di viabilità e dei lavori che interessano il ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano. Il presidente della provincia di Salerno, Parente, assicura che termineranno entro la fine dell'anno, ma in molti sono scettici. Vediamo.
1: A margine del convegno che si è tenuto a Buonabitacolo, organizzato dal sindaco Giancarlo Guercio, dal titolo Verso il 2033, il piano di sviluppo di Buonabitacolo, è intervenuto anche il presidente della provincia, Geppino Parente. Il presidente della provincia di Salerno ha parlato, oltre che del piano di sviluppo di Buonabitacolo e dei temi del convegno, anche del ponte

0: problemi che sarebbero stati risolti. Si spera quindi che entro la fine del 2026 il ponte tornerà a essere transitabile. Sarebbe davvero una buona notizia per il comprensorio dopo tanti anni di ritardo. Durante il convegno si è parlato anche della stazione dell'alta velocità al confine tra Buonabitacolo e Padula, un punto focale per lo sviluppo di Buonabitacolo, così è emerso dagli interventi dei vari relatori. Tra i relatori anche alcuni rappresentanti di Rete Ferrovie Italiane, che hanno detto che ci sono alcuni ritardi nello sviluppo del lotto Romagnano-Praiamare, ma che alla fine il tutto verrà completato entro 6-7 anni.
1: Ed è arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco in studio.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo in Basilicata per la protesta dei camionisti, agricoltori e cittadini contro il caro carburanti e il caro vita. Si chiedono interventi urgenti alla regione. Vediamo.
1: Non si ferma la protesta contro il caro vita in Basilicata dopo le manifestazioni che ieri hanno coinvolto Satriano di Lucania, Tito Scalo, Sant'Angelo Le Fratte e Marsico Nuovo. La mobilitazione prosegue con l'annuncio di presidi a oltranza da parte degli agricoltori, camionisti e cittadini. In piazza insieme a trattori e camion infatti sono scesi autotrasportatori, commercianti, studenti, pensionati, lavoratori e famiglie. Una protesta nata dal basso, dichiaratamente apolitica, per chiedere risposte concrete sull'aumento del costo della vita, a partire dal prezzo dei carburanti che pesa sulle attività produttive e sui bilanci domestici. Un altro presidio si è svolto nel Vulture Melfese, lungo la statale 655, nella zona di San Nicola di Melfi. Qui il sindaco Giuseppe Maglione ha incontrato i manifestanti, raccogliendone le preoccupazioni ed impegnandosi a fare da tramite con gli assessorati regionali competenti. Al centro delle rivendicazioni ci sono il costo del gasolio agricoli, i danni provocati dal maltempo ancora da risarcire, le perdite causate dalla fauna selvatica e i prezzi di vendita delle materie prime, a partire dal grano, giudicati insufficienti a garantire la sostenibilità delle aziende. Il coordinamento agricoltori della Basilicata ha annunciato la volontà di proseguire lo sciopero ad oltranza, contestando il divario tra le dichiarazioni di solidarietà della politica e le misure concrete finora attuate. La Regione Basilicata sta lavorando a possibili interventi di sostegno. Tra le ipotesi indicate dall'assessore all'agricoltura Carmine Cicala figurano risorse fino a 10 milioni di euro per il caro gasolio agricolo, un fondo rotativo di 10 milioni, la sospensione dei canoni irrigui e misure per contenere i costi dell'acqua nelle aziende zootecniche. La protesta però prosegue. La richiesta dei manifestanti è chiara: tempi certi, aiuti concreti e interventi strutturali per fronteggiare una crisi che coinvolge non soltanto il settore agricolo e l'autotrasporto, ma l'intera comunità lucana.
0: Cambiamo pagina e ritorniamo nel Vallo di Diano con la partecipata serata di solidarietà tenutasi al Teatro Scarpetta di Sala Consilina in ricordo di Rosanna Ferrigno. Vediamo com'è andata nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: Teatro Scarpetta, Sala Consilina, tutto esaurito per la serata solidale Storie di donne straordinariamente semplici, la serata di beneficenza in ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, organizzata dal Circolo Carlo Alberto. Importanti anche i fondi raccolti per l'acquisto di poltrone medicali per reparto di oncologia.

0: oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla, un evento che porta con sé il ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, già presidente del circolo, un modo per custodirne la memoria attraverso qualcosa che sarà utile ogni giorno a chi affronta le cure. Un teatro pieno, un grande lavoro, un risultato auspicato ma non scontato. Quasi 12.000 euro raccolti finora e la raccolta continua fino a metà ottobre. Al fianco dell'iniziativa anche la Banca Montepruno, che ha rinnovato il proprio impegno a favore della solidarietà, della cultura e della comunità locale. All'iniziativa promossa dal Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 di Padula e dedicata alla memoria dell'indimenticata avvocata Rosanna Bove Ferrigno, ha preso parte il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, a testimonianza della vicinanza dell'istituto con un progetto capace di coniugare memoria, cultura e solidarietà concreta. Tanti i protagonisti della serata, tanti i partecipanti, una grande luce sulla solidarietà nel Vallo di Diano che porta il nome di Rosanna Bove Ferrigno.
1: Cambiamo totalmente pagina con i controlli stradali a Matera da parte della Polizia di Stato. Tra le sanzioni, oltre un centinaio, anche quella che ha colpito un uomo trovato ubriaco alla guida. Vediamo.
2: Guida in stato di ebbrezza, una patente presumibilmente falsa e 169 violazioni al codice della strada. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato nella provincia di Matera, con particolare attenzione alle principali arterie statali e alla statale 106 Ionica. Nel corso dei servizi svolto dagli agenti della sezione Polizia Stradale di Matera e del distaccamento di Policoro sono state controllate 520 persone e oltre 340 veicoli. Tra gli episodi più significativi, a Scanzano Ionico, gli agenti hanno notato un'automobile che alla vista della pattuglia ha rallentato fino a fermarsi, inserendo poi la retromarcia e tentando di imboccare una strada a contromano rispetto alla direzione di marcia dei poliziotti. Un comportamento che ha insospettito gli operatori, inducendoli a fermare il veicolo e a controllare il conducente. E gli accertamenti hanno permesso di rilevare un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per l'automobilista è scattata la contestazione della guida in stato di ebbrezza con l'immediato ritiro della patente. Un secondo episodio è stato registrato sulla statale 106 Ionica, dove gli agenti hanno fermato un minivan con 7 persone di nazionalità pakistana. Durante il controllo il conducente ha esibito una patente di guida che a seguito delle verifiche è apparsa presumibilmente falsa. Il documento è stato sequestrato per ulteriori accertamenti tecnici. I controlli rientrano nel dispositivo di prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera, con particolare attenzione alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti e alle condotte che possono mettere a rischio la sicurezza stradale. I controlli della Polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.
1: E prima di passare alla terza e ultima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati in studio. La Regione Campania investe sul supporto psicologico per i giovani. Ascoltiamo le ultime novità nel servizio di Daniela Piacasella.
1: La Regione Campania rilancia la misura di sostegno psicologico gratuito rivolta ai bambini e agli adolescenti dai 3 ai 18 anni non compiuti che vivono situazioni di svantaggio sociale o sono a rischio di esclusione. L'iniziativa, prevista dall'articolo 41 della legge regionale numero 5 del 2021, è realizzata in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Campania, punta a prevenire e a contrastare il disagio psicologico e comportamentale dei minori, favorendo il benessere emotivo, la socializzazione e l'inclusione sociale. La misura verrà rafforzata e consentirà alle famiglie di accedere a un percorso gratuito di sostegno psicologico con professionisti aderenti all'iniziativa e costi coperti dalle risorse regionali. Il percorso viene attivato su indicazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, che valuta la necessità del supporto. La famiglia può quindi scegliere lo psicologo tra i professionisti inseriti nell'elenco predisposto dall'Ordine degli Psicologi della Campania, che in passato ha già svolto un ruolo prezioso nell'attuazione degli interventi. La misura si inserisce nella più ampia attività, sia legislativa che di servizi al cittadino, che vede la Campania tra le regioni più attive nel campo del sostegno al benessere psicologico. Nel primo anno di attuazione l'iniziativa ha visto un'importante adesione. Sono stati coinvolti 1.029 psicologi con 2.351 minori assistiti e 15.200 sedute effettuate. Il benessere psicologico dei bambini e degli adolescenti è una responsabilità collettiva che deve tradursi in interventi concreti accessibili a tutte le famiglie, a partire da quelle che vivono maggiori difficoltà. Con il rilancio di questa misura, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, vogliamo offrire un aiuto reale ai più giovani, intervenendo tempestivamente sulle situazioni di disagio e garantendo un sostegno che non dipenda dalle possibilità economiche delle famiglie. Investire nell'equilibrio emotivo dei minori significa tutelare il loro diritto a crescere serenamente, prevenire nuove forme di fragilità e costruire una comunità più attenta e inclusiva.
0: Parliamo ora dei trasporti con il biglietto unico varato in Basilicata. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Un solo biglietto per viaggiare, con operatori diversi, pagamenti con carta o smartphone e informazioni in tempo reale su arrivi, ritardi e variazioni del servizio. Sono le principali novità del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, monitoraggio e supervisione regionale del trasporto pubblico della Basilicata, presentata a Cosenza presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione. Il progetto, finanziato attraverso un partenariato pubblico-privato con 11 milioni di euro, punta a superare la frammentazione del trasporto pubblico e a rendere più semplice l'accesso ai servizi. La gara è stata aggiudicata il 3 settembre. Il contratto per progettazione, realizzazione e gestione è stato sottoscritto dal direttore generale Nino Altomonte con il gruppo Almaviva. È un provvedimento rivoluzionario per il trasporto pubblico lucano, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e trasporti della regione Pasquale Pepe, perché cambia il modo in cui il cittadino potrà accedere alla mobilità collettiva. Attraverso app e portale web sarà possibile acquistare i titoli di viaggio in qualsiasi momento, mentre il sistema contactless consentirà di pagare con carta bancaria, smartphone e smartwatch. La piattaforma calcolerà automaticamente la tariffa più conveniente, applicando anche tetti di spesa giornalieri, settimanali e mensili. Il biglietto potrà essere utilizzato su più mezzi e con operatori differenti. Le agevolazioni saranno associate al profilo del viaggiatore e resteranno disponibili anche in caso di smarrimento del telefono. Il nuovo sistema consentirà anche alla regione di conoscere con maggiore precisione il funzionamento della rete. Non stiamo semplicemente sostituendo il biglietto di carta con quello digitale, ha aggiunto ancora Pepe. Stiamo costruendo un modello diverso, evidenziando come la tecnologia permetterà di conoscere meglio le esigenze degli utenti e programmare il servizio sulla base dei dati reali.
0: E terminiamo il TG con le dichiarazioni della direttrice dell'APT Basilicata, Margherita Sarli, in merito alle mete turistiche lucane che attraggono sempre più visitatori. Ascoltiamo.
3: Basilicata è un territorio vario, si parla in generale di turismi, io penso che la Basilicata sia un po' emblematica in questo senso. Noi siamo la regione dei due mari, il Tirreno e lo Ionio, molto differenti tra di loro, siamo la regione di Matera, che tra l'altro è già stata capitale europea della cultura per il 2019 e quest'anno è capitale mediterranea della cultura e del dialogo, la sua inaugurazione di un anno molto intenso come piattaforma di programmazione culturale si inaugura il 20, ma siamo anche anche la terra dei 5 parchi naturali, dei borghi molto suggestivi e particolarmente attenti alle esperienze che un turista può vivere. Emblematico è il caso di Castelmezzano, che ha due attrattori, il Volo dell'Angelo e anche la Slittovia delle Dolomiti, ma emblematico al contrario è anche San Fele, che è candidato al Borgo dei Borghi, ma al di là di questo

0: Le cascate, è l'ambiente naturale che funge da macro attrattore per un territorio che è veramente il luogo ideale per tutti perché si può trovare qualsiasi cosa si cerchi.
1: E questo è il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Maurizio Landini ha ribadito l'importanza di un adeguamento delle tasse all'inflazione. Un'analisi su come il lavoro nero e l'evasione fiscale danneggino la società. Le condizioni dei detenuti in Italia rispecchiano un sistema che punisce e non rieduca. Dal 2019 l'occupazione nella produzione di veicoli europea è scesa di quasi il 9%.
1: Maurizio Landini ha riportato l'attenzione sul tema dei salari, pesantemente penalizzati dall'IRPEF non adeguato all'inflazione.
2: Noi stiamo chiedendo da tempo, e lo chiediamo anche adesso, di restituire il drenaggio fiscale. I lavoratori dipendenti, i pensionati in questi anni hanno pagato 26 miliardi di tasse che non dovevano pagare. E anche il prossimo anno, ormai ci sono studi fatti non solo dal sindacato, che indicano che un lavoratore che prende 30.000 euro, anche quest'anno, se non si interviene, paga 1.000 euro di tasse in più che altrimenti non dovrebbe pagare. E per farlo c'è una cosa molto precisa. Significa rivalutare le detrazioni e rivedere gli scaglioni, in modo che quando ti aumenta il lordo, ti aumenta anche il netto. Oggi non sta succedendo così.
1: Nella situazione attuale, invece, a un aumento del lordo corrispondono più tasse da pagare.
2: Nessuno lo sta facendo e questa cosa non è più sopportabile, perché questo vuol dire rimettere in busta paga dei soldi che servono alle persone per arrivare alla fine del mese.
1: L'economia sommersa continua a pesare sull'Italia come una zavorra enorme, fatta di lavoro irregolare, evasione fiscale e concorrenza sleale. Secondo lo studio di Censis e Confcooperative, in Italia quasi 3 milioni di persone lavorano fuori dalle regole e oltre 100 miliardi di euro sfuggono al fisco. Gli occupati irregolari sono 2 milioni e 725.117 mila in più rispetto alla stima precedente. Dietro questa cifra ci sono donne e uomini senza contratto, senza contributi, senza TFR, spesso pagati pochissimo e ricattabili. Il caso dei 300 lavoratori indiani impegnati nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, reclutati nel paese d'origine e pagati 2 euro l'ora, mostra quanto lo sfruttamento possa annidarsi anche nelle aree più ricche del paese. Il lavoro nero vale 77,2 miliardi di euro, il 4% in più dal 2019. Sono risorse sottratte allo Stato, alla Previdenza, ai consumi e alle imprese che agiscono in modo corretto, costrette a competere con chi abbassa i costi violando le regole. Ancora più pesante è il dato sull'evasione fiscale, 108,2 miliardi di euro da sottodichiarazione, con un aumento del 21,6% dal 2019. A questi si aggiungono 12,2 miliardi sottratti all'erario da affitti in nero e mance non dichiarate in ristorazione, alberghi e servizi alla persona. Il risultato è un sistema fiscale sempre più ingiusto, in cui l'IRPEF resta per l'80% sulle spalle di dipendenti e pensionati e che si trova senza risorse per l'istruzione, la sanità e tutti i servizi che potrebbero aiutare la collettività.

0: Siamo all'ospedale centrale della provincia di Agrigento, nell'ospedale San Giovanni di Dio, che vige appunto nella città capoluogo. Siamo qui perché finalmente, dopo decenni di contratti a tempi determinati da 3 mesi a 3 mesi, abbiamo portato a casa una grande stabilizzazione di circa 400 persone. Le figure professionali sono quasi tutti OSS e ausiliari. Siamo riusciti a non fare licenziare nessuno dopo tutte quelle assunzioni che eravamo state costrette a fare rispetto al periodo Covid, grazie ad un accordo sindacale che la CGIL ha voluto e inizialmente solo la CGIL ci ha creduto, a un contratto di solidarietà, un contratto che prevedeva 18 ore settimanali, poi via via sono aggiunti nuovi posti e grazie anche a qualche pensionamento la stabilizzazione è avvenuta a 24 ore. Con l'impegno che tutti i vuoti che vengono a crearsi in organico di volta in volta si aumentano le ore a questi precari. Molti di questi sono già a 30 ore.
1: Le mie condizioni contrattuali erano molto, diciamo, particolari e travagliate, in quanto io nascevo con la libera professione nell'istituto penitenziario, pur avendo un rapporto lavorativo con l'ASP, quindi era un rapporto ibrido. Pertanto negli anni ci dicevano che noi non rientravamo nella MADIA, quindi nella stabilizzazione, perché emettevamo fattura mensile, quindi non è. Però io rispettavo una turnistica di 150 ore mensili con tutto ciò che concerne un turno di servizio. Grazie al sindacato e all'impegno che ha mostrato nei nostri confronti, io ed altri miei colleghi siamo rientrati in un percorso di contratto flessibile.
0: La cosa più bella che queste ragazze e questi ragazzi mi dicono che hanno ottenuto la serenità durante la notte, perché la sera andavano a dormire e non sapevano se all'indomani ci sarebbe stata la proroga del contratto oppure no. Adesso vanno a dormire consapevoli che all'indomani c'è il lavoro. Hanno ottenuto una busta paga dove presentarla per acquistare un banale elettrodomestico, per fare un mutuo, per fare una ristrutturazione della casa. Ecco, queste cose sono le cose più importanti che questi lavoratori e queste lavoratrici con orgoglio rivendicano alle lotte che la CGIL ha fatto.
2: Hanno fatto tappa in Campania, nelle province di Napoli, Caserta e Salerno, le brigate del lavoro della FLAI CGIL nazionale, nell'ambito della campagna di sindacato di strada dedicata alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli.
3: Per noi il sindacato di strada è uno strumento straordinario, abbiamo già utilizzato questo strumento e lo faremo con le realtà del terzo settore, con le realtà dell'associazionismo che si collegheranno, connetteranno con noi ulteriormente, grazie anche alle battaglie che insieme stiamo portando in questi anni. Le lavoratrici nel settore primario, in agricoltura, sono le più vulnerabili, lavorano per lo più al di sotto delle 51 giornate e quindi con un reddito basso.
4: Una situazione avvilente, però una situazione dalla quale si può recuperare, tra virgolette. Sono ampi margini, ma c'è anche un'ampia area di disagio occupazionale, la cui rappresentazione plastica negli ultimi anni si verifica particolarmente nell'area del Vesuvio, con l'afflusso di migranti provenienti da varie aree del mondo, ma non solo, poi abbiamo i casertani, i salernitano, insomma sono tutte aree critiche che richiedono degli interventi conseguenti. Questa avversione nei confronti del migrante e dello straniero richiede una reazione da parte della collettività. Noi stiamo entrando in questo vortice della campagna elettorale in cui l'agnello sacrificale per attrarre voti è il migrante. Questa idiosincrasia nei confronti dei migranti certamente non depone a favore dell'integrazione dei nostri tessuti.

Il 29 marzo 1955 la Fiamma CGIL perde per la prima volta contro Fim CISL. Siamo alle elezioni per le commissioni interne nel triangolo industriale, la cui realtà più rappresentativa è certamente la Fiat di Torino. La sconfitta non riguarda solo la maggioranza assoluta, ma anche il primato all'interno della più importante fabbrica del paese. Pochi giorni dopo, il 10 aprile, il segretario generale Giuseppe Di Vittorio intervenne di fronte al direttivo della CGIL con un'analisi lucida e priva di retorica. Di Vittorio osservò come i risultati di Torino fossero una delle spie più evidenti del clima di dispotismo e ricatto padronale instaurato non solo alla Fiat, ma in molte altre aziende. Secondo il leader sindacale, tali soprusi andavano resi pubblici per favorire la lotta per il rispetto dei diritti democratici e della dignità dei lavoratori. Tuttavia, Di Vittorio evitò la trappola del vittimismo. Affermò con forza che sarebbe stato un grave errore denunciare l'azione illegale del padronato per poi sottovalutare la gravità del colpo inferto alla FIOM e alla CGIL. Sostenne che tentare di scagionare il sindacato dalle proprie responsabilità non sarebbe stato degno di una grande organizzazione che affondava le radici nella tradizione del movimento operaio. Ammise apertamente che vi erano state colpe e lacune interne e che il compito del sindacato era scoprire, insieme ai lavoratori, quali fossero stati gli errori nell'organizzazione del sindacato in fabbrica e nella conseguente linea rivendicativa. Pur riconoscendo che alla Fiat avevano temporaneamente vinto i padroni e la paura della fame, Di Vittorio, con l'ausilio di figure come Vittorio Foa e Bruno Trentin, invita l'organizzazione ad un'analisi più attenta delle trasformazioni produttive, in modo da rendere la CGIL maggiormente capace di rispondere e contrastare le nuove e più sottili forme di controllo ed eterodirezione connesse al fordismo-taylorismo. Come ricordato da Iginio Ariemma, Di Vittorio, Foa e Trentin furono gli artefici di una svolta che rimise al centro i problemi concreti dell'organizzazione del lavoro. Di Vittorio rispose nominando Foa e Novella alla guida della FIOM, segnando l'inizio di una nuova linea che si consolidò nei congressi di Roma del 1956 e di Milano del 1960. In quest'ultima occasione la CGIL scelse definitivamente la politica della contrattazione articolata, ottenendo importanti vittorie. È la linea del ritorno in fabbrica di un sindacato scalfito da vari insuccessi, ma mai vinto.

0: Con l'autunno torna il tema della prevenzione. Il Ministero della Salute raccomanda e offre gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutte le persone dai 60 anni. Il calendario nazionale prevede inoltre le vaccinazioni contro pneumococco e herpes zoster per i 65 anni e per alcune categorie a rischio. Proprio sull'accesso degli anziani ai vaccini, Happy Aging, di cui fa parte anche lo SPI CGL, ha presentato nuove proposte per il Piano Nazionale 2026-2030. Per conoscere modalità e disponibilità nella propria regione ci si può rivolgere al medico, alla ASL o alla sede SPI CGL più vicina.
1: Secondo gli ultimi dati del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al 31 luglio erano quasi 65.000 le persone detenute in Italia, a fronte di 51.000 posti regolamentari. Ma quelli realmente disponibili per l'inagibilità di molti spazi sono poco più di 46.000. Ad agosto le presenze hanno raggiunto quota 66.000, con un tasso medio di sovraffollamento del 140%, che in diversi istituti supera il 200%. In queste condizioni le carceri raccolgono povertà, marginalità, dipendenze, disagio mentale e storie che avrebbero bisogno di risposte sociali prima ancora che penali. Le situazioni più gravi si registrano in Puglia, Molise, Lombardia e negli istituti di Latina, Brescia, Canton Mombello, Foggia, Verona Montorio, Brindisi, Bergamo, Lecce, Teramo, Como, Venezia, Monza e Civitavecchia. Anche i grandi penitenziari da Regina Coeli a San Vittore, da Poggio Reale a Secondigliano restano sotto forte pressione. Le conseguenze sulla salute mentale dei carcerati sono pesantissime. Nel 2025 si sono tolte la vita 74 persone detenute, uno dei dati più alti degli ultimi 30 anni. I tentativi di suicidio sono stati 1981, gli atti di autolesionismo 13.000. Nei primi 8 mesi del 2026 i suicidi sono già 40, uno ogni 5 giorni. Il lavoro, che dovrebbe essere strumento di reinserimento, riguarda poco più di un terzo della popolazione detenuta. Meno di 22.000 persone lavorano e solo 3.000 per

prese o cooperative. Gli altri sono impiegati dall'amministrazione penitenziaria, spesso con retribuzioni ridotte, poche ore, pochi giorni al mese e in mansioni poco professionalizzanti. Un'occasione persa perché il lavoro sia uno strumento di libertà.

Meno posti di lavoro, produzione che si sposta verso est e una crescente dipendenza dalla Cina per le tecnologie dell'auto elettrica. È il quadro dell'industria automotive europea tracciato da un nuovo studio OCSE e Commissione europea. Il settore dà lavoro a oltre 6 milioni di persone nell'Unione, ma dal 2019 l'occupazione nella produzione di veicoli è scesa di quasi il 9%. Tra il 2019 e il 2023, inoltre, la componentistica ha perso circa 110.000 posti di lavoro. Una trasformazione che sta ridisegnando anche la geografia dell'auto continentale, con l'occupazione che si sposta dai tradizionali poli dell'Europa occidentale verso i paesi dell'Europa centrale e orientale. A cambiare sono anche le catene di fornitura. Se gli scambi di componenti all'interno dell'UE sono aumentati, con la quota di input intermedi acquistati in Europa che è passata dal 18% del 1995 al 25% del 2025, è cresciuta parallelamente la dipendenza dalla Cina per settori strategici come batterie ed elettronica avanzata. La transizione pesa direttamente anche sui lavoratori. Quasi l'80% degli addetti alla produzione di auto dichiara di aver vissuto cambiamenti significativi nel proprio ambiente di lavoro, ma circa uno su tre li ha affrontati senza ricevere una formazione specifica. Tra i lavoratori delle aziende fornitrici la quota sale al 40%. Il rischio, evidenzia lo studio, è che la trasformazione tecnologica proceda più velocemente della capacità di accompagnare chi lavora nel settore.

0: Serena Cecchini è un'azienda manifatturiera e fa produzione di accessori speciali realizzati interamente a mano, di altissima qualità e rifinitura. Per questo l'attività lavorativa richiede molta attenzione, molta precisione da parte delle lavoratrici. Abbiamo promosso e raggiunto con la proprietà, con Serena Cecchini, un accordo per conciliare una riduzione di orario di lavoro a parità di salario che tenesse insieme la qualità della vita delle lavoratrici e la qualità del prodotto finito, con la convinzione che lavorare meno non coincidesse a produrre meno, ma rappresentasse proprio un elemento di qualità del prodotto finito. La sfida per il momento possiamo dire che la stiamo vincendo, perché il livello sia qualitativo che di produzione, da quello che ci dice la direzione del personale, è notevolmente migliorato.
1: Il progetto Valore al Tempo è stata una rivoluzione all'interno dell'azienda. Abbiamo riscontrato a livello aziendale anche degli ottimi risultati. Nella nostra vita personale e quotidiana ha permesso a ognuno di noi, come collaboratori e operai, di avere più tempo per le nostre famiglie e per i nostri interessi.
2: Noi come Camera del Lavoro CGIL di Lucca siamo molto orgogliosi di questo accordo. La riduzione dell'orario non serve solo a migliorare le condizioni di vita, ma rende importante anche la contrattazione di secondo livello.
0: L'esperienza che abbiamo fatto e che stiamo facendo in Serena Cecchini di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, peraltro mantenendo nella disponibilità delle dipendenti sia le pause sia i permessi personali e quindi senza erodere istituti contrattuali individuali, è un'esperienza che vorremmo replicare e promuovere anche in altre

aziende. Per fare questo serve sia la convinzione del sindacato, e noi lo siamo molto, sia la disponibilità e la convinzione anche degli imprenditori a provare a uscire dalla crisi del settore della moda e della calzatura anche con l'utilizzo di strumenti diversi che non siano esclusivamente quelli degli ammortizzatori sociali.

8 agosto 1956. Il fumo si alza denso dalla bocca di una miniera di Bois du Cazier in Belgio. Le fiamme si sono spente e con esse la vita di più di 262 persone di diverse nazionalità. 136 morti sono italiani, così come le loro famiglie, che aspettano gridando e piangendo che qualcuno riesca a uscire da quell'inferno. A 10 anni dal protocollo italo-belga del 1946, che regolava l'emigrazione di 50.000 minatori italiani in Belgio, si verificò una tragedia che sconvolse profondamente entrambi i paesi. Il patto prevedeva l'invio settimanale di giovani lavoratori non oltre i 35 anni in cambio di forniture di carbone destinato all'Italia. Manifesti e campagne pubblicitarie millantavano pensioni anticipate, buoni stipendi e carbone gratuito, ma nascondevano le reali condizioni di lavoro. Le norme di sicurezza erano assenti o inefficaci. Secondo i dati ufficiali del 1952, solo quell'anno la miniera belga registrò oltre 39.000 incidenti con 43 morti. Tra il 1841 e il 1965 le vittime superarono le 21.000. Dopo la tragedia di Marcinelle, anche l'Inca del Belgio fu coinvolto come parte civile, supportando le successive indagini e cause giudiziarie e sostenendo le famiglie delle vittime. La sentenza assolverà tutti i dirigenti. Ci sarà solo un condannato, un ingegnere, a 6 mesi con la condizionale e una multa. La società Bois du Cazier sarà condannata a pagare una parte delle spese di risarcimento. La causa si concluderà nel 1964 con un accordo tra le parti. A un anno dalla strage, la miniera del Bois du Cazier riaprirà, continuando la sua attività per altri 10 anni. Chi continuerà a lavorarci racconterà di essere stato carne venduta, in un clima di disumanità capace di far sprofondare gli animi più del buio stesso dei pozzi. La storia di quelle miniere è la testimonianza della precarietà e della resilienza del lavoratore migrante. Un paesaggio di baracche e strade gelate, con esistenze segnate dai controlli e privazioni per arricchire i padroni, che può ancora ripresentarsi nel momento in cui si smette di proteggere i diritti giorno per giorno.

0: cos'è il periodo di comporto? Il termine per giustificare un'assenza, il periodo di malattia in cui si conserva il posto, il termine per contestare un licenziamento, periodo di controllo del lavoratore. Durante il comporto, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente a causa della malattia. La durata è stabilita dalla legge o dal contratto collettivo applicato. Superato il limite, il licenziamento può diventare possibile. È essenziale controllare le regole del proprio contratto collettivo nazionale del lavoro.
1: La Corte d'Appello dell'Aquila dà ragione agli eredi di una donna assistita dall'INCA CGL di Chieti. La decisione può interessare molte famiglie con un proprio caro ricoverato in una residenza sanitaria assistenziale.
2: La norma prevede che i soggetti ricoverati in strutture le cui spese sono a carico dello Stato non debbano più ricevere queste prestazioni o quantomeno riceverle in maniera ridotta con riferimento all'assegno. Tranne in un'eccezione che è stata poi più volte confermata dalla giurisprudenza di merito, e cioè quando la persona debba sostenere delle spese per delle prestazioni che sono indispensabili e non meramente voluttuarie.
1: Nel caso della signora non in grado di alimentarsi autonomamente, i più di 500 euro al mese per l'acquisto di ausili erano inizialmente solo a carico della donna. La perizia tecnica dell'INCA è però riuscita a dimostrare quanto essi fossero fondamentali per la sua sopravvivenza.

0: escluso che ci siano tutti gli estremi per riconoscere pienamente alla signora le prestazioni nel 100% della misura, cioè sia l'indennità d'accompagnamento che l'assegno. Gli eredi fruiranno del trattamento, spero che questa possa essere un precedente per moltissimi altri casi di persone ricoverate in RSA che sono chiamati ad affrontare delle spese spesso ingenti e che per questo devono rinunciare a dei sussidi che sono finalizzati proprio a questo genere di situazioni, in particolare l'indennità di accompagnamento e l'assegno sociale.
1: Con la rappresentanza e il sostegno delle associazioni, raggiungere dei risultati è possibile, anche se il lavoro continua. Work in progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

0: In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive.
1: In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici.
0: Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio,
1: nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i Pop S si depositano e accumulano, e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa, ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di Pop S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di Pop S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna.

0: e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di POP-S nei sedimenti? Nel tempo è variata? Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i POP-S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo. Nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti. I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i POP-S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i POP-S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati.
1: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.
0: Osservare da vicino un remoto lago alpino al di sopra del limite della vegetazione arborea può essere sorprendente, in quanto la concentrazione di inquinanti organici persistenti in queste acque può non aumentare, ma diminuire. Quali potrebbero essere i motivi per cui gli scienziati stanno osservando i cambiamenti?

cambiamenti all'interno dei sedimenti del lago. Nazioni di tutto il mondo si sono riunite a Stoccolma per firmare un trattato che vieta o limita la produzione e l'uso dei POP-S considerati più dannosi. Oggi, a distanza di più di 10 anni dalla Convenzione di Stoccolma,

Le nazioni, alcune delle quali separate da migliaia di chilometri, ha avuto un esito positivo per le aree di montagna e per le acque sorgive, fonti delle nostre acque dolci. Gli ambienti montuosi sono ecosistemi in cui l'acqua viene generata più volte. È quindi importante che la ricerca sull'acqua venga condotta in zone di alta montagna o in aree montane in generale, poiché tali luoghi sono lontani, a volte lontanissimi, da qualsiasi attività umana. Così l'acqua raccolta nei fiumi e nei laghi di queste zone è la più pura. Quindi è molto importante studiare la qualità delle acque lì dove comincia un fiume. L'acqua è donatrice di vita. Così è stato fin dall'inizio. L'acqua è la risorsa essenziale del nostro pianeta e sempre lo sarà. L'acqua può subire l'impatto umano in molti modi, oggi e nei tempi a venire. In che modo le nostre acque potranno essere protette? Solo il tempo ce lo dirà.

me è un piacere essere presente oggi qua al Lago di Conza a fare questo piccolo concerto, perché amo moltissimo la natura. Detto così fa un po' così, sembra un discorso populista, ma non lo è. Io abito in montagna dal 93 e spesso le mie canzoni sono ispirate a elementi naturali. E credo fortemente che sia tempo di dedicare più energie alla questione proprio ambientale. Tutto quello che succede ci sta dicendo che è giusto che sia così.

Sono doppiamente felice perché non solo ho suonato in un posto meraviglioso, ma ho anche sostenuto il progetto di Amici della Terra, che da tantissimi anni si occupa di questa questione. Come dire, mi sembra proprio che i segnali siano questi, siano di una forte richiesta di consapevolezza e di presa di coscienza di quello che succede sul territorio, quindi non c'è bisogno di andare molto lontano, ma di guardare semplicemente anche fuori casa per renderci conto di quello che c'è da fare.

da queste parti sono, come dire, ancora aggiungo la altra felicità a quella che ho già enunciato, perché ho conosciuto un pezzettino dell'Irpinia, che è un territorio meraviglioso, e quindi spero di tornare come turista, probabilmente lo farò presto.

0: Grazie per essere venuti questa sera pomeriggio, aver preso il treno, aver fatto chilometri, aver cercato parcheggio, pagato benzina, autostrada, forse anche ci rivedremo.
1: Grazie.

Devo dire che sicuramente quando ho scritto La strada era l'acqua, non pensavo all'Irpinia come una terra di acqua, nel senso che l'Irpinia nell'immaginario di una persona del nord Italia è una terra, come dire, anche di montagna, ma sicuramente non avevo nella mente, per mia ignoranza, quanta ricchezza ci potesse essere qui e quanto potesse essere legata a un discorso fluviale. Quindi un invito a partecipare con un libro dedicato all'acqua a una rassegna che si chiama Acqua Sonante, e quindi l'invito soprattutto ad approfondire, a comprendere questa rete creata da Amici della Terra, che è un'organizzazione che tutti conoscono a livello mondiale, e una rete che si allarga sempre di più, è stata una molto assonante col lavoro che sto cercando di portare avanti, sia come scrittore che come, diciamo, non lo so, saggista o conferenziere. Sto preparando una conferenza sui diritti della natura, quindi su una proposta di cambiamento di visione del nostro rapporto col pianeta Terra, anche a livello legislativo e giurisprudenziale. È chiaro che in questa situazione calarsi in un territorio così bello, così selvaggio anche, perché noi siamo in una nazione altamente antropizzata, in una regione che ha questi parchi regionali così importanti a livello europeo, è stata un'esperienza veramente forte, per me molto forte, perché comunque mi sono reso conto in tutta la giornata precedente questa performance qui all'Oasi del Lago di Conza che mi trovavo in un posto veramente speciale e particolare, e questo credo non tanto per le conoscenze che mi sono state trasmesse dagli amici della terra Irpinia, ma proprio per quello che percepisci intorno a te.

Mi chiamo Vittorio Pio, sono giornalista, vengo dalla Calabria. Abbiamo fatto con il mio gruppo 500 km. È stata una domenica straordinaria, non soltanto perché abbiamo visto un concerto stupendo da parte di Cristina Donà, che è un'artista unica nel panorama appunto della musica d'autore italiana, ma perché abbiamo scoperto alla Calabria questa oasi naturale, questo bellissimo progetto che è supportato appunto dagli amici della terra. Prima ho parlato con il responsabile, mi ha parlato veramente di una serie di iniziative che ritengo straordinarie, che sono anche

0: abbastanza rare qui al meridione, che naturalmente hanno bisogno del sostegno di amministrazioni politiche illuminate, come mi pare che sia questo caso, e quindi appunto c'è bisogno quanto mai di bellezza, di cultura, di natura, di appunto difendere il nostro territorio e di fare in modo che appunto progetti come questi possano andare avanti con appunto il sostegno e la forza di tutti.
1: Bene, vi ringraziamo di cuore e ringrazio moltissimo l'Associazione Amici della Terra per questo invito meraviglioso all'Oasi del WWF che ci ha così accolti in modo strepitoso a questa terra senza precedenti, perché veramente sono rimasta, penso che verrò a fare vacanze qua presto.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più.

0: più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella

0: Stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu

0: trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente.

0: a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze.

0: conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici.

0: Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Circa 460 MW di capacità commerciale oggi operativa, con una pipeline di progetti qualificata di 1839 MW e una capacità commerciale complessiva attesa di circa 2 GW entro il 2031. Un potenziale di investimenti infrastrutturali stimato in circa 37 miliardi di euro, fino a 26.000 occupati a tempo pieno a regime tra dipendenti diretti, indiretti e indotto, oltre a circa 20.000 occupati temporanei all'anno nella fase di sviluppo e costruzione su tutto il territorio nazionale. Questi sono alcuni dati diffusi dalla Italian Data Center Association in occasione di un simposio sul settore. Per quel che riguarda il tema dell'energia, circa il 97% dell'elettricità dichiarata dagli operatori proviene da fonti a basse emissioni, in larga parte rinnovabili. Per l'acqua, invece, la ricerca segnala l'evoluzione verso sistemi a secco, circuiti chiusi, configurazioni ibride e raffreddamento a liquido che ne abbattono i consumi. Anche il recupero del calore rientra tra le direttrici di sviluppo della sostenibilità dei data center. Al via la raccolta per le manifestazioni di interesse delle imprese italiane che intendono partecipare all'IPCEI, il progetto di comune interesse europeo dedicato allo sviluppo delle tecnologie nucleari innovative. L'iniziativa, promossa congiuntamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, punta a rafforzare il ruolo dell'Italia in un settore strategico per il futuro dell'Europa. Il bando, pubblicato dal MIMIT, fissa al 3 dicembre il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Il Dicastero gestirà il processo di selezione delle proposte progettuali italiane nelle varie fasi, sino alla formale notifica alla Commissione europea. Gli IPCEI sono importanti progetti di comune interesse europeo. Iniziative di collaborazione industriale su larga scala riuniscono conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici in tutta l'Unione Europea per raggiungere obiettivi di innovazione radicale e di grande rilevanza tecnologica e produttiva. La Commissione europea intensifica il proprio sostegno alle capacità degli Stati membri nel settore degli antidroni, mettendo a disposizione ulteriori 130 milioni di euro. Il nuovo finanziamento rientra negli sforzi dell'UE per rafforzare la sorveglianza delle frontiere e migliorare la capacità di risposta alle nuove minacce alla sicurezza. La dotazione complessiva disponibile nell'ambito dei fondi per gli affari interni per le tecnologie di sorveglianza supera così il 500 milioni di euro. I finanziamenti consentiranno agli Stati membri di sviluppare la conoscenza della situazione sul terreno, proteggere meglio le frontiere esterne e far fronte ai rischi connessi all'uso non autorizzato o ostile dei droni. L'iniziativa integra i finanziamenti già disponibili nell'ambito del Fondo europeo per la difesa, destinati alle tecnologie avanzate nel settore dei droni e degli antidroni. E se in futuro un dispositivo indossabile potesse ricavare dal sudore informazioni utili sul nostro stato di salute? È la prospettiva a cui lavorano i ricercatori del

Sensing Technologies Laboratory della Libera Università di Bolzano, dove vengono sviluppati sensori flessibili capaci di rilevare biomarcatori presenti nel sudore anche a concentrazioni molto basse. Uno dei progetti in corso su questa tematica ha sviluppato un sensore per rilevare contemporaneamente due citochine, l'interleuchina 6 e il fattore di necrosi tumorale alfa, associate a diverse condizioni patologiche dell'organismo, quali sepsi, cancro, Covid e morbo di Parkinson. Il settore utilizza elettrodi a base di carbonio stappati su un supporto flessibile, una soluzione relativamente economica e scalabile, pensata per adattarsi alla superficie del corpo e in prospettiva essere integrata in un dispositivo indossabile.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Iniziamo il TG con la cronaca. Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre ad Apollosa in un incidente sul lavoro. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana, residente nella frazione di Tardiano, che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre ad Apollosa, in provincia di Benevento, in un incidente sul lavoro. Si tratta dei titolari di alcune imprese e del direttore dei lavori indagati, anche in considerazione dell'autopsia che si terrà in questi giorni. Secondo una prima ricostruzione, per causa ovviamente ancora da accertare da parte dei carabinieri, l'operaio, dipendente di una ditta salernitana molto noto nel Vallo di Diano, ha abitato sia a Padula e ora viveva a Montesano sulla Marcellana, sua cittadina d'origine, sarebbe stato travolto da un muro di cemento che è venuto giù all'improvviso mentre veniva rimosso e lo ha travolto purtroppo senza dargli scampo. Antonio Simone è morto lo stesso giorno di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano deceduto, anch'egli in incidente sul lavoro in provincia di Avellino. Dopo l'autopsia, i funerali, il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha disposto in segno di cordoglio il lutto cittadino in concomitanza delle esequie.
0: E prima di andare avanti con tutte le altre notizie di cronaca, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo con un'altra notizia di cronaca. Questa mattina un uomo è stato rinvenuto morto all'interno di un'auto ad Agropoli, nei pressi dell'Oasi Naturalistica. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un operaio non della zona che sarebbe stato trovato in una pozza di sangue a seguito di un profondo taglio alla gola. Sul sedile posteriore della vettura, una Kia bianca, è stato trovato un caschetto giallo da cantiere. Sul posto è intervenuta un'autoambulanza della Croce Rossa, una pattuglia della Polizia Municipale e di carabinieri della locale compagnia diretti dal capitano Guido Carlo De Cugis, che indagano sull'accaduto. E andiamo avanti, ma continuiamo a trattare di cronaca, sempre in Cilento, dove ieri un ex assessore di Capaccio Pestum è stato prima pestato e poi gambizzato, data in fiamme anche la sua automobile. Si indaga, i dettagli nel prossimo servizio.
3: È stata una violenta aggressione quella sul litorale di Capaccio Pestum, in località Foce Sele. Il noto professionista della zona, già assessore comunale, è stato soccorso sulla spiaggia e trasportato d'urgenza in ospedale. Poco distante l'auto avvolta dalle fiamme. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono circa le 6:30 del mattino quando nei pressi del Lido Mimosa, in località Foce Sele, si è consumato l'episodio dai contorni ancora da chiarire. L'ex assessore comunale è stato ritrovato riverso sulla spiaggia a pochi metri da una Citroen in fiamme. Le sue condizioni hanno richiesto poi il trasferimento urgente presso l'ospedale di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'episodio ci sarebbe stata una violenta lite con un'altra persona. L'uomo sarebbe stato aggredito e picchiato. Sono inoltre in corso di accertamenti la presunta esplosione di colpi di arma da fuoco che, secondo le prime informazioni, lo avrebbero raggiunto alle gambe, precisamente ad un ginocchio. Dopo l'aggressione, la vettura sarebbe stata cosparsa di benzina incendiata. Il rogo si è rapidamente propagato, coinvolgendo anche due strutture in legno dello stabilimento balneare andate completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, impegnati nelle operazioni di spegnimento insieme ai sanitari della Croce Rossa con ambulanze e automedica. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla compagnia di Agropoli. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto ed individuare eventuali responsabilità. Un episodio grave avvenuto alle prime ore del mattino, sul quale gli investigatori stanno cercando di fare piena luce, soprattutto sui rapporti personali dell'uomo.
0: E la cronaca ora ci porta in Basilicata, dove si è verificata una tragedia a Viggianello. Un uomo di 71 anni del posto ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo per circa 80 metri. Federica Pistone.
4: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Viggianello, dove un 71enne del posto è stato ritrovato senza vita nell'alveo di un torrente dopo essere precipitato lungo un costone roccioso in prossimità della strada provinciale 4. L'allarme è scattato nel pomeriggio quando un cittadino ha segnalato la possibile caduta dell'uomo. A far temere il peggio sono stati il ritrovamento di una stampella e il suono di un telefono cellulare proveniente da alcuni metri più in basso, lungo il ripido pendio. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Basilicata, che hanno avviato le ricerche. Le operazioni si sono svolte in un'area molto impervia, dove i soccorritori hanno effettuato diverse calate su corda per ispezionare il costone. In serata, dopo una calata di circa 80 metri, una prima squadra di tecnici ha individuato il corpo dell'uomo nell'alveo del torrente sottostante. La caduta, per la sua violenza, non gli ha lasciato scampo. Dopo aver informato le autorità competenti, i soccorritori sono stati autorizzati a procedere al recupero. Le operazioni sono poi proseguite con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, compreso il personale specializzato SAF proveniente da Potenza, due tecnici poi della stazione Pollino del soccorso alpino calabrese. La barella è stata calata nella zona del ritrovamento ed il corpo è stato poi recuperato. Sul posto presenti anche il personale del 118 insieme alle forze dell'ordine.
0: E ritorniamo nel Vallo di Diano per parlare di viabilità e dei lavori che interessano il ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano. Il presidente della provincia di Salerno, Parente, assicura che termineranno entro la fine dell'anno, ma in molti sono scettici. Vediamo.
1: A margine del convegno che si è tenuto a Buonabitacolo, organizzato dal sindaco Giancarlo Guercio, dal titolo Verso il 2033, il piano di sviluppo di Buonabitacolo, è intervenuto anche il presidente della provincia, Geppino Parente. Il presidente della provincia di Salerno ha parlato, oltre che del piano di sviluppo di Buonabitacolo e dei temi del convegno, anche del ponte di Caiazzano, il ponte che da 5 anni è chiuso, che collegava i comuni di Padula e Sassano, che collocava le zone est e ovest del sud del Vallo di Diano. Entro la fine dell'anno, così ha detto Parente, il ponte dovrebbe terminare i lavori. Ha anche ricordato Parente, hanno avuto dei problemi nel corso

0: di Rete Ferrovie Italiane che hanno detto che ci sono alcuni ritardi nello sviluppo del lotto Romagnano-Praiamare, ma che alla fine il tutto verrà completato entro 6-7 anni.
1: Ed è arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco in studio.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
7: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo in Basilicata per la protesta dei camionisti, agricoltori e cittadini contro il caro carburanti e il caro vita. Si chiedono interventi urgenti alla regione. Vediamo.
1: Non si ferma la protesta contro il caro vita in Basilicata dopo le manifestazioni che ieri hanno coinvolto Satriano di Lucania, Tito Scalo, Sant'Angelo Le Fratte e Marsico Nuovo. La mobilitazione prosegue con l'annuncio di presidi a oltranza da parte degli agricoltori, camionisti e cittadini. In piazza insieme a trattori e camion infatti sono scesi autotrasportatori, commercianti, studenti, pensionati, lavoratori e famiglie. Una protesta nata dal basso, dichiaratamente apolitica, per chiedere risposte concrete sull'aumento del costo della vita, a partire dal prezzo dei carburanti che pesa sulle attività produttive e sui bilanci domestici. Un altro presidio si è svolto nel Vulture Melfese, lungo la statale 655, nella zona di San Nicola di Melfi. Qui il sindaco Giuseppe Maglione ha incontrato i manifestanti, raccogliendone le preoccupazioni ed impegnandosi a fare da tramite con gli assessorati regionali competenti. Al centro delle rivendicazioni ci sono il costo del gasolio agricolo, i danni provocati dal maltempo ancora da risarcire, le perdite causate dalla fauna selvatica e i prezzi di vendita delle materie prime, a partire dal grano, giudicati insufficienti a garantire la sostenibilità delle aziende. Il coordinamento agricoltori della Basilicata ha annunciato la volontà di proseguire lo sciopero ad oltranza.

0: Contestando il divario tra le dichiarazioni di solidarietà della politica e le misure concrete finora attuate. La Regione Basilicata sta lavorando a possibili interventi di sostegno. Tra le ipotesi indicate dall'assessore all'agricoltura Carmine Cicala figurano risorse fino a 10 milioni di euro per il caro gasolio agricolo, un fondo rotativo di 10 milioni, la sospensione dei canoni irrigui e misure per contenere i costi dell'acqua nelle aziende zootecniche. La protesta però prosegue. La richiesta dei manifestanti è chiara: tempi certi, aiuti concreti e interventi strutturali per fronteggiare una crisi che coinvolge non soltanto il settore agricolo e l'autotrasporto, ma l'intera comunità lucana.
1: Cambiamo pagina e ritorniamo nel Vallo di Diano con la partecipata serata di solidarietà tenutasi al Teatro Scarpetta di Sala Consilina in ricordo di Rosanna Ferrigno. Vediamo com'è andata nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: Teatro Scarpetta, Sala Consilina, tutto esaurito per la serata solidale Storie di donne straordinariamente semplici, la serata di beneficenza in ricordo di Rosanna Bove Ferrigno organizzata dal Circolo Carlo Alberto. Importanti anche i fondi raccolti per l'acquisto di poltrone medicali per reparto di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Un evento che porta con sé il ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, già presidente del circolo, un modo per custodirne la memoria attraverso qualcosa che sarà utile ogni giorno a chi affronta le cure. Un teatro pieno, un grande lavoro, un risultato auspicato ma non scontato. Quasi 12.000 euro raccolti finora e la raccolta continua fino a metà ottobre. Al fianco dell'iniziativa anche la Banca Montepruno, che ha rinnovato il proprio impegno a favore della solidarietà, della cultura e della comunità locale. All'iniziativa promossa dal Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 di Padula e dedicata alla memoria dell'indimenticata avvocata Rosanna Bove Ferrigno, ha preso parte il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, a testimonianza della vicinanza dell'istituto con un progetto capace di coniugare memoria, cultura e solidarietà concreta. Tanti i protagonisti della serata, tanti i partecipanti, una grande luce sulla solidarietà nel Vallo di Diano che porta il nome di Rosanna Bove Ferrigno.
1: Cambiamo totalmente pagina con i controlli stradali a Matera da parte della Polizia di Stato. Tra le sanzioni, oltre un centinaio, anche quella che ha colpito un uomo trovato ubriaco alla guida. Vediamo.
0: Guida in stato di ebbrezza, una patente presumibilmente falsa e 169 violazioni al codice della strada. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato nella provincia di Matera, con particolare attenzione alle principali arterie statali e alla statale 106 Ionica. Nel corso dei servizi svolto dagli agenti della sezione Polizia Stradale di Matera e del distaccamento di Policoro sono state controllate 520 persone e oltre 340 veicoli. Tra gli episodi più significativi, a Scanzano Ionico, gli agenti hanno notato un'automobile che alla vista della pattuglia ha rallentato fino a fermarsi, inserendo poi la retromarcia e tentando di imboccare una strada a contromano rispetto alla direzione di marcia dei poliziotti. Un comportamento che ha insospettito gli operatori, inducendoli a fermare il veicolo e a controllare il conducente. E gli accertamenti hanno permesso di rilevare un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per l'automobilista è scattata la contestazione della guida in stato di ebbrezza con l'immediato ritiro della patente. Un secondo episodio è stato registrato sulla statale 106 Ionica, dove gli agenti hanno fermato un minivan con 7 persone di nazionalità pakistana. Durante il controllo il conducente ha esibito una patente di guida che a seguito delle verifiche è apparsa presumibilmente falsa. Il documento è stato sequestrato per ulteriori accertamenti tecnici. I controlli rientrano nel dispositivo di prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera, con particolare attenzione alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti e alle condotte che possono mettere a rischio la sicurezza stradale. I controlli della Polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.
1: E prima di passare alla terza e ultima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentornati in studio. La Regione Campania investe sul supporto psicologico per i giovani. Ascoltiamo le ultime novità nel servizio di Daniela Piacasella.
1: La Regione Campania rilancia la misura di sostegno psicologico gratuito rivolta ai bambini e agli adolescenti dai 3 ai 18 anni non compiuti che vivono situazioni di svantaggio sociale o sono a rischio di esclusione. L'iniziativa, prevista dall'articolo 41 della legge regionale numero 5 del 2021 e realizzata in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Campania, punta a prevenire e a contrastare il disagio psicologico e comportamentale dei minori, favorendo il benessere emotivo, la socializzazione e l'inclusione sociale. La misura verrà rafforzata e consentirà alle famiglie di accedere a un percorso gratuito di sostegno psicologico con professionisti aderenti all'iniziativa e costi coperti dalle risorse regionali. Il percorso viene attivato su indicazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, che valuta la necessità del supporto. La famiglia può quindi scegliere lo psicologo tra i professionisti inseriti nell'elenco predisposto dall'Ordine degli Psicologi della Campania, che in passato ha già svolto un ruolo prezioso nell'attuazione degli interventi. La misura si inserisce nella più ampia attività, sia legislativa che di servizi al cittadino, che vede la Campania tra le regioni più attive nel campo del sostegno al benessere psicologico. Nel primo anno di attuazione l'iniziativa ha visto un'importante adesione. Sono stati coinvolti 1.029 psicologi con 2.351 minori assistiti e 15.200 sedute effettuate. Il benessere psicologico dei bambini e degli adolescenti è una responsabilità collettiva che deve tradursi in interventi concreti accessibili a tutte le famiglie, a partire da quelle che vivono maggiori difficoltà. Con il rilancio di questa misura, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, vogliamo offrire un aiuto reale ai più giovani, intervenendo tempestivamente sulle situazioni di disagio e garantendo un sostegno che non dipenda dalle possibilità economiche delle famiglie. Investire nell'equilibrio emotivo dei minori significa tutelare il loro diritto a crescere serenamente, prevenire nuove forme di fragilità e costruire una comunità più attenta e inclusiva.
0: Parliamo ora dei trasporti con il biglietto unico varato in Basilicata. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Un solo biglietto per viaggiare, con operatori diversi, pagamenti con carta o smartphone e informazioni in tempo reale su arrivi, ritardi e variazioni del servizio. Sono le principali novità del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, monitoraggio e supervisione regionale del trasporto pubblico della Basilicata, presentata a Cosenza presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione. Il progetto, finanziato attraverso un partenariato pubblico-privato con 11 milioni di euro, punta a superare la frammentazione del trasporto pubblico e a rendere più semplice l'accesso ai servizi. La gara è stata aggiudicata il 3 settembre. Il contratto per progettazione, realizzazione e gestione è stato sottoscritto dal direttore generale Nino Altomonte con il gruppo Almaviva. È un provvedimento rivoluzionario per il trasporto pubblico lucano, sottolinea l'assessore alle infrastrutture

0: Strutture e trasporti della regione Pasquale Pepe, perché cambia il modo in cui il cittadino potrà accedere alla mobilità collettiva. Attraverso app e portale web sarà possibile acquistare i titoli di viaggio in qualsiasi momento, mentre il sistema contactless consentirà di pagare con carta bancaria, smartphone e smartwatch. La piattaforma calcolerà automaticamente la tariffa più conveniente, applicando anche tetti di spesa giornalieri, settimanali e mensili. Il biglietto potrà essere utilizzato su più mezzi e con operatori differenti. Le agevolazioni saranno associate al profilo del viaggiatore e resteranno disponibili anche in caso di smarrimento del telefono. Il nuovo sistema consentirà anche alla regione di conoscere con maggiore precisione il funzionamento della rete. Non stiamo semplicemente sostituendo il biglietto di carta con quello digitale, ha aggiunto ancora Pepe. Stiamo costruendo un modello diverso, evidenziando come la tecnologia permetterà di conoscere meglio le esigenze degli utenti e programmare il servizio sulla base dei dati reali.
1: E terminiamo il TG con le dichiarazioni della direttrice dell'APT Basilicata Margherita Sarli in merito alle mete turistiche lucane che attraggono sempre più visitatori. Ascoltiamo.
2: Basilicata è un territorio vario, si parla in generale di turismi, io penso che la Basilicata sia un po' emblematica in questo senso. Noi siamo la regione dei due mari, il Tirreno e lo Ionio, molto differenti tra di loro. Siamo la regione di Matera, che tra l'altro è già stata capitale europea della cultura per il 2019 e quest'anno è capitale mediterranea della cultura e del dialogo. La sua inaugurazione di un anno molto intenso come piattaforma di programmazione culturale si inaugura il 20, ma siamo anche la terra dei 5 parchi naturali, dei borghi molto suggestivi e particolarmente attenti alle esperienze che un turista può vivere. Emblematico è il caso di Castelmezzano, che ha due attrattori, il volo dell'Angelo e anche la slittovia delle Dolomiti, ma emblematico al contrario è anche San Fele, che è candidato al borgo dei borghi, ma al di là di questo ha le cascate. È l'ambiente naturale che funge da macro attrattore per un territorio che è veramente il luogo ideale per tutti, perché si può trovare qualsiasi cosa si cerchi.
1: E questo è il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: E poi all'improvviso sei arrivato tu. Ragazzi, TG Events Television, un programma per amico, il TG degli eventi italiani. Signori, subito la puntata numero 816, ma prima una notizia flash a cura del subinviato Gianni Risso. Prego, regia.
1: Ciao Luca, è appena uscito dall'acqua il nostro sottoinviato degli abissi, Piero. Piero è appena tornato dall'isola di Creta. Cosa hai scoperto sott'acqua?
2: Sott'acqua abbiamo scoperto che ci sono tanti pesci leone, che di solito non sono pesci tipici del Mediterraneo, ma sono entrati praticamente nel Mediterraneo dal Mar Rosso.
1: C'è anche il cambiamento della temperatura, ma non c'entra, perché questi sono entrati dopo l'apertura del canale di Suez, hanno cominciato a migrare. È un fenomeno che avviene molto lentamente. I pesci leone sono da tantissimo sulle coste israeliane, in Grecia, sembra che arrivino anche in Italia.
2: Sì, infatti i primi avvistamenti in Sicilia ci sono già stati.
0: Come avete visto, non solo i cambiamenti climatici possono cambiare le abitudini degli abitanti del mare. Da parte di tutti, mi raccomando, più attenzione, perché rispettare il pianeta è contribuire a salvaguardarlo. Perché insieme
3: si può fare!
0: E adesso tuffiamoci in puntata con tutti i servizi della settimana. Ma prima la sigla, firmata da Marco Carena, e alcuni utili consigli.
4: Questo programma è offerto da...
5: 1, 2, 3, FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: Ci chiede la linea Giulia, o meglio, e brava Giulia, dalla serie Salute e Benessere. Oggi Giulia, e ribadisco Giulia, ci parla di...
6: La

0: Ciao a tutti e bentornati, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Oggi parliamo di un parametro che tutti conosciamo ma che spesso sottovalutiamo, la pressione arteriosa. Ma che cos'è? È la forza con cui il sangue viene spinto dal cuore contro le pareti delle arterie. Quando misuriamo la pressione, infatti, troviamo due valori, quello massimo sistolico e quello minimo diastolico. Ma perché è così importante controllarla? Perché la pressione alta o ipertensione spesso non dà sintomi evidenti. Una persona può sentirsi perfettamente bene e avere valori elevati, ma possiamo accorgercene soltanto misurandola. Se l'ipertensione persiste nel tempo, può portare a problemi cardiovascolari, come infarto e ictus, oltre a poter danneggiare nel tempo altri organi, come reni e occhi. Per questo misurare la pressione è un gesto semplice, ma molto importante per la prevenzione. E adesso una curiosità. Sapevate che la pressione arteriosa non è sempre uguale durante l'arco della giornata? Anche in base all'attività fisica, allo stress, al sonno, alle emozioni e anche alla caffeina. In genere, durante il sonno tende a diminuire, infatti viene chiamato calo pressorio notturno. Quindi una singola misurazione non racconta la storia della nostra pressione. E quando la misuriamo, anche il modo in cui lo facciamo è importante. È consigliabile essere seduti e a riposo da alcuni minuti, con la schiena appoggiata e i piedi per terra, evitando di parlare durante la misurazione. E se i valori risultano frequentemente elevati, è importante non ignorarli e parlare con il proprio medico farmacista. La pressione arteriosa è uno di quei parametri che possiamo controllare in pochi minuti, ma che può darci informazioni preziose sulla nostra salute. Conoscere i propri valori significa fare prevenzione, perché spesso prenderci cura della nostra salute non significa fare grandi cose, significa fermarsi, controllarsi e ascoltare il nostro corpo prima che sia lui a chiedercelo. Io vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: Quattro amici viaggiatori ci mandano una forte testimonianza direttamente dalla Transnistria, una repubblica separatistica non riconosciuta che si trova tra la Moldavia e l'Ucraina.
2: Signori, siamo appena entrati in Transnistria con la nostra guida Corrado e l'ignoto Matteo.
3: Tabella con i limiti di velocità transnistriani, 50 in città, 90 fuori perché non ci sono autostrade.
4: Corrado, qui sì.

0: Siamo al mercato di Bender, proprio com'era l'Unione Sovietica negli anni 70.
1: Sì, si sente anche il profumo degli anni 70
0: anche
1: della
0: sì.
1: Russia.
0: Guarda un po'. Questa è insalata russa, per fare l'insalata russa devi fare. Per assaggiare l'anguria sotto aceto in Transnistria a Bender. Buono, buono.
2: Gli stemmi delle 15 repubbliche dell'Unione Sovietica e in alto a sinistra lo stemma dell'Unione. Poi dopo, telefono per chiamate urbane con 3 copechi, 3 centesimi di rublo. Si poteva chiamare ininterrottamente a livello locale perché finché non riagganciavi la monetina non scendeva.
0: Allora, qua i nostri eroi sono stati addobbati e cappellati, partendo da sinistra con un cappello dell'Armata Rossa, al centro e i pompieri, e metto anni 30 e poi la flotta del nord della flotta rossa. Sullo sfondo lo stemma della Moldova sovietica e vedete anche un bel busto di Lenin. Eccoli qua i nostri eroi, pronti per la mangiata sovietica. Allora, qui ci troviamo davanti a qualcosa che è rimasto solamente in Transnistria, ossia davanti o nelle vicinanze di ogni municipio cittadino vi è la tabella con fotografie e biografia dei cittadini illustri dell'anno precedente. Questi personaggi che vedete nell'anno 2024 si sono distinti per lavori, mestieri, professioni, arti e sport.
3: E adesso l'amico Marco Anelli ci documenta la 50ª edizione del Quattro Zampe in Fiera a Novegro, Milano. Ecco tutte le novità dagli amici a Quattro Zampe.
4: Dovinate un po' dove mi trovo, a Novegro, al Quattro Zampe in Fiera. Quest'anno è veramente pazzesco, tantissima, tantissima gente e tante cose.
5: Quest'anno davvero tantissime novità, a partire da questi quadri. E c'è anche chi gioca con le palline. Praticamente devono fare canestro qua dentro, qua. Ma riescono a fare canestro o no?
6: Ne abbiamo fatti finora 6. 4 donne, un bambino e un uomo.

0: E qui abbiamo un bengalino, benvenuto al mondo, ma quanto sei bello.
1: Vi avevo detto che c'erano delle grandi novità anche qua dalla parte dei gatti e infatti qui con Cosetta c'è una news pazzesca. Io quando l'ho sentita ho detto no, bisogna dirlo, bisogna annunciarlo.
2: Qua abbiamo una novità che abbiamo pensato praticamente con i nostri gatti di passare delle serate, dei pomeriggi, delle giornate con i nostri gatti e gustandoci un aperitivo, un happy hour, una cena. E niente, con i nostri gatti che gireranno in mezzo ai tavoli e ci faranno compagnia. Pertanto chi ama i gatti sicuramente è una cosa gradita.
1: È bellissimo, in zona Bereguardo?
2: In zona Bereguardo, siamo alla Zelata.
1: Noi sicuramente andremo, io vengo assolutamente.
2: Assolutamente, ma io voglio che tu vieni.
1: Un podenco, qui abbiamo un podenco.
3: Loro nascono per la caccia al coniglio. Dopo un paio d'anni, non essendo più performanti sufficientemente, vengono scartati dal cacciatore. Purtroppo loro sono gli invisibili della Spagna perché non vengono pubblicizzati, non si conoscono in Italia. Questa razza è sconosciuta. È una razza versatile, si adatta tanto alla vita anche in appartamento, si attacca moltissimo al loro proprietario, si possono sfruttare le loro caratteristiche come l'olfatto, la vista, l'udito, per fare molte cose. Molti dei nostri vanno in ricerca.

0: a persone disperse, i miei fanno pet therapy.
1: Cani al guinzaglio, ma cani anche sopra la cuccetta, direttamente. Quando un cagnolino è stanco, quando è stanca, bisogna riposare.
2: Queen. Lei è la queen.
1: Ciao, amore. Bella. Qui abbiamo invece uno spizzettino di Pomerania. Dov'è? Dov'è? Oddio, non l'ho visto!
3: Guarda lo zio, guarda!
1: Due spizzi di Pomerania, ma non ci posso credere, ma dove ti sei nascosto? Bene, abbiamo visto la parte interna e adesso mettiamo gli occhiali da sole perché vi porto a vedere la parte esterna. Abbiamo tutta la parte della ricerca olfattiva, abbiamo il primo soccorso, this dog, obedience, insomma sono tutte le parti dove il proprietario del cane con il cane stesso possono esercitarsi.
2: Non possono mancare i tuffi.
1: Abbiamo visto meravigliosi gatti, abbiamo visto tanti stand, abbiamo incontrato grandi amici, abbiamo visto dei cagnolini meravigliosi, insomma tante tante cose qui al Quattro Zampe in Fiera Novegro. Prossimo passaggio sarà a Torino e ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi, sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
4: Fatemelo dire, stop! Alcuni utili consigli e ritorniamo tra pochi secondi.
5: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
4: L'ambasciatore romano Alessandro Scarnecchia di Terza Pagina Magazine ci parla questa settimana del premio Tracce e Visioni, arte, cultura e grandi protagonisti in Campidoglio. Una kermesse condotta da Niccolò Carosi, che ha riunito personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della letteratura, dell'arte, della moda, dell'architettura, della comunicazione e del sociale. Numeroso il parterre dei premiati, tra i tanti citiamo Annalisa Brucchi, giornalista e conduttrice televisiva con Ricchi o Poveri, manuale di sopravvivenza economica, scritto insieme all'economista Carlo Dippoliti, Adriana Panitteri, giornalista Rai con il lavoro dedicato alla memoria di Raffaella Carrà attraverso Raffaella Carrà, la ragazza perfetta, Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Premiata anche Claudia Conte, giornalista e scrittrice, per un percorso che unisce comunicazione e impegno sociale. Particolarmente emozionante il riconoscimento a Eleonora Ivone, che continua a custodire e tramandare la memoria e l'eredità culturale del marito Angelo Longoni, autore e regista. Grande spazio alle arti visive con Enrico Manera, pittore, scultore e attore legato all'eredità e alla sperimentazione della scuola di Piazza del Popolo, mentre il mondo della moda è stato rappresentato dalla Maison Luigi Borbone, espressione contemporanea dell'alta moda italiana. Importante attenzione anche alla categoria sociale, con il riconoscimento a Federica Pucciariello per Il piatto è pronto e buon appetito, la mia cucina. E adesso passiamo allo sport. Gli amici di MTB Channel questa settimana si trovano a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, per documentarci la 25esima edizione di Iron Bike.
6: Questo pomeriggio Guastalla torna ad ospitare la Iron Bike, giunta alla 25esima edizione, gara valida per la 15esima edizione del trofeo Conad, 19esima edizione del trofeo Itarca, nona e penultima prova stagionale del circuito BMB Race, del quale ormai da tempo fa parte il team Sculazzo Italia con la gara organizzata a Guastalla, prova unica del campionato provinciale WISP Memorial Fabrizio Brenzi. Tra pochi minuti il via in 150 circa, attesi ai nastri di partenza per il penultimo appuntamento stagionale.

0: con Lorena Zocca, grande protagonista anche quest'oggi a Guastalla in una delle tappe conclusive, la penultima tappa per essere precisi del BMB Race.
1: Infatti non lo conoscevo, ho fatto un giro prima della partenza e devo dire che l'ho trovato parecchio interessante, molto guidato, mai banale, qualche tratto diritto, ma era per la maggior parte molto divertente.
0: Michael Boldrini, ecco, una cosa che abbiamo notato davvero fin dal primo dei tre passaggi che avete effettuato, subito il ritmo imposto, elevatissimo fin dalle primissime battute di gara.
2: Sì, volevamo proprio fare, io e Younes siamo amici, usciamo anche insieme a fare allenamento, quindi ci eravamo già messi d'accordo di provare subito fin dall'inizio e fortunatamente è andato tutto per il meglio.
0: Ecco, un percorso che nonostante non presenti per ovvi motivi particolari difficoltà a livello altimetrico, però molto guidato, molto impegnativo, tecnico, così ci hanno detto anche altri che hanno già corso con te questo pomeriggio.
2: Sì, era comunque un percorso di 40 km, giusto? 40 km da gestirsi, perché comunque c'erano dei punti dove si andava veramente veloce e comunque tutto il single track che c'era comunque perdi energie, perché è tutto un rilancio. Quindi no, dai, un percorso molto carino.
3: E adesso andiamo a Torino, città riconosciuta come un luogo dove studiare, crescere e vivere bene. Tra arte e cultura, linea all'ambasciatrice Erika Comoglio.
4: Nel centro di Torino c'è un luogo veramente speciale, un luogo dove la cultura e l'arte si uniscono per un progetto, diciamo così, comunicativo. E io qui ho il piacere di avere di fianco a me i cofondatori di questo progetto bellissimo. Allora, che cos'è questo luogo intanto?
5: Hai detto bene, si chiama Contemporary Space, siamo i fondatori di questo spazio che è stato sottratto all'abbandono qualche anno fa ed è diventato un centro culturale, uno spazio che vive di arte, persone, eventi, ogni settimana una mostra nuova, ogni settimana nuove persone che vengono a conoscere questo spazio, artisti da tutto il mondo. Lei, Aliona, è la direttrice artistica e ha a che fare con tantissimi artisti, sono più di 5.000 ora da tutto il mondo, e questo è uno spazio che nel centro di Torino, Contemporary Space, ospita mostre, eventi, performance, e tutta una serie di appuntamenti, workshop, e siamo diventati un punto di riferimento per tutta la città e quindi grazie a voi di essere qui oggi con noi.
6: Il progetto è in realtà nato da artisti e per altri artisti. L'idea è stata condivisa 5 anni fa con una tazza di caffè, allora siamo partiti da là, 5 anni, per tutti questi 5 anni siamo...
5: Abbiamo
6: bevuto tanti caffè e abbiamo fatto tante belle mostre. Come ha detto Massimo, siamo più progetto di comunicazione, abbiamo mischiato nostri skills tra quale marketing e lato artistico, sapendo da dentro come fare la mostra, come fare packaging delle tue immagini, no? Come rappresentare l'artista. E da tutta questa nata idea unire e dare queste esperienze ad altri artisti che magari non sanno come esporre, non sanno come vendere l'opera.
3: E adesso che la festa abbia inizio, parliamo di Latin Festival da Milano per una edizione straordinaria. Ci racconta tutto l'ambasciatore Andrea Biandrino.
7: Voci, colori e arte ecuadoriana quest'anno qui a Mind all'interno del Milano Latin Festival.

0: 10 agosto, esattamente 217 anni fa, a Quito è il primo grido di indipendenza. E oggi noi a Milano per commemorare quel magico momento. E siamo in compagnia del console generale dell'Ecuador e dell'ambasciatore. Console, questa giornata 217 anni.
1: Sí, gracias a TG News por esta oportunidad de dirigirnos a toda nuestra comunidad. Un evento importante en que nuevamente el Ecuador organiza este evento para festejar y conmemorar los 217 años del primer grito de independencia. Y lo hacemos de una forma en que hemos invitado a artistas, a grupos de danza, pintores, va a haber pintura, va a haber teatro y especialmente un desfile de trajes artísticos. Obviamente hemos invitado también a autoridades italianas, ecuatorianas, pues la razón por la que me acompaña el embajador Esteban Moscoso, nuestro embajador en Roma, que también forma parte de este festejo, siempre apoyando las actividades que realiza el consulado. Así que muchísimas gracias por estar presentes y por difundir este magno evento.
0: Ambasciatore, ¿cómo mai l'Italia ama così tanto l'Ecuador, ma in generale l'America Latina?
2: Bueno, sí, esta es una demostración de cómo los pueblos se integran. Italia es un país que acoge a una gran cantidad de ecuatorianos ya desde hace décadas, y los ecuatorianos quieren compartir toda su cultura, su gastronomía, su música, su amistad con los italianos, y es la ocasión perfecta para ese evento.
0: Diana, hoy es un momento importante donde l'Italia incontra el Sudamérica.
3: Es un momento importantísimo porque, appunto, 217 años fa c'è stato questo grido, el primo grido de libertà e indipendenza. E yo credo que esta libertà e indipendenza continuiamo a construirla insieme anche all'amministrazione, proprio perché vogliamo que tutte le persone siano libere di scegliere la loro vita, ma nella comunità siano anche rispettate, rispettando anche la comunità. Quindi questo incrocio di culture è un arricchimento straordinario per la nostra città, per il nostro tessuto metropolitano, e come dicevo nell'intervento, buona parte di questo ponte costruito è un ponte che si fa attraverso l'arte, le tradizioni, come vediamo oggi, che spesso sono custodite dalle donne. Quindi grande merito alle donne, viva l'Ecuador e viva l'Italia, che insieme all'Ecuador diventa ancora più bella.
0: Lei è la stilista di queste bellissime creazioni. Beh, l'ispirazione Ecuador.
4: Ecuador. Ecuador, possiamo dire che noi migranti, no? Essendo che sono una donna da 26 anni che ho emigrato, mi piaceva molto fare notare, già che siamo in Italia, in Milano, far notare le nostre ricchezze, già sia come cultura, già sia come natura. Allora noi anche per il 10 d'agosto adesso celebriamo la nostra libertà, la nostra indipendenza. Allora ho deciso insieme a Carlos, a Rosa e a tutti i ragazzi qua che hanno collaborato per poter fare questo giorno così speciale, già che sentiamo questa nostalgia del nostro paese.
0: Certo, assolutamente sì.
5: Hi, ciao. Hola, mi gente bonita. Yo soy Joji y estoy realmente emocionada por venir al Milano Latin Festival, donde hay gente power, gente que trabaja, gente que yo admiro de verdad, de verdad, de verdad. Y realmente para mí es un honor conocerlos a ustedes aquí en el Milano Latin Festival.
0: Cosa vuol dire rappresentare l'Ecuador, la bellezza dell'Ecuador nel mondo?
6: Muy buenas noches con todos, muchísimas gracias por esta invitación maravillosa. Para mí representar a Ecuador ante el mundo es llevar en mi corazón y poder transmitirle a cada persona que se cruza en mi camino todo lo que tenemos en nuestro país para ofrecer, mucho más allá de la gastronomía, también la belleza de su gente, los valores, la fortaleza, la valentía y todos los productos de exportación también que tenemos y todo lo que hemos luchado durante todos estos años. Justamente mañana celebramos el primer grito de independencia como República del Ecuador, y todo lo que hemos luchado para conseguir lo que tenemos, y que como es un pueblo muy trabajador, seguiremos luchando por todo lo que merecemos, y ser la representante de Ecuador ante el

0: mundo entero significa llevar de la mano cada una de esas cosas.
1: Grazie, grazie di essere stata qua questa sera e ovviamente vedremo chi sarà la prossima nel 2026.
2: E la puntata numero 816 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, ringraziamo sempre tutti voi per le tante segnalazioni che ci fate pervenire a info@tgevents.it, ogni settimana vi dico grazie. Siamo sempre online, tgevents.it, mi raccomando basta un click e socializziamo, così, è semplice, basta veramente un attimo. Cari amici vicini e lontani, ci vediamo la settimana prossima, sempre con questo TG degli eventi, pronto ad entrare in casa vostra con il sorriso. 3, 2, 1, ciao, maraniamo.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: 1, 2, 3, ho!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Grazie.

0: scuro prima che di rilassi per partire dal volo.
1: Here we go, finally, we've been waiting. Let us go. I think
2: we're

via di Napoli.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba.

0: E se no poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza-compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza-compressione graduata e calza-compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie. Quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione, quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere.

0: Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno...

0: Basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata, a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia

0: tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama...

0: Non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista.

0: camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dice: ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata. Chiama, non ti far scappare questa possibilità perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive. In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici. Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione

di Pop S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i Pop S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire

0: Esse sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i POP S si depositano e accumulano, e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa, ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di POP S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di POP S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di POP S nei sedimenti? Nel tempo è variata?
1: Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i POP S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo. Nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti.
0: I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i POP S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i POP S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta.

0: Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati.
1: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.
0: Osservare da vicino un remoto lago alpino al di sopra del limite della vegetazione arborea può essere sorprendente, in quanto la concentrazione di inquinanti organici persistenti in queste acque può non aumentare, ma diminuire. Quali potrebbero essere i motivi per cui gli scienziati stanno osservando i cambiamenti all'interno dei sedimenti del lago? Nazioni di tutto il mondo si sono riunite a Stoccolma per firmare un trattato che vieta o limita la produzione e l'uso dei POP-S considerati più dannosi. Oggi, a distanza di più di 10 anni dalla Convenzione di Stoccolma, si può notare l'impatto positivo del trattato. Tuttavia, non è sempre stato facile implementare tali disposizioni. Il monitoraggio degli ambienti montani è indispensabile. Esso fornisce a coloro che devono prendere decisioni le informazioni su come possiamo gestire bene la salute del nostro pianeta. Nel caso degli inquinanti organici persistenti, la cooperazione tra le nazioni, alcune delle quali separate da migliaia di chilometri, ha avuto un esito positivo per le aree di montagna e per le acque sorgive, fonti delle nostre acque dolci.
1: Gli ambienti montuosi sono ecosistemi in cui l'acqua viene generata più volte. È quindi importante che la ricerca sull'acqua venga condotta in zone di alta montagna o in aree montane in generale, poiché tali luoghi sono lontani, a volte lontanissimi, da qualsiasi attività umana. Così l'acqua raccolta nei fiumi e nei laghi di queste zone è la più pura.
0: Quindi è molto importante studiare la qualità delle acque lì dove comincia un fiume. L'acqua è donatrice di vita. Così è stato fin dall'inizio. L'acqua è la risorsa essenziale del nostro pianeta e sempre lo sarà. L'acqua può subire l'impatto umano in molti modi, oggi e nei tempi a venire. In che modo le nostre acque potranno essere protette? Solo il tempo ce lo dirà.

me è un piacere essere presente oggi qua al Lago di Conza a fare questo piccolo concerto, perché amo moltissimo la natura. Detto così fa un po' così, sembra un discorso populista, ma non lo è. Io abito in montagna dal 93 e spesso le mie canzoni sono ispirate a elementi naturali.

Credo fortemente che sia tempo di dedicare più energie alla questione proprio ambientale. Tutto quello che succede ci sta dicendo che è giusto che sia così.

Sono doppiamente felice perché non solo ho suonato in un posto meraviglioso, ma ho anche sostenuto il progetto di Amici della Terra, che da tantissimi anni si occupa di questa questione. Come dire, mi sembra proprio che i segnali siano questi, siano di una forte richiesta di consapevolezza e di presa di coscienza di quello che succede sul territorio, quindi non c'è bisogno di andare molto lontano, ma di guardare semplicemente anche fuori casa per renderci conto di quello che c'è da fare.

paura di tornare presto da queste parti, sono come dire, ancora aggiungo la altra felicità a quella che ho già enunciato, perché ho conosciuto un pezzettino dell'Irpinia che è un territorio meraviglioso, e quindi spero di tornare come turista, probabilmente lo farò presto.

Grazie per essere venuti questa sera pomeriggio, aver preso il treno, aver fatto chilometri, aver cercato parcheggio, pagato benzina, autostrada, forse anche ci rivedremo. Grazie.

Devo dire che sicuramente quando ho scritto La strada era l'acqua, non pensavo all'Irpinia come una terra di acqua, nel senso che l'Irpinia nell'immaginario di una persona del nord Italia è una terra, come dire, anche di montagna, ma sicuramente non avevo nella mente, per mia ignoranza, quanta ricchezza ci potesse essere qui e quanto potesse essere legata a un discorso fluviale. Quindi un invito a partecipare con un libro dedicato all'acqua a una rassegna che si chiama Acqua Sonante, e quindi l'invito soprattutto ad approfondire, a comprendere questa rete creata da Amici della Terra, che è un'organizzazione che tutti conoscono a livello mondiale, e una rete che si allarga sempre di più, è stata una molto assonante col lavoro che sto cercando di portare avanti, sia come scrittore che come, diciamo, non lo so, saggista o conferenziere. Sto preparando una conferenza sui diritti della natura, quindi su una proposta di cambiamento di visione del nostro rapporto col pianeta Terra, anche a livello legislativo e giurisprudenziale. È chiaro che in questa situazione calarsi in un territorio così bello, così selvaggio anche, perché noi siamo in una nazione altamente antropizzata, in una regione che ha questi parchi regionali così importanti a livello europeo, è stata un'esperienza veramente forte, per me molto forte, perché comunque mi sono reso conto in tutta la giornata precedente questa performance qui all'Oasi del Lago di Conza che mi trovavo in un posto veramente speciale e particolare, e questo credo non tanto per le conoscenze che mi sono state trasmesse dagli amici della terra Irpinia, ma proprio per quello che percepisci intorno a te.

0: Mi chiamo Vittorio Pio, sono giornalista, vengo dalla Calabria. Abbiamo fatto con il mio gruppo 500 km. È stata una domenica straordinaria, non soltanto perché abbiamo visto un concerto stupendo da parte di Cristina Donà, che è un'artista unica nel panorama appunto della musica d'autore italiana, ma perché abbiamo scoperto alla Calabria questa oasi naturale, questo bellissimo progetto che è supportato appunto dagli Amici della Terra. Prima ho parlato con il responsabile, mi ha parlato veramente di una serie di iniziative che ritengo straordinarie, che sono anche abbastanza rare qui al Meridione, che naturalmente hanno bisogno del sostegno di amministrazioni politiche illuminate, come mi pare che sia questo caso, e quindi appunto c'è bisogno quanto mai di bellezza, di cultura, di natura, di appunto difendere il nostro territorio e di fare in modo che appunto progetti come questi possano andare avanti con appunto il sostegno e la forza di tutti.
1: Bene, vi ringraziamo di cuore. Ringrazio moltissimo l'associazione Amici della Terra per questo invito meraviglioso all'oasi del WWF che ci ha così accolti in modo strepitoso, a questa terra senza precedenti, perché veramente sono rimasta, penso che verrò a fare vacanze qua presto.

iniziato a coltivare il peperoncino in una maniera un po' insolita perché amavo da quando ero piccolina la natura. Mi piaceva l'orto, mi piaceva coltivare e da grande ho studiato all'Accademia di Belle Arti a Milano. Però pensavo sempre di poter creare un'opera d'arte utilizzando i frutti della terra. Attualmente coltiviamo 17 varietà di peperoncino e propongo delle varietà di peperoncino dai più delicati a crescere ai più piccanti al mondo. La prima fase più importante è la raccolta. Il peperoncino viene portato in laboratorio e attraverso un nastro trasportatore che è diviso in tre sessioni, noi scegliamo il peperoncino migliore. Scartiamo quelli un po' sciupati o quelli già un pochino più secchi, che poi magari li mettiamo ad asciugare interi. Dopodiché li laviamo molto bene, e anche questo è un aspetto molto importante, li laviamo interi, poi li tritiamo e li secchiamo a freddo. Quando una volta che il peperoncino è stato tritato, li mettiamo dentro degli appositi essiccatori al buio, a una temperatura piuttosto bassa perché non supera i 26-27 gradi, e lì rimangono per circa 24 ore. Questi essiccatori sono ben ventilati, quindi per un effetto di osmosi l'acqua evapora e rimane il profumo, il colore e il sapore del peperoncino. Nel caso dei peperoncini più piccanti, tipo gli habanero, i nagamoric, i carolina, è molto importante tritarli e metterli a asciugare subito, stendendoli molto bene su una retina. Per chi a casa o si coltiva questi peperoncini o li compra al supermercato, perché ora nei supermercati si incominciano a trovare gli habanero o anche nagamorici o comunque più piccanti, è molto molto importante che li tagliano a fettine fini, le stendano su un canovaccio, perché sono peperoncini che ammuffiscono con una facilità estrema. Allora, il dosaggio e l'imbottigliamento ancora lo facciamo a mano perché preferiamo comunque controllare ogni fialetta, e questo si può fare solo con gli occhi, però abbiamo comprato un macchinario che ci aiuta nell'etichettatura e nella tappatura del prodotto. È veramente incredibile quando capita di andare all'estero e vedere come all'estero vedono il prodotto italiano. Il prodotto italiano viene veramente apprezzato e mi aspetto veramente dalla comunità europea che ci sia un forte intervento per quanto riguarda tutti i prodotti che ci vengono copiati, perché noi produttori italiani veramente ce la mettiamo tutta.

Il peperoncino è un alimento, o per meglio dire, un complemento estremamente diffuso, soprattutto al sud Italia, ma adesso si sta diffondendo un po' ovunque. È un insaporitore di qualsiasi cibo. Un sugo con il peperoncino è estremamente più gradevole. Che cos'è che dà questo sapore piccante al peperoncino?

0: sostanza si chiama capsaicina, che ha una serie di comportamenti molto importanti. Non è soltanto quello che ci fa svegliare i recettori del dolore e quindi ci dà un senso di piccantezza, piacevole se è in bassa quantità, ma è anche un antiaggregante, è un vasodilatatore, quindi ha una serie di qualità di indubbio valore. Ovviamente non dobbiamo esagerare perché se esageriamo poi incappiamo in qualche effetto collaterale che sono bruciori di stomaco, un po' di gastrite. O cose di questo genere, per cui turbe digestive che sarebbe meglio evitare. Un pochino di peperoncino però associa gli effetti benefici senza darci nessun problema di salute. È inoltre ricchissimo di vitamina C, come tutte come il peperone in genere, ma ovviamente questo non nelle quantità nelle quali viene consumato, ne consumiamo veramente poco e soprattutto quando lo cuociamo la perde, quindi dobbiamo utilizzare il peperoncino non come fonte di vitamina C, ma come insaporitore dei nostri piatti.
1: Nell'Alta Maremma, lì verso Livorno, Cecina, ci sta questa situazione dove si creano dei prodottini simpatici, piccanti. E il mio pensiero è stato quello di fare un po' una commistione fra il cosiddetto aglione, un'arrabbiata, insomma, sempre come faccio io, come va a me. Facciamo degli spaghetti alla come va a me. Io ho fatto un giochetto molto semplice. Ho messo a bollire, insieme all'acqua dove cuocerò poi la pasta, delle becche d'aglio. Le tolgo perché adesso basta. Dice, come si dice, alla buonanotte cara, perché una volta che uno ti ha preso una ritata di questo genere, finisce tutto. Fuoco, vai! A posto. Poi chiudiamo. Una dose generosa di olio perché dobbiamo condirci la pasta. Accendiamo, ci prepariamo un altro pochino di aglio, diciamo potente, quattro becche, so che aglione è. Togliamo il nostro bravo siderino. Togliamo la bratta esterna. Ecco. Molto molto bene. E lo schiacciamo. Questo si è schiacciato male. Ci mettiamo tre diversi tipi di peperoncino. Uno, due e un paio di questi deliziosi. Ecco, fresco e secco. Ma diciamo che questa preparazione gli diamo 5 minuti, 5 minuti. Molto molto bene. Ci mettiamo un pochino di concentrato, mi piace tanto a me il concentrato, una polvere di vino, lo facciamo sfumare bene bene.

e un po' di cubetti di polpa a pezzi. Altro pochino. Ecco qua. Alziamo un po'. Buttiamo la pasta perché questi 78 minuti ci vogliono. Questi 78 minuti ci vogliono. Mettiamo il sale nell'acqua. Un pochino di sale qui.

e buttiamo la pasta. Diciamo che ne buttiamo un tre etti,

Ecco qui, tutto a fuoco un po' vivace, che così il pomodoro non è che deve cuocere tanto, ma si deve un po' rosolare. Ci vediamo fra 8 minuti. Io direi che ci siamo quasi, e questo quasi vuol dire che le facciamo cuocere insieme. Là. Andiamo sul pratico.

Si è svolta la prima conferenza nazionale polare ideata e coordinata dal CNR in collaborazione con Enea, INGV e OGS, con il patrocinio dei Ministeri della Difesa e dell'Università e della Ricerca. La comunità scientifica italiana impegnata nelle regioni polari si è incontrata per confrontarsi sugli ultimi dati e per definire priorità e prospettive. Dai lavori scaturisce la redazione di un documento strategico di indirizzo e supporto per le future politiche nazionali nei cosiddetti tre poli, Artico, Antartide e il gruppo Himalaya, Karakorum e Altopiano del Tibet, per comprendere i processi che governano il cambiamento climatico per anticiparne gli effetti e fornire strumenti concreti a supporto delle decisioni politiche e delle strategie di adattamento. Il Nobel per la fisica ci ricorda quanto i poli siano veri laboratori scientifici, ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Studiare i poli significa conoscere la storia del nostro pianeta, ma anche comprendere meglio i cambiamenti che stanno interessando il clima, l'acqua, i mari. La dimensione delle popolazioni di specie selvatiche nel corso degli ultimi 52 anni è diminuita in media del 73%. Così il Living Planet Report 2026 del WWF. Allo stesso tempo, il rapporto evidenzia che la natura può riprendersi se la società percorre traiettorie chiare, capaci di innescare punti di svolta positivi nei sistemi energetico, agroalimentare e finanziario. Il rapporto evidenzia che il declino più marcato riguarda gli ecosistemi d'acqua dolce, meno 85%, seguiti dagli ecosistemi terrestri, meno 69%, e da quelli marini, meno 59%. La perdita e il degrado degli habitat rappresentano la minaccia più frequentemente segnalata per le popolazioni monitorate, seguita da sovrasfruttamento, cambiamento climatico, inquinamento, specie invasive e malattie. Sebbene il trend complessivo sia negativo, circa la metà delle popolazioni incluse nel Living Planet Report è stabile o in aumento. I segnali acustici sottomarini possono raccontare lo stato di salute del mare. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Ecological Indicators, condotto da un team multidisciplinare del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La ricerca è stata condotta mediante l'installazione di diversi idrofoni, microfoni progettati per registrare i suoni sott'acqua, nell'ambito di varie campagne sperimentali presso la piattaforma oceanografica Acqua Alta nel Mare Adriatico, a largo di Venezia. Grazie ai dati raccolti, i ricercatori hanno individuato una persistente oscillazione giorno-notte dei segnali acustici ad alta frequenza, non riconducibile ai soli fattori fisici ambientali. Tale andamento potrebbe riflettere i ritmi collettivi della componente biologica dell'ecosistema, configurandosi come una sorta di battito del mare, capace di restituire informazioni sul suo stato di salute. Si chiama PharmaGreen ed è il nuovo impianto pilota per la produzione rapida e a basso costo di biofarmaci utilizzando piante di tabacco che Enea ha inaugurato presso il Centro Ricerche Casaccia a Roma. Nell'ambito del progetto è stato prodotto un anticorpo ad ampio spettro capace di neutralizzare diverse varianti del virus responsabile del Covid-19. I test hanno confermato che l'anticorpo ottenuto mantiene la capacità di bloccare la replicazione delle varianti del virus, come già dimostrato da test su colture cellulari animali. Tra i principali vantaggi della produzione di biofarmaci in pianta spiccano innanzitutto il basso investimento iniziale e i ridotti costi di produzione che rendono questa tecnologia particolarmente competitiva rispetto ai sistemi convenzionali basati su cellule animali. Altro punto di forza è la rapidità di produzione, che consente di ottenere le molecole desiderate in appena 3 settimane, accelerando in modo significativo lo sviluppo di nuovi prodotti terapeutici.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Alesan di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
3: Presso il centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
2: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

Si chiamava Walter Avallone, aveva 55 anni ed era originario di Eboli, l'uomo trovato senza vita ieri mattina in località Trentova d'Agropoli. Il suo corpo è stato rinvenuto all'interno di una Ford B-Max bianca ferma in uno spiazzo sterrato della zona. Sulla vicenda sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. A scoprire il corpo è stato un carabiniere libero dal servizio che durante una corsa mattutina ha notato l'automobile e si è accorto della presenza dell'uomo nell'abitacolo. Immediata la richiesta di aiuto, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno

hanno potuto far altro che constatare il decesso insieme ai carabinieri della compagnia di Agropoli e alle agenti della polizia municipale. I primi rilievi hanno evidenziato lesioni sul corpo del 55enne. In una fase iniziale era stata presa in considerazione l'ipotesi di ferite provocate da un'arma da taglio, ma con il proseguire degli accertamenti ha acquisito maggiore consistenza la possibilità che Avallone sia stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco. La causa esatta della morte e la dinamica dell'aggressione dovranno essere chiarite dagli esami medico-legali. Sul luogo del ritrovamento è intervenuto il medico legale Adamo Maiese, che ha effettuato un primo esame esterno della salma. Gli specialisti hanno inoltre seguito i rilievi all'interno dell'auto e nell'area circostante. Ulteriori risposte potrebbero arrivare dall'eventuale autopsia chiamata a fornire indicazioni sulla natura delle lesioni e sull'orario del decesso. Tra gli elementi al centro dell'inchiesta c'è anche l'arma che sarebbe stata utilizzata per uccidere il 55enne, al momento non rinvenuta. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione anche sui sistemi di videosorveglianza della zona. Le registrazioni potrebbero aiutare a ricostruire gli ultimi movimenti di Walter Avallone. Parallelamente proseguono anche gli accertamenti sulle ultime ore di vita dell'uomo. Gli inquirenti stanno ricostruendo i suoi spostamenti e approfondendo i rapporti personali attraverso le verifiche investigative e l'ascolto di familiari e conoscenti. Al momento non sono stati resi noti elementi certi sul movente e non risultano piste ufficialmente privilegiate. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania con il procuratore Francesco Rotondo, presente sul luogo del ritrovamento.

È nella sfera personale, nella vita privata e nelle frequentazioni di Fabio Scariati che si concentrano, almeno per il momento, le attenzioni degli investigatori. I carabinieri cercano di ricostruire le ultime ore del commercialista cinquantenne, ex assessore comunale di Capaccio Pestum, brutalmente picchiato e poi raggiunto da un colpo di pistola ad una gamba sul litorale di Focesele. Un'aggressione di estrema violenza sulla quale restano ancora molti interrogativi, a cominciare dal motivo per cui l'ex amministratore si trovasse alle prime luci dell'alba in quel tratto isolato di costa nei pressi del Lido Mimosa. Scariati, ricoverato all'ospedale di Eboli, non è in pericolo di vita. I medici gli hanno estratto il proiettile, conficcato nel ginocchio. Ascoltato dai carabinieri direttamente in ospedale, avrebbe sostenuto di non conoscere i suoi aggressori, un elemento che gli investigatori stanno cercando di verificare, mentre appare meno probabile la pista politica, considerato che il cinquantenne non ricopre incarichi amministrativi ormai da tempo. A rendere ancora più inquietante l'episodio, l'incendio della Citroen utilizzata dal professionista, intestata alla moglie, l'auto cosparsa di benzina è stata data alle fiamme. Il rogo ha distrutto anche due prefabbricati dello stabilimento balneare. A trovare Scariati, semicosciente e con evidenti segni di violenza, è stato ieri mattina il titolare del Lido, intervenuto dopo la segnalazione dell'incendio. Le indagini, coordinate dalla Procura di Salerno, sono affidate ai carabinieri di Capaccio Scalo e della compagnia di Agropoli. L'obiettivo è ricostruire cosa sia accaduto prima del pestaggio, individuare i responsabili e soprattutto capire che cosa abbia scatenato una violenza così inaudita.

Una struttura ricettiva in corso di realizzazione in località Piana di Velia da Scea Marina, a poca distanza dall'area archeologica di Velia, è stata sottoposta a sequestro preventivo. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo, in esecuzione di un decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari. Al centro dell'inchiesta la legittimità delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione dell'edificio destinato a diventare un albergo dopo un contenzioso davanti alla giustizia amministrativa. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'autorizzazione del SUAP Cilento del 10 agosto 2009 e la successiva determina del comune di Ascea del 13 novembre 2018 sarebbero state rilasciate in violazione della legge regionale che istituisce una zona di riqualificazione

tradizione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia. In quest'area, in attesa dell'approvazione del piano particolareggiato di riqualificazione non ancora adottato, sono vietate nuove opere edilizie e modifiche del territorio, salvo specifiche eccezioni. Per la procura la struttura alberghiera non sarebbe riconducibile ad un'opera di interesse pubblico e in ogni caso mancherebbe l'approvazione della soprintendenza. Un ulteriore profilo riguarda la presunta inefficacia dei titoli edilizi per il mancato avvio dei lavori entro il termine previsto. A segno di questa ricostruzione sarebbero state esaminate anche immagini satellitari prodotte dal consulente tecnico della procura. L'indagine è partita dalla segnalazione dei carabinieri del parco che hanno evidenziato possibili violazioni edilizie in un'area di particolare pregio archeologico, paesistico ed ambientale.

continuano i controlli e le denunce da parte della Guardia Agroforestale Italiana nel Vallo di Diano. Controlli ci sono stati nel territorio di Teggiano, soprattutto tra le frazioni di Prato Perillo e San Marco, dove i volontari della Guardia Agroforestale Italiana hanno segnalato un'auto abbandonata nel terreno. Non solo, si è anche proceduto alla denuncia di numerosi rifiuti inquinanti presenti sempre nei terreni delle due frazioni di Teggiano. L'operazione è stata coordinata dal dirigente di zona Luigi Casella. La Guardia Agroforestale anche nei giorni scorsi ha effettuato dei controlli, in questo caso oltre che a Teggiano anche a Sassano e Monte San Giacomo, e ha esposto alle autorità preposte delle autovetture non funzionanti, che si presume, questo fanno sapere dalla Guardia Agroforestale, siano senza assicurazione e revisione, fermi sui prati o cigli di strada, costituendo tra le altre cose motivo di inquinamento per il sottosuolo. In questo caso le operazioni di monitoraggio sono state condotte dalla dirigente Nicolina Pintozzi. L'ente guidato in Italia dal presidente nazionale Antonio Dacunto ha dichiarato tolleranza zero per chi inquina e deturpa il territorio.

Nuove risorse per l'oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha assunto 4 medici oncologi attraverso una procedura concorsuale con l'obiettivo di rafforzare il personale e migliorare la capacità di risposta alle esigenze dei pazienti. Il reparto costituisce un presidio sanitario essenziale per il Vallo di Diano e per le zone limitrofe, seguendo ogni giorno circa 400 pazienti. L'attività assistenziale raggiunge complessivamente circa 3.000 visite all'anno, numeri che evidenziano il ruolo centrale della struttura per la popolazione del territorio. Il primo dei 4 specialisti dovrebbe prendere servizio dal mese di novembre, gli altri 3 entreranno successivamente in organico. L'ospedale di Polla inoltre è destinatario di un finanziamento di circa 5 milioni di euro che saranno utilizzati per creare un nuovo pronto soccorso collocato al piano terra e nuove sale operatorie al primo piano. Inoltre, nei locali che adesso ospitano il pronto soccorso verrà collocato e quindi ampliato il reparto di oncologia, così da assicurare ai malati oncologici spazi adeguati al percorso che stanno affrontando. Un intervento importante che dovrebbe partire entro la fine dell'anno per terminare tra un paio d'anni. I lavori in programma renderebbero la struttura ospedaliera tra le eccellenze del territorio in termini di assistenza, accoglienza e professionalità.

0: Dal 1 novembre scatteranno le procedure di licenziamento per circa 100 lavoratori delle fonderie Pisano. Nella sede di Confindustria Salerno si è svolto l'incontro tra i rappresentanti sindacali e l'amministratore delegato dell'azienda Ciro Pisano. Resta alta la preoccupazione per il futuro occupazionale dei dipendenti che da novembre non potranno più contare sugli ammortizzatori sociali.
1: Questo vertice era necessario, capiamo perché, perché c'è stata una comunicazione della Regione Campania che sospendeva la conferenza dei servizi e quindi in qualche maniera ci faceva capire chiaramente che i tempi si sarebbero fortemente allungati, per cui noi avevamo bisogno di capire prima cosa l'azienda che cosa aveva intenzione di fare e purtroppo ieri siamo arrivati a un epilogo drammatico perché l'azienda ci dice chiaramente che non cesserà l'azienda, ma che comunque se non ci sono altre soluzioni

alla fine degli ammortizzatori, il 31 ottobre, sarà costretta ad aprire la procedura di licenziamento collettivo. Quindi questo per noi è l'epilogo più drammatico che potevamo immaginare. Potevamo immaginare di aspettare altro tempo, potevamo immaginare che ci fossero soluzioni di

compagni. Abbiamo visto che abbiamo ascoltato un'intervista dell'assessore e purtroppo abbiamo notato che si è parlato di tutto tranne che degli operai, è come se noi non esistessimo.

0: Scipio, Arpago arrivò sotto le mura di Focea e ci fece una proposta. Abbattete un solo bastione, consacrate una sola casa e sarete salvi.
1: Come si fonda una città? Dove costruire le abitazioni? Come organizzare la difesa? Gestire le risorse e scegliere le forme di governo? Sono alcune delle sfide al centro di Elea, città da fondare, il progetto presentato dal Parco Archeologico di Velia. Realizzato dai Parchi Archeologici di Pessum e Velia, il videogiochi ripercorre la nascita dell'antica Elea, fondata nel VI secolo a.C. dai Focei, in fuga dall'avanzata persiana, e valorizza il pensiero del filosofo Parmenide. A sperimentare il gioco sono stati gli studenti del liceo classico Parmenide di Vallo della Lucania e del liceo classico Marco Galdi di Cava dei Tirreni, coinvolti nel game trial. L'esperienza si sviluppa attraverso 5 turni di gioco. I partecipanti interpretano diversi gruppi della società, tra sacerdoti, guerrieri, costruttori, agricoltori e mercanti. Ogni decisione richiede confronto, argomentazioni e voto, con conseguenze sugli equilibri e sul futuro delle comunità. Al centro anche il pensiero di Parmenide, tradotto nelle dinamiche di gioco attraverso il confronto tra gli interessi dei singoli gruppi e il bene collettivo. Il progetto, finanziato con fondi PNRR dall'Unione Europea, è disponibile in versione digitale e da tavolo, con una modalità online dedicata alle scuole secondarie di secondo grado. Un nuovo strumento dunque di divulgazione culturale che punta a rendere la storia più accessibile e coinvolgente, trasformando il patrimonio archeologico di Velia in un'occasione di apprendimento e partecipazione per le nuove generazioni.

ha attraversato l'oceano per ritrovare lo zio morto in guerra. Sherry Stewart è arrivata da Filadelfia con una meta precisa alle montagne di Salerno, dove 83 anni fa precipitò il bombardiere B-17 sul quale volava suo zio Charles Stewart, giovane aviatore americano di appena 20 anni. Sherry ha deciso di partire dopo la morte del fratello, che per tutta la vita aveva custodito la memoria dello zio e raccolto ogni traccia possibile di quel ragazzo partito per la guerra e mai più tornato a casa. Il padre di Sherry invece aveva scelto il silenzio, incapace di affrontare il dolore per quella perdita. Alla morte del fratello, la donna ha raccolto quel testimone e ha deciso di arrivare in Italia ad accompagnarla nel sopralluogo dove sono stati trovati alcuni resti degli aerei caduti durante la guerra, sono stati i volontari dell'Associazione Salerno 1943, da anni impegnati nella ricerca e nella ricostruzione delle vicende legate all'operazione Avalanche, attraverso documenti militari, testimonianze e ritrovamenti. E proprio durante la ricerca è arrivato un momento inatteso e particolarmente emozionante. Tra la vegetazione, quasi come se il terreno avesse restituito una piccola parte di quella storia, proprio nel giorno del ritorno della famiglia è stato trovato un frammento metallico riconducibile al B-17, il bombardiere di ritorno da una missione sugli aeroporti di Foggia, venne intercettato e colpito pesantemente dalla contraerea dei caccia dell'asse. Due motori fuori uso, l'aereo gravemente danneggiato e il comandante Bernard Pasero costretto a ordinare l'evacuazione. I 10 uomini dell'equipaggio si lanciarono in momenti diversi. Charles Stewart, che ricopriva il ruolo di mitragliere laterale, raggiunse il suolo gravemente ferito alla gamba. Morì il giorno successivo, venne inizialmente sepolto in Italia nel cimitero di Sant'Angelo dei Lombardi. Nel 1952 la salma fu restituita alla famiglia negli Stati Uniti. A ricostruire la storia dello schianto è stato Matteo Pierro, referente storico dell'Associazione Salerno 1943 e autore del volume Salerno 1943. Gli aviatori, le storie e i ritrovamenti dell'operazione Avalanche, nel quale la vicenda del B-17 è stata approfondita insieme a Luigi Fortunato e Gigino Vitolo, residente nella frazione ai piedi della collina. Sherry racconta all'ANSA Vincenzo Pellegrino, presidente dell'associazione, ha attraversato l'oceano per ricordare un familiare morto durante la guerra, testimonianza di quanto sia ancora viva la memoria di quegli anni. L'operazione Avalanche non è soltanto una pagina dei libri, ancora detto, ma anche dentro le famiglie, anche a migliaia di chilometri di distanza.

se dopo oltre 80 anni una donna attraversa un oceano per raggiungere il luogo dove è morto suo zio, ha sottolineato Pellegrino, significa che le conseguenze di un conflitto non finiscono quando tacciono le armi. Conservare queste storie significa ricordare il valore della pace.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista. Lieti di vestirvi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Pilusa.

0: Produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglia e peluso.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Si chiamava Walter Avallone, aveva 55 anni ed era originario di Eboli. L'uomo trovato senza vita ieri mattina in località Trentova d'Agropoli. Il suo corpo è stato rinvenuto all'interno di una Ford B-Max bianca, ferma in uno spiazzo sterrato della zona. Sulla vicenda sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. A scoprire il corpo è stato un carabiniere libero dal servizio che durante una corsa mattutina ha notato l'automobile e si è accorto della presenza dell'uomo nell'abitacolo. Immediata la richiesta di aiuto, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, insieme ai carabinieri della compagnia di Agropoli e agli agenti della polizia municipale. I primi rilievi hanno evidenziato lesioni sul corpo del 55enne. In una fase iniziale era stata presa in considerazione l'ipotesi di ferite provocate da un'arma da taglio, ma con il proseguire degli accertamenti ha acquisito maggiore consistenza la possibilità che Avallone sia stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco. La causa esatta della morte e la dinamica dell'aggressione dovranno essere chiarite dagli esami medico-legali. Sul luogo del ritrovamento è intervenuto il medico legale Adamo Maiese, che ha effettuato un primo esame esterno della salma. Gli specialisti hanno inoltre eseguito i rilievi all'interno dell'auto e nell'area circostante. Ulteriori risposte potrebbero arrivare dall'eventuale autopsia, chiamata a fornire indicazioni sulla natura delle lesioni e sull'orario del decesso. Tra gli elementi al centro dell'inchiesta c'è anche l'arma che sarebbe stata utilizzata per uccidere il 55enne, al momento non rinvenuta. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione anche sui sistemi di videosorveglianza della zona. Le registrazioni potrebbero aiutare a ricostruire gli ultimi movimenti di Walter Avallone. Parallelamente proseguono anche gli accertamenti sulle ultime ore di vita dell'uomo. Gli inquirenti stanno ricostruendo i suoi spostamenti e approfondendo i rapporti personali attraverso le verifiche investigative e l'ascolto di familiari e conoscenti. Al momento non sono stati resi noti elementi certi sul movente e non risultano piste ufficialmente privilegiate. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania con il procuratore Francesco Rotondo, presente sul luogo del ritrovamento.

È nella sfera personale, nella vita privata e nelle frequentazioni di Fabio Scariati che si concentrano, almeno per il momento, le attenzioni degli investigatori. I carabinieri cercano di ricostruire le ultime ore del commercialista cinquantenne, ex assessore comunale di Capaccio Pestum, brutalmente picchiato e poi raggiunto da un colpo di pistola ad una gamba sul litorale di Focesele. Un'aggressione di estrema violenza sulla quale restano ancora molti interrogativi, a cominciare dal motivo per cui l'ex amministratore si trovasse alle prime luci dell'alba in quel tratto isolato di costa nei pressi del Lido Mimosa. Scariati, ricoverato all'ospedale di Eboli, non è in pericolo di vita. I medici gli hanno estratto il proiettile conficcato nel ginocchio. Ascoltato dai carabinieri direttamente in ospedale, avrebbe sostenuto di non conoscere i suoi aggressori, un elemento che gli investigatori stanno cercando di verificare, mentre appare meno probabile la pista politica, considerato che il cinquantenne non

ricopre incarichi amministrativi ormai da tempo. A rendere ancora più inquietante l'episodio, l'incendio della Citroen utilizzata dal professionista, intestata alla moglie, l'auto cosparsa di benzina è stata data alle fiamme. Il rogo ha distrutto anche due prefabbricati dello stabilimento balneare. A trovare scariati, semicosciente e con evidenti segni di violenza è stato ieri mattina il titolare del Lido, intervenuto dopo la segnalazione dell'incendio. Le indagini coordinate dalla Procura di Salerno sono affidate ai carabinieri di Capaccio Scalo e della compagnia di Agropoli. L'obiettivo è ricostruire cosa sia accaduto prima del pestaggio, individuare i responsabili e soprattutto capire che cosa abbia scatenato una violenza così inaudita.

Una struttura ricettiva in corso di realizzazione, località Piana di Velia ad Ascea Marina, a poca distanza dall'area archeologica di Velia, è stata sottoposta a sequestro preventivo. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo, in esecuzione di un decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari. Al centro dell'inchiesta la legittimità delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione dell'edificio destinato a diventare un albergo, dopo un contenzioso davanti alla giustizia amministrativa. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'autorizzazione del SUAP Cilento del 10 agosto 2009 e la successiva determina del comune di Ascea del 13 novembre 2018 sarebbero state rilasciate in violazione della legge regionale che istituisce una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia. In quest'area, in attesa dell'approvazione del piano particolareggiato di riqualificazione non ancora adottato, sono vietate nuove opere edilizie e modifiche del territorio, salvo specifiche eccezioni. Per la Procura la struttura alberghiera non sarebbe riconducibile ad un'opera di interesse pubblico e in ogni caso mancherebbe l'approvazione della soprintendenza. Un ulteriore profilo riguarda la presunta inefficacia dei titoli edilizi per il mancato avvio dei lavori entro il termine previsto. A sostegno di questa ricostruzione sarebbero state esaminate anche immagini satellitari prodotte dal consulente tecnico della Procura. L'indagine è partita dalla segnalazione dei carabinieri del parco che hanno evidenziato possibili violazioni edilizie in un'area di particolare pregio archeologico, paesistico ed ambientale.

Nuove risorse per l'oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha assunto 4 medici oncologi attraverso una procedura concorsuale con l'obiettivo di rafforzare il personale e migliorare la capacità di risposta alle esigenze dei pazienti. Il reparto costituisce un presidio sanitario essenziale per il Vallo di Diano e per le zone limitrofe, seguendo ogni giorno circa 400 pazienti. L'attività assistenziale raggiunge complessivamente circa 3.000 visite all'anno, numeri che evidenziano il ruolo centrale della struttura per la popolazione del territorio. Il primo dei 4 specialisti dovrebbe prendere servizio dal mese di novembre, gli altri 3 entreranno successivamente in organico. L'ospedale di Polla inoltre è destinatario di un finanziamento di circa 5 milioni di euro che saranno utilizzati per creare un nuovo pronto soccorso collocato al piano terra e nuove sale operatorie al primo piano. Inoltre nei locali che adesso ospitano il pronto soccorso verrà collocato e quindi ampliato il reparto di oncologia, così da assicurare ai malati oncologici spazi adeguati al percorso che stanno affrontando. Un intervento importante che dovrebbe partire entro la fine dell'anno per terminare tra un paio d'anni. I lavori in programma renderebbero la struttura ospedaliera tra le eccellenze del territorio in termini di assistenza, accoglienza e professionalità.

Dal 1 novembre scatteranno le procedure di licenziamento per circa 100 lavoratori delle fonderie Pisano. Nella sede di Confindustria Salerno si è svolto l'incontro.

0: incontro tra i rappresentanti sindacali e l'amministratore delegato dell'azienda Ciro Pisano. Resta alta la preoccupazione per il futuro occupazionale dei dipendenti che da novembre non potranno più contare sugli ammortizzatori sociali.
1: Questo vertice era necessario, capiamo perché, perché c'è stata una comunicazione della Regione Campania che sospendeva la conferenza dei servizi e quindi in qualche maniera ci faceva capire chiaramente che i tempi si sarebbero fortemente allungati, per cui noi avevamo bisogno di capire prima cosa l'azienda che cosa aveva intenzione di fare e purtroppo ieri siamo arrivati a un epilogo drammatico perché l'azienda ci dice chiaramente che non cesserà l'azienda, ma che comunque se non ci sono altre soluzioni, alla fine degli ammortizzatori, il 31 ottobre, sarà costretta ad aprire la procedura di licenziamento collettivo. Quindi questo per noi è l'epilogo più drammatico che potevamo immaginare. Potevamo immaginare di aspettare altro tempo, potevamo immaginare che ci fossero soluzioni diverse o addirittura immaginare che si potesse traguardare una riapertura, ancorché temporanea, ancorché con tutti i limiti che poteva avere una riapertura a fratte. Ovviamente parlare di licenziamenti è un qualcosa che non avremmo mai voluto ascoltare.
2: Ad oggi sappiamo solo che il 31 ottobre l'azienda procederà a fare licenziamenti collettivi. Questo è lo stato di fatto, ma la cosa che sconcerta noi operai è un'altra. Sentendo le impressioni questa mattina dei miei compagni, abbiamo visto che abbiamo ascoltato un'intervista dell'assessore e purtroppo abbiamo notato che si è parlato di tutto tranne che degli operai, è come se noi non esistessimo.

0: principio, Arpano arrivò sotto le mura di Focea e ci fece una proposta. Abbattete un solo bastione, consacrate una sola casa e sarete salvi.
1: Come si fonda una città? Dove costruire le abitazioni? Come organizzare la difesa? Gestire le risorse? Scegliere le forme di governo? Sono alcune delle sfide al centro di Elea, città da fondare, il progetto presentato al Parco Archeologico di Velia. Realizzato dai Parchi Archeologici di Pessomo e Velia, il videogiochi ripercorre la nascita dell'antica Elea, fondata nel VI secolo a.C. dai Focei, in fuga dall'avanzata persiana, e valorizza il pensiero del filosofo Parmenide. A sperimentare il gioco sono stati gli studenti del liceo classico Parmenide di Vallo della Lucania e del liceo classico Marco Galdi di Cava dei Tirreni, coinvolti nel game trial. L'esperienza si sviluppa attraverso 5 turni di gioco. I partecipanti interpretano diversi gruppi della società, tra sacerdoti, guerrieri, costruttori, agricoltori e mercanti. Ogni decisione richiede confronto, argomentazioni e voto, con conseguenze sugli equilibri e sul futuro delle comunità. Al centro anche il pensiero di Parmenide, tradotto nelle dinamiche di gioco attraverso il confronto tra gli interessi dei singoli gruppi e il bene collettivo. Il progetto, finanziato con fondi PNRR dall'Unione Europea, è disponibile in versione digitale e da tavolo, con una modalità online dedicata alle scuole secondarie di secondo grado. Un nuovo strumento dunque di divulgazione culturale che punta a rendere la storia più accessibile e coinvolgente, trasformando il patrimonio archeologico di Velia in un'occasione di apprendimento e partecipazione per le nuove generazioni.

ha attraversato l'oceano per ritrovare lo zio morto in guerra. Sherry Stewart è arrivata da Filadelfia con una meta precisa alle montagne di Salerno, dove 83 anni fa precipitò il bombardiere B-17 sul quale volava suo zio Charles Stewart, giovane aviatore americano di appena 20 anni. Sherry ha deciso di partire dopo la morte del fratello, che per tutta la vita aveva custodito la memoria dello zio e raccolto ogni traccia possibile di quel ragazzo partito per la guerra e mai più tornato a casa. Il padre di Sherry invece aveva scelto il silenzio, incapace di affrontare il dolore per quella perdita. Alla morte del fratello, la donna ha raccolto quel testimone e ha deciso di arrivare in Italia ad accompagnarla nel sopralluogo dove sono stati trovati alcuni resti degli aerei caduti durante la guerra, sono stati i volontari dell'Associazione Salerno 1943, da anni impegnati nella ricerca e nella ricostruzione delle vicende legali.

all'operazione Avalanche attraverso documenti militari, testimonianze e ritrovamenti. E proprio durante la ricerca è arrivato un momento inatteso e particolarmente emozionante. Tra la vegetazione, quasi come se il terreno avesse restituito una piccola parte di quella storia, proprio nel giorno del ritorno della famiglia è stato trovato un frammento metallico riconducibile al B-17, il bombardiere di ritorno da una missione sugli aeroporti di Foggia, venne intercettato e colpito pesantemente dalla contraerea dei caccia dell'asse. Due motori fuori uso, l'aereo gravemente danneggiato e il comandante Bernard Pasero costretto a ordinare l'evacuazione. I 10 uomini dell'equipaggio si lanciarono in momenti diversi. Charles Stewart, che ricopriva il ruolo di mitragliere laterale, raggiunse il suolo gravemente ferito alla gamba. Morì il giorno successivo, venne inizialmente sepolto in Italia nel cimitero di Sant'Angelo dei Lombardi. Nel 1952 la salma fu restituita alla famiglia negli Stati Uniti. A ricostruire la storia dello schianto è stato Matteo Pierro, referente storico dell'Associazione Salerno 1943 e autore del volume Salerno 1943. Gli aviatori, le storie e i ritrovamenti dell'operazione Avalanche, nel quale la vicenda del B-17 è stata approfondita insieme a Luigi Fortunato e Gigino Vitolo, residente nella frazione Piedi della Collina. Cherry racconta all'ANSA Vincenzo Pellegrino, presidente dell'associazione, ha attraversato l'oceano per ricordare un familiare morto durante la guerra, testimonianza di quanto sia ancora viva la memoria di quegli anni. L'operazione Avalanche non è soltanto una pagina dei libri, ancora detto, ma è anche dentro le famiglie, anche a migliaia di chilometri di distanza. Se dopo oltre 80 anni una donna attraversa un oceano per raggiungere il luogo dove è morto suo zio, ha sottolineato Pellegrino, significa che le conseguenze di un conflitto non finiscono quando tacciono le armi. Conservare queste storie significa ricordare il valore della pace.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Si chiamava Walter Avallone, aveva 55 anni ed era originario di Eboli. L'uomo trovato senza vita ieri mattina in località Trentova d'Agropoli. Il suo corpo è stato rinvenuto all'interno di una Ford B-Max bianca ferma in uno spiazzo sterrato della zona. Sulla vicenda sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. A scoprire il corpo è stato un carabiniere libero dal servizio che durante una corsa mattutina ha notato l'automobile e si è accorto della presenza dell'uomo nell'abitacolo. Immediata la richiesta di aiuto, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso insieme ai carabinieri della compagnia di Agropoli e agli agenti della polizia municipale. I primi rilievi hanno evidenziato lesioni sul corpo del 55enne. In una fase iniziale era stata presa in considerazione l'ipotesi di ferite provocate da un'arma da taglio, ma con il proseguire degli accertamenti ha acquisito maggiore consistenza la possibilità che Avallone sia stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco. La causa esatta della morte e la dinamica dell'aggressione dovranno essere chiarite dagli esami medico-legali. Sul luogo del ritrovamento è intervenuto il medico legale Adamo Maiese, che ha effettuato un primo esame esterno della salma. Gli specialisti hanno inoltre eseguito i rilievi all'interno dell'auto e nell'area circostante. Ulteriori risposte potrebbero arrivare dall'eventuale autopsia, chiamata a fornire indicazioni sulla natura delle lesioni e sull'orario del decesso. Tra gli elementi al centro dell'inchiesta c'è anche l'arma che sarebbe stata utilizzata per uccidere il 55enne, al momento non rinvenuta. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione anche sui sistemi di videosorveglianza della zona. Le registrazioni potrebbero aiutare a ricostruire gli ultimi movimenti di Walter Avallone. Parallelamente proseguono anche gli accertamenti sulle ultime ore di vita dell'uomo. Gli inquirenti stanno ricostruendo i suoi spostamenti e approfondendo i rapporti personali attraverso le verifiche investigative e l'ascolto di familiari e conoscenti. Al momento non sono stati resi noti elementi certi sul movente e non risultano piste ufficialmente privilegiate. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania con il procuratore Francesco Rotondo, presente sul

È nella sfera personale, nella vita privata e nelle frequentazioni di Fabio Scariati che si concentrano, almeno per il momento, le attenzioni degli investigatori. I carabinieri cercano di ricostruire le ultime ore del commercialista cinquantenne, ex assessore comunale di Capaccio Pestum, brutalmente picchiato e poi raggiunto da un colpo di pistola ad una gamba sul litorale di Focesele. Un'aggressione di estrema violenza sulla quale restano ancora molti interrogativi, a cominciare dal motivo per cui l'ex amministratore si trovasse alle prime luci dell'alba in quel tratto isolato di costa nei pressi del Lido Mimosa. Scariati, ricoverato all'ospedale di Eboli, non è in pericolo di vita. I medici gli hanno estratto il proiettile conficcato nel ginocchio. Ascoltato dai carabinieri direttamente in ospedale, avrebbe sostenuto di non conoscere i suoi aggressori. Un elemento che gli investigatori stanno cercando di verificare, mentre appare meno probabile la pista politica, considerato che il cinquantenne non ricopre incarichi amministrativi ormai da tempo. A rendere ancora più inquietante l'episodio, l'incendio della Citroen utilizzata dal professionista, intestata alla moglie, l'auto cosparsa di benzina è stata data alle fiamme. Il rogo ha distrutto anche due prefabbricati dello stabilimento balneare. A trovare Scariati semicosciente con evidenti segni di violenza è stato ieri mattina il titolare del Lido, intervenuto dopo la segnalazione dell'incendio. Le indagini coordinate dalla procura di Salerno sono affidate ai carabinieri di Capaccio Scalo e della compagnia di Agropoli. L'obiettivo è ricostruire cosa sia accaduto prima del pestaggio, individuare i responsabili e soprattutto capire che cosa abbia scatenato una violenza così inaudita.

Una struttura ricettiva in corso di realizzazione in località Piana di Velia ad Ascea Marina, a poca distanza dall'area archeologica di Velia, è stata sottoposta a sequestro preventivo. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo, in esecuzione di un decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari. Al centro dell'inchiesta la legittimità delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione dell'edificio destinato a diventare un albergo dopo un contenzioso davanti alla giustizia amministrativa. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'autorizzazione del SUAP Cilento del 10 agosto 2009 e la successiva determina del comune di Ascea del 13 novembre 2018 sarebbero state rilasciate in violazione della legge regionale che istituisce una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia. In quest'area, in attesa dell'approvazione del piano particolareggiato di riqualificazione non ancora adottato, sono vietate nuove opere edilizie e modifiche del territorio, salvo specifiche eccezioni. Per la Procura la struttura alberghiera non sarebbe riconducibile ad un'opera di interesse pubblico e in ogni caso mancherebbe l'approvazione della soprintendenza. Un ulteriore profilo riguarda la presunta inefficacia dei titoli edilizi per il mancato avvio dei lavori entro il termine previsto. A sostegno di questa ricostruzione sarebbero state esaminate anche immagini satellitari prodotte dal consulente tecnico della Procura. L'indagine è partita dalla segnalazione dei carabinieri del parco che hanno evidenziato possibili violazioni edilizie in un'area di particolare pregio archeologico, paesistico ed ambientale.

Continuano i controlli e le denunce da parte della Guardia Agroforestale Italiana nel Vallo di Diano. Controlli ci sono stati nel territorio di Teggiano, soprattutto tra le frazioni di Prato Perillo e San Marco, dove i volontari della Guardia Agroforestale Italiana hanno segnalato un'auto abbandonata nel terreno. Non solo, si è anche proceduto alla denuncia di numerosi rifiuti inquinanti presenti sempre nei terreni delle due frazioni di Teggiano. L'operazione è stata coordinata dal dirigente di zona Luigi Casella. La Guardia Agroforestale anche nei giorni scorsi ha effettuato dei controlli, in questo caso oltre che a Teggiano anche a Sassano e Monte San Giacomo,

e ha esposto alle autorità preposte delle autovetture non funzionanti che si presume, questo fanno sapere dalla Guardia Agroforestale, siano senza assicurazione e revisione, fermi sui prati o cigli di strada, costituendo, tra le altre cose, motivo di inquinamento per il sottosuolo. In questo caso le operazioni di monitoraggio sono state condotte dalla dirigente Nicolina Pintozzi. L'ente guidato in Italia dal presidente nazionale Antonio D'Acunto ha dichiarato tolleranza zero per chi inquina e deturpa il territorio.

Nuove risorse per l'oncologia dell'ospedale Luigi Custo di Polla. L'ASL Salerno ha assunto 4 medici oncologi attraverso una procedura concorsuale con l'obiettivo di rafforzare il personale e migliorare la capacità di risposta alle esigenze dei pazienti. Il reparto costituisce un presidio sanitario essenziale per il Vallo di Diano e per le zone limitrofe, seguendo ogni giorno circa 400 pazienti. L'attività assistenziale raggiunge complessivamente circa 3.000 visite all'anno, numeri che evidenziano il ruolo centrale della struttura per la popolazione del territorio. Il primo dei 4 specialisti dovrebbe prendere servizio dal mese di novembre, gli altri 3 entreranno successivamente in organico. L'ospedale di Polla inoltre è destinatario di un finanziamento di circa 5 milioni di euro che saranno utilizzati per creare un nuovo pronto soccorso collocato al piano terra e nuove sale operatorie al primo piano. Inoltre nei locali che adesso ospitano il pronto soccorso verrà collocato e quindi ampliato il reparto di oncologia, così da assicurare ai malati oncologici spazi adeguati al percorso che stanno affrontando. Un intervento importante che dovrebbe partire entro la fine dell'anno per terminare tra un paio d'anni. I lavori in programma renderebbero la struttura ospedaliera tra le eccellenze del territorio in termini di assistenza, accoglienza e professionalità.

0: Dal 1 novembre scatteranno le procedure di licenziamento per circa 100 lavoratori delle fonderie Pisano. Nella sede di Confindustria Salerno si è svolto l'incontro tra i rappresentanti sindacali e l'amministratore delegato dell'azienda Ciro Pisano. Resta alta la preoccupazione per il futuro occupazionale dei dipendenti che da novembre non potranno più contare sugli ammortizzatori sociali.
1: Questo vertice era necessario, capiamo perché, perché c'è stata una comunicazione della Regione Campania che sospendeva la conferenza dei servizi e quindi in qualche maniera ci faceva capire chiaramente che i tempi si sarebbero fortemente allungati, per cui noi avevamo bisogno di capire prima cosa l'azienda che cosa aveva intenzione di fare e purtroppo ieri siamo arrivati a un epilogo drammatico perché l'azienda ci dice chiaramente che non cesserà l'azienda, ma che comunque se non ci sono altre soluzioni, alla fine degli ammortizzatori, il 31 ottobre, sarà costretta ad aprire la procedura di licenziamento collettivo. Quindi questo per noi è l'epilogo più drammatico che potevamo immaginare. Potevamo immaginare di aspettare altro tempo, potevamo immaginare che ci fossero soluzioni diverse o addirittura immaginare che si potesse traguardare una riapertura, ancorché temporanea, ancorché con tutti i limiti che poteva avere una riapertura a fratte. Ovviamente parlare di licenziamenti è un qualcosa che non avremmo mai voluto ascoltare.
2: Ad oggi sappiamo solo che il 31 ottobre l'azienda procederà a fare licenziamenti collettivi. Questo è lo stato di fatto, ma la cosa che sconcerta noi operai è un'altra. Sentendo le impressioni questa mattina dei miei compagni, abbiamo visto che abbiamo ascoltato un'intervista dell'assessore e purtroppo abbiamo notato che si è parlato di tutto tranne che degli operai, è come se noi non esistessimo.

0: Scipio. Harperon arrivò sotto le mura di Focea e ci fece una proposta. Abbattete un solo bastione, consacrate una sola casa e sarete salvi.
1: Come si fonda una città? Dove costruire le abitazioni? Come organizzare la difesa? Gestire le risorse? Scegliere le forme di governo? Sono alcune delle sfide al centro di Elea, città da fondare, il progetto presentato al Parco Archeologico di Velia.

Realizzato dai parchi archeologici di Pestum e Velia, il videogiochi ripercorre la nascita dell'antica Elea, fondata nel VI secolo a.C. dai Focei, in fuga dall'avanzata persiana, e valorizza il pensiero del filosofo Parmenide. A sperimentare il gioco sono stati gli studenti del Liceo Classico Parmenide di Vallo della Lucania e del Liceo Classico Marco Galdi di Cava dei Tirreni, coinvolti nel Game Trial. L'esperienza si sviluppa attraverso 5 turni di gioco. I partecipanti interpretano diversi gruppi della società, tra sacerdoti, guerrieri, costruttori, agricoltori e mercanti. Ogni decisione richiede confronto, argomentazioni e voto, con conseguenze sugli equilibri e sul futuro delle comunità. Al centro anche il pensiero di Parmenide, tradotto nelle dinamiche di gioco attraverso il confronto tra gli interessi dei singoli gruppi e il bene collettivo. Il progetto, finanziato con fondi PNRR dall'Unione Europea, è disponibile in versione digitale e da tavolo, con una modalità online dedicata alle scuole secondarie di secondo grado. Un nuovo strumento dunque di divulgazione culturale che punta a rendere la storia più accessibile e coinvolgente, trasformando il patrimonio archeologico di Velia in un'occasione di apprendimento e partecipazione per le nuove generazioni.

ha attraversato l'oceano per ritrovare lo zio morto in guerra. Sherry Stewart è arrivata da Filadelfia con una meta precisa alle montagne di Salerno, dove 83 anni fa precipitò il bombardiere B-17 sul quale volava suo zio Charles Stewart, giovane aviatore americano di appena 20 anni. Sherry ha deciso di partire dopo la morte del fratello, che per tutta la vita aveva custodito la memoria dello zio e raccolto ogni traccia possibile di quel ragazzo partito per la guerra e mai più tornato a casa. Il padre di Sherry invece aveva scelto il silenzio, incapace di affrontare il dolore per quella perdita. Alla morte del fratello, la donna ha raccolto quel testimone e ha deciso di arrivare in Italia ad accompagnarla nel sopralluogo dove sono stati trovati alcuni resti degli aerei caduti durante la guerra. Sono stati i volontari dell'Associazione Salerno 1943, da anni impegnati nella ricerca e nella ricostruzione delle vicende legate all'operazione Avalanche attraverso documenti militari, testimonianze e ritrovamenti. E proprio durante la ricerca è arrivato un momento inatteso e particolarmente emozionante. Tra la vegetazione, quasi come se il terreno avesse restituito una piccola parte di quella storia, proprio nel giorno del ritorno della famiglia è stato trovato un frammento metallico riconducibile al B-17, il bombardiere di ritorno da una missione sugli aeroporti di Foggia venne intercettato e colpito pesantemente dalla contraerea e dai caccia dell'asse. Due motori fuori uso, l'aereo gravemente danneggiato e il comandante Bernard Passero costretto a ordinare l'evacuazione. I 10 uomini dell'equipaggio si lanciarono in momenti diversi. Charles Stewart, che ricopriva il ruolo di mitragliere laterale, raggiunse il suolo gravemente ferito alla gamba. Morì il giorno successivo, venne inizialmente sepolto in Italia nel cimitero di Sant'Angelo dei Lombardi. Nel 1952 la salma fu restituita alla famiglia negli Stati Uniti. A ricostruire la storia dello schianto è stato Matteo Pierro, referente storico dell'Associazione Salerno 1943 e autore del volume Salerno 1943. Gli aviatori, le storie e i ritrovamenti dell'operazione Avalanche, nel quale la vicenda del B-17 è stata approfondita insieme a Luigi Fortunato e Gigino Vitolo, residente nella frazione ai piedi della collina. Sherry racconta all'ANSA Vincenzo Pellegrino, presidente dell'associazione, ha attraversato l'oceano per ricordare un familiare morto durante la guerra, testimonianza di quanto sia ancora viva la memoria di quegli anni. L'operazione Avalanche non è soltanto una pagina dei libri, ancora detto, ma anche dentro le famiglie, anche a migliaia di chilometri di distanza. Se dopo oltre 80 anni una donna attraversa un oceano per raggiungere il luogo dove è morto suo zio, ha sottolineato Pellegrino, significa che le conseguenze di un conflitto non finiscono quando tacciono le armi. Conservare queste storie significa ricordare il valore della pace.

Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo.

0: Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
5: One, two, three, Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
6: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Si chiamava Walter Avallone, aveva 55 anni ed era originario di Eboli, l'uomo trovato senza vita ieri mattina in località Trentova d'Agropoli. Il suo corpo è stato rinvenuto.

all'interno di una Ford B-Max bianca ferma in uno spiazzo sterrato della zona. Sulla vicenda sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. A scoprire il corpo è stato un carabiniere libero dal servizio che durante una corsa mattutina ha notato l'automobile e si è accorto della presenza dell'uomo nell'abitacolo. Immediata la richiesta di aiuto, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, insieme ai carabinieri della compagnia di Agropoli e alle agenti della polizia municipale. I primi rilievi hanno evidenziato lesioni sul corpo del 55enne. In una fase iniziale era stata presa in considerazione l'ipotesi di ferite provocate da un'arma da taglio, ma con il proseguire degli accertamenti ha acquisito maggiore consistenza la possibilità che Avallone sia stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco. La causa esatta della morte e la dinamica dell'aggressione dovranno essere chiarite dagli esami medico-legali. Sul luogo del ritrovamento è intervenuto il medico legale Adamo Maiese, che ha effettuato un primo esame esterno della salma. Gli specialisti hanno inoltre eseguito i rilievi all'interno dell'auto e nell'area circostante. Ulteriori risposte potrebbero arrivare dall'eventuale autopsia, chiamata a fornire indicazioni sulla natura delle lesioni e sull'orario del decesso. Tra gli elementi al centro dell'inchiesta c'è anche l'arma che sarebbe stata utilizzata per uccidere il 55enne, al momento non rinvenuta. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione anche sui sistemi di videosorveglianza della zona. Le registrazioni potrebbero aiutare a ricostruire gli ultimi movimenti di Walter Avallone. Parallelamente proseguono anche gli accertamenti sulle ultime ore di vita dell'uomo. Gli inquirenti stanno ricostruendo i suoi spostamenti e approfondendo i rapporti personali attraverso le verifiche investigative e l'ascolto di familiari e conoscenti. Al momento non sono stati resi noti elementi certi sul movente e non risultano piste ufficialmente privilegiate. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania con il procuratore Francesco Rotondo, presente sul luogo del ritrovamento.

nella sfera personale, nella vita privata e nelle frequentazioni di Fabio Scariati che si concentrano, almeno per il momento, le attenzioni degli investigatori. I carabinieri cercano di ricostruire le ultime ore del commercialista cinquantenne, ex assessore comunale di Capaccio Pestum, brutalmente picchiato e poi raggiunto da un colpo di pistola ad una gamba sul litorale di Focesele. Un'aggressione di estrema violenza sulla quale restano ancora molti interrogativi, a cominciare dal motivo per cui l'ex amministratore si trovasse alle prime luci dell'alba in quel tratto isolato di costa nei pressi del Lido Mimosa. Scariati, ricoverato all'ospedale di Eboli, non è in pericolo di vita. I medici gli hanno estratto il proiettile conficcato nel ginocchio. Ascoltato dai carabinieri direttamente in ospedale, avrebbe sostenuto di non conoscere i suoi aggressori, un elemento che gli investigatori stanno cercando di verificare, mentre appare meno probabile la pista politica, considerato che il cinquantenne non ricopre incarichi amministrativi ormai da tempo. A rendere ancora più inquietante l'episodio, l'incendio della Citroen utilizzata dal professionista, intestata alla moglie, l'auto cosparsa di benzina è stata data alle fiamme. Il rogo ha distrutto anche due prefabbricati dello stabilimento balneare. A trovare Scariati semicosciente con evidenti segni di violenza è stato ieri mattina il titolare del Lido, intervenuto dopo la segnalazione dell'incendio. Le indagini coordinate dalla Procura di Salerno sono affidate ai carabinieri di Capaccio Scalo e della compagnia di Agropoli. L'obiettivo è ricostruire cosa sia accaduto prima del pestaggio, individuare i responsabili e soprattutto capire che cosa abbia scatenato una violenza così inaudita.

Una struttura ricettiva in corso di realizzazione in località Piana di Velia ad Ascea Marina, a poca distanza dall'area archeologica di Velia, è stata sottoposta a sequestro preventivo. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo, in esecuzione di un decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari. Al centro dell'inchiesta la legittimità delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione dell'edificio destinato a diventare un albergo dopo un contenzioso davanti alla giustizia amministrativa. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'autorizzazione del SUAP Cilento del 10 agosto 2009 e la successiva determina del comune di Ascea del 13 novembre 2018 sarebbero state rilasciate in violazione della legge regionale che istituisce una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia. In questa

Esaminate anche immagini satellitari prodotte dal consulente tecnico della Procura. L'indagine è partita dalla segnalazione dei carabinieri del parco che hanno evidenziato possibili violazioni edilizie in un'area di particolare pregio archeologico, paesistico ed ambientale.

Continuano i controlli e le denunce da parte della Guardia Agroforestale Italiana nel Vallo di Diano. Controlli ci sono stati nel territorio di Teggiano, soprattutto tra le frazioni di Prato Perillo e San Marco, dove i volontari della Guardia Agroforestale Italiana hanno segnalato un'auto abbandonata nel terreno. Non solo, si è anche proceduto alla denuncia di numerosi rifiuti inquinanti presenti sempre nei terreni delle due frazioni di Teggiano. L'operazione è stata coordinata dal dirigente di zona Luigi Casella. La Guardia Agroforestale anche nei giorni scorsi ha effettuato dei controlli, in questo caso oltre che a Teggiano anche a Sassano e Monte San Giacomo, e ha esposto alle autorità preposte delle autovetture non funzionanti, che si presume, questo fanno sapere dalla Guardia Agroforestale, siano senza assicurazione e revisione, fermi sui prati o cigli di strada, costituendo, tra le altre cose, motivo di inquinamento per il sottosuolo. In questo caso le operazioni di monitoraggio sono state condotte dalla dirigente Nicolina Pintozzi. L'ente guidato in Italia dal presidente nazionale Antonio Dacunto ha dichiarato tolleranza zero per chi inquina e deturpa il territorio.

Nuove risorse per l'oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha assunto 4 medici oncologi attraverso una procedura concorsuale con l'obiettivo di rafforzare il personale e migliorare la capacità di risposta alle esigenze dei pazienti. Il reparto costituisce un presidio sanitario essenziale per il Vallo di Diano e per le zone limitrofe, seguendo ogni giorno circa 400 pazienti. L'attività assistenziale raggiunge complessivamente circa 3.000 visite all'anno, numeri che evidenziano il ruolo centrale della struttura per la popolazione del territorio. Il primo dei 4 specialisti dovrebbe prendere servizio dal mese di novembre, gli altri 3 entreranno successivamente in organico. L'ospedale di Polla inoltre è destinatario di un finanziamento di circa 5 milioni di euro che saranno utilizzati per creare un nuovo pronto soccorso collocato al piano terra e nuove sale operatorie al primo piano. Inoltre nei locali che adesso ospitano il pronto soccorso verrà collocato e quindi ampliato il reparto di oncologia, così da assicurare ai malati oncologici spazi adeguati al percorso che stanno affrontando. Un intervento importante che dovrebbe partire entro la fine dell'anno per terminare tra un paio d'anni. I lavori in programma renderebbero la struttura ospedaliera tra le eccellenze del territorio in termini di assistenza, accoglienza e professionalità.

0: Dal 1 novembre scatteranno le procedure di licenziamento per circa 100 lavoratori delle fonderie Pisano. Nella sede di Confindustria Salerno si è svolto l'incontro tra i rappresentanti sindacali e l'amministratore delegato dell'azienda Ciro Pisano. Resta alta la preoccupazione per il futuro occupazionale dei dipendenti che da novembre non potranno più contare sugli ammortizzatori sociali.
1: Questo vertice era necessario, capiamo perché, perché c'è stata una comunicazione della Regione Campania che sospendeva la conferenza dei servizi e quindi in qualche maniera ci faceva capire chiaramente che i tempi si sarebbero fortemente allungati, per cui noi avevamo bisogno di capire prima cosa l'azienda che cosa aveva intenzione di fare e purtroppo ieri siamo arrivati a un epilogo drammatico perché l'azienda ci dice chiaramente che non cesserà l'azienda, ma che comunque se non ci sono altre soluzioni, alla fine degli ammortizzatori, il 31 ottobre, sarà costretta ad aprire la procedura di licenziamento collettivo. Quindi questo per noi è l'epilogo più drammatico che potevamo immaginare. Potevamo immaginare di aspettare altro tempo, potevamo immaginare che ci fossero soluzioni diverse o addirittura immaginare che si potesse traguardare una riapertura, ancorché temporanea, ancorché con tutti i limiti che poteva avere una riapertura a fratte. Ovviamente parlare di licenziamenti è un qualcosa che non avremmo mai voluto ascoltare.
2: Ad oggi sappiamo solo che il 31 ottobre l'azienda procederà

a fare licenziamenti collettivi. Questo è lo stato di fatto, ma la cosa che sconcerta noi operai è un'altra. Sentendo le impressioni questa mattina dei miei compagni, abbiamo visto che abbiamo ascoltato un'intervista dell'assessore e purtroppo abbiamo notato che si è parlato di tutto tranne che degli operai, è come se noi non esistessimo.

0: di Focea e ci fece una proposta. Abbattete un solo bastione, consacrate una sola casa e sarete salvi.
1: Come si fonda una città? Dove costruire le abitazioni? Come organizzare la difesa? Gestire le risorse e scegliere le forme di governo? Sono alcune delle sfide al centro di Elea, città da fondare, il progetto presentato dal Parco Archeologico di Velia. Realizzato dai Parchi Archeologici di Pessum e Velia, il videogiochi ripercorre la nascita dell'antica Elea, fondata nel VI secolo a.C. dai Focei, in fuga dall'avanzata persiana, e valorizza il pensiero del filosofo Parmenide. A sperimentare il gioco sono stati gli studenti del liceo classico Parmenide di Vallo della Lucania e del liceo classico Marco Galdi di Cava dei Tirreni, coinvolti nel game trial. L'esperienza si sviluppa attraverso 5 turni di gioco. I partecipanti interpretano diversi gruppi della società, tra sacerdoti, guerrieri, costruttori, agricoltori e mercanti. Ogni decisione richiede confronto, argomentazioni e voto, con conseguenze sugli equilibri e sul futuro delle comunità. Al centro anche il pensiero di Parmenide, tradotto nelle dinamiche di gioco attraverso il confronto tra gli interessi dei singoli gruppi e il bene collettivo. Il progetto, finanziato con fondi PNRR dall'Unione Europea, è disponibile in versione digitale e da tavolo, con una modalità online dedicata alle scuole secondarie di secondo grado. Un nuovo strumento dunque di divulgazione culturale che punta a rendere la storia più accessibile e coinvolgente, trasformando il patrimonio archeologico di Velia in un'occasione di apprendimento e partecipazione per le nuove generazioni.

ha attraversato l'oceano per ritrovare lo zio morto in guerra. Sherry Stewart è arrivata da Filadelfia con una meta precisa alle montagne di Salerno, dove 83 anni fa precipitò il bombardiere B-17 sul quale volava suo zio Charles Stewart, giovane aviatore americano di appena 20 anni. Sherry ha deciso di partire dopo la morte del fratello, che per tutta la vita aveva custodito la memoria dello zio e raccolto ogni traccia possibile di quel ragazzo partito per la guerra e mai più tornato a casa. Il padre di Sherry invece aveva scelto il silenzio, incapace di affrontare il dolore per quella perdita. Alla morte del fratello, la donna ha raccolto quel testimone e ha deciso di arrivare in Italia ad accompagnarla nel sopralluogo dove sono stati trovati alcuni resti degli aerei caduti durante la guerra. Sono stati i volontari dell'Associazione Salerno 1943, da anni impegnati nella ricerca e nella ricostruzione delle vicende legate all'operazione Avalanche attraverso documenti militari, testimonianze e ritrovamenti. E proprio durante la ricerca è arrivato un momento inatteso e particolarmente emozionante. Tra la vegetazione, quasi come se il terreno avesse restituito una piccola parte di quella storia, proprio nel giorno del ritorno della famiglia è stato trovato un frammento metallico riconducibile al B-17, il bombardiere di ritorno da una missione sugli aeroporti di Foggia venne intercettato e colpito pesantemente dalla contraerea dei caccia dell'asse. Due motori fuori uso, l'aereo gravemente danneggiato e il comandante Bernard Pasero costretto a ordinare l'evacuazione. I 10 uomini dell'equipaggio si lanciarono in momenti diversi. Charles Stewart, che ricopriva il ruolo di mitragliere laterale, raggiunse il suolo gravemente ferito alla gamba. Morì il giorno successivo. Venne inizialmente sepolto in Italia nel cimitero di Sant'Angelo dei Lombardi. Nel 1952 la salma fu restituita alla famiglia negli Stati Uniti. A ricostruire la storia dello schianto è stato Matteo Pierro, referente storico dell'Associazione Salerno 1943 e autore del volume Salerno 1943. Gli aviatori, le storie e i ritrovamenti dell'operazione Avalanche, nel quale la vicenda del B-17 è stata approfondita insieme a Luigi Fortunato e Gigino Vitolo, residente nella frazione ai piedi della collina. Sherry racconta all'ANSA Vincenzo Pellegrino, presidente dell'associazione, ha attraversato l'oceano per ricordare un familiare morto durante la guerra.

testimonianza di quanto sia ancora viva la memoria di quegli anni. L'operazione Avalanche non è soltanto una pagina dei libri, ancora detto, ma anche dentro le famiglie, anche a migliaia di chilometri di distanza. Se dopo oltre 80 anni una donna attraversa un oceano per raggiungere il luogo dove è morto suo zio, ha sottolineato Pellegrino, significa che le conseguenze di un conflitto non finiscono quando tacciono le armi. Conservare queste storie significa ricordare il valore della pace.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Da Vida e da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative,

Allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Si chiamava Walter Avallone, aveva 55 anni ed era originario di Eboli, l'uomo trovato senza vita ieri mattina in località Trentova d'Agropoli. Il suo corpo è stato rinvenuto all'interno di una Ford B-Max bianca ferma in uno spiazzo sterrato della zona. Sulla vicenda sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. A scoprire il corpo è stato un carabiniere libero dal servizio che durante una corsa mattutina ha notato l'automobile e si è accorto della presenza dell'uomo nell'abitacolo. Immediata la richiesta di aiuto, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Insieme ai carabinieri della compagnia di Agropoli e agli agenti della polizia municipale, i primi rilievi hanno evidenziato lesioni sul corpo del 55enne. In una fase iniziale era stata presa in considerazione l'ipotesi di ferite provocate da un'arma da taglio, ma con il proseguire degli accertamenti ha acquisito maggiore consistenza la possibilità che Avallone sia stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco. La causa esatta della morte e la dinamica dell'aggressione dovranno essere chiarite dagli esami medico-legali. Sul luogo del ritrovamento è intervenuto il medico legale Adamo Maiese, che ha effettuato un primo esame esterno della salma. Gli specialisti hanno inoltre eseguito i rilievi all'interno dell'auto e nell'area circostante. Ulteriori risposte potrebbero arrivare dall'eventuale autopsia, chiamata a fornire indicazioni sulla natura delle lesioni e sull'orario del decesso. Tra gli elementi al centro dell'inchiesta c'è anche l'arma che sarebbe stata utilizzata per uccidere il 55enne, al momento non rinvenuta. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione anche sui sistemi di videosorveglianza della zona. Le registrazioni potrebbero aiutare a ricostruire gli ultimi movimenti di Walter Avallone. Parallelamente proseguono anche gli accertamenti sulle ultime ore di vita dell'uomo. Gli inquirenti stanno ricostruendo i suoi spostamenti e approfondendo i rapporti personali attraverso le verifiche investigative e l'ascolto di familiari e conoscenti. Al momento non sono stati resi noti elementi certi sul movente e non risultano piste ufficialmente privilegiate. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania con il procuratore Francesco Rotondo, presente sul luogo del ritrovamento.

È nella sfera personale, nella vita privata e nelle frequentazioni di Fabio Scariati che si concentrano, almeno per il momento, le attenzioni degli investigatori. I carabinieri cercano di ricostruire le ultime ore del commercialista cinquantenne, ex assessore comunale di Capaccio Pestum, brutalmente picchiato e poi raggiunto da un colpo di pistola ad una gamba sul litorale di Focesele. Un'aggressione di estrema violenza sulla quale restano ancora molti interrogativi, a cominciare dal motivo per cui l'ex amministratore si trovasse alle prime luci dell'alba in quel tratto isolato di costa nei pressi del Lido Mimosa. Scariati, ricoverato all'ospedale di Eboli, non è in pericolo di vita. I medici gli hanno estratto il proiettile conficcato nel ginocchio. Ascoltato dai carabinieri direttamente in ospedale, avrebbe sostenuto di non conoscere i suoi aggressori. Un elemento che gli investigatori stanno cercando di verificare, mentre appare meno probabile la pista politica, considerato che il cinquantenne non ricopre incarichi amministrativi ormai da tempo. A rendere ancora più inquietante l'episodio, l'incendio della Citroen utilizzata dal professionista, intestata alla moglie, l'auto cosparsa di benzina è stata data alle fiamme. Il rogo ha distrutto anche due prefabbricati dello stabilimento balneare. A trovare Scariati, semicosciente e con evidenti segni di violenza, è stato ieri mattina il titolare del Lido, intervenuto dopo la segnalazione dell'incendio. Le indagini coordinate dalla

Procura di Salerno sono affidate ai carabinieri di Capaccio Scalo e della compagnia di Agropoli. L'obiettivo è ricostruire cosa sia accaduto prima del pestaggio, individuare i responsabili e soprattutto capire che cosa abbia scatenato una violenza così inaudita.

Una struttura ricettiva in corso di realizzazione, località Piana di Velia, da Scea Marina, a poca distanza dall'area archeologica di Velia, è stata sottoposta a sequestro preventivo. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo, in esecuzione di un decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari. Al centro dell'inchiesta la legittimità delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione dell'edificio destinato a diventare un albergo, dopo un contenzioso davanti alla giustizia amministrativa. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'autorizzazione del SUAP Cilento del 10 agosto 2009 e la successiva determina del comune di Ascea del 13 novembre 2018 sarebbero state rilasciate in violazione della legge regionale che istituisce una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia. In quest'area, in attesa dell'approvazione del piano particolareggiato di riqualificazione non ancora adottato, sono vietate nuove opere edilizie e modifiche del territorio, salvo specifiche eccezioni. Per la Procura la struttura alberghiera non sarebbe riconducibile ad un'opera di interesse pubblico e in ogni caso mancherebbe l'approvazione della soprintendenza. Un ulteriore profilo riguarda la presunta inefficacia dei titoli edilizi per il mancato avvio dei lavori entro il termine previsto. A sostegno di questa ricostruzione sarebbero state esaminate anche immagini satellitari prodotte dal consulente tecnico della Procura. L'indagine è partita dalla segnalazione dei carabinieri del parco che hanno evidenziato possibili violazioni edilizie in un'area di particolare pregio archeologico, paesistico ed ambientale.

continuano i controlli e le denunce da parte della Guardia Agroforestale Italiana nel Vallo di Diano. Controlli ci sono stati nel territorio di Teggiano, soprattutto tra le frazioni di Prato Perillo e San Marco, dove i volontari della Guardia Agroforestale Italiana hanno segnalato un'auto abbandonata nel terreno. Non solo, si è anche proceduto alla denuncia di numerosi rifiuti inquinanti presenti sempre nei terreni delle due frazioni di Teggiano. L'operazione è stata coordinata dal dirigente di zona Luigi Casella. La Guardia Agroforestale anche nei giorni scorsi ha effettuato dei controlli, in questo caso oltre che a Teggiano anche a Sassano e Monte San Giacomo, e ha esposto alle autorità preposte delle autovetture non funzionanti, che si presume, questo fanno sapere dalla Guardia Agroforestale, siano senza assicurazione e revisione, fermi sui prati o cigli di strada, costituendo tra le altre cose motivo di inquinamento per il sottosuolo. In questo caso le operazioni di monitoraggio sono state condotte dalla dirigente Nicolina Pintozzi. L'ente guidato in Italia dal presidente nazionale Antonio D'Acunto ha dichiarato tolleranza zero per chi inquina e deturpa il territorio.

Nuove risorse per l'oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha assunto 4 medici oncologi attraverso una procedura concorsuale con l'obiettivo di rafforzare il personale e migliorare la capacità di risposta alle esigenze dei pazienti. Il reparto costituisce un presidio sanitario essenziale per il Vallo di Diano e per le zone limitrofe, seguendo ogni giorno circa 400 pazienti. L'attività assistenziale raggiunge complessivamente circa 3.000 visite all'anno, numeri che evidenziano il ruolo centrale della struttura per la popolazione del territorio. Il primo dei 4 specialisti dovrebbe prendere servizio dal mese di novembre, gli altri 3 entreranno successivamente in organico. L'ospedale di Polla inoltre è destinatario di un finanziamento di circa 5 milioni di euro che saranno utilizzati per creare un nuovo pronto soccorso collocato al piano terra e nuove sale operatorie al primo piano. Inoltre, nei locali che adesso ospitano il pronto soccorso verrà collocato e quindi ampliato il reparto di oncologia, così da assicurare ai malati oncologici spazi adeguati al percorso che stanno affrontando. Un intervento importante che dovrebbe partire entro la fine dell'anno per terminare tra un paio d'anni. I lavori in programma renderebbero la struttura ospedaliera tra le eccellenze del territorio in termini di assistenza, accoglienza e professionalità.

0: Dal 1 novembre scatteranno le procedure di licenziamento per circa 100 lavoratori delle fonderie Pisano. Nella sede di Confindustria Salerno si è svolto l'incontro tra i rappresentanti sindacali e l'amministratore delegato dell'azienda Ciro Pisano. Resta alta la preoccupazione per il futuro occupazionale dei dipendenti che da novembre non potranno più contare sugli ammortizzatori sociali.
1: Questo vertice era necessario, capiamo perché, perché c'è stata una comunicazione della Regione Campania che sospendeva la conferenza dei servizi e quindi in qualche maniera ci faceva capire chiaramente che i tempi si sarebbero fortemente allungati, per cui noi avevamo bisogno di capire prima cosa l'azienda che cosa aveva intenzione di fare e purtroppo ieri siamo arrivati a un epilogo drammatico perché l'azienda ci dice chiaramente che non cesserà l'azienda, ma che comunque se non ci sono altre soluzioni, alla fine degli ammortizzatori, il 31 ottobre, sarà costretta ad aprire la procedura di licenziamento collettivo. Quindi questo per noi è l'epilogo più drammatico che potevamo immaginare. Potevamo immaginare di aspettare altro tempo, potevamo immaginare che ci fossero soluzioni diverse o addirittura immaginare che si potesse traguardare una riapertura, ancorché temporanea, ancorché con tutti i limiti che poteva avere una riapertura a fratte. Ovviamente parlare di licenziamenti è un qualcosa che non avremmo mai voluto ascoltare.
2: Ad oggi sappiamo solo che il 31 ottobre l'azienda procederà a fare licenziamenti collettivi. Questo è lo stato di fatto, ma la cosa che sconcerta noi operai è un'altra. Sentendo le impressioni di questa mattina dei miei compagni, abbiamo visto che abbiamo ascoltato un'intervista dell'assessore e purtroppo abbiamo notato che si è parlato di tutto tranne che degli operai, è come se noi non esistessimo.

0: principio. Harpagon arrivò sotto le mura di Focea e ci fece una proposta. Abbattete un solo bastione, consacrate una sola casa e sarete salvi.
1: Come si fonda una città? Dove costruire le abitazioni? Come organizzare la difesa? Gestire le risorse e scegliere le forme di governo? Sono alcune delle sfide al centro di Elea, città da fondare, il progetto presentato dal Parco Archeologico di Velia. Realizzato dai Parchi Archeologici di Pestum e Velia, il videogiochi ripercorre la nascita dell'antica Elea, fondata nel VI secolo a.C. dai Focei, in fuga dall'avanzata persiana, e valorizza il pensiero del filosofo Parmenide. A sperimentare il gioco sono stati gli studenti del liceo classico Parmenide di Vallo della Lucania e del liceo classico Marco Galdi di Cava dei Tirreni, coinvolti nel game trial. L'esperienza si sviluppa attraverso 5 turni di gioco. I partecipanti interpretano diversi gruppi della società, tra sacerdoti, guerrieri, costruttori, agricoltori e mercanti. Ogni decisione richiede confronto, argomentazioni e voto, con conseguenze sugli equilibri e sul futuro delle comunità. Al centro anche il pensiero di Parmenide, tradotto nelle dinamiche di gioco attraverso il confronto tra gli interessi dei singoli gruppi e il bene collettivo. Il progetto, finanziato con fondi PNRR dall'Unione Europea, è disponibile in versione digitale e da tavolo, con una modalità online dedicata alle scuole secondarie di secondo grado. Un nuovo strumento dunque di divulgazione culturale che punta a rendere la storia più accessibile e coinvolgente, trasformando il patrimonio archeologico di Velia in un'occasione di apprendimento e partecipazione per le nuove generazioni.

ha attraversato l'oceano per ritrovare lo zio morto in guerra. Sherry Stewart è arrivata da Filadelfia con una meta precisa, le montagne di Salerno, dove 83 anni fa precipitò il bombardamento.

B-17 sul quale volava suo zio Charles Stewart, giovane aviatore americano di appena 20 anni. Cherie ha deciso di partire dopo la morte del fratello, che per tutta la vita aveva custodito la memoria dello zio e raccolto ogni traccia possibile di quel ragazzo partito per la guerra e mai più tornato a casa. Il padre di Cherie invece aveva scelto il silenzio, incapace di affrontare il dolore per quella perdita. Alla morte del fratello, la donna ha raccolto quel testimone e ha deciso di arrivare in Italia ad accompagnarla nel sopralluogo dove sono stati trovati alcuni resti degli aerei caduti durante la guerra, sono stati i volontari dell'Associazione Salerno 1943, da anni impegnati nella ricerca e nella ricostruzione delle vicende legate all'operazione Avalanche, attraverso documenti militari, testimonianze e ritrovamenti. E proprio durante la ricerca è arrivato un momento inatteso e particolarmente emozionante. Tra la vegetazione, quasi come se il terreno avesse restituito una piccola parte di quella storia, proprio nel giorno del ritorno della famiglia è stato trovato un frammento metallico riconducibile al B-17. Il bombardiere di ritorno da una missione sugli aeroporti di Foggia venne intercettato e colpito pesantemente dalla contraerea dei caccia dell'asse. Due motori fuori uso, l'aereo gravemente danneggiato e il comandante Bernard Pasero costretto a ordinare l'evacuazione. I 10 uomini dell'equipaggio si lanciarono in momenti diversi. Charles Stewart, che ricopriva il ruolo di mitragliere laterale, raggiunse il suolo gravemente ferito alla gamba. Morì il giorno successivo. Venne inizialmente sepolto in Italia nel cimitero di Sant'Angelo dei Lombardi. Nel 1952 la salma fu restituita alla famiglia negli Stati Uniti. A ricostruire la storia dello schianto è stato Matteo Pierro, referente storico dell'Associazione Salerno 1943 e autore del volume Salerno 1943. Gli aviatori, le storie e i ritrovamenti dell'operazione Avalanche, nel quale la vicenda del B-17 è stata approfondita insieme a Luigi Fortunato e Gigino Vitolo, residente nella frazione ai piedi della collina. Cherie, racconta all'ANSA Vincenzo Pellegrino, presidente dell'associazione, ha attraversato l'oceano per ricordare un familiare morto durante la guerra, testimonianza di quanto sia ancora viva la memoria di quegli anni. L'operazione Avalanche non è soltanto una pagina dei libri, ancora detto, ma anche dentro le famiglie, anche a migliaia di chilometri di distanza. Se dopo oltre 80 anni una donna attraversa un oceano per raggiungere il luogo dove è morto suo zio, ha sottolineato Pellegrino, significa che le conseguenze di un conflitto non finiscono quando tacciono le armi. Conservare queste storie significa ricordare il valore della pace.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati e

teca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. Il piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutto, brutto, sei brutto, brutto, brutto, brutto.
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te perché sei brutto!
0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui.
4: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
5: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
0: Mamma anatra, da parte sua, stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
3: Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri?
0: I giorni passavano.

0: e il povero brutto anatrocolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
1: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
2: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
2: Persino io sono più bello di te.
0: Il brutto anatroccolo era molto triste.
1: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
0: Quella mattina il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
1: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
0: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
3: Non dovresti stare qui. Ci sono i cacciatori qui intorno. Veloce, vai via, ora! Vai, forza!
0: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo, non c'era nessuno intorno.
1: Bene, allora se nessuno mi vuole mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
0: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
1: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già.
0: Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto anatroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
4: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
0: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello è

0: Era proprio lui.
1: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
0: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a loro. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
2: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
0: Sì, fin dall'inizio infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

0: Ma ora era con la sua vera famiglia e davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: «Sua Altezza è giovane?»
2: «Oh sì, giovane e molto bello!»
3: «Ah, ed è ricco?»
2: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.»
0: Finalmente il re e la regina erano molto

0: felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. E il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui.
2: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasso, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabasso, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabasso! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo! Può trasformarsi in un piccolo topo?

Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul

0: Guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: «Mio caro principe, siete sposato?»
1: «No, vostra altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.»
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo si sposarono.
2: «Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?»
0: Da quel giorno il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
3: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
4: Avete mai notato il petto rosso brillante di un pettirosso e vi siete chiesti da dove venga quel colore così intenso? Oggi vi racconto una leggenda antica e commovente che lega questo piccolo uccellino a uno dei momenti più profondi della storia cristiana, la passione di Gesù. È una storia che parla di compassione, di coraggio e di come anche il più piccolo gesto d'amore possa lasciare un segno indelebile nel mondo. Immaginatevi la scena, 2000 anni fa, sul colle del Golgota. Un'atmosfera cupa, carica di tristezza e dolore, avvolgeva ogni cosa. La folla era un miscuglio di urla, pianti e un silenzio pesante. In mezzo a tutto questo, Gesù era sulla croce, con una corona di spine intrecciate conficcata sulla fronte. Ogni spina era come una lama che gli procurava un dolore indicibile. La sofferenza era palpabile, non solo tra gli uomini, ma anche nel mondo della natura. Gli alberi sembravano inchinarsi per la tristezza. Il cielo si era oscurato e persino gli animali percepivano l'enorme peso di quel momento. Tra le creature che osservavano la scena da lontano c'era un piccolo uccellino. A quel tempo non era ancora conosciuto come pettirosso. Era un uccellino semplice, dal piumaggio marrone e grigio, uno dei tanti che volavano nei cieli della Giudea. Non aveva nulla di speciale, se non un cuore sensibile e attento. Mentre la maggior parte degli altri animali si nascondeva per la paura o l'indifferenza, questo uccellino non riusciva a distogliere lo sguardo. Osservava Gesù, il suo volto segnato dal dolore, il sangue che scendeva dalla fronte a causa di quelle spine crudeli, e nel suo piccolo cuore di uccello nacque un sentimento potente, la compassione. Non poteva sopportare di vedere una tale sofferenza senza fare nulla. Mentre gli uomini, accecati dalla rabbia o paralizzati dalla paura, non facevano niente per alleviare il dolore di Gesù, questo piccolo essere alato decise che doveva agire. Sentì una spinta interiore, un coraggio che non sapeva di avere. Con un battito d'ali deciso, lasciò il ramo su cui era posato e volò verso la croce. Il suo era un volo carico di intenzione, un piccolo punto marrone che si muoveva contro il cielo cupo. La folla non lo notò nemmeno, troppo presa dal dramma che si stava consumando. Ma l'uccellino aveva un solo obiettivo: raggiungere Gesù e provare, in qualche modo, a dargli un po' di sollievo. Si avvicinò con cautela, il cuore che gli batteva forte nel petto. Volteggiò intorno alla testa di Gesù, studiando la corona di spine. Erano lunghe, affilate e conficcate profondamente nella pelle. Scelse una delle spine più lunghe e dolorose, quella che sembrava tormentare di più il volto del condannato. Con una delicatezza infinita cercò di afferrarla con il suo piccolo becco. L'intento era quello di estrarla, di rimuovere almeno una piccola parte di quell'agonica corona. Si concentrò con tutte le sue forze, tirando e tirando. La spina era resistente, ben piantata. L'uccellino non si arrese. Continuò a tirare, con una determinazione sorprendente per una creatura così piccola. Finalmente, con uno sforzo immenso, la spina si mosse, ma quando finalmente riuscì a smuoverla, la punta affilata della spina gli graffiò il petto, lasciando una goccia di sangue. Un dolore acuto lo attraversò, ma non

Mollò la presa. Continuò a tirare finché la spina non fu libera, un piccolo trionfo in mezzo a una tragedia immensa. Mentre si allontanava portando via la spina nel becco, una goccia del sangue di Gesù, mescolata a una goccia del suo stesso sangue, cadde sul suo petto. La goccia si allargò, tingendo le sue piume di un rosso vivo e brillante, un colore intenso come il fuoco, come l'amore. In quel momento accadde qualcosa di straordinario. La macchia rossa non svanì, rimase lì, impressa per sempre sul suo piumaggio, come un marchio, una medaglia d'onore. L'uccellino guardò il suo petto, sorpreso. Non sentiva più il dolore della ferita, ma solo un calore che si diffondeva. Era il segno indelebile del suo gesto di compassione. Da quel giorno, quell'uccellino marrone e tutti i suoi discendenti avrebbero portato per sempre sul petto quella macchia rossa. E così, quell'anonimo uccellino divenne noto a tutti come Pettirosso. La leggenda narra che Gesù, anche in mezzo alla sua agonia, notò quel piccolo gesto. Un sorriso debole, quasi impercettibile, apparve sulle sue labbra. In un mondo che lo aveva condannato, tradito e abbandonato, un piccolo uccello gli aveva mostrato un amore puro e incondizionato. Era la prova che la compassione poteva esistere anche nei cuori più piccoli e inaspettati. Il Pettirosso non aveva cambiato il corso della storia, non aveva salvato Gesù dalla croce, ma con il suo piccolo atto di coraggio aveva portato un momento di sollievo e di amore in un oceano di sofferenza. Questa storia, tramandata di generazione in generazione, non è solo un racconto per spiegare il colore di un uccello, è una parabola potente sul significato dell'amore e del sacrificio. Il Pettirosso diventa un simbolo. Il suo petto rosso rappresenta il sacrificio compiuto per amore, il coraggio di agire di fronte all'ingiustizia e alla sofferenza, anche quando ci si sente piccoli e impotenti. Ci insegna che non servono grandi gesti eroici per fare la differenza. A volte basta un piccolo atto di gentilezza, un tentativo sincero di alleviare il dolore di qualcun altro. Proprio come il Pettirosso, anche noi siamo spesso testimoni di sofferenze, grandi o piccole, nel mondo che ci circonda. Possiamo sentirci inadeguati, pensare che le nostre azioni non contino nulla di fronte a problemi così grandi. Ma questa leggenda ci incoraggia a superare questa sensazione di impotenza. Ci dice che ogni gesto di compassione, non importa quanto piccolo, ha un valore immenso. Può non risolvere il problema, ma può portare luce, speranza e calore nel cuore di chi soffre. Il rosso del petto del Pettirosso è anche un richiamo al cuore. Simboleggia un amore che non si tira indietro, che è disposto a sporcarsi le mani, o in questo caso le piume, per aiutare gli altri. È un simbolo del Sacro Cuore, un amore che si dona completamente. In molte culture, vedere un Pettirosso è considerato un segno di speranza, un messaggero di buone notizie o un ricordo delle anime dei nostri cari. Questa leggenda aggiunge un ulteriore strato di significato. Il Pettirosso ci ricorda il potere trasformativo della compassione. La storia si collega profondamente al messaggio centrale del cristianesimo. Gesù ha insegnato ad amare il prossimo, a prendersi cura dei sofferenti, dei piccoli, degli ultimi. Il Pettirosso, in modo istintivo e puro, mette in pratica proprio questo insegnamento. Non lo fa per ottenere una ricompensa o per essere notato, ma semplicemente perché il suo cuore glielo impone. È un esempio di amore agape, l'amore disinteressato e sacrificale. Pensateci la prossima volta che vedrete un Pettirosso nel vostro giardino o in un parco. Guardate quel piccolo petto rosso e ricordate questa storia. Ricordate il coraggio di una piccola creatura che ha osato sfidare l'oscurità con un gesto d'amore. Lasciate che sia un promemoria per voi, per me, per tutti noi. Non sottovalutiamo mai il potere dei nostri piccoli gesti. Una parola gentile, un abbraccio, un aiuto offerto senza chiedere nulla in cambio. Possono sembrare piccole cose, ma possono lasciare un segno rosso e brillante nel mondo, proprio come la macchia sul petto di quel coraggioso uccellino. Questa leggenda è un invito a coltivare la compassione nei nostri cuori, a essere più come il Pettirosso, attenti alla sofferenza altrui e pronti ad agire, anche in piccolo, per portare un po' di sollievo. Perché alla fine sono questi piccoli atti d'amore che, sommati insieme,
hanno il potere di cambiare

rendendolo un posto più caldo e luminoso per tutti. Il pettirosso, con il suo petto in fiamme, vola ancora oggi per ricordarci questa semplice ma profonda verità. Spero che questa storia vi abbia toccato il cuore come ha toccato il mio. È una di quelle leggende che ci connettono con la natura, con la nostra spiritualità e con la parte migliore di noi stessi. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere altre storie e leggende affascinanti come questa. A presto.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e

0: la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi.

0: Allora, di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso.

0: fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano

0: assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: title to be settled by one thrilling head-to-head shootout, Sardinia. Elvin Evans, championship leader nearly all season. Five-time runner-up, needing one big push to clinch his first title. The Welshman quick, but would it be quick enough? All he could do now is wait. Over to Oliver Solberg, rally leader, needing to finish ahead of Evans to take the title. The stage churning up with every pass. The young Swede on the drive of his life, within metres of the finish and seemingly the title. Then...
1: Oh, he's got him! He's got him! He's got him! Unbelievable!
2: Off the right!
1: He's just two corners from the finish. He had to get through this stage.
2: Oh, Oliver!
1: Can he get back on? He's two corners from the finish line. This is unbelievable.
0: Solberg off, turning the title fight on its head in an instant. Elvin Evans, world champion. Extraordinary finish to an extraordinary season. WRC history unfolding on the Mediterranean coastline. Elvin Evans and Scott Martin, world champions for the first time, in the most dramatic of circumstances. Victory in Sardinia for Oliver Solberg, ahead of Sebastian Ogier and Sami Payari. But fifth place and that dramatic Wolf Power Stage finale, enough for Elvin Evans to become...
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente ricca, tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo. Io ho una domanda importante da farti: quanto è importante la ricerca?
1: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
0: Non poteva mancare ProLife all'interno di questo evento, o no Giulia?
2: Assolutamente, un'azienda come la nostra non poteva mancare. Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale, scannerizzando il QR code, si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth che è sempre molto utile.
0: E io la voglio!
2: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
3: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
0: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, che sì, è quello fondamentale, poi intervenite voi, ma il primo intervento, sì, esatto, è quello più importante.
4: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
0: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere il sangue freddo, però
5: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
6: L'animale non ti può dire cos'ha. E devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
0: C'è una storia dietro a questi libri che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
7: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
0: Non è semplice fare le foto degli animali,
7: no.
0: Eh?
7: No, non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione, che devono essere a loro agio. Bisogna saperli anche trattare, bisogna conoscere come approcciarsi alla razza, al tipo di cane, se ha delle fobie o meno. Bisogna fare un piccolo colloquio con il proprietario prima di iniziare.
0: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli. Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marco Anelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, quattro curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: cantante, comandante Vivardi qui sulla Tirrenia. Accettiamo gli amici a quattro zampe, questa è una cosa che vi fa onore ed è molto importante.
1: Sì, indubbiamente ultimamente la società ha dedicato molto spazio anche agli animali, fra cui ha istituito delle cabine proprio per poterli ospitare anche nelle cabine, perché uno dei problemi principali con i proprietari era quello appunto che volevano portare il cane alla cabina, cosa che prima era vietato. Adesso invece sono state fatte queste cabine, hanno avuto un discreto successo, devo essere sincero, e diciamo sono abbastanza contenti sia gli animali che i padroni.
0: Esatto. Bene amici, siamo arrivati qui alla cabina numero 7, cabina dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Infatti potete notare che non c'è la moquette e al nostro arrivo abbiamo trovato il tappetino assorbente per i nostri amici a quattro zampe. Abbiamo visto che c'è linoleum, ovviamente non c'è la moquette, infatti la differenza è proprio questa, e sono 10. Li amplieremo,
1: noi facciamo proposta, poi vediamo se è accettata, sperando che accettino questa situazione di poter ampliare un po' con il numero delle cabine, e cabine che poi lo sappiamo, no? Vengono più facilmente disinfettate, cose robe del genere, e quindi ricevere maggiormente insomma gli animali, accontentare i proprietari.
0: Fino a dove possono arrivare?
1: Loro fino al Ponte 8. A Ponte 8 noi abbiamo il canile, dove purtroppo è sempre un canile, non è che sono degli hotel, però molti proprietari non accettano l'idea di mettere il cane in canile, perché loro a casa sono abituati diversamente, insomma.
0: Ecco perché sono arrivate le cabine. Esatto. Infatti anch'io sono contrario al canile.
1: Però finché c'è moquette a terra gli animali non posso, cioè parliamoci chiaro, sono antigienici con le moquette a terra. Invece con linoleum e determinati prodotti che noi usiamo per disinfettare tutta la cabina, allora sì che va bene.
0: Certo. E adesso andiamo a vedere il punto di sgambamento per i nostri amici a quattro zampe e anche il canile. Venite con noi. Andiamo Artù! Siamo arrivati dietro alle mie spalle, c'è uno dei punti di sgambamento, e invece qua sulla mia destra, sulla vostra sinistra, c'è invece il canile. Andiamo a vedere.

non ci sono cani. No, non ce ne sono. Beh, io sono contento, eh. Delle proposte, perché noi vi dobbiamo consegnare il bollino dell'Italia di Artù, e ricevere il bollino dell'Italia di Artù è una cosa molto importante, perché è gratificante anche per voi. La mia proposta è ciottoline, ci vogliono le ciottoline del per bere, kit di benvenuto, croccantini, qualcosina ci vuole, eh sì,

0: ampliamo.
1: Bisogna preparare.
0: No, beh, però, ampliamo le cabine, ampliamole, perché il problema è che di richieste ce ne sono veramente tante. Diciamo, e secondo me ci siamo, incominciamo a esserci.
1: Potrebbe anche trovare, non so, un posto per dedicato esternamente, logicamente, agli animali, dove farli sgambettare un poco, mettere, non dico qualche gioco, ma qualcosa a livello di questo qua esternamente, insomma, sempre per fargli viaggiare bene come i proprietari.
0: Mi piace questa voglia di fare.
1: Queste che noi cerchiamo di fare, poi logicamente hanno i loro tempi, le loro... speriamo, certo, che vadano in porto.
0: Anche perché io veramente ho visto che ce ne sono veramente tanti di cani in giro, veramente tanti.
1: Sì, sì, sì, sono tanti che viaggiano con noi, sono tanti.
0: Comandante, bollino dell'Italia di Artù, glielo consegniamo. Allora, consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, viene applicato su questa nave, così almeno, insomma, noi siamo passati, abbiamo verificato. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
2: Arrivederci.
0: Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico, riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione, e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane. Quindi, se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è? Quindi, magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione, non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro, ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità. La loro curiosità non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione.

Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e, sottovalutando questo suo modo di dirci guarda sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare fino ad arrivare ai morsi. Il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Come prepariamo in anticipo una vacanza insieme ai nostri amici a quattro zampe? Innanzitutto la destinazione dove intendiamo viaggiare. Quindi verifichiamo se è necessario fuori dall'Italia, ad esempio passaporto, microchip, vaccinazione antirabica, eventuali titolazioni, certificati di buona salute o trattamenti particolari da farsi in anticipo, almeno un mese prima di andare in vacanza. Profilassi a seconda della zona, quindi se andiamo in località di mare, di fare attenzione ad eventuali vaccinazioni nei confronti della leishmaniosi, quindi non basta più mettere solo un repellente, ma per proteggere i nostri animali negli ultimi anni abbiamo a disposizione un valido vaccino nei confronti della leishmania che si può fare annualmente, quindi mi raccomando di andare dal veterinario e discutere la possibilità di sottoporre il nostro cane a vaccino per la leishmaniosi. Per quanto riguarda viaggi in auto, assicurare un ambiente confortevole per i nostri cani,

lasciargli dello spazio, prevedere delle soste e in queste soste fornirgli dell'acqua fresca da bere e permettergli di sgranchirsi le gambe, quindi di fare un pochino di movimento e anche a loro di riposarsi durante il viaggio. Utilizzare poi prodotti che possano aiutare a ridurre lo stress o condizioni legate allo stress da viaggio, come ad esempio nausea o vomito. Per il trasporto, vabbè, nel gatto magari chi utilizza i trasportini è preferibile utilizzare dei trasportini di grosse dimensioni e di tipo rigido in modo che non collassino e permettano una migliore ventilazione.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, benvenuti al primo soccorso veterinario. Ma non solo.

0: ritrovo con Giorgio Anfossi per il primo soccorso veterinario. Quanto è importante il primo soccorso veterinario?
1: Come anche per gli esseri umani, il primo soccorso veterinario è fondamentale per ridurre la sofferenza, e il primo soccorso può salvare la vita, può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Ok, e questi corsi sono fondamentali, cioè la prima cosa da fare, è vero, il pronto soccorso poi è importante, ma si parte sempre dalla base di tutto.
1: La base di tutto è proprio la valutazione dell'evento, la valutazione del soggetto, quindi dell'animale, e se necessario intervenire correttamente. Senza valutazione l'intervento che si fa improvvisato può essere addirittura sfavorevole per il soggetto soccorso.
0: Quindi allora è importante, soprattutto qua adesso che andiamo verso la stagione calda, un'insolazione.
1: Ok, il colpo di calore è qualche cosa che deve essere trattato immediatamente, quindi la conoscenza del trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie è fondamentale proprio per il beneficio dell'animale stesso. Adesso c'è la cura dell'animale e evitare l'esposizione dell'animale al calore, quindi il calore è qualcosa di da trattare, da considerare.
0: Quali sono le accortezze, le prime accortezze?
1: Non esporre direttamente al calore l'animale, eventualmente se capita questo in maniera accidentale bisogna portarlo in un luogo fresco, reidratarlo e raffreddarlo tantissimo proprio per evitare che si surriscaldi la temperatura corporea.
0: Esatto, soprattutto quando si va al mare, nelle spiagge, anche nelle spiagge pet friendly, mi raccomando il cane sì sotto l'ombrellone, mi raccomando l'idratazione, se possono fare il bagno in acqua, mi raccomando fategli fare il bagno in acqua, è molto importante, la doccia, ecco, bisogna idratarlo molto molto spesso. Io vedo che qua dietro c'è un prototipo di un cane, ecco, ho visto prima che facevi delle manovre, no? Ho visto un 15 volte, ecco, quello a cosa serve?
1: Il trattamento si chiama VLS, quindi il trattamento del paziente in arresto cardiaco e nello specifico dell'animale, quindi la rianimazione cardiopolmonare di base per l'animale in arresto cardiaco. Può capitare che per diversi eventi l'animale vada in arresto cardiaco e se trattato immediatamente possa riprendersi.
0: Quindi mi raccomando ragazzi, è importante quando si ha un cane o quando si decide di prendere un peloso a quattro zampe fare un primo soccorso veterinario, perché è fondamentale, perché salviamo la vita ai nostri amici a quattro zampe, la preveniamo, insomma preveniamo determinati tipi di situazioni. Io penso che sia onorevole quello che voi fate, anzi assolutamente veramente una cosa meravigliosa. Quindi prima cosa, assolutamente un corso di primo soccorso veterinario è fondamentale. Cosetta, un

0: evento meraviglioso, davvero bravi, bravi, bravi. Poi ce ne sarà un altro il 12 di maggio.
1: 12 maggio ci sarà la replica del corso, visto la richiesta che abbiamo.
0: Ho visto, infatti lo vedete anche dalle immagini.
1: Proprio per la richiesta, perché effettivamente, cioè, è un corso che dovremmo fare un po' tutti quelli che hanno gli animali, che siano gatti, che siano cani, che siano criceti, dobbiamo farlo, perché per salvare i nostri animali e per arrivare dal veterinario dobbiamo assolutamente saper fare determinate cose che ci insegneranno al corso i docenti della Croce Arancione.
0: È vero, ho visto che c'era veramente tanta, tanta affluenza, tante persone, quindi questo dimostra il fatto che le persone sono predisposte e dovremmo farlo veramente tutti. Io l'avevo fatto al tempo, mi ricordo, a Aniguarda, e mi è stato molto utile per il mio cane, perché mi sono detto: è inutile urlare aiuto, aiuto, c'è un veterinario in giro. No, prima cosa, se posso e se riesco lo aiuto io, nel mentre chiamo comunque il soccorso.
1: Ovviamente che poi dopo bisogna chiamare il soccorso, però allora lo dobbiamo mantenere vivo. Allora, questa è la cosa fondamentale, giusto?
0: Okay. Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo avuto modo di venire qui a vedere il tuo posto, è stata veramente una giornata bellissima, davvero bellissima, quindi come promesso ti abbiamo portato il bollino dell'Italia di Artù e in più il Pet Info Point, dove loro praticamente, dove tu lo andrai a mettere in un punto strategico, dove possono tranquillamente scaricare l'applicazione e tutte le persone sono tranquille.
1: Un'applicazione veramente utile, cioè grazie. Veramente utile, che non esiste, e per chi ha gli animali, cioè, è da scaricare assolutamente, perché troviamo posti insomma in tutta Italia, pertanto non è che c'è solo Casale Dolce Cosi, ma ci saranno altri 1000, esatto. E possiamo appoggiarci anche a loro, perché comunque sono tutti posti che ci possiamo fidare.

0: Quindi un pet network dove tutti possono collaborare, dove gli utenti possono tranquillamente scaricarla gratuitamente, ve lo ricordo, e possono andare a trovare qualsiasi struttura verificata o anche professionista verificato e andare con tranquillità, cliccare e a raggiungere il posto, perché è completamente geolocalizzata. Adesso noi andiamo ad applicare il bollino, noi ci vedremo il 12 maggio e il 16 di giugno per questi due eventi molto molto interessanti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo servizio, sempre qui su Canigati TV Channel. Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao, grazie.

0: Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Dal treno fino al mondo intero.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive. In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo

0: o delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici. Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e/o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i POP-S si depositano e accumulano e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa. Ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di Pop S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di Pop S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze. Per esempio, in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di Pop S nei sedimenti? Nel tempo è variata? Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i Pop S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti. I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i Pop S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i Pop S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i Pop S vengono inizialmente rilevati.
1: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei Pop S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.
2: Osservare da vicino un remoto lago alpino al di sopra del limite della vegetazione arborea può essere sorprendente, in quanto la concentrazione di inquinanti organici persistenti in queste acque può non aumentare, ma diminuire. Quali potrebbero essere i motivi per cui gli scienziati stanno osservando i cambiamenti all'interno dei sedimenti del lago? Nazioni di tutto il mondo si sono riunite a Stoccolma per firmare un trattato che vieta o limita la produzione e l'uso dei POP-S considerati più dannosi. Oggi, a distanza di più di 10 anni dalla Convenzione di Stoccolma, si può notare l'impatto positivo del trattato. Tuttavia, non è sempre stato facile implementare tali disposizioni. Il monitoraggio degli ambienti montani è indispensabile. Esso fornisce a coloro che devono prendere decisioni le informazioni su come possiamo gestire bene la salute del nostro pianeta. Nel caso degli inquinanti organici persistenti, la cooperazione tra le nazioni, alcune delle quali separate da migliaia di chilometri, ha avuto un esito positivo per le aree di montagna e per le acque sorgive, fonti delle nostre acque dolci.
1: Gli ambienti montuosi sono ecosistemi in cui l'acqua viene generata più volte. È quindi importante che la ricerca sull'acqua venga condotta in zone di alta montagna o in aree montane in generale, poiché tali luoghi sono lontani, a volte lontanissimi, da qualsiasi attività umana. Così l'acqua raccolta nei fiumi e nei laghi di queste zone è la più pura.
2: Quindi è molto importante studiare la qualità delle acque lì dove comincia un fiume. L'acqua è donatrice di vita. Così è stato fin dall'inizio. L'acqua è la risorsa essenziale del nostro pianeta e sempre lo sarà. L'acqua può subire l'impatto umano in molti modi, oggi e nei tempi a venire. In che modo le nostre acque potranno essere protette? Solo il tempo ce lo dirà.

me è un piacere essere presente oggi qua al Lago di Conza a fare questo piccolo concerto, perché amo moltissimo la natura. Detto così fa un po' così, sembra un discorso populista, ma non lo è. Io abito in montagna dal 93 e spesso le mie canzoni sono ispirate a elementi naturali. E credo fortemente che sia tempo di dedicare più energie alla questione proprio ambientale. Tutto quello che succede ci sta dicendo che è giusto che sia così.

Sono doppiamente felice perché non solo ho suonato in un posto meraviglioso, ma ho anche sostenuto il progetto di Amici della Terra che da tantissimi anni

paura di tornare presto. Da queste parti sono, come dire, ancora aggiungo la altra felicità a quella che ho già enunciato, perché ho conosciuto un pezzettino dell'Irpinia, che è un territorio meraviglioso, e quindi spero di tornare come turista, probabilmente lo farò presto.

Grazie per essere venuti questa sera pomeriggio, aver preso il treno, aver fatto chilometri, aver cercato parcheggio, pagato benzina, autostrada, forse anche ci rivedremo. Grazie.

devo dire che sicuramente quando ho scritto La strada era l'acqua, non pensavo all'Irpinia come una terra di acqua, nel senso che l'Irpinia nell'immaginario di una persona del nord Italia è una terra, come dire, anche di montagna, ma sicuramente non avevo nella mente, per mia ignoranza, quanta ricchezza ci potesse essere qui e quanto potesse essere legata a un discorso fluviale. Quindi un invito a partecipare con un libro dedicato all'acqua a una rassegna che si chiama Acqua Sonante, e quindi l'invito soprattutto ad approfondire, a comprendere questa rete creata da Amici della Terra, che è un'organizzazione che tutti conoscono a livello mondiale, è una rete che si allarga sempre di più, è stata una molto assonante col lavoro che sto cercando di portare avanti, sia come scrittore che come, diciamo, non lo so, saggista o conferenziere. Sto preparando una conferenza sui diritti della natura, quindi su una proposta di cambiamento di visione del nostro rapporto col pianeta Terra, anche a livello legislativo e giurisprudenziale. È chiaro che in questa situazione calarsi in un territorio così bello, così selvaggio, anche perché noi siamo in una nazione altamente antropizzata, in una regione che ha questi parchi regionali così importanti a livello europeo, è stata un'esperienza veramente forte, per me molto forte, perché comunque mi sono reso conto in tutta la giornata precedente questa performance qui all'Oasi del Lago di Conza che mi trovavo in un posto veramente speciale e particolare, e questo credo non tanto per le conoscenze che mi sono state trasmesse dagli amici di Amici della Terra Irpinia, ma proprio per quello che percepisci intorno a te.

Mi chiamo Vittorio Pio, sono giornalista, vengo dalla Calabria. Abbiamo fatto con il mio gruppo 500 km. È stata una domenica straordinaria, non soltanto perché abbiamo visto un concerto stupendo da parte di Cristina Donà, che è un'artista unica nel panorama appunto della musica d'autore italiana, ma perché abbiamo scoperto alla Calabria questa oasi naturale, questo bellissimo progetto che è supportato appunto dagli Amici della Terra. Prima ho parlato con il responsabile, mi ha parlato veramente di una serie di iniziative

0: che ritengo straordinarie, che sono anche abbastanza rare qui al Meridione, che naturalmente hanno bisogno del sostegno di amministrazioni politiche illuminate, come mi pare che sia questo caso, e quindi appunto c'è bisogno quanto mai di bellezza, di cultura, di natura, di appunto difendere il nostro territorio e di fare in modo che appunto progetti come questi possano andare avanti con appunto il sostegno e la forza di tutti.
1: Bene, vi ringraziamo di cuore, ringrazio moltissimo l'Associazione Amici della Terra per questo invito meraviglioso all'Oasi del WWF che ci ha così accolti in modo strepitoso a questa terra senza precedenti, perché veramente sono rimasta, penso che verrò a fare vacanze qua presto.

0: Maurizio Landini ha ribadito l'importanza di un adeguamento delle tasse all'inflazione. Un'analisi su come il lavoro nero e l'evasione fiscale danneggino la società. Le condizioni dei detenuti in Italia rispecchiano un sistema che punisce e non rieduca. Dal 2019 l'occupazione nella produzione di veicoli europea è scesa di quasi il 9%.
1: Maurizio Landini ha riportato l'attenzione sul tema dei salari, pesantemente penalizzati dall'IRPEF non adeguato all'inflazione.
2: Noi stiamo chiedendo da tempo, e lo chiediamo anche adesso, di restituire il drenaggio fiscale. I lavoratori dipendenti, i pensionati in questi anni hanno pagato 26 miliardi di tasse che non dovevano pagare. E anche il prossimo anno, ormai ci sono studi fatti non solo dal sindacato, che indicano che un lavoratore che prende 30.000 euro, anche quest'anno, se non si interviene, paga 1.000 euro di tasse in più che altrimenti non dovrebbe pagare. E per farlo c'è una cosa molto precisa. Significa rivalutare le detrazioni e rivedere gli scaglioni, in modo che quando ti aumenta il lordo, ti aumenta anche il netto. Oggi non sta succedendo così.
1: Nella situazione attuale, invece, a un aumento del lordo corrispondono più tasse da pagare.
2: Nessuno lo sta facendo e questa cosa non è più sopportabile, perché questo vuol dire rimettere in busta paga dei soldi che servono alle persone per arrivare alla fine del mese.
1: L'economia sommersa continua a pesare sull'Italia come una zavorra enorme, fatta di lavoro irregolare, evasione fiscale e concorrenza sleale. Secondo lo studio di Censis e Confcooperative, in Italia quasi 3 milioni di persone lavorano fuori dalle regole e oltre 100 miliardi di euro sfuggono al fisco. Gli occupati irregolari sono 2 milioni e 725 mila, 117 mila in più rispetto alla stima precedente. Dietro questa cifra ci sono donne e uomini senza contratto, senza contributi, senza TFR, spesso pagati pochissimo e ricattabili. Il caso dei 300 lavoratori indiani impegnati nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, reclutati nel paese d'origine e pagati 2 euro l'ora, mostra quanto lo sfruttamento possa annidarsi anche nelle aree più ricche del paese. Il lavoro nero vale 77,2 miliardi di euro, il 4% in più dal 2019. Sono risorse sottratte allo Stato, alla Previdenza, ai consumi e alle imprese che agiscono in modo corretto, costrette a competere con chi abbassa i costi violando le regole. Ancora più pesante è il dato sull'evasione fiscale, 108,2 miliardi di euro da sottodichiarazione, con un aumento del 21%.

1,6% dal 2019. A questi si aggiungono 12,2 miliardi sottratti all'erario da affitti in nero e mance non dichiarate in ristorazione, alberghi e servizi alla persona. Il risultato è un sistema fiscale sempre più ingiusto, in cui l'IRPEF resta per l'80% sulle spalle di dipendenti e pensionati e che si trova senza risorse per l'istruzione, la sanità e tutti i servizi che potrebbero aiutare la collettività.

0: Siamo all'ospedale centrale della provincia di Agrigento, nell'ospedale San Giovanni di Dio, che vige appunto nella città capoluogo. Siamo qui perché finalmente, dopo decenni di contratti a tempi determinati da 3 mesi a 3 mesi, abbiamo portato a casa una grande stabilizzazione di circa 400 persone. Le figure professionali sono quasi tutti OSS e ausiliari. Siamo riusciti a non fare licenziare nessuno dopo tutte quelle assunzioni che eravamo state costrette a fare rispetto al periodo Covid, grazie ad un accordo sindacale che la CGIL ha voluto, e inizialmente solo la CGIL ci ha creduto, a un contratto di solidarietà, un contratto che prevedeva 18 ore settimanali, poi via via sono aggiunti nuovi posti e grazie anche a qualche pensionamento la stabilizzazione è avvenuta a 24 ore. Con l'impegno che tutti i vuoti che vengono a crearsi in organico di volta in volta si aumentano le ore a questi precari. Molti di questi sono già a 30 ore.
1: Le mie condizioni contrattuali erano molto, diciamo, particolari e travagliate, in quanto io nascevo con la libera professione nell'istituto penitenziario, pur avendo un rapporto lavorativo con l'ASP, quindi era un rapporto ibrido. Pertanto negli anni ci dicevano che noi non rientravamo nella MADIA, quindi nella stabilizzazione, perché emettevamo fattura mensile, quindi non è. Però io rispettavo una turnistica di 150 ore mensili con tutto ciò che concerne un turno di servizio. Grazie al sindacato e all'impegno che ha mostrato nei nostri confronti, io ed altri miei colleghi siamo rientrati in un percorso di contratto flessibile.
0: La cosa più bella che queste ragazze e questi ragazzi mi dicono che hanno ottenuto la serenità durante la notte, perché la sera andavano a dormire e non sapevano se all'indomani ci sarebbe stata la proroga del contratto oppure no. Adesso vanno a dormire consapevoli che all'indomani c'è il lavoro. Hanno ottenuto una busta paga dove presentarla per acquistare un banale elettrodomestico, per fare un mutuo, per fare una ristrutturazione della casa. Ecco, queste cose sono le cose più importanti che questi lavoratori e queste lavoratrici con orgoglio rivendicano alle lotte che la CGIL ha fatto.
2: Hanno fatto tappa in Campania, nelle province di Napoli, Caserta e Salerno, le brigate del lavoro della FLAI CGIL nazionale, nell'ambito della campagna di sindacato di strada dedicata alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli.
3: Per noi il sindacato di strada è uno strumento straordinario, abbiamo già utilizzato questo strumento e lo faremo con le realtà del terzo settore, con le realtà dell'associazionismo che si collegheranno, connetteranno con noi ulteriormente, grazie anche alle battaglie che insieme stiamo portando in questi anni. Le lavoratrici nel settore primario, in agricoltura, sono le più vulnerabili, lavorano per lo più al di sotto delle 51 giornate e quindi con un reddito basso.
4: Una situazione avvilente, però una situazione dalla quale si può recuperare, tra virgolette. Sono ampi margini, ma c'è anche un'ampia area di disagio occupazionale, la cui rappresentazione plastica negli ultimi anni si verifica particolarmente nell'area del Vesuvio, con l'afflusso di migranti provenienti da varie aree del mondo, ma non solo, poi abbiamo i casertani, i salernitano, insomma sono tutte aree critiche che richiedono degli interventi conseguenti. Questa avversione nei confronti del migrante e dello straniero richiede una reazione da parte della collettività. Noi stiamo entrando in questo vortice della campagna elettorale in cui l'agnello sacrificale per attrarre voti è il migrante. Questa idiosincrasia nei confronti dei migranti certamente non depone a favore dell'integrazione dei nostri tessuti.

Il 29 marzo 1955 la Fiamma CGIL perde per la prima volta contro Film CISL. Siamo alle elezioni per le commissioni interne nel triangolo industriale, la cui realtà più rappresentativa è certamente la Fiat di Torino. La sconfitta non riguarda solo la maggioranza assoluta, ma anche il primato all'interno della più importante fabbrica del paese. Pochi giorni dopo, il 10 aprile, il segretario generale Giuseppe Di Vittorio intervenne di fronte al direttivo della CGIL con un'analisi lucida e priva di retorica. Di Vittorio osservò come i risultati di Torino fossero una delle spie più evidenti del clima di dispotismo e ricatto padronale instaurato non solo alla Fiat, ma in molte altre aziende. Secondo il leader sindacale, tali soprusi andavano resi pubblici per favorire la lotta per il rispetto dei diritti democratici e della dignità dei lavoratori. Tuttavia, Di Vittorio evitò la trappola del vittimismo. Affermò con forza che sarebbe stato un grave errore denunciare l'azione illegale del padronato per poi sottovalutare la gravità del colpo inferto alla FIOM e alla CGIL. Sostenne che tentare di scagionare il sindacato dalle proprie responsabilità non sarebbe stato degno di una grande organizzazione che affondava le radici nella tradizione del movimento operaio. Ammise apertamente che vi erano state colpe e lacune interne e che il compito del sindacato era scoprire, insieme ai lavoratori, quali fossero stati gli errori nell'organizzazione del sindacato in fabbrica e nella conseguente linea rivendicativa. Pur riconoscendo che alla Fiat avevano temporaneamente vinto i padroni e la paura della fame, Di Vittorio, con l'ausilio di figure come Vittorio Foa e Bruno Trentin, invita l'organizzazione ad un'analisi più attenta delle trasformazioni produttive, in modo da rendere la CGIL maggiormente capace di rispondere e contrastare le nuove e più sottili forme di controllo ed eterodirezione connesse al fordismo-taylorismo. Come ricordato da Iginio Ariemma, Di Vittorio, Foa e Trentin furono gli artefici di una svolta che rimise al centro i problemi concreti dell'organizzazione del lavoro. Di Vittorio rispose nominando Foa e Novella alla guida della FIOM, segnando l'inizio di una nuova linea che si consolidò nei congressi di Roma del 1956 e di Milano del 1960. In quest'ultima occasione la CGIL scelse definitivamente la politica della contrattazione articolata, ottenendo importanti vittorie. È la linea del ritorno in fabbrica di un sindacato scalfito da vari insuccessi, ma mai vinto.

0: Con l'autunno torna il tema della prevenzione. Il Ministero della Salute raccomanda e offre gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutte le persone dai 60 anni. Il calendario nazionale prevede inoltre le vaccinazioni contro pneumococco e herpes zoster per i 65 anni e per alcune categorie a rischio. Proprio sull'accesso degli anziani ai vaccini, Happy Aging, di cui fa parte anche lo SPI CGL, ha presentato nuove proposte per il Piano Nazionale 2026-2030. Per conoscere modalità e disponibilità nella propria regione ci si può rivolgere al medico, alla ASL o alla sede SPI CGL più vicina.
1: Secondo gli ultimi dati del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al 31 luglio erano quasi 65.000 le persone detenute in Italia, a fronte di 51.000 posti regolamentari. Ma quelli realmente disponibili per l'inagibilità di molti spazi sono poco più di 46.000. Ad agosto le presenze hanno raggiunto quota 66.000, con un tasso medio di sovraffollamento del 140%, che in diversi istituti supera il 200%. In queste condizioni le carceri raccolgono povertà, marginalità, dipendenze, disagio mentale e storie che avrebbero bisogno di risposte sociali prima ancora che penali. Le situazioni più gravi si registrano in Puglia, Molise, Lombardia e negli istituti di Latina, Brescia, Canton Mombello, Foggia, Verona Montorio, Brindisi, Bergamo, Lecce, Teramo, Como, Venezia, Monza e Civitavecchia. Anche i grandi penitenziari da Regina Coeli a San Vittore, da Poggio

Reale a Secondigliano restano sotto forte pressione. Le conseguenze sulla salute mentale dei carcerati sono pesantissime. Nel 2025 si sono tolte la vita 74 persone detenute, uno dei dati più alti degli ultimi 30 anni. I tentativi di suicidio sono stati 1981, gli atti di autolesionismo 13.000. Nei primi 8 mesi del 2026 i suicidi sono già 40, uno ogni 5 giorni. Il lavoro, che dovrebbe essere strumento di reinserimento, riguarda poco più di un terzo della popolazione detenuta. Meno di 22.000 persone lavorano e solo 3.000 per imprese o cooperative. Gli altri sono impiegati dall'amministrazione penitenziaria, spesso con retribuzioni ridotte, poche ore, pochi giorni al mese e mansioni poco professionalizzanti. Un'occasione persa perché il lavoro sia uno strumento di libertà.

Meno posti di lavoro, produzione che si sposta verso est e una crescente dipendenza dalla Cina per le tecnologie dell'auto elettrica. È il quadro dell'industria automotive europea tracciato da un nuovo studio OCSE e Commissione europea. Il settore dà lavoro a oltre 6 milioni di persone nell'Unione, ma dal 2019 l'occupazione nella produzione di veicoli è scesa di quasi il 9%. Tra il 2019 e il 2023, inoltre, la componentistica ha perso circa 110.000 posti di lavoro. Una trasformazione che sta ridisegnando anche la geografia dell'auto continentale, con l'occupazione che si sposta dai tradizionali poli dell'Europa occidentale verso i paesi dell'Europa centrale e orientale. A cambiare sono anche le catene di fornitura. Se gli scambi di componenti all'interno dell'UE sono aumentati, con la quota di input intermedi acquistati in Europa che è passata dal 18% del 1995 al 25% del 2025, è cresciuta parallelamente la dipendenza dalla Cina per settori strategici come batterie ed elettronica avanzata. La transizione pesa direttamente anche sui lavoratori. Quasi l'80% degli addetti alla produzione di auto dichiara di aver vissuto cambiamenti significativi nel proprio ambiente di lavoro, ma circa uno su tre li ha affrontati senza ricevere una formazione specifica. Tra i lavoratori delle aziende fornitrici la quota sale al 40%. Il rischio, evidenzia lo studio, è che la trasformazione tecnologica proceda più velocemente della capacità di accompagnare chi lavora nel settore.

0: Serena Cecchini è un'azienda manifatturiera e fa produzione di accessori speciali realizzati interamente a mano, di altissima qualità e rifinitura. Per questo l'attività lavorativa richiede molta attenzione, molta precisione da parte delle lavoratrici. Abbiamo promosso e raggiunto con la proprietà, con Serena Cecchini, un accordo per conciliare una riduzione di orario di lavoro a parità di salario che tenesse insieme la qualità della vita delle lavoratrici e la qualità del prodotto finito, con la convinzione che lavorare meno non coincidesse a produrre meno, ma rappresentasse proprio un elemento di qualità del prodotto finito. La sfida per il momento possiamo dire che la stiamo vincendo, perché il livello sia qualitativo che di produzione, da quello che ci dice la direzione del personale, è notevolmente migliorato.
1: Il progetto Valore al Tempo è stata una rivoluzione all'interno dell'azienda. Abbiamo riscontrato a livello aziendale anche degli ottimi risultati. Nella nostra vita personale e quotidiana ha permesso a ognuno di noi, come collaboratori e operai, di avere più tempo per le nostre famiglie e per i nostri interessi.
2: Noi come Camera del Lavoro CGIL di Lucca siamo molto orgogliosi di questo accordo. La riduzione dell'orario non serve solo a migliorare le condizioni di vita, ma rende importante anche la contrattazione di secondo livello.
0: L'esperienza che abbiamo fatto e che stiamo facendo in Serena Cecchini di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, peraltro mantenendo nella disponibilità delle dipendenti sia le pause sia i permessi personali e quindi senza erodere istituti contrattuali individuali, è un'esperienza che vorremmo replicare e promuovere anche in altre aziende. Per fare questo serve sia la convinzione del sindacato, e noi lo siamo molto, sia la disponibilità e la convinzione anche degli imprenditori a provare a uscire dalla crisi del settore della moda e della calzatura anche con l'utilizzo di strumenti diversi che non siano esclusivamente quelli degli ammortizzatori sociali. Thank you.

8 agosto 1956. Il fumo si alza denso dalla bocca di una miniera di Bois du Cazier in Belgio. Le fiamme si sono spente e con esse la vita di più di 262 persone di diverse nazionalità. 136 morti sono italiani, così come le loro famiglie, che aspettano gridando e piangendo che qualcuno riesca a uscire da quell'inferno. A 10 anni dal protocollo italo-belga del 1946, che regolava l'emigrazione di 50.000 minatori italiani in Belgio, si verificò una tragedia che sconvolse profondamente entrambi i paesi. Il patto prevedeva l'invio settimanale di giovani lavoratori non oltre i 35 anni in cambio di forniture di carbone destinato all'Italia. Manifesti e campagne pubblicitarie millantavano pensioni anticipate, buoni stipendi e carbone gratuito, ma nascondevano le reali condizioni di lavoro. Le norme di sicurezza erano assenti o inefficaci. Secondo i dati ufficiali del 1952, solo quell'anno la miniera belga registrò oltre 39.000 incidenti con 43 morti. Tra il 1841 e il 1965 le vittime superarono le 21.000. Dopo la tragedia di Marcinelle, anche l'Inca del Belgio fu coinvolto come parte civile, supportando le successive indagini e cause giudiziarie e sostenendo le famiglie delle vittime. La sentenza assolverà tutti i dirigenti. Ci sarà solo un condannato, un ingegnere, a 6 mesi con la condizionale e una multa. La società Bois du Cazier sarà condannata a pagare una parte delle spese di risarcimento. La causa si concluderà nel 1964 con un accordo tra le parti. A un anno dalla strage, la miniera del Bois du Cazier riaprirà, continuando la sua attività per altri 10 anni. Chi continuerà a lavorarci racconterà di essere stato carne venduta, in un clima di disumanità capace di far sprofondare gli animi più del buio stesso dei pozzi. La storia di quelle miniere è la testimonianza della precarietà e della resilienza del lavoratore migrante. Un paesaggio di baracche e strade gelate, con esistenze segnate dai controlli e privazioni per arricchire i padroni, che può ancora ripresentarsi nel momento in cui si smette di proteggere i diritti giorno per giorno.

0: cos'è il periodo di comporto? Il termine per giustificare un'assenza, il periodo di malattia in cui si conserva il posto, il termine per contestare un licenziamento, periodo di controllo del lavoratore. Durante il comporto, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente a causa della malattia. La durata è stabilita dalla legge o dal contratto collettivo applicato. Superato il limite, il licenziamento può diventare possibile. È essenziale controllare le regole del proprio contratto collettivo nazionale del lavoro.
1: La Corte d'Appello dell'Aquila dà ragione agli eredi di una donna assistita dall'INCA CGL di Chieti. La decisione può interessare molte famiglie con un proprio caro ricoverato in una residenza sanitaria assistenziale.
2: La norma prevede che i soggetti ricoverati in strutture, le cui spese sono a carico dello Stato, non debbano più ricevere

0: queste prestazioni, o quantomeno riceverle in maniera ridotta con riferimento all'assegno, tranne in un'eccezione che è stata poi più volte confermata dalla giurisprudenza di merito, e cioè quando la persona debba sostenere delle spese per delle prestazioni che sono indispensabili e non meramente voluttuarie.
1: Nel caso della signora non in grado di alimentarsi autonomamente, i più di 500 euro al mese per l'acquisto di ausili erano inizialmente solo a carico della donna. La perizia tecnica dell'INCA è però riuscita a dimostrare quanto essi fossero fondamentali per la sua sopravvivenza.
0: Ha concluso che ci siano tutti gli estremi per riconoscere pienamente alla signora le prestazioni nel 100% della misura, cioè sia l'indennità d'accompagnamento che l'assegno. Gli eredi fruiranno del trattamento. Spero che questa possa essere un precedente per moltissimi altri casi di persone ricoverate in RSA che sono chiamati ad affrontare delle spese spesso ingenti e che per questo devono rinunciare a dei sussidi che sono finalizzati proprio a questo genere di situazioni, in particolare l'indennità di accompagnamento e l'assegno sociale.
2: Con la rappresentanza e il sostegno delle associazioni, raggiungere dei risultati è possibile, anche se il lavoro continua. Work in progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Via libera dalla Camera e dal Senato alla risoluzione della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026 e a quella sullo scostamento di bilancio per un valore di 29 miliardi. Risorse destinate a interventi per energia e difesa. Nel documento si sollecita l'esecutivo, in particolare, a dare rilievo al potere d'acquisto delle famiglie. In un'aula quasi deserta alla Camera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea che lo scostamento garantisce la sostenibilità della nostra finanza pubblica e il DPFP ha una caratteristica di prudenza e rigore. Anche sulla scia delle proteste in Francia e in Spagna tornano le tende degli studenti universitari davanti agli Atenei e in piazza Montecitorio. La mobilitazione è promossa dall'Unione degli Universitari contro il carovita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per i privati. Davanti alla Camera oggi a sostegno della protesta sono arrivati il segretario della CGIL Maurizio Landini e la segretaria della PD Elly Schlein. Il PD vuole portare in Parlamento proposte qualificanti sul tema del diritto all'abitare, che è un diritto fondamentale. Montecitorio si ferma per ricordare Emma Bonino. Un lungo applauso bipartisan ha unito maggioranza e opposizione nel commosso tributo alla storica leader radicale ed ex ministra degli esteri morta l'11 settembre. In aula, esponenti di maggioranza e opposizione hanno ricordato le sue battaglie civili ed europeiste che hanno segnato la storia del nostro paese. Una tenace combattente in prima fila sin da giovane per il diritto all'aborto. Ricordarla, ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, vuol dire portare avanti le sue battaglie. Papa Leone è entrato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone individuato in fase precoce durante controlli di routine. A dare l'annuncio era stato lo stesso pontefice all'Angelus domenica. La degenza durerà circa una settimana e le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Dal mondo politico e dalle istituzioni unanimi messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.
1: La magistratura diceva una cosa, noi qualche dubbio lo abbiamo sempre avuto, le indagini sono state fatte male, punto, c'è stato un attimino di superficialità. Lo ha detto Filippo Rossi, audito in commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di suo fratello David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013. Ci sono evidenze che credo facciano riflettere. La caduta dalla finestra tra noi si è sempre detto che era un po' strana, ha aggiunto Filippo Rossi, che rispetto alla versione del suicidio del fratello ha detto David non avrebbe potuto salutarci in questa maniera. La presenza italiana nell'area poggia su un quadro giuridico assolutamente chiaro e trasparente.

recente. Il ministro della Difesa Guido Crosetto lo ha riferito alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, riunite sul caso dell'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. La presenza dei nostri militari in Arabia Saudita non è nuova, ma parte della nostra partecipazione Inherent Resolve, approvata con risoluzioni parlamentari, ha specificato il ministro, sottolineando che l'Arabia Saudita è un paese partner e continua a chiedere il nostro aiuto. La Commissione Affari Esteri della Camera ha approvato all'unanimità la mozione del Partito Democratico a sostegno della popolazione cubana, a prima firma del responsabile esteri del PD, Peppe Provenzano. L'atto parlamentare chiede al governo di intervenire per sostenere la popolazione cubana di fronte alla gravissima crisi umanitaria provocata da un embargo che va avanti da quasi 65 anni e dalle recenti sanzioni energetiche statunitensi volute da Trump. La risoluzione impegna il governo italiano a promuovere ulteriori rapidi interventi di aiuto umanitario a sostegno della popolazione cubana. La semplice presenza di un termovalorizzatore non garantisce automaticamente una tassa dei rifiuti più bassa, a dirlo i rappresentanti di ARERA in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alle evidenze critiche e virtuose degli impianti di termovalorizzazione. Per quanto riguarda i benefici ambientali, emerge un quadro molto eterogeneo tra le regioni italiane, per questo l'autorità ritiene opportuno definire criteri più omogenei a livello nazionale.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.
3: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
4: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Alesan di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
5: Presso il centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
4: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Si chiamava Walter Avallone, aveva 55 anni ed era originario di Eboli, l'uomo trovato senza vita ieri mattina in località Trentova d'Agropoli. Il suo corpo è stato rinvenuto all'interno di una Ford B-Max bianca ferma in uno spiazzo sterrato della zona. Sulla vicenda sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. A scoprire il corpo è stato un carabiniere libero dal servizio che durante una corsa mattutina ha notato l'automobile e si è accorto della presenza dell'uomo nell'abitacolo. Immediata la richiesta di aiuto, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Insieme ai carabinieri della compagnia di Agropoli e agli agenti della polizia municipale, i primi rilievi hanno evidenziato lesioni sul corpo del 55enne. In una fase iniziale era stata presa in considerazione l'ipotesi di ferite provocate da un'arma da taglio, ma con il proseguire degli accertamenti ha acquisito maggiore consistenza la possibilità che Avallone sia stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco. La causa esatta della morte e la dinamica dell'aggressione dovranno essere chiarite dagli esami medico-legali. Sul luogo del ritrovamento è intervenuto il medico legale Adamo Maiese, che ha effettuato un primo esame esterno della salma. Gli specialisti hanno inoltre seguito i rilievi all'interno dell'auto e nell'area circostante. Ulteriori risposte potrebbero arrivare dall'eventuale autopsia chiamata a fornire indicazioni sulla natura delle lesioni e sull'orario del decesso. Tra gli elementi al centro dell'inchiesta c'è anche l'arma che sarebbe stata utilizzata per uccidere il 55enne, al momento non rinvenuta. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione anche sui sistemi di videosorveglianza della zona. Le registrazioni potrebbero aiutare a ricostruire gli ultimi movimenti di Walter Avallone. Parallelamente proseguono anche gli accertamenti sulle ultime ore di vita dell'uomo. Gli inquirenti stanno ricostruendo i suoi spostamenti e approfondendo i rapporti personali attraverso le verifiche investigative e l'ascolto di familiari e conoscenti. Al momento non sono stati resi noti elementi certi sul movente e non risultano piste ufficialmente privilegiate. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania con il procuratore Francesco Rotondo, presente sul luogo del ritrovamento.
1: Nella sfera personale, nella vita privata e nelle frequentazioni di Fabio Scariati che si concentrano, almeno per il momento, le attenzioni degli investigatori. I carabinieri cercano di ricostruire le ultime ore del commercialista 50enne, ex assessore comunale di Capaccio Pestum, brutalmente picchiato e poi raggiunto da un colpo di pistola ad una gamba sul litorale di Focesele. Un'aggressione di estrema violenza sulla quale restano ancora molti interrogativi, a cominciare dal motivo per cui l'ex amministratore si trovasse alle prime luci dell'alba in quel tratto isolato di costa nei pressi del Lido Mimosa. Scariati, ricoverato all'ospedale di Eboli, non è in pericolo di vita. I medici gli hanno estratto il proiettile conficcato nel ginocchio. Ascoltato dai carabinieri direttamente in ospedale, avrebbe sostenuto di non conoscere i suoi aggressori. Un elemento che gli investigatori stanno cercando di verificare, mentre appare meno probabile la pista politica, considerato che il 50enne non ricopre in carichi amministrativi ormai da tempo. A rendere ancora più inquietante l'episodio, l'incendio della Citroen utilizzata dal professionista, intestata alla moglie, l'auto cosparsa di benzina è stata data alle fiamme. Il rogo ha distrutto anche due prefabbricati dello stabilimento balneare. A trovare Scariati semicosciente con evidenti segni di violenza è stato ieri mattina il titolare del Lido, intervenuto dopo la segnalazione dell'incendio. Le indagini coordinate dalla Procura di Salerno sono affidate ai carabinieri di Capaccio Scalo e della compagnia di Agropoli. L'obiettivo è ricostruire cosa sia accaduto prima del pestaggio, individuare i responsabili e soprattutto capire che cosa abbia scatenato una violenza così inaudita. Una struttura ricettiva in corso di realizzazione, località Piana di Velia, da Scea Marina, a poca distanza dall'area archeologica di Velia, è stata sottoposta a sequestro preventivo. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo, in esecuzione di un decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari. Al centro dell'inchiesta la legittimità delle

0: e autorizzazioni rilasciate per la realizzazione dell'edificio, destinato a diventare un albergo, dopo un contenzioso davanti alla giustizia amministrativa. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'autorizzazione del SUAP Cilento del 10 agosto 2009 e la successiva determina del comune di Ascea del 13 novembre 2018 sarebbero state rilasciate in violazione della legge regionale, che istituisce una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia. In quest'area, in attesa dell'approvazione del piano particolareggiato di riqualificazione non ancora adottato, sono vietate nuove opere edilizie e modifiche del territorio, salvo specifiche eccezioni. Per la procura la struttura alberghiera non sarebbe riconducibile ad un'opera di interesse pubblico e in ogni caso mancherebbe l'approvazione della soprintendenza. Un ulteriore profilo riguarda la presunta inefficacia dei titoli edilizi per il mancato avvio dei lavori entro il termine previsto. A sostegno di questa ricostruzione sarebbero state esaminate anche immagini satellitari prodotte dal consulente tecnico della procura. L'indagine è partita dalla segnalazione dei carabinieri del parco, che hanno evidenziato possibili violazioni edilizie in un'area di particolare pregio archeologico, paesistico ed ambientale.
1: Continuano i controlli e le denunce da parte della Guardia Agroforestale Italiana nel Vallo di Diano. Controlli ci sono stati nel territorio di Teggiano, soprattutto tra le frazioni di Prato Perillo e San Marco, dove i volontari della Guardia Agroforestale Italiana hanno segnalato un'auto abbandonata nel terreno. Non solo, si è anche proceduto alla denuncia di numerosi rifiuti inquinanti presenti sempre nei terreni delle due frazioni di Teggiano. L'operazione è stata coordinata dal dirigente di zona Luigi Casella. La Guardia Agroforestale anche nei giorni scorsi ha effettuato dei controlli, in questo caso oltre che a Teggiano anche a Sassano e Monte San Giacomo, e ha esposto alle autorità preposte delle autovetture non funzionanti, che si presume, questo fanno sapere dalla Guardia Agroforestale, siano senza assicurazione e revisione, fermi sui prati o cigli di strada, costituendo tra le altre cose motivo di inquinamento per il sottosuolo. In questo caso le operazioni di monitoraggio sono state condotte dalla dirigente Nicolina Pintozzi. L'ente guidato in Italia dal presidente nazionale Antonio Dacunto ha dichiarato tolleranza zero per chi inquina e deturpa il territorio.
2: Nuove risorse per l'oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha assunto 4 medici oncologi attraverso una procedura concorsuale con l'obiettivo di rafforzare il personale e migliorare la capacità di risposta alle esigenze dei pazienti. Il reparto costituisce un presidio sanitario essenziale per il Vallo di Diano e per le zone limitrofe, seguendo ogni giorno circa 400 pazienti. L'attività assistenziale raggiunge complessivamente circa 3.000 visite all'anno, numeri che evidenziano il ruolo centrale della struttura per la popolazione del territorio. Il primo dei quattro specialisti dovrebbe prendere servizio dal mese di novembre, gli altri tre entreranno successivamente in organico. L'ospedale di Polla inoltre è destinatario di un finanziamento di circa 5 milioni di euro che saranno utilizzati per creare un nuovo pronto soccorso collocato al piano terra e nuove sale operatorie al primo piano. Inoltre nei locali che adesso ospitano il pronto soccorso verrà collocato e quindi ampliato il reparto di oncologia, così da assicurare ai malati oncologici spazi adeguati al percorso che stanno affrontando. Un intervento importante che dovrebbe partire entro la fine dell'anno per terminare tra un paio d'anni. I lavori in programma renderebbero la struttura ospedaliera tra le eccellenze del territorio in termini di assistenza, accoglienza e professionalità. Dal 1 novembre scatteranno le procedure di licenziamento per circa 100 lavoratori delle fonderie Pisano. Nella sede di Confindustria Salerno si è svolto l'incontro tra i rappresentanti sindacali e l'amministratore delegato dell'azienda Ciro Pisano. Resta alta la preoccupazione per il futuro occupazionale dei dipendenti che da novembre non potranno più contare sugli ammortizzatori sociali.
3: Questo vertice era necessario, capiamo perché, perché c'è stata una comunicazione della Regione Campania che sospendeva la conferenza dei servizi e quindi in qualche maniera ci faceva capire chiaramente che i tempi si sarebbero fortemente allungati. per cui noi avevamo bisogno di capire prima

0: Ma cosa l'azienda, che cosa aveva intenzione di fare? E purtroppo ieri siamo arrivati a un epilogo drammatico, perché l'azienda ci dice chiaramente che non cesserà l'azienda, ma che comunque se non ci sono altre soluzioni, alla fine degli ammortizzatori, il 31 ottobre, sarà costretta ad aprire la procedura di licenziamento collettivo. Quindi questo per noi è l'epilogo più drammatico che potevamo immaginare. Potevamo immaginare di aspettare altro tempo, potevamo immaginare che ci fossero soluzioni diverse o addirittura immaginare che si potesse traguardare una riapertura, ancorché temporanea, ancorché con tutti i limiti che poteva avere una riapertura a fratte. Ovviamente parlare di licenziamenti è un qualcosa che non avremmo mai voluto ascoltare.
1: Ad oggi sappiamo solo che il 31 ottobre l'azienda procederà a fare licenziamenti collettivi. Questo è lo stato di fatto, ma la cosa che sconcerta noi operai è un'altra. Sentendo le impressioni questa mattina dei miei compagni, abbiamo visto che abbiamo ascoltato un'intervista dell'assessore e purtroppo abbiamo notato che si è parlato di tutto tranne che degli operai, è come se noi non esistessimo.

0: principio. Harper arrivò sotto le mura di Focea e ci fece una proposta. Abbattete un solo bastione, consacrate una sola casa e sarete salvi.
1: Come si fonda una città? Dove costruire le abitazioni? Come organizzare la difesa? Gestire le risorse e scegliere le forme di governo? Sono alcune delle sfide al centro di Elea, città da fondare, il progetto presentato dal Parco Archeologico di Velia. Realizzato dai Parchi Archeologici di Pessom e Velia, il videogiochi ripercorre la nascita dell'antica Elea, fondata nel VI secolo a.C. dai Focei, in fuga dall'avanzata persiana, e valorizza il pensiero del filosofo Parmenide. A sperimentare il gioco sono stati gli studenti del liceo classico Parmenide di Vallo della Lucania e del liceo classico Marco Galdi di Cava dei Tirreni, coinvolti nel game trial. L'esperienza si sviluppa attraverso 5 turni di gioco. I partecipanti interpretano diversi gruppi della società, tra sacerdoti, guerrieri, costruttori, agricoltori e mercanti. Ogni decisione richiede confronto, argomentazioni e voto, con conseguenze sugli equilibri e sul futuro delle comunità. Al centro anche il pensiero di Parmenide, tradotto nelle dinamiche di gioco attraverso il confronto tra gli interessi dei singoli gruppi e il bene collettivo. Il progetto, finanziato con fondi PNRR dall'Unione Europea, è disponibile in versione digitale e da tavolo, con una modalità online dedicata alle scuole secondarie di secondo grado. Un nuovo strumento dunque di divulgazione culturale che punta a rendere la storia più accessibile e coinvolgente, trasformando il patrimonio archeologico di Velia in un'occasione di apprendimento e partecipazione per le nuove generazioni.
2: Ha attraversato l'oceano per ritrovare lo zio morto in guerra. Sherry Stewart è arrivata da Filadelfia con una meta precisa alle montagne di Salerno, dove, 83 anni fa, precipitò il bombardiere B-17 sul quale volava suo zio Charles Stewart, giovane aviatore americano di appena 20 anni. Sherry ha deciso di partire dopo la morte del fratello, che per tutta la vita aveva custodito la memoria dello zio e raccolto ogni traccia possibile di quel ragazzo partito per la guerra e mai più tornato a casa. Il padre di Sherry invece aveva scelto il silenzio, incapace di affrontare il dolore per quella perdita. Alla morte del fratello, la donna ha raccolto quel testimone e ha deciso di arrivare in Italia ad accompagnarla nel sopralluogo dove sono stati trovati alcuni resti degli aerei caduti durante la guerra. Sono stati i volontari dell'Associazione Salerno 1943, da anni impegnati nella ricerca e nella ricostruzione delle vicende legate all'operazione Avalanche, attraverso documenti militari, testimonianze e ritrovamenti. E proprio durante la ricerca è arrivato un momento inatteso e particolarmente emozionante. Tra la vegetazione, quasi come se il terreno avesse restituito una piccola parte di quella storia, proprio nel giorno del ritorno della famiglia è stato trovato un frammento metallico riconducibile al B-17, il bombardiere di ritorno da una missione sugli aeroporti di Foggia, venne intercettato e colpito pesantemente dalla contraerea dei caccia dell'asse. Due motori fuori uso, l'aereo gravemente danneggiato e il comandante Bernard Pasero costretto a ordinare l'evacuazione. I 10 uomini dell'equipaggio si lanciarono in momenti diversi. Charles Stewart, che ricopriva il ruolo di mitragliere laterale, raggiunse il suolo gravemente ferito alla gamba. Morì il giorno successivo, venne inizialmente sepolto in Italia nel cimitero di Sant'Angelo dei Lombardi. Nel 1952 la salma fu restituita alla famiglia negli Stati Uniti. A ricostruire la storia dello schianto è stato Matteo Pierro, referente storico dell'Associazione Salerno 1943 e autore del volume Salerno 1943. Gli aveva

attraverso un oceano per raggiungere il luogo dove è morto suo zio, ha sottolineato Pellegrino, significa che le conseguenze di un conflitto non finiscono quando tacciono le armi. Conservare queste storie significa ricordare il valore della pace.

0: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Si chiamava Walter Avallone, aveva 55 anni ed era originario di Eboli. L'uomo trovato senza vita ieri mattina in località Trentova d'Agropoli. Il suo corpo è stato rinvenuto all'interno di una Ford B-Max bianca ferma in uno spiazzo sterrato della zona. Sulla vicenda sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. A scoprire il corpo è stato un carabiniere libero dal servizio che durante una corsa mattutina ha notato l'automobile e si è accorto della presenza dell'uomo nell'abitacolo. Immediata la richiesta di aiuto, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Insieme ai carabinieri della compagnia di Agropoli e agli agenti della polizia municipale, i primi rilievi hanno evidenziato lesioni sul corpo del 55enne. In una fase iniziale era stata presa in considerazione l'ipotesi di ferite provocate da un'arma da taglio, ma con il proseguire degli accertamenti ha acquisito maggiore consistenza la possibilità che Avallone sia stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco. La causa esatta della morte e la dinamica dell'aggressione dovranno essere chiarite dagli esami medico-legali. Sul luogo del ritrovamento è intervenuto il medico legale Adamo Maiese, che ha effettuato un primo esame esterno della salma. Gli specialisti hanno inoltre seguito i rilievi all'interno dell'auto e nell'area circostante. Ulteriori risposte potrebbero arrivare dall'eventuale autopsia, chiamata a fornire indicazioni sulla natura delle lesioni e sull'orario del decesso. Tra gli elementi al centro dell'inchiesta c'è anche l'arma che sarebbe stata utilizzata per uccidere il 55enne, al momento non rinvenuta. Gli investigatori stanno concentrando

0: Centrando l'attenzione anche sui sistemi di videosorveglianza della zona, le registrazioni potrebbero aiutare a ricostruire gli ultimi movimenti di Walter Avallone. Parallelamente proseguono anche gli accertamenti sulle ultime ore di vita degli uomo. Gli inquirenti stanno ricostruendo i suoi spostamenti e approfondendo i rapporti personali attraverso le verifiche investigative e l'ascolto di familiari e conoscenti. Al momento non sono stati resi noti elementi certi sul movente e non risultano piste ufficialmente privilegiate. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania con il procuratore Francesco Rotondo, presente sul luogo del ritrovamento.
1: È nella sfera personale, nella vita privata e nelle frequentazioni di Fabio Scariati che si concentrano, almeno per il momento, le attenzioni degli investigatori. I carabinieri cercano di ricostruire le ultime ore del commercialista cinquantenne, ex assessore comunale di Capaccio Pestum, brutalmente picchiato e poi raggiunto da un colpo di pistola ad una gamba sul litorale di Focesele. Un'aggressione di estrema violenza sulla quale restano ancora molti interrogativi, a cominciare dal motivo per cui l'ex amministratore si trovasse alle prime luci dell'alba in quel tratto isolato di costa nei pressi del Lido Mimosa. Scariati, ricoverato all'ospedale di Eboli, non è in pericolo di vita. I medici gli hanno estratto il proiettile conficcato nel ginocchio. Ascoltato dai carabinieri direttamente in ospedale, avrebbe sostenuto di non conoscere i suoi aggressori. Un elemento che gli investigatori stanno cercando di verificare, mentre appare meno probabile la pista politica, considerato che il cinquantenne non ricopre incarichi amministrativi ormai da tempo. A rendere ancora più inquietante l'episodio, l'incendio della Citroen utilizzata dal professionista, intestata alla moglie, l'auto cosparsa di benzina è stata data alle fiamme. Il rogo ha distrutto anche due prefabbricati dello stabilimento balneare. A trovare Scariati semicosciente con evidenti segni di violenza è stato ieri mattina il titolare del Lido, intervenuto dopo la segnalazione dell'incendio. Le indagini coordinate dalla Procura di Salerno sono affidate ai carabinieri di Capaccio Scalo e della compagnia di Agropoli. L'obiettivo è ricostruire cosa sia accaduto prima del pestaggio, individuare i responsabili e soprattutto capire che cosa abbia scatenato una violenza così inaudita. Una struttura ricettiva in corso di realizzazione, località Piana di Velia ad Ascea Marina, a poca distanza dall'area archeologica di Velia, è stata sottoposta a sequestro preventivo. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo, in esecuzione di un decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari. Al centro dell'inchiesta la legittimità delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione dell'edificio destinato a diventare un albergo, dopo un contenzioso davanti alla giustizia amministrativa. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'autorizzazione del SUAP Cilento del 10 agosto 2009 e la successiva determina del comune di Ascea del 13 novembre 2018 sarebbero state rilasciate in violazione della legge regionale che istituisce una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia. In quest'area, in attesa dell'approvazione del piano particolareggiato di riqualificazione non ancora adottato, sono vietate nuove opere edilizie e modifiche del territorio, salvo specifiche eccezioni. Per la Procura la struttura alberghiera non sarebbe riconducibile ad un'opera di interesse pubblico e in ogni caso mancherebbe l'approvazione della soprintendenza. Un ulteriore profilo riguarda la presunta inefficacia dei titoli edilizi per il mancato avvio dei lavori entro il termine previsto. A sostegno di questa ricostruzione sarebbero state esaminate anche immagini satellitari prodotte dal consulente tecnico della Procura. L'indagine è partita dalla segnalazione dei carabinieri del parco che hanno evidenziato possibili violazioni edilizie in un'area di particolare pregio archeologico, paesistico ed ambientale.
2: Continuano i controlli e le denunce da parte della Guardia Agroforestale Italiana nel Vallo di Diano. Controlli ci sono stati nel territorio di Teggiano, soprattutto tra le frazioni di Prato Perillo e San Marco, dove i volontari della Guardia Agroforestale Italiana hanno segnalato un'auto abbandonata nel terreno. Non solo, si è anche proceduto alla denuncia di numerosi rifiuti inquinanti presenti sempre nei terreni delle due frazioni di Teggiano. L'operazione è stata coordinata dal dirigente di zona Luigi Casella. La Guardia Agroforestale anche nei giorni scorsi ha effettuato dei controlli, in questo caso oltre che a Teggiano anche a Sassano e Monte San Giacomo, e ha esposto alle autorità preposte delle autovetture non funzionanti, che si presume, questo fanno sapere dalla Guardia Agroforestale, siano senza assicurazione e revisione, fermi sui prati o cigli di strada, costituendo, tra le altre cose, motivo di inquinamento per il sottosuolo. In questo caso le operazioni di monitoraggio sono state condotte dalla dirigente Nicolina Pintozzi. L'ente guidato in Italia dal presidente nazionale Antonio Dacunto ha dichiarato tolleranza zero per chi inquina e deturpa il territorio.
0: Nuove risorse per l'oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha assunto 4 medici oncologi attraverso una procedura concorsuale con l'obiettivo di rafforzare il personale e migliorare la capacità di risposta alle esigenze dei pazienti. Il reparto costituisce un presidio sanitario essenziale per il Vallo di Diano e per le zone limitrofe, seguendo ogni giorno circa 400 pazienti. L'attività assistenziale raggiunge complessivamente circa 3.000 visite all'anno, numeri che evidenziano il ruolo centrale della struttura per la popolazione del territorio. Il primo dei 4 specialisti dovrebbe prendere servizio dal mese di novembre, gli altri 3 entreranno successivamente in organico. L'ospedale di Polla inoltre è destinatario di un finanziamento di circa 5 milioni di euro che saranno utilizzati per creare un nuovo pronto soccorso collocato al piano terra e nuove sale operatorie al primo piano. Inoltre nei locali che adesso ospitano il pronto soccorso verrà collocato e quindi ampliato il reparto di oncologia, così da assicurare ai malati oncologici spazi adeguati al percorso che stanno affrontando. Un intervento importante che dovrebbe partire entro la fine dell'anno per terminare tra un paio d'anni. I lavori in programma renderebbero la struttura ospedaliera tra le eccellenze del territorio in termini di assistenza, accoglienza e professionalità. Dal 1 novembre scatteranno le procedure di licenziamento per circa 100 lavoratori delle fonderie Pisano. Nella sede di Confindustria Salerno si è svolto l'incontro tra i rappresentanti sindacali e l'amministratore delegato dell'azienda Ciro Pisano. Resta alta la preoccupazione per il futuro occupazionale dei dipendenti che da novembre non potranno più contare sugli ammortizzatori sociali.
3: Questo vertice era necessario, capiamo perché, perché c'è stata una comunicazione della Regione Campania che sospendeva la conferenza dei servizi e quindi in qualche maniera ci faceva capire chiaramente che i tempi si sarebbero fortemente allungati, per cui noi avevamo bisogno di capire prima cosa l'azienda che cosa aveva intenzione di fare e purtroppo ieri siamo arrivati a un epilogo drammatico, perché l'azienda ci dice chiaramente che non cesserà l'azienda, ma che comunque se non ci sono altre soluzioni, alla fine degli ammortizzatori, il 31 ottobre, sarà costretta ad aprire la procedura di licenziamento collettivo. Quindi questo per noi è l'epilogo più drammatico che potevamo immaginare. Potevamo immaginare di aspettare altro tempo, potevamo immaginare che ci fossero soluzioni diverse o addirittura immaginare che si potesse traguardare una riapertura, ancorché temporanea, ancorché con tutti i limiti che poteva avere una riapertura a fratte. Ovviamente parlare di licenziamenti è un qualcosa che non avremmo mai voluto ascoltare.
4: Ad oggi sappiamo solo che il 31 ottobre l'azienda procederà a fare licenziamenti collettivi. Questo è lo stato di fatto, ma la cosa che sconcerta noi operai è un'altra. Sentendo le impressioni questa mattina dei miei compagni, abbiamo visto che abbiamo ascoltato un'intervista dell'assessore e purtroppo abbiamo notato che si è parlato di tutto tranne che degli operai, è come se noi non esistessimo.

Scipio, Arpago arrivò sotto le mura di Focea e ci fece una proposta. Abbattete un solo bastione, consacrate una sola casa e sarete salvi.

0: Come si fonda una città? Dove costruire le abitazioni? Come organizzare la difesa? Gestire le risorse? Scegliere le forme di governo? Sono alcune delle sfide al centro di Elea, città da fondare, il progetto presentato dal Parco Archeologico di Velia. Realizzato dai Parchi Archeologici di Pessomo e Velia, il videogiochi ripercorre la nascita dell'antica Elea, fondata nel VI secolo a.C. dai Focei, in fuga dall'avanzata persiana, e valorizza il pensiero del filosofo Parmenide. A sperimentare il gioco sono stati gli studenti del liceo classico Parmenide di Vallo della Lucania e del liceo classico Marco Galdi di Cava dei Tirreni, coinvolti nel game trial. L'esperienza si sviluppa attraverso 5 turni di gioco. I partecipanti interpretano diversi gruppi della società, tra sacerdoti, guerrieri, costruttori, agricoltori e mercanti. Ogni decisione richiede confronto, argomentazioni e voto, con conseguenze sugli equilibri e sul futuro delle comunità. Al centro anche il pensiero di Parmenide, tradotto nelle dinamiche di gioco attraverso il confronto tra gli interessi dei singoli gruppi e il bene collettivo. Il progetto, finanziato con fondi PNRR dall'Unione Europea, è disponibile in versione digitale e da tavolo, con una modalità online dedicata alle scuole secondarie di secondo grado. Un nuovo strumento dunque di divulgazione culturale che punta a rendere la storia più accessibile e coinvolgente, trasformando il patrimonio archeologico di Velia in un'occasione di apprendimento e partecipazione per le nuove generazioni.
1: Ha attraversato l'oceano per ritrovare lo zio morto in guerra. Sherry Stewart è arrivata da Filadelfia con una meta precisa: le montagne di Salerno, dove 83 anni fa precipitò il bombardiere B-17 sul quale volava suo zio Charles Stewart, giovane aviatore americano di appena 20 anni. Sherry ha deciso di partire dopo la morte del fratello, che per tutta la vita aveva custodito la memoria dello zio e raccolto ogni traccia possibile di quel ragazzo partito per la guerra e mai più tornato a casa. Il padre di Sherry invece aveva scelto il silenzio, incapace di affrontare il dolore per quella perdita. Alla morte del fratello, la donna ha raccolto quel testimone e ha deciso di arrivare in Italia ad accompagnarla nel sopralluogo dove sono stati trovati alcuni resti degli aerei caduti durante la guerra. Sono stati i volontari dell'Associazione Salerno 1943, da anni impegnati nella ricerca e nella ricostruzione delle vicende legate all'operazione Avalanche, attraverso documenti militari, testimonianze e ritrovamenti. E proprio durante la ricerca è arrivato un momento inatteso e particolarmente emozionante. Tra la vegetazione, quasi come se il terreno avesse restituito una piccola parte di quella storia, proprio nel giorno del ritorno della famiglia è stato trovato un frammento metallico riconducibile al B-17. Il bombardiere di ritorno da una missione sugli aeroporti di Foggia venne intercettato e colpito pesantemente dalla contraerea dei caccia dell'asse. 2 motori fuori uso, l'aereo gravemente danneggiato e il comandante Bernard Pasero costretto a ordinare l'evacuazione. I 10 uomini dell'equipaggio si lanciarono in momenti diversi. Charles Stewart, che ricopriva il ruolo di mitragliere laterale, raggiunse il suolo gravemente ferito alla gamba. Morì il giorno successivo. Venne inizialmente sepolto in Italia nel cimitero di Sant'Angelo dei Lombardi. Nel 1952 la salma fu restituita alla famiglia negli Stati Uniti. A ricostruire la storia dello schianto è stato Matteo Pierro, referente storico dell'Associazione Salerno 1943 e autore del volume Salerno 1943. Gli aviatori, le storie e i ritrovamenti dell'operazione Avalanche, nel quale la vicenda del B-17 è stata approfondita insieme a Luigi Fortunato e Gigino Vitolo, residente nella frazione ai piedi della collina. Sherry racconta all'ANSA Vincenzo Pellegrino, presidente dell'associazione, ha attraversato l'oceano per ricordare un familiare morto durante la guerra, testimonianza di quanto sia ancora viva la memoria di quegli anni. L'operazione Avalanche non è soltanto una pagina dei libri, ancora detto, ma è anche dentro le famiglie, anche a migliaia di chilometri di distanza. Se dopo oltre 80 anni una donna attraversa un oceano per raggiungere il luogo dove è morto suo zio, ha sottolineato Pellegrino, significa che le conseguenze di un conflitto non finiscono quando tacciono le armi. Conservare queste storie significa ricordare il valore della pace.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi

0: consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
0: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
3: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
4: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor Orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi! Per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo! È arrivata la primavera e non si sveglia!
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio.

0: faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
1: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
2: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
0: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
2: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
0: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
2: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
2: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
0: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
2: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
0: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
2: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
0: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere! Adesso mi sposto un po' a sinistra!
2: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
0: Come ti senti adesso?
4: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
0: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
2: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
4: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
0: Prego, signor leone.
4: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
2: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
4: Ah? Che cos'è questo rumore?
2: Quindi entrarono nella grotta.
4: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
2: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
5: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera? Non è così?

0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
1: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto, perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse mamma lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
2: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
1: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla. Egli parlò di Mowgli.
3: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
1: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. «Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io!» Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.

0: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
1: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: "Adesso andiamo!" Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
0: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
1: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi, quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
0: Sono qui, intrappolato nella torre!
1: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
0: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
1: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
0: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
1: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
1: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 3

0: 1989 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una

0: badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto.

La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per

0: a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale In Casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È In Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale In Casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale In Casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente.

0: ovviamente il Montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa

0: si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole

0: conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza, la mostra allestita al Museo Mudec di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in 8 sezioni, ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell'evoluzione della sua ricerca e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista. Il dittico monumentale Ossian, le celebre tavole di Jetz, le poesie di Mallarmé, Pasifè di Monterland e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione, che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale, fatta di circa 70 concerti, oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato.
4: Fai la scelta giusta.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per una

0: ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
3: Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.
4: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Alesan di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
5: Presso il centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
4: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una storia davvero molto interessante che ci riporta alla Seconda Guerra Mondiale. Una persona è arrivata dagli Stati Uniti fino in provincia di Salerno per ritrovare il luogo dove lo zio fu abbattuto. Ha attraversato l'oceano per ritrovare lo zio morto in guerra. Sherry Stewart è arrivata da Filadelfia con una meta precisa, le montagne di Salerno, dove 83 anni fa precipitò il bombardiere B-17 sul quale volava suo zio Charles Stewart, giovane aviatore americano di appena 20 anni. Sherry ha deciso di partire dopo la morte del fratello, che per tutta la vita aveva custodito la memoria dello zio e raccolto ogni traccia possibile di quel ragazzo partito per la guerra e mai più tornato a casa. Il padre di Sherry invece aveva scelto il silenzio, incapace di affrontare il dolore per quella perdita. Alla morte del fratello, la donna ha raccolto quel testimone e ha deciso di arrivare in Italia ad accompagnarla nel sopralluogo dove sono stati trovati alcuni resti degli aerei caduti durante la guerra. Sono stati i volontari dell'Associazione Salerno 1943, da anni impegnati nella ricerca e nella ricostruzione delle vicende legate all'operazione Avalanche, attraverso documenti militari, testimonianze e ritrovamenti. E proprio durante la ricerca è arrivato un momento inatteso e particolarmente emozionante. Tra la vegetazione, quasi come se il terreno avesse restituito una piccola parte di quella storia, proprio nel giorno del ritorno della famiglia è stato trovato un frammento metallico riconducibile al B-17. Il bombardiere di ritorno da una missione sugli aeroporti di Foggia venne intercettato e colpito pesantemente dalla contraerea dei caccia dell'asse. Due motori fuori uso, l'aereo gravemente danneggiato e il comandante Bernard Pasero costretto a ordinare l'evacuazione. I 10 uomini dell'equipaggio si lanciarono in momenti diversi. Charles Stewart, che ricopriva il ruolo di mitragliere laterale, raggiunse il suolo gravemente ferito alla gamba. Morì il giorno successivo. Venne inizialmente sepolto in Italia nel cimitero di Sant'Angelo dei Lombardi. Nel 1952 la salma fu restituita alla famiglia negli Stati Uniti. A ricostruire la storia dello schianto è stato Matteo Pierro, referente storico dell'Associazione Salerno 1943 e autore del volume Salerno 1943. Gli aviatori, le storie e i ritrovamenti dell'operazione Avalanche, nel quale la vicenda del B-17 è stata approfondita insieme a Luigi Fortunato e Gigino Vitolo, residente nella frazione ai piedi della collina. Sherry racconta all'ANSA Vincenzo Pellegrino, presidente dell'associazione, ha attraversato l'oceano per ricordare un familiare morto durante la guerra, testimonianza di quanto sia ancora viva la memoria di quegli anni. L'operazione Avalanche non è soltanto una pagina dei libri, ancora detto, ma è anche dentro le famiglie, anche a migliaia di chilometri di distanza. Se dopo oltre 80 anni una donna attraversa un oceano per raggiungere il luogo dove è morto suo zio, ha sottolineato Pellegrino, significa che le conseguenze di un conflitto non finiscono quando tacciono le armi. Conservare queste storie significa ricordare il valore della pace. Davvero una storia intensa, una storia emozionante, quella che abbiamo appena ascoltato. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina di cronaca. Iniziamo con il giallo di Agropoli sulla morte del 55enne vigilantes originario di Eboli. Ci sono ancora gli accertamenti in corso da parte dei carabinieri. Scopriamo anche chi era la vittima nel prossimo servizio.
2: Si chiamava Walter Avallone, aveva 55 anni ed era originario di Eboli. L'uomo trovato senza vita ieri mattina in località Trentova d'Agropoli. Il suo corpo è stato rinvenuto all'interno di una Ford B-Max bianca ferma in uno spiazzo sterrato della zona. Sulla vicenda sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. A scoprire il corpo è stato un carabiniere libero dal servizio che durante una corsa mattutina ha notato l'automobile e si è accorto della presenza dell'uomo nell'abitacolo. immediata alla richiesta di aiuto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, insieme ai carabinieri della compagnia di Agropoli e agli agenti della polizia municipale. I primi rilievi hanno evidenziato lesioni sul corpo del 55enne. In una fase iniziale era stata presa in considerazione l'ipotesi di ferite provocate da un'arma da taglio, ma con il proseguire degli accertamenti ha acquisito maggiore consistenza la possibilità che Avallone sia stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco. La causa esatta della morte e la dinamica dell'aggressione dovranno essere chiarite dagli esami medico-legali. Sul luogo del ritrovamento è intervenuto il medico legale Adamo Maiese, che ha effettuato un primo esame esterno della salma. Gli specialisti hanno inoltre eseguito i rilievi all'interno dell'auto e nell'area circostante. Ulteriori risposte potrebbero arrivare dall'eventuale autopsia, chiamata a fornire indicazioni sulla natura delle lesioni e sull'orario del decesso. Tra gli elementi al centro dell'inchiesta c'è anche l'arma che sarebbe stata utilizzata per uccidere il 55enne, al momento non rinvenuta. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione anche sui sistemi di videosorveglianza della zona. Le registrazioni potrebbero aiutare a ricostruire gli ultimi movimenti di Walter Avallone. Parallelamente proseguono anche gli accertamenti sulle ultime ore di vita dell'uomo. Gli inquirenti stanno ricostruendo i suoi spostamenti e approfondendo i rapporti personali attraverso le verifiche investigative e l'ascolto di familiari e conoscenti. Al momento non sono stati resi noti elementi certi sul movente e non risultano piste ufficialmente privilegiate. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania con il procuratore Francesco Rotondo, presente sul luogo del ritrovamento.
0: Tra il Cilento e la Piana del Sele stanno accadendo diversi episodi di cronaca che fanno salire il livello di allarme. Un altro episodio di cronaca sul quale stanno indagando i carabinieri della zona è quello che riguarda l'ex assessore pestato e gambizzato a Capaccio. Pestum nel servizio, le novità sull'inchiesta.
3: È nella sfera personale, nella vita privata e nelle frequentazioni di Fabio Scariati che si concentrano, almeno per il momento, le attenzioni degli investigatori. I carabinieri cercano di ricostruire le ultime ore del commercialista cinquantenne, ex assessore comunale di Capaccio Pestum, brutalmente picchiato e poi raggiunto da un colpo di pistola ad una gamba sul litorale di Foce Sele. Un'aggressione di estrema violenza sulla quale restano ancora molti interrogativi, a cominciare dal motivo per cui l'ex amministratore si trovasse alle prime luci dell'alba in quel tratto isolato di costa nei pressi del Lido Mimosa. Scariati, ricoverato all'ospedale di Eboli, non è in pericolo di vita. I medici gli hanno estratto il proiettile conficcato nel ginocchio. Ascoltato dai carabinieri direttamente in ospedale, avrebbe sostenuto di non conoscere i suoi aggressori, un elemento che gli investigatori stanno cercando di verificare, mentre appare meno probabile la pista politica, considerato che il cinquantenne non ricopre incarichi amministrativi ormai da tempo. A rendere ancora più inquietante l'episodio, l'incendio della Citroen utilizzata dal professionista, intestata alla moglie, l'auto cosparsa di benzina è stata data alle fiamme. Il rogo ha distrutto anche due prefabbricati dello stabilimento balneare. A trovare Scariati semicosciente con evidenti segni di violenza è stato ieri mattina il titolare del Lido, intervenuto dopo la segnalazione dell'incendio. Le indagini coordinate dalla Procura di Salerno sono affidate ai carabinieri di Capaccio Scalo e della compagnia di Agropoli. L'obiettivo è ricostruire cosa sia accaduto prima del pestaggio, individuare i responsabili e soprattutto capire che cosa abbia scatenato una violenza così inaudita.
0: Dal Cilento a Salerno, un'aggressione ai danni della compagna, l'attivazione di un codice rosso, un tentativo di truffa ai danni di un anziano e anche l'esecuzione di un provvedimento di espulsione. Tre episodi distinti accomunati dall'intervento delle forze dell'ordine a Salerno tra attività di prevenzione, indagini e controlli sul territorio. Il primo episodio risale a venerdì, quando gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti in un'attività commerciale dopo una chiamata al 112 a chiedere aiuto. Era una donna titolare dell'esercizio aggredita dall'uomo con cui intratteneva una relazione sentimentale. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata colpita alla testa con un oggetto, probabilmente il
4: registratore di cassa del negozio. I poliziotti hanno prestato i primi soccorsi alla donna, poi trasportata in ospedale, è scattato il codice rosso e quindi anche tutte le azioni nei confronti dell'uomo. Altre azioni, sempre a Salerno, hanno riguardato sia l'azione nei confronti di un truffa ai danni di un anziano, sia anche un arresto per spaccio, sempre nei confronti di un salernitano. Ancora cronaca, torniamo nel Cilento, dove una struttura ricettiva è stata sequestrata. I perché nel servizio.
3: Una struttura ricettiva in corso di realizzazione, località Piana di Velia ad Ascea Marina, a poca distanza dall'area archeologica di Velia, è stata sottoposta a sequestro preventivo. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo, in esecuzione di un decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari. Al centro dell'inchiesta la legittimità delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione dell'edificio destinato a diventare un albergo dopo un contenzioso davanti alla giustizia amministrativa. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'autorizzazione del SUAP Cilento del 10 agosto 2009 e la successiva determina del comune di Ascea del 13 novembre 2018 sarebbero state rilasciate in violazione della legge regionale che istituisce una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia. In quest'area, in attesa dell'approvazione del piano particolareggiato di riqualificazione non ancora adottato, sono vietate nuove opere edilizie e modifiche del territorio, salvo specifiche eccezioni. Per la Procura la struttura alberghiera non sarebbe riconducibile ad un

0: un'opera di interesse pubblico e in ogni caso mancherebbe l'approvazione della soprintendenza. Un ulteriore profilo riguarda la presunta inefficacia dei titoli edilizi per il mancato avvio dei lavori entro il termine previsto. A sostegno di questa ricostruzione sarebbero state esaminate anche immagini satellitari prodotte dal consulente tecnico della Procura. L'indagine è partita dalla segnalazione dei carabinieri del parco che hanno evidenziato possibili violazioni edilizie in un'area di particolare pregio archeologico, paesistico ed ambientale.
1: E ora andiamo nel Vallo di Diano, forte vento questa notte sull'intero comprensorio, per fortuna non ci sono registrati gravi problemi, se non un albero caduto davanti all'ingresso di un'abitazione a Sala Consilina. Il grande albero si è letteralmente piegato impedendo ai residenti di uscire di casa. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno provveduto a tagliare l'albero e a liberare la famiglia dalla loro abitazione. Ancora cronaca, ancora Vallo di Diano, questa volta discariche abusive e auto abbandonate a Teggiano e Sassano. Continuano i controlli e le denunce da parte della Guardia Agroforestale Italiana nel Vallo di Diano. Controlli ci sono stati nel territorio di Teggiano, soprattutto tra le frazioni di Prato Perillo e San Marco, dove i volontari della Guardia Agroforestale Italiana hanno segnalato un'auto abbandonata nel terreno. Non solo, si è anche proceduto alla denuncia di numerosi rifiuti inquinanti presenti sempre nei terreni delle due frazioni di Teggiano. L'operazione è stata coordinata dal dirigente di zona Luigi Casella. La Guardia Agroforestale anche nei giorni scorsi ha effettuato dei controlli, in questo caso oltre che a Teggiano anche a Sassano e Monte San Giacomo, e ha esposto alle autorità preposte delle autovetture non funzionanti, che si presume, questo fanno sapere dalla Guardia Agroforestale, siano senza assicurazione e revisione, fermi sui prati o cigli di strada, costituendo, tra le altre cose, motivo di inquinamento per il sottosuolo. In questo caso le operazioni di monitoraggio sono state condotte dalla dirigente Nicolina Pintozzi. L'ente guidato in Italia dal presidente nazionale Antonio Dacunto ha dichiarato tolleranza zero per chi inquina e deturpa il territorio. Ora è arrivato il momento della pubblicità.

0: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Da Vida e da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valleverde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.

0: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati, apriamo con una buona notizia che riguarda la sanità e l'ospedale di Polla, 4 nuovi oncologi per il nosocomio Luigi Curto e 5 milioni per i lavori.
1: Nuove risorse per l'oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha assunto 4 medici oncologi attraverso una procedura concorsuale con l'obiettivo di rafforzare il personale e migliorare la capacità di risposta alle esigenze dei pazienti. Il reparto costituisce un presidio sanitario essenziale per il Vallo di Diano e per le zone limitrofe, seguendo ogni giorno circa 400 pazienti. L'attività assistenziale raggiunge complessivamente circa 3.000 visite all'anno, numeri che evidenziano il ruolo centrale della struttura per la popolazione del territorio. Il primo dei 4 specialisti dovrebbe prendere servizio dal mese di novembre, gli altri 3 entreranno successivamente in organico. L'ospedale di Polla inoltre è destinatario di un finanziamento di circa 5 milioni di euro che saranno utilizzati per creare un nuovo pronto soccorso collocato al piano terra e nuove sale operatorie al primo piano. Inoltre nei locali che adesso ospitano il pronto soccorso verrà collocato e quindi ampliato il reparto di oncologia, così da assicurare ai malati oncologici spazi adeguati al percorso che stanno affrontando. Un intervento importante che dovrebbe partire entro la fine dell'anno per terminare tra un paio d'anni. I lavori in programma renderebbero la struttura ospedaliera tra le eccellenze del territorio in termini di assistenza, accoglienza e professionalità.
0: Proseguiamo con la sanità. A 26 anni, ma alle spalle conta già tappe nei templi mondiali della medicina, è una firma che lo proietta direttamente tra i primati della sanità pubblica italiana. Stiamo parlando di Matteo Di Simone, è uno dei neochirurghi più giovani d'Italia e sarà un camice bianco dell'ospedale di Nocera, lo ha annunciato l'ASL di Salerno, davvero una novità importante per la sanità della provincia di Salerno. Dalla provincia di Salerno,

0: La sanità della provincia di Salerno, la sanità lucana, quella del ticket farmaceutico in Basilicata era diventato un motivo di disaccordo e ora c'è l'accordo.
1: Dopo le proteste c'è l'accordo, nuove tutele per le famiglie lucane, le fasce economicamente più fragili, nella misura di compartecipazione alla spesa farmaceutica introdotta dalla Regione Basilicata. E i risultati?

0: porta ed introduce modifiche significative per ampliare la platea dei cittadini esenti. La principale novità riguarda il codice E05, la soglia di reddito annuo per ottenere l'esenzione totale viene innalzata da 8.000 a 15.000 euro per le persone singole e da 11.000 a 22.000 euro per chi ha il coniuge. A questa ultima soglia si aggiungono 516 euro per ogni ulteriore figlio a carico. L'esenzione comprende anche i lavoratori in trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga. Confermate inoltre le tutele già previste a livello nazionale e regionale per le categorie esenti, compresi i bambini sotto i 6 anni, gli anziani sopra i 65 anni che rientrano nel codice E01 e i cittadini titolari dei codici di esenzione fino a E05. Un'altra misura introdotta dall'accordo prevede un tetto annuo di 30 ricette per ogni cittadino, indipendentemente dalla fascia di reddito o dall'esenzione. Dalla 31esima ricetta in poi, quindi, non sarà più applicata la compartecipazione di 2,50 euro. La misura avrà carattere temporaneo e rimarrà in vigore fino al 31 gennaio 2027. Alla fine dell'anno 2026 la Regione valuterà gli effetti della prima fase di applicazione riferita al periodo dal 16 ottobre, data di entrata in vigore del ticket, al 15 dicembre.
1: Cambiamo argomento, ci occupiamo di lavoro delle fonderie Pisano. Dal 1 novembre saranno 100 i lavoratori licenziati.
0: Dal 1 novembre scatteranno le procedure di licenziamento per circa 100 lavoratori delle fonderie Pisano. Nella sede di Confindustria Salerno si è svolto l'incontro tra i rappresentanti sindacali e l'amministratore delegato dell'azienda Ciro Pisano. Resta alta la preoccupazione per il futuro occupazionale dei dipendenti che da novembre non potranno più contare sugli ammortizzatori sociali.
2: Questo vertice era necessario, capiamo perché, perché c'è stata una comunicazione della Regione Campania che sospendeva la conferenza dei servizi e quindi in qualche maniera ci faceva capire chiaramente che i tempi si sarebbero fortemente allungati, per cui noi avevamo bisogno di capire prima cosa l'azienda che cosa aveva intenzione di fare e purtroppo ieri siamo arrivati a un epilogo drammatico perché l'azienda ci dice chiaramente che non cesserà l'azienda, ma che comunque se non ci sono altre soluzioni alla fine degli ammortizzatori il 31 ottobre sarà costretta ad aprire la procedura di licenziamento collettivo. Quindi questo per noi è l'epilogo più drammatico che potevamo immaginare di aspettare altro tempo, potevamo immaginare che ci fossero soluzioni diverse o addirittura immaginare che si potesse traguardare una riapertura, ancorché temporanea, ancorché con tutti i limiti che poteva avere una riapertura a fratte. Ovviamente parlare di licenziamenti è un qualcosa che non avremmo mai voluto ascoltare.
3: Ad oggi sappiamo solo che il 31 ottobre l'azienda procederà a fare licenziamenti collettivi. Questo è lo stato di fatto, ma la cosa che sconcerta noi operai è un'altra. Sentendo le impressioni questa mattina dei miei compagni, abbiamo visto che abbiamo ascoltato un'intervista dell'assessore e purtroppo abbiamo notato che si è parlato di tutto tranne che degli operai, è come se noi non esistessimo.
1: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Varese.

0: quotidiano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: 1, 2, 3. Al centro mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Ben ritrovati, ultima parte del nostro TG. Partiamo con la cultura, la storia di Elea diventa un videogame.
1: Ogni cosa dal principio. Arpagon arrivò sotto le mura di Focea e ci fece una proposta. Abbattete un solo bastione, consacrate una sola casa e sarete salvi.
2: Come si fonda una città? Dove costruire le abitazioni? Come organizzare la difesa? Gestire le risorse e scegliere le forme di governo? Sono alcune delle sfide al centro di Elea, città da fondare, il progetto presentato dal Parco Archeologico di Velia. Realizzato dai Parchi Archeologici di Pessome e Velia, il videogiochi ripercorre la nascita dell'antica Elea, fondata nel VI secolo a.C. dai Focei, in fuga dall'avanzata persiana, e valorizza il pensiero del filosofo Parmenide. A sperimentare il gioco sono stati gli studenti del liceo classico Parmenide di Vallo della Lucania e del liceo classico Marco Galdi di Cava dei Tirreni, coinvolti nel game trial. L'esperienza si sviluppa attraverso 5 turni di gioco. I partecipanti interpretano diversi gruppi della società, tra sacerdoti, guerrieri, costruttori, agricoltori e mercanti. Ogni decisione richiede confronto, argomentazioni e voto, con conseguenze sugli equilibri e sul futuro delle comunità. Al centro anche il pensiero di Parmenide, tradotto nelle dinamiche di gioco attraverso il confronto tra gli interessi dei singoli gruppi e il bene collettivo. Il progetto, finanziato con fondi PNRR dall'Unione Europea, è disponibile in versione digitale e da tavolo con una modalità online dedicata alle scuole secondarie di secondo grado. Un nuovo strumento dunque di divulgazione culturale che punta a rendere la storia più accessibile e coinvolgente, trasformando il patrimonio archeologico di Velia in un'occasione di apprendimento e partecipazione per le nuove generazioni.
0: E ora torniamo in Basilicata, parliamo di scuola. La Basilicata conferma 83 dirigenze e non c'è nessun accorpamento tra i vari istituti scolastici.
3: La Basilicata conferma 83 sedi di dirigenza scolastica per gli anni scolastici 2027-2028, 2028-2029 e 2029-2030, senza nuovi accorpamenti né soppressioni. La decisione è stata definita durante il tavolo tecnico interistituzionale in materia di istruzione convocato dall'assessore regionale allo sviluppo economico Francesco Cubaro. Le sedi saranno distribuite tra le province di Potenza, con 56 dirigenze, e Matera con 27. Le proposte dei due enti provinciali sono state elaborate dopo la concertazione territoriale che si è conclusa a fine settembre. Nel Potentino sono previsti 32 istituti comprensivi, 21 istituti superiori di secondo grado, 2 omnicomprensivi e un centro provinciale per l'istruzione degli adulti. Nel Materano invece il piano comprende 14 istituti comprensivi, 10 superiori, 2 istituti omnicomprensivi e un CPA. Tra le novità per la provincia di Matera c'è la proposta di attivazione del nuovo indirizzo liceo del Made in Italy presso il liceo scientifico Dante Alighieri. Durante il tavolo la regione ha inoltre presentato modifiche alle linee guida sul dimensionamento scolastico, con l'obiettivo di definire criteri oggettivi e trasparenti per l'assegnazione delle dirigenze. La scelta di mantenere tutte le sedi arriva in una fase caratterizzata dal calo demografico. In Basilicata gli studenti sono attualmente 63.595, con una diminuzione di 1.839 rispetto allo scorso anno. Soprattutto nei piccoli centri e nelle aree interne, ha dichiarato l'assessore Cupparo, la scuola è un presidio di comunità, un luogo di socialità e uno dei servizi pubblici fondamentali per tenere insieme il territorio.
0: A proposito di scuola, importante progetto ponte per quanto riguarda l'Istituto Camera di Sala Consilina, un Erasmus che mette in rete l'Istituto di Sala Consilina con l'intera Europa. Per tutti i particolari vi consiglio di leggere il nostro articolo sul sito www.italia2tv.it. E ora per altri consigli, quelli in meteo, ascoltiamo il nostro esperto Giuseppe Stabile.
4: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
5: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sul bacino del Mediterraneo si rinforza un campo di alta pressione di natura subtropicale, ma la sua roccaforte rimarrà occidentale rispetto alla nostra penisola, dunque maggiormente interessate le regioni centro-settentrionali della nostra penisola, mentre aria relativamente fredda scorrendo sul suo bordo orientale, quindi sul bordo orientale di questa figura anticiclonica, si porterà sui Balcani e da qui interesserà marginalmente anche la nostra regione per venti che si orienteranno da nord e da nord-est di moderata intensità, poi

0: che avremo un dislivello barico tra il promontorio, quindi l'alta pressione sull'ovest del continente, quindi ad ovest dell'Italia, e questa circolazione depressionaria sull'Egeo. Dunque, proprio queste due figure bariche determineranno, opposte, determineranno un dislivello di pressione e quindi un rinforzo del vento da nord e da nord-est. Vediamo in dettaglio il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 14 ottobre. Sull'intero territorio regionale avremo cielo pressoché sgombro da nubi, dunque quasi sereno o sereno, con temperature basse al primo mattino e durante le ore notturne, per venti da nord e da nord-est di moderata intensità. Il mare poco mosso sotto costa è mosso a largo e dunque temperature diciamo lievemente al di sotto della media del periodo. Per la giornata di giovedì temporaneamente il vento diminuirà di intensità orientandosi da nord-est, il cielo si presenterà ancora quasi sereno o sereno ovunque, temperature in aumento soprattutto nei valori massimi e il mare quasi calmo o poco mosso. Successivamente, nella giornata di venerdì, questa mappa è prevista proprio per venerdì 16 ottobre, osserviamo come l'alta pressione tenderà a cedere, poiché la depressione sull'Egeo avanzerà lentamente verso occidente, ma non porterà nessun peggioramento, non avremo tempo instabile o perturbato, continuerà il bel tempo anche se la ventilazione sarà disposta sempre da nord o da nord-ovest. Dunque nessun cambiamento anche nel corso di questo fine settimana, con temperature in linea con la media del periodo. Il disturbo sarà sempre quella ventilazione da nord o da nord-ovest, quindi nessun cambio di circolazione. Probabilmente all'inizio della prossima settimana avremo un cambiamento, probabilmente, ma di questo ne riparlerò nel prossimo appuntamento. Come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Questo era il nostro ultimo contributo, vi ricordiamo di seguirci sui vari canali social per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.
2: Per una serata speciale, fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. Come sempre in apertura c'è Info Salerno.
1: La Regione Campania ha aderito al manifesto per l'inclusione contro il tetto del 30% di alunni stranieri per classe. L'intesa siglata a Bologna con altre regioni e comuni richiama l'articolo 3 della Costituzione. Il documento ribadisce che la scuola è presidio di cittadinanza e che l'integrazione richiede investimenti mirati anziché limiti o esclusioni. Inaugurata a Monte San Giacomo la bottega di comunità per potenziare la sanità locale, la struttura offre prestazioni infermieristiche e diagnostica e un hub specialistico in presenza e telemedicina per cardiologia, diabetologia e altre branche. Il sindaco di Stio Giancarlo Trotta chiede alla Regione Campania interventi concreti contro lo spopolamento delle aree interne. Tra le priorità avanzate al presidente Fico figurano il potenziamento della mobilità sostenibile, la condivisione di strutture tra comuni, il rafforzamento del personale amministrativo e manutenzioni costanti delle opere pubbliche. Inaugurata a Santa Maria di Castellabate la mensa scolastica di Via Coppola, riqualificata con 400.000 euro di fondi PNRR. L'intervento ha ammodernato cucine e refettorio, migliorando l'efficienza energetica senza costi per le famiglie. Via libera della Regione Campania ai fondi per la messa in sicurezza delle strade intercomunali tra Stio e Campora, incluse le SP 142, 159 e la strada Coste. L'intervento reso esecutivo dalla Giunta Fico dopo l'avvio della Giunta De Luca nasce dalla sinergia tra i due comuni. Nasce in seno alla

0: Appena il Salerno, il sindacato degli acconciatori per dare voce e tutela alla categoria. Guidato dal neopresidente Rocco Casola, insieme a Chicco Fortunato e Gianluca Costantino, l'organismo punta ad avviare un confronto con le istituzioni su nodi centrali come pressione fiscale, costi di gestione, formazione e lotta all'abusivismo. Nuovi mezzi per la Polizia Municipale di Castellabate. La dotazione si arricchisce di 2 nuovi motocicli che consentiranno agli agenti di muoversi con maggiore tempestività tra le diverse frazioni. L'obiettivo è garantire risposte rapide nelle emergenze, potenziare la vigilanza sul territorio e assicurare una presenza costante tra i cittadini. Un nuovo leccio è stato piantumato in piazza Vittorio Veneto ad Aquara, al posto dell'albero rimosso nei mesi scorsi per ragioni di sicurezza. Con questo intervento l'amministrazione comunale mantiene la promessa fatta ai cittadini, restituendo al salotto buono del paese un elemento verde, simbolo di crescita e continuità per tutta la comunità. Completato il restyling di Piazza Mola, a furore con l'installazione di panchine artistiche e vasi in ceramica curati dal maestro Francesco Raimondi. Le opere valorizzano lo spazio pubblico integrandosi con la pietra e il paesaggio della costiera, celebrando l'artigianato locale nel pieno rispetto dell'ambiente. Siglato l'Antiquarium di Palinuro, un memorandum d'intesa tra il comune di Centola e la Kostanay Social Technical University del Kazakistan. L'accordo punta a promuovere scambi culturali e a valorizzare la dieta mediterranea e le eccellenze cilentane. Ed ora un servizio dedicato al saluto della comunità di Castel San Lorenzo al parroco Don Domenico Sorrenti, destinato ad Ogliastro. La comunità di Castel San Lorenzo dopo 33 anni saluta il parroco Don Domenico Sorrenti. Don Domenico, è certamente un momento di commozione, anche di tristezza, però insomma questa sera ha testimoniato l'importanza di un legame costruito e consolidato negli anni che certamente neanche le distanze potranno cancellare. Vale per Castel San Lorenzo, vale per la parrocchia di Felitto.
1: Sì, due comunità che mi hanno seguito, 33 e 36 a Felitto. E come ho già detto nel saluto, ho chiesto sempre che la comunità continui a essere quella che è, a viaggiare soprattutto e a testimoniare con la fede la propria missione, insomma, ecco, perché è quello che ci resta, abbassare un po', eliminare quelle cose che ci allontanano e far sì che si possa diventare veramente un cuor solo e un'anima sola.
0: Una nuova parrocchia l'accoglierà con lo stesso affetto e naturalmente lei risponde eccomi, come ha risposto a suo tempo nel corso dell'ordinazione. Quindi insomma il voto di obbedienza che ritorna e che si consolida anche questo.
1: Sì, infatti il 17 ottobre celebrerò la Santa Messa a Ogliastro Cilento nella chiesa parrocchiale e spero di trovare, mi auguro, ma sempre sarà una vigna da poter coltivare, non ha importanza quello che c'è, sicuramente se ci saranno pecorelle da custodire e portare soprattutto a farli, come gli ho già detto in qualche occasione, a farli innamorare di Nostro Signore.
0: Ultima cosa importante, tanti legami importanti e non è né scontato né da sottovalutare, però qui in particolare a Castel San Lorenzo dove siamo questa sera c'è un'eredità importante, non solo di affetti perché l'affetto viene prima di tutto, ma di fede poi testimoniata anche dall'apertura di chiese importanti, anche dall'elevazione della Chiesa dei Santi a Santuario, insomma un segno davvero tangibile se mai ce ne fosse stato bisogno di questo affetto, di questo legame.
1: Eh sì, gli interventi che il sindaco Angela Capozzola ha fatto e anche Pasquale Mucciolo sono stati mirati anche su questo. Andrò via, però il tutto parla tutto di me.

0: un'ottima struttura, un mulino costruito alla fine del 1500, poi abbandonato nell'oblio, ripreso, ristrutturato, recuperato dall'amministrazione di Castel San Lorenzo negli anni 2000, oggi si candida a diventare un punto di riferimento culturale e noi abbiamo deciso con Museando di accendere i nostri riflettori su questo bene.
1: Assolutamente, il Mulino del Principe è un posto meraviglioso, insomma scendi dalla strada e trovi questo incanto praticamente proprio sul fiume Calore che poi attraversa appunto tutti gli Alburni e parte del Cilento, ed è una struttura diciamo che ti porta nel passato ma con un forte legame al territorio e alle radici, quindi diciamo è anche particolare perché appunto è circondata da questo fiume che è un po' poi il simbolo di questo territorio.

0: Sindaco, prosegue l'opera di valorizzazione del Mulino del Principe, un'opera iniziata praticamente 20 anni fa, oggi decisamente a buon punto.
1: Sì, sta avanzando questa intensa opera che è iniziata da tempo remoto con l'amministrazione vecchia che ebbe l'intuizione di mettere un impegno importante perché questa parte della nostra bella zona, del nostro bel territorio potesse ritornare agli antichi splendori, e da allora su quest'area, sulle rive del fiume Calore abbiamo continuato a sviluppare impegno e azione. Adesso stiamo proseguendo con i lavori di ricostruzione del canale di adduzione delle acque dal fiume Calore verso il mulino, un'opera che ci sta impegnando molto, con tante difficoltà, ma devo dire anche con grande capacità di risolvere i problemi che man mano che si va avanti si incontrano. L'ambizione che ci poniamo come amministrazione comunale, come comunità locale, è quella di restituire a Castel San Lorenzo, alla Valle del Calore e a chi vorrà venire a trovarci in questo bellissimo sito, un'area di particolare pregio per l'incontro che il fiume fa con la campagna, con l'agricoltura, con tutte le specie botaniche che trovano in questo particolare contesto ospitalità e spazio per crescere. E la visione che abbiamo di questo luogo è quella di creare qui un grande parco fluviale, un parco tematico. Chiaramente in questa ambizione dobbiamo coinvolgere, oltre che noi, diciamo così, ente pubblico che sosteniamo questa iniziativa, anche tutti coloro che su questa parte hanno interesse, hanno proprietà, hanno sviluppato nel corso degli anni anche la loro azione economica. Quindi è un percorso comune che deve continuare ancora a compiersi, che stiamo svolgendo insieme con riscontri positivi da parte di tutti coloro che ne sono coinvolti e che speriamo presto arrivi a conclusione, rendendo ancora più bello questo particolare spazio di Castel San Lorenzo.
0: Ed ora luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

È arrivato il momento della rubrica Che cucino? Con il basilico del mio orto preparo un pesto. Raccolgo il basilico, separo le foglioline dagli steli, lo lavo accuratamente e poi lo metto in una terrina. Aggiungo due agli. E poi con l'aiuto della mia amica Stefania metto 150 g di basilico nel frullatore, aggiungo poi i pinoli, 60 g, e 140 g di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e frulliamo il tutto. E il pesto è pronto. È tutto per questa puntata che vi invito a rivedere su vocidalcilento.it. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Maurizio Landini ha ribadito l'importanza di un adeguamento delle tasse all'inflazione. Un'analisi su come il lavoro nero e l'evasione fiscale danneggino la società. Le condizioni dei detenuti in Italia rispecchiano un sistema che punisce e non rieduca. Dal 2019 l'occupazione nella produzione di veicoli europea è scesa di quasi il 9%.
1: Maurizio Landini ha riportato l'attenzione sul tema dei salari, pesantemente penalizzati dall'IRPEF non adeguato all'inflazione.
2: Noi stiamo chiedendo da tempo, e lo chiediamo anche adesso, di restituire il drenaggio fiscale. I lavoratori dipendenti, i pensionati in questi anni hanno pagato 26 miliardi di tasse che non dovevano pagare. E anche il prossimo anno, ormai ci sono studi fatti non solo dal sindacato, che indicano che un lavoratore che prende 30.000 euro, anche quest'anno, se non si interviene, paga 1.000 euro di tasse in più che altrimenti non dovrebbe pagare. E per farlo c'è una cosa molto precisa. Significa rivalutare le detrazioni e rivedere gli scaglioni, in modo che quando ti aumenta il lordo, ti aumenta anche il netto. Oggi non sta succedendo così.
1: Nella situazione attuale, invece, a un aumento del lordo corrispondono più tasse da pagare.
2: Nessuno lo sta facendo e questa cosa non è più sopportabile, perché questo vuol dire rimettere in busta paga dei soldi che servono alle persone per arrivare alla fine del mese.
1: L'economia sommersa continua a pesare sull'Italia come una zavorra enorme, fatta di lavoro irregolare, evasione fiscale e concorrenza sleale. Secondo lo studio di Censis e Confcooperative, in Italia quasi 3 milioni di persone lavorano fuori dalle regole e oltre 100 miliardi di euro sfuggono al fisco. Gli occupati irregolari sono 2 milioni e 725 mila, 117 mila in più rispetto alla stima precedente. Dietro questa cifra ci sono donne e uomini senza contratto, senza contributi, senza TFR, spesso pagati pochissimo e ricattabili. Il caso dei 300 lavoratori indiani impegnati nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, reclutati nel paese d'origine e pagati 2 euro l'ora, mostra quanto lo sfruttamento possa annidarsi anche nelle aree più ricche del paese. Il lavoro nero vale 77,2 miliardi di euro, il 4% in più dal 2019. Sono risorse sottratte allo Stato, alla Previdenza, ai consumi e alle imprese che agiscono in modo corretto, costrette a competere con chi abbassa i costi violando le regole. Ancora più pesante è il dato sull'evasione fiscale, 108,2 miliardi di euro da sottodichiarazione, con un aumento del 21,6% dal 2019. A questi si aggiungono 12,2 miliardi sottratti all'erario da affitti in nero e mance non dichiarate in ristorazione, alberghi e servizi alla persona. Il risultato è un sistema fiscale sempre più ingiusto, in cui l'IRPEF resta per l'80% sulle spalle di dipendenti e pensionati e che si trova senza risorse per l'istruzione, la sanità e tutti i servizi che potrebbero aiutare la collettività.

0: Siamo all'ospedale centrale della provincia di Agrigento, nell'ospedale San Giovanni di Dio, che vige appunto nella città capoluogo. Siamo qui perché finalmente, dopo decenni di contratti a tempi determinati da 3 mesi a 3 mesi, abbiamo portato a casa una grande stabilizzazione di circa 400 persone. Le figure professionali sono quasi tutti OSS e ausiliari. Siamo riusciti a non fare licenziare nessuno dopo tutte quelle assunzioni che eravamo state costrette a fare rispetto al periodo Covid, grazie ad un accordo sindacale che la CGIL ha voluto e inizialmente solo la CGIL ci ha creduto, a un contratto di solidarietà, un contratto che prevedeva 18 ore settimanali, poi via via sono aggiunti nuovi posti e grazie anche a qualche pensionamento la stabilizzazione è avvenuta a 24 ore. Con l'impegno che tutti i vuoti che vengono a crearsi in organico di volta in volta si aumentano le ore a questi precari. Molti di questi sono già a 30 ore.
1: Le mie condizioni contrattuali erano molto, diciamo, particolari e travagliate, in quanto io nascevo con la libera professione nell'istituto penitenziario, pur avendo un rapporto lavorativo con l'ASP, quindi era un rapporto ibrido. Pertanto negli anni ci dicevano che noi non rientravamo nella MADIA, quindi nella stabilizzazione, perché emettevamo fattura mensile, quindi non è. Però io rispettavo una turnistica di 150 ore mensili con tutto ciò che concerne un turno di servizio. Grazie al sindacato e all'impegno che ha mostrato nei nostri confronti, io ed altri miei colleghi siamo rientrati in un percorso di contratto flessibile.
0: La cosa più bella che queste ragazze e questi ragazzi mi dicono che hanno ottenuto la serenità durante la notte, perché la sera andavano a dormire e non sapevano se all'indomani ci sarebbe stata la proroga del contratto oppure no. Adesso vanno a dormire consapevoli che all'indomani c'è il lavoro. Hanno ottenuto una busta paga dove presentarla per acquistare un banale elettrodomestico, per fare un mutuo, per fare una ristrutturazione della casa. Ecco, queste cose sono le cose più importanti che questi lavoratori e queste lavoratrici con orgoglio rivendicano alle lotte che la CGIL ha fatto.
2: Hanno fatto tappa in Campania, nelle province di Napoli, Caserta e Salerno, le brigate del lavoro della FLAI CGIL nazionale, nell'ambito della campagna di sindacato di strada dedicata alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli.
3: Per noi il sindacato di strada è uno strumento straordinario, abbiamo già utilizzato questo strumento e lo faremo con le realtà del terzo settore, con le realtà dell'associazionismo che si collegheranno, connetteranno con noi ulteriormente, grazie anche alle battaglie che insieme stiamo portando in questi anni. Le lavoratrici nel settore primario, in agricoltura, sono le più vulnerabili, lavorano per lo più al di sotto delle 51 giornate e quindi con un reddito basso.
4: Una situazione avvilente, però una situazione dalla quale si può recuperare, tra virgolette. Sono ampi margini, ma c'è anche un'ampia area di disagio occupazionale, la cui rappresentazione plastica negli ultimi anni si verifica particolarmente nell'area del Vesuvio, con l'afflusso di migranti provenienti da varie aree del mondo, ma non solo, poi abbiamo i casertani, i salernitano, insomma sono tutte aree critiche che richiedono degli interventi conseguenti. Questa avversione nei confronti del migrante, dello straniero, richiede una reazione da parte della collettività. Noi stiamo entrando in questo vortice della campagna elettorale in cui l'agnello sacrificale per attrarre voti è il migrante. Questa idiosincrasia nei confronti dei migranti certamente non depone a favore dell'integrazione nei nostri tessuti.

elezioni per le commissioni interne nel triangolo industriale, la cui realtà più rappresentativa è certamente la Fiat di Torino. La sconfitta non riguarda solo la maggioranza assoluta, ma anche il primato all'interno della più importante fabbrica del paese. Pochi giorni dopo, il 10 aprile, il segretario generale Giuseppe Di Vittorio intervenne di fronte al direttivo della CGIL con un'analisi lucida e priva di retorica. Di Vittorio osservò come i risultati di Torino fossero una delle spie più evidenti del clima di dispotismo e ricatto padronale instaurato non solo alla Fiat, ma in molte altre aziende. Secondo il leader sindacale, tali soprusi andavano resi pubblici per favorire la lotta per il rispetto dei diritti democratici e della dignità dei lavoratori. Tuttavia, Di Vittorio evitò la trappola del vittimismo. Affermò con forza che sarebbe stato un grave errore denunciare l'azione illegale del padronato per poi sottovalutare la gravità del colpo inferto alla FIOM e alla CGIL. Sostenne che tentare di scagionare il sindacato dalle proprie responsabilità non sarebbe stato degno di una grande organizzazione che affondava le radici nella tradizione del movimento operaio. Ammise apertamente che vi erano state colpe e lacune interne e che il compito del sindacato era scoprire, insieme ai lavoratori, quali fossero stati gli errori nell'organizzazione del sindacato in fabbrica e nella conseguente linea rivendicativa. Pur riconoscendo che alla Fiat avevano temporaneamente vinto i padroni e la paura della fame, Di Vittorio, con l'ausilio di figure come Vittorio Foa e Bruno Trentin, invita l'organizzazione ad un'analisi più attenta delle trasformazioni produttive, in modo da rendere la CGIL maggiormente capace di rispondere e contrastare le nuove e più sottili forme di controllo ed eterodirezione connesse al fordismo-taylorismo. Come ricordato da Iginio Ariemma, Di Vittorio, Foa e Trentin furono gli artefici di una svolta che rimise al centro i problemi concreti dell'organizzazione del lavoro. Di Vittorio rispose nominando Foa e Novella alla guida della FIOM, segnando l'inizio di una nuova linea che si consolidò nei congressi di Roma del 1956 e di Milano del 1960. In quest'ultima occasione la CGIL scelse definitivamente la politica della contrattazione articolata, ottenendo importanti vittorie. È la linea del ritorno in fabbrica di un sindacato scalfito da vari insuccessi, ma mai vinto.

0: Con l'autunno torna il tema della prevenzione. Il Ministero della Salute raccomanda e offre gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutte le persone dai 60 anni. Il calendario nazionale prevede inoltre le vaccinazioni contro pneumococco e herpes zoster per i 65 anni e per alcune categorie a rischio. Proprio sull'accesso degli anziani ai vaccini, Happy Aging, di cui fa parte anche lo SPI CGL, ha presentato nuove proposte per il Piano Nazionale 2026-2030. Per conoscere modalità e disponibilità nella propria regione ci si può rivolgere al medico, alla ASL o alla sede SPI CGL più vicina.
1: Secondo gli ultimi dati del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al 31 luglio erano quasi 65.000 le persone detenute in Italia, a fronte di 51.000 posti regolamentari. Ma quelli realmente disponibili per l'inagibilità di molti spazi sono poco più di 46.000. Ad agosto le presenze hanno raggiunto quota 66.000, con un tasso medio di sovraffollamento del 140%, che in diversi istituti supera il 200%. In queste condizioni le carceri raccolgono povertà, marginalità, dipendenze, disagio mentale e storie che avrebbero bisogno di risposte sociali prima ancora che penali. Le situazioni più gravi si registrano in Puglia, Molise, Lombardia e negli istituti di Latina, Brescia, Canton Mombello, Foggia, Verona Montorio, Brindisi, Bergamo, Lecce, Teramo, Como, Venezia, Monza e Civitavecchia. Anche i grandi penitenziari, da Regina Coeli a San Vittore, da Poggio Reale a Secondigliano, restano sotto forte pressione. Le conseguenze sulla salute mentale dei carcerati sono pesantissime. Nel 2025 si sono tolte la vita 74 persone detenute, uno dei dati più alti degli ultimi 30 anni. I tentativi di suicidio sono stati 1981, gli atti di autolesionismo 13.000. Nei primi 8 mesi del 2026 i suicidi sono già 40, uno ogni 5 giorni. Il lavoro, che dovrebbe essere strumento di reinserimento,

riguarda poco più di un terzo della popolazione detenuta. Meno di 22.000 persone lavorano e solo 3.000 per imprese o cooperative. Gli altri sono impiegati dall'amministrazione penitenziaria, spesso con retribuzioni ridotte, poche ore, pochi giorni al mese e mansioni poco professionalizzanti. Un'occasione persa perché il lavoro sia uno strumento di libertà.

Meno posti di lavoro, produzione che si sposta verso est e una crescente dipendenza dalla Cina per le tecnologie dell'auto elettrica. È il quadro dell'industria automotive europea tracciato da un nuovo studio OCSE e Commissione europea. Il settore dà lavoro a oltre 6 milioni di persone nell'Unione, ma dal 2019 l'occupazione nella produzione di veicoli è scesa di quasi il 9%. Tra il 2019 e il 2023, inoltre, la componentistica ha perso circa 110.000 posti di lavoro. Una trasformazione che sta ridisegnando anche la geografia dell'auto continentale, con l'occupazione che si sposta dai tradizionali poli dell'Europa occidentale verso i paesi dell'Europa centrale e orientale. A cambiare sono anche le catene di fornitura. Se gli scambi di componenti all'interno dell'UE sono aumentati, con la quota di input intermedi acquistati in Europa che è passata dal 18% del 1995 al 25% del 2025, è cresciuta parallelamente la dipendenza dalla Cina per settori strategici come batterie ed elettronica avanzata. La transizione pesa direttamente anche sui lavoratori. Quasi l'80% degli addetti alla produzione di auto dichiara di aver vissuto cambiamenti significativi nel proprio ambiente di lavoro, ma circa uno su tre li ha affrontati senza ricevere una formazione specifica. Tra i lavoratori delle aziende fornitrici la quota sale al 40%. Il rischio, evidenzia lo studio, è che la trasformazione tecnologica proceda più velocemente della capacità di accompagnare chi lavora nel settore.

0: Serena Cecchini è un'azienda manifatturiera e fa produzione di accessori speciali realizzati interamente a mano, di altissima qualità e rifinitura. Per questo l'attività lavorativa richiede molta attenzione, molta precisione da parte delle lavoratrici. Abbiamo promosso e raggiunto con la proprietà, con Serena Cecchini, un accordo per conciliare una riduzione di orario di lavoro a parità di salario che tenesse insieme la qualità della vita delle lavoratrici e la qualità del prodotto finito, con la convinzione che lavorare meno non coincidesse a produrre meno, ma rappresentasse proprio un elemento di qualità del prodotto finito. La sfida per il momento possiamo dire che la stiamo vincendo, perché il livello sia qualitativo che di produzione, da quello che ci dice la direzione del personale, è notevolmente migliorato.
1: Il progetto Valore al Tempo è stata una rivoluzione all'interno dell'azienda. Abbiamo riscontrato a livello aziendale anche degli ottimi risultati. Nella nostra vita personale e quotidiana ha permesso a ognuno di noi, come collaboratori e operai, di avere più tempo per le nostre famiglie e per i nostri interessi.
2: Noi come Camera del Lavoro CGIL di Lucca siamo molto orgogliosi di questo accordo. La riduzione dell'orario non serve solo a migliorare le condizioni di vita, ma rende importante anche la contrattazione di secondo livello.
0: L'esperienza che abbiamo fatto e che stiamo facendo in Serena Cecchini di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, peraltro mantenendo nella disponibilità delle dipendenti sia le pause sia i permessi personali e quindi senza erodere istituti contrattuali individuali,

è un'esperienza che vorremmo replicare e promuovere anche in altre aziende. Per fare questo serve sia la convinzione del sindacato, e noi lo siamo molto, sia la disponibilità e la convinzione anche degli imprenditori a provare a uscire dalla crisi del settore della moda e della calzatura anche con l'utilizzo di strumenti diversi che non siano esclusivamente quelli degli ammortizzatori sociali.

8 agosto 1956. Il fumo si alza denso dalla bocca di una miniera di Bois du Cazier in Belgio. Le fiamme si sono spente e con esse la vita di più di 262 persone di diverse nazionalità. 136 morti sono italiani, così come le loro famiglie, che aspettano gridando e piangendo che qualcuno riesca a uscire da quell'inferno. A 10 anni dal protocollo italo-belga del 1946, che regolava l'emigrazione di 50.000 minatori italiani in Belgio, si verificò una tragedia che sconvolse profondamente entrambi i paesi. Il patto prevedeva l'invio settimanale di giovani lavoratori non oltre i 35 anni in cambio di forniture di carbone destinato all'Italia. Manifesti e campagne pubblicitarie millantavano pensioni anticipate, buoni stipendi e carbone gratuito, ma nascondevano le reali condizioni di lavoro. Le norme di sicurezza erano assenti o inefficaci. Secondo i dati ufficiali del 1952, solo quell'anno la miniera belga registrò oltre 39.000 incidenti con 43 morti. Tra il 1841 e il 1965 le vittime superarono le 21.000. Dopo la tragedia di Marcinelle, anche l'Inca del Belgio fu coinvolto come parte civile, supportando le successive indagini e cause giudiziarie e sostenendo le famiglie delle vittime. La sentenza assolverà tutti i dirigenti. Ci sarà solo un condannato, un ingegnere, a 6 mesi con la condizionale e una multa. La società Bois du Cazier sarà condannata a pagare una parte delle spese di risarcimento. La causa si concluderà nel 1964 con un accordo tra le parti. A un anno dalla strage, la miniera del Bois du Cazier riaprirà, continuando la sua attività per altri 10 anni. Chi continuerà a lavorarci racconterà di essere stato carne venduta, in un clima di disumanità capace di far sprofondare gli animi più del buio stesso dei pozzi. La storia di quelle miniere è la testimonianza della precarietà e della resilienza del lavoratore migrante. Un paesaggio di baracche e strade gelate, con esistenze segnate dai controlli e privazioni per arricchire i padroni, che può ancora ripresentarsi nel momento in cui si smette di proteggere i diritti giorno per giorno.

0: cos'è il periodo di comporto? Il termine per giustificare un'assenza, il periodo di malattia in cui si conserva il posto, il termine per contestare un licenziamento, periodo di controllo del lavoratore. Durante il comporto, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente a causa della malattia. La durata è stabilita dalla legge o dal contratto collettivo applicato. Superato il limite, il licenziamento può diventare possibile. È essenziale controllare le regole del proprio contratto collettivo nazionale del lavoro.
1: La Corte d'Appello dell'Aquila dà ragione agli eredi di una donna assistita dall'INCA CGL di Chieti. La decisione può interessare molte famiglie con un proprio caro ricoverato in una residenza sanitaria assistenziale.
2: La norma prevede che i soggetti ricoverati in strutture le cui spese sono a carico dello Stato non debbano più ricevere queste prestazioni o quantomeno riceverle in maniera ridotta con riferimento all'assegno. Tranne in un'eccezione che è stata poi più volte confermata dalla giurisprudenza di merito, e cioè quando la persona debba sostenere delle spese per delle prestazioni che sono indispensabili e non meramente voluttuarie.
1: Nel caso della signora non in grado di alimentarsi autonomamente, i più di 500 euro al mese per l'acquisto di ausili erano inizialmente solo a carico della donna. La perizia tecnica dell'INCA è però riuscita a dimostrare quanto essi fossero fondamentali per la sua sopravvivenza.
2: Ha concluso che ci siano tutti gli estremi per riconoscere pienamente alla signora le prestazioni nel 100% della misura, cioè sia l'indennità d'accompagnamento che l'assegno. Gli eredi fruiranno del trattamento, spero che questa possa essere un precedente per moltissimi altri casi di persone ricoverate in RSA che sono chiamati ad affrontare delle spese spesso ingenti e che per questo devono rinunciare a dei sussidi che sono finalizzati proprio a questo genere di situazioni, in particolare l'indennità di accompagnamento e l'assegno sociale.

Con la rappresentanza e il sostegno delle associazioni, raggiungere dei risultati è possibile, anche se il lavoro continua. Work in progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: E poi all'improvviso sei arrivato tu. Ragazzi, TG Events Television, un programma per amico, il TG degli eventi italiani. Signori, subito la puntata numero 816, ma prima una notizia flash a cura del subinviato Gianni Risso. Prego, regia.
1: Ciao Luca, è appena uscito dall'acqua il nostro sottoinviato degli abissi, Piero. Piero è appena tornato dall'isola di Creta. Cosa hai scoperto sott'acqua?
2: Sott'acqua abbiamo scoperto che ci sono tanti pesci leone, che di solito non sono pesci tipici del Mediterraneo, ma sono entrati praticamente nel Mediterraneo dal Mar Rosso.
1: C'è anche il cambiamento della temperatura, ma non c'entra, perché questi sono entrati dopo l'apertura del canale di Suez, hanno cominciato a migrare. È un fenomeno che avviene molto lentamente. I pesci leone sono da tantissimo sulle coste israeliane, in Grecia, sembra che arrivino anche in Italia.
2: Sì, infatti i primi avvistamenti in Sicilia ci sono già stati.
0: Come avete visto, non solo i cambiamenti climatici possono cambiare le abitudini degli abitanti del mare. Da parte di tutti, mi raccomando, più attenzione, perché rispettare il pianeta è contribuire a salvaguardarlo. Perché insieme...
3: Sì! Può! Fare!
0: E adesso tuffiamoci in puntata con tutti i servizi della settimana. Ma prima, la sigla, firmata da Marco Carena e alcuni utili consigli.
4: Questo programma è offerto da...
5: Da da da da da da da. One, two, three, ho!
6: Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: Ci chiede la linea Giulia, o meglio, e brava Giulia, dalla serie Salute e Benessere. Oggi Giulia, e ribadisco Giulia, ci parla di...

0: Ciao a tutti e bentornati, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Oggi parliamo di un parametro che tutti conosciamo ma che spesso sottovalutiamo, la pressione arteriosa. Ma che cos'è? È la forza con cui il sangue viene spinto dal cuore contro le pareti delle arterie. Quando misuriamo la pressione, infatti, troviamo due valori, quello massimo sistolico e quello minimo diastolico. Ma perché è così importante controllarla? Perché la pressione alta o ipertensione spesso non dà sintomi evidenti. Una persona può sentirsi perfettamente bene e avere valori elevati, ma possiamo accorgercene soltanto misurandola. Se l'ipertensione persiste nel tempo, può portare a problemi cardiovascolari, come infarto e ictus, oltre a poter danneggiare nel tempo altri organi, come reni e occhi. Per questo misurare la pressione è un gesto semplice, ma molto importante per la prevenzione. E adesso una curiosità. Sapevate che la pressione arteriosa non è sempre uguale durante l'arco della giornata? Anche in base all'attività fisica, allo stress, al sonno, alle emozioni e anche alla caffeina. In genere, durante il sonno tende a diminuire, infatti viene chiamato calo pressorio notturno. Quindi una singola misurazione non racconta la storia della nostra pressione. E quando la misuriamo, anche il modo in cui lo facciamo è importante. È consigliabile essere seduti e a riposo da alcuni minuti, con la schiena appoggiata e i piedi per terra, evitando di parlare durante la misurazione. E se i valori risultano frequentemente elevati, è importante non ignorarli e parlare con il proprio medico farmacista. La pressione arteriosa è uno di quei parametri che possiamo controllare in pochi minuti, ma che può darci informazioni preziose sulla nostra salute. Conoscere i propri valori significa fare prevenzione, perché spesso prenderci cura della nostra salute non significa fare grandi cose, significa fermarsi, controllarsi e ascoltare il nostro corpo prima che sia lui a chiedercelo. Io vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: Quattro amici viaggiatori ci mandano una forte testimonianza direttamente dalla Transnistria, una repubblica separatistica non riconosciuta che si trova tra la Moldavia e l'Ucraina.
2: Signori, siamo appena entrati in Transnistria con la nostra guida Corrado e l'ignoto Matteo.
3: Tabella con i limiti di velocità transnistriani, 50 in città, 90 fuori perché non ci sono autostrade.
4: Corrado, qui siamo al mercato di Bender, proprio come era l'Unione Sovietica negli anni 70.
5: Sì, si sente anche il profumo degli anni 70.
4: Anche
5: della
4: sì.
5: Russia.
4: Guarda un po'. Questa è insalata russa, per fare l'insalata russa vedi fai. Per assaggiare l'anguria sotto aceto in Transnistria a Bender. Buono, buono.
6: Gli stemmi delle 15 repubbliche dell'Unione Sovietica e in alto a sinistra lo stemma dell'Unione. Poi dopo, telefono per chiamate urbane con 3 copechi, 3 centesimi di rublo. Si poteva chiamare ininterrottamente a livello locale perché finché non riagganciavi la monetina non scendeva.
1: Allora, qua i nostri eroi sono stati addobbati e cappellati, partendo da sinistra con un cappello dell'Armata Rossa, al centro i pompieri, e metto anni 30 e poi la flotta del nord della flotta rossa. Sullo sfondo lo stemma della Moldova sovietica e vedete anche un bel busto di Lenin. Eccoli qua i nostri eroi. Pronti per la mangiata sovietica.
7: Allora, qui ci troviamo davanti a qualcosa che è rimasto solamente in Transnistria, ossia davanti o nelle vicinanze di ogni municipio cittadino vi è la tabella con fotografie e biografia dei cittadini illustri dell'anno precedente. Questi personaggi che vedete nell'anno 2024 si sono distinti per lavori, mestieri, professioni, arti e sport.
1: E adesso l'amico Marco Anelli ci documenta la 50ª edizione del Quattro Zampe in Fiera a Novegro, Milano. Ecco tutte le novità dagli amici a Quattro Zampe.
8: Indovinate un po' dove mi trovo? A Novegro, a Quattro Zampe in Fiera. Quest'anno è veramente pazzesco, tantissima gente e tante cose.
9: Quest'anno davvero tantissime novità, a partire da questi quadri. E c'è anche chi gioca con le palline. Praticamente devono fare canestro qua dentro, qua. Ma riescono a fare canestro o no?
10: Ne abbiamo fatti finora 6, 4 donne, un bambino e un uomo.

0: E qui abbiamo un bengalino, benvenuto al mondo, ma quanto sei bello!
1: Vi avevo detto che c'erano delle grandi novità anche qua dalla parte dei gatti e infatti qui con Cosetta c'è una news pazzesca. Io quando l'ho sentita ho detto no, bisogna dirlo, bisogna annunciarlo.
2: Qua abbiamo una novità che abbiamo pensato praticamente con i nostri gatti di passare delle serate, dei pomeriggi, delle giornate con i nostri gatti e gustandoci un aperitivo, un happy hour, una cena. E niente, con i nostri gatti che gireranno in mezzo ai tavoli e ci faranno compagnia. Pertanto chi ama i gatti sicuramente è una cosa gradita.
1: È bellissimo, in zona Bereguardo?
2: In zona Bereguardo, siamo alla Zelata.
1: Noi sicuramente andremo, io vengo assolutamente.
2: Assolutamente, ma io voglio che tu vieni.
1: Un podenco, qui abbiamo un podenco.
3: Loro nascono per la caccia al coniglio. Dopo un paio d'anni, non essendo più performanti sufficientemente, vengono scartati dal cacciatore. Purtroppo loro sono gli invisibili della Spagna perché non vengono pubblicizzati, non si conoscono in Italia. Questa razza è sconosciuta. È una razza versatile, si adatta tanto alla vita anche in appartamento, si attacca moltissimo al loro proprietario, si possono sfruttare le loro caratteristiche come l'olfatto, la vista, l'udito, per fare molte cose. Molti dei nostri vanno in ricerca persone disperse, i miei fanno pet therapy.
1: Cani al guinzaglio, ma cani anche sopra la cuccetta, direttamente. Quando un cagnolino è stanco, quando è stanca, bisogna riposare.
4: Queen. Lei è la queen.
0: Ciao,
1: bella. Qui abbiamo invece uno spizzettino di Pomerania. Dov'è? Dov'è? Oddio, non l'ho visto.
5: Guarda lo zio, guarda.
1: Due spizzi di Pomerania, ma non ci posso credere, ma dove ti sei nascosto? Bene, abbiamo visto la parte interna e adesso mettiamo gli occhiali da sole perché vi porto a vedere la parte esterna. Abbiamo tutta la parte della ricerca olfattiva, abbiamo il primo soccorso, this dog, obedience, insomma sono tutte le parti dove il proprietario del cane con il cane stesso possono esercitarsi.
4: Non possono mancare i tuffi.
1: Abbiamo visto meravigliosi gatti, abbiamo visto tanti stand, abbiamo incontrato grandi amici, abbiamo visto dei cagnolini meravigliosi, insomma tante tante cose qui al Quattro Zampe in Fiera Novegro. Prossimo passaggio sarà a Torino e ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi, sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
6: Fatemelo dire, stop! Alcuni utili consigli e ritorniamo tra pochi secondi.
7: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
6: L'ambasciatore romano Alessandro Scarnecchia di Terza Pagina Magazine ci parla questa settimana del premio Tracce e Visioni, arte, cultura e grandi protagonisti in Campidoglio. Una kermesse condotta da Niccolò Carosi, che ha riunito personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della letteratura, dell'arte, della moda, dell'architettura, della comunicazione e del sociale. Numeroso il parterre dei premiati. Tra i tanti citiamo Annalisa Brucchi, giornalista e conduttrice televisiva con Ricchi o Poveri, manuale di sopravvivenza economica, scritto insieme all'economista Carlo Dippoliti. Adriana Panitteri, giornalista Rai con il lavoro dedicato alla memoria di Raffaella Carrà attraverso Raffaella Carrà, la ragazza perfetta. Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Premiata anche Claudia Conte, giornalista e scrittrice per un percorso che unisce comunicazione e impegno sociale. Particolarmente emozionante il riconoscimento a Eleonora Ivone, che continua a custodire e tramandare la memoria e l'eredità culturale del marito Angelo Longoni, autore e regista. Grande spazio alle arti visive con Enrico Manera, pittore, scultore e attore legato all'eredità e alla sperimentazione della scuola di Piazza del Popolo, mentre il mondo della moda è stato rappresentato dalla Maison Luigi Borbone, espressione contemporanea dell'alta moda italiana. Importante attenzione anche alla categoria sociale, con il riconoscimento a Federica Pucciariello per Il piatto è pronto e buon appetito, la mia cucina. Adesso passiamo allo sport. Gli amici di MTB Channel questa settimana si trovano a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, per documentarci la 25esima edizione di Iron Bike.
8: Questo pomeriggio Guastalla torna ad ospitare la Iron Bike, giunta alla 25esima edizione, gara valida per la 15esima edizione del trofeo Conad, 19esima edizione del trofeo Itarca, nona e penultima prova stagionale del circuito BMB Race, nel quale ormai da tempo fa parte il team Sculazzo Italia con la gara organizzata a Guastalla, prova unica del campionato provinciale WISP Memorial Fabrizio Brenzi. Tra pochi minuti il via in 150 circa, attesi ai nastri di partenza per il penultimo appuntamento stagionale.

0: con Lorena Zocca, grande protagonista anche quest'oggi a Guastalla in una delle tappe conclusive, la penultima tappa per essere precisi del BMB Race.
1: Infatti non lo conoscevo, ho fatto un giro prima della partenza e devo dire che l'ho trovato parecchio interessante, molto guidato, mai banale, qualche tratto diritto, ma era per la maggior parte molto divertente.
0: Michael Boldrini, ecco, una cosa che abbiamo notato davvero fin dal primo dei tre passaggi che avete effettuato, subito il ritmo imposto elevatissimo fin dalle primissime battute di gara.
2: Sì, volevamo proprio fare, io e Younes siamo amici, usciamo anche insieme a fare allenamento, quindi ci eravamo già messi d'accordo di provare subito fin dall'inizio e fortunatamente è andato tutto per il meglio.
0: Ecco, un percorso che nonostante non presenti per ovvi motivi particolari difficoltà a livello altimetrico, però molto guidato, molto impegnativo, tecnico, così ci hanno detto anche altri che hanno già corso con te questo pomeriggio.
2: Sì, era comunque un percorso di 40 chilometri da gestirsi, perché comunque c'erano dei punti dove si andava veramente veloce e comunque tutto il single track che c'era comunque perdi energie, perché è tutto un rilancio. Quindi no, dai, un percorso molto carino.
3: E adesso andiamo a Torino, città riconosciuta come un luogo dove studiare, crescere e vivere bene. Tra arte e cultura, linea all'ambasciatrice Erika Comoglio.
4: Nel centro di Torino c'è un luogo veramente speciale, un luogo dove la cultura e l'arte si uniscono per un progetto, diciamo così, comunicativo. E io qui ho il piacere di avere di fianco a me i cofondatori di questo progetto bellissimo. Allora, che cos'è questo luogo intanto?
5: Hai detto bene, si chiama Contemporary Space, siamo i fondatori di questo spazio che è stato sottratto all'abbandono qualche anno fa ed è diventato un centro culturale, uno spazio che vive di arte, persone, eventi, ogni settimana una mostra nuova, ogni settimana nuove persone che vengono a conoscere questo spazio, artisti da tutto il mondo. Lei, Aliona, è la direttrice artistica e ha a che fare con tantissimi artisti, sono più di 5.000 ora da tutto il mondo, e questo è uno spazio che nel centro di Torino, Contemporary Space, ospita mostre, eventi, performance, e tutta una serie di appuntamenti, workshop, e siamo diventati un punto di riferimento per tutta la città e quindi grazie a voi di essere qui oggi con noi.
6: Il progetto è in realtà nato da artisti per altri artisti. L'idea è stata condivisa 5 anni fa con una tazza di caffè, allora siamo partiti da là. 5 anni, per tutti questi 5 anni siamo
5: abbiamo bevuto
6: tanti caffè e abbiamo fatto tante belle mostre. Come ha detto Massimo, siamo più progetto di comunicazione, abbiamo mischiato i nostri skills tra quale marketing e lato artistico, sapendo da dentro come fare la mostra, come fare packaging delle tue immagini, no? Come rappresentare l'artista. E da tutta questa nata idea, unire e dare queste esperienze.

0: ad altri artisti che magari non sanno come esporre, non sanno come vendere l'opera.
1: E adesso che la festa abbia inizio, parliamo di Latin Festival da Milano per una edizione straordinaria. Ci racconta tutto l'ambasciatore Andrea Biandrino.
2: Voci, colori e arte ecuadoriana quest'anno qui a Mind all'interno del Milano Latin Festival.

0: 10 agosto, esattamente 217 anni fa, a Quito è il primo grido d'indipendenza. E oggi noi a Milano per commemorare quel magico momento. E siamo in compagnia del console generale dell'Ecuador e dell'ambasciatore. Console, questa giornata, 217 anni.
1: Sí, gracias a TG News por esta oportunidad de dirigirnos a toda nuestra comunidad. Un evento importante en que nuevamente el Ecuador organiza este evento para festejar y conmemorar los 217 años del primer grito de independencia. Y lo hacemos de una forma en que hemos invitado a artistas, a grupos de danza, pintores, va a haber pintura, va a haber teatro y especialmente un desfile de trajes artísticos. Obviamente hemos invitado también a autoridades italianas, ecuatorianas, pues la razón por la que me acompaña el embajador Esteban Moscoso, nuestro embajador en Roma, que también forma parte de este festejo, siempre apoyando las actividades que realiza el consulado. Así que muchísimas gracias por estar presentes y por difundir este magno evento.
0: Ambasciatore, ¿cómo mai l'Italia ama così tanto l'Ecuador, ma in generale l'America Latina?
2: Bueno, sí, esta es una demostración de cómo los pueblos se integran. Italia es un país que acoge a una gran cantidad de ecuatorianos ya desde hace décadas, y los ecuatorianos quieren compartir toda su cultura, su gastronomía, su música, su amistad con los italianos, y es la ocasión perfecta para ese evento.
0: Diana, oggi un momento importante dove l'Italia incontra il Sud America.
3: È un momento importantissimo perché appunto 217 anni fa c'è stato questo grido, il primo grido di libertà e indipendenza, e io credo che questa libertà e indipendenza continuiamo a costruirla insieme anche all'amministrazione, proprio perché vogliamo che tutte le persone siano libere di scegliere la loro vita, ma nella comunità siano anche rispettate, rispettando anche la comunità. Quindi questo incrocio di culture è un arricchimento straordinario per la nostra città, per il nostro tessuto metropolitano, e come dicevo nell'intervento, buona parte di questo ponte costruito è un ponte che si fa attraverso l'arte e le tradizioni, come vediamo oggi, che spesso sono custodite dalle donne. Quindi grande merito alle donne, viva l'Ecuador e viva l'Italia, che insieme all'Ecuador diventa ancora più bella.
0: Lei è la stilista di queste bellissime creazioni. Beh, l'ispirazione Ecuador.
4: Ecuador. Ecuador, possiamo dire che noi migranti, no? Essendo che sono una donna da 26 anni che ho emigrato, mi piaceva molto fare notare, già che siamo in Italia, in Milano, a far notare le nostre ricchezze, già sia come cultura, già sia come natura. Allora noi anche per il 10 d'agosto adesso celebriamo la nostra libertà, la nostra indipendenza. Allora ho deciso insieme a Carlos, a Rosa e a tutti i ragazzi qua che hanno collaborato per poter fare questo giorno così speciale, già che sentiamo questa nostalgia del nostro paese.
0: Certo, assolutamente sì.
5: Hi, ciao. Hola, mi gente bonita. Yo soy Yohi y estoy realmente emocionada por venir al Milano Latin Festival, donde hay gente power, gente que trabaja, gente que yo admiro de verdad, de verdad, de verdad. Y realmente para mí es un honor conocerlos a ustedes aquí en el Milano Latin Festival.
0: Cosa vuol dire rappresentare l'Ecuador, la bellezza dell'Ecuador nel mondo?
6: Muy buenas noches con todos, muchísimas gracias por esta invitación maravillosa. Para mí representar a Ecuador ante el mundo es llevar en mi corazón y poder transmitirle a cada persona que se cruza en mi camino todo lo que tenemos en nuestro país para ofrecer, mucho más allá de la gastronomía, también la belleza de su gente, los valores, la fortaleza, la valentía y todos los productos de exportación también que tenemos y todo lo que hemos luchado durante todos estos años. Justamente mañana celebramos el primer grito de independencia como República del Ecuador, y todo lo que hemos luchado para conseguir lo que tenemos, y que como es un pueblo muy trabajador, seguiremos luchando por todo lo que merecemos. Y ser la representante de Ecuador ante el mundo entero significa llevar de la mano cada una de esas cosas.
0: Grazie, grazie di essere stata qua questa sera, e ovviamente vedremo chi sarà la prossima nel 2026.
7: E la puntata numero 816 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, ringraziamo sempre tutti voi per le tante segnalazioni che ci fate pervenire a info@tgevents.it, ogni settimana vi dico grazie. Siamo sempre online, tgevents.it, mi raccomando basta un clic e socializziamo, così, è semplice, basta veramente un attimo. Cari amici vicini e lontani, ci vediamo la settimana prossima, sempre con questo TG degli eventi, pronto ad entrare in casa vostra con il sorriso. 3, 2, 1, ciao, maraniamo.
8: Questo programma è stato offerto da
9: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
10: 1, 2, 3, ho!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

0: In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive.
1: In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici.
0: Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio,
1: nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i Pop S si depositano e accumulano, e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive.

0: Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo dell'acqua alla riva è una cosa, ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di POP-S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di POP-S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di POP-S nei sedimenti? Nel tempo è variata? Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i POP-S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti. I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i POP-S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i POP-S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati. Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo. Osservare da vicino un remoto lago alpino al di sopra del limite della vegetazione arborea può essere sorprendente, in quanto la concentrazione di inquinanti organici persistenti in queste acque può non aumentare, ma diminuire. Quali potrebbero essere i motivi per cui gli scienziati stanno osservando i cambiamenti all'interno dei sedimenti del lago? Nazioni di tutto il mondo si sono riunite a Stoccolma per firmare un trattato che vieta o limita la produzione e l'uso dei POP-S considerati più dannosi. Oggi, a distanza di più di 10 anni dalla Convenzione di Stoccolma, si può notare l'impatto positivo del trattato. Tuttavia, non è sempre stato facile implementare tali disposizioni. Il monitoraggio degli ambienti montani è indispensabile. Esso fornisce a coloro che devono prendere decisioni le informazioni su come possiamo gestire bene la salute del nostro pianeta. Nel caso degli inquinanti organici persistenti, la cooperazione tra le nazioni, alcune delle quali separate da migliaia di chilometri, ha avuto un esito positivo per le aree di montagna e per le acque sorgive, fonti delle nostre acque dolci.
1: Gli ambienti montuosi sono ecosistemi in cui l'acqua viene generata più volte. È quindi importante che la ricerca sull'acqua venga condotta in zone di alta montagna o in aree montane in generale, poiché tali luoghi sono lontani, a volte lontanissimi, da qualsiasi attività umana. Così l'acqua raccolta nei fiumi e nei laghi di queste zone è la più pura.
0: Quindi è molto importante studiare la qualità delle acque lì dove comincia un fiume. L'acqua è donatrice di vita. Così è stato fin dall'inizio. L'acqua è la risorsa essenziale del nostro pianeta e sempre lo sarà. L'acqua può subire l'impatto umano in molti modi, oggi e nei tempi a venire. In che modo le nostre acque potranno essere protette? Solo il tempo ce lo dirà.

me è un piacere essere presente oggi qua al Lago di Conza a fare questo piccolo concerto, perché amo moltissimo la natura. Detto così fa un po' così, sembra un discorso populista, ma non lo è. Io abito in montagna dal 93 e spesso le mie canzoni sono ispirate a elementi naturali. E credo fortemente che sia tempo di dedicare più energie alla questione proprio ambientale. Tutto quello che succede ci sta dicendo che è giusto che sia così.

Sono doppiamente felice perché non solo ho suonato in un posto meraviglioso, ma ho anche sostenuto il progetto di Amici della Terra, che da tantissimi anni si occupa di questa questione. Come dire, mi sembra proprio che i segnali siano questi, siano di una forte richiesta di consapevolezza e di presa di coscienza di quello che succede sul territorio, quindi non c'è bisogno di andare molto lontano, ma di guardare semplicemente anche fuori casa per renderci conto di quello che c'è da fare.

da queste parti sono, come dire, ancora aggiungo la altra felicità a quella che ho già enunciato, perché ho conosciuto un pezzettino dell'Irpinia, che è un territorio meraviglioso, e quindi spero di tornare come turista, probabilmente lo farò presto.

0: Grazie per essere venuti questa sera pomeriggio, aver preso il treno, aver fatto chilometri, aver cercato parcheggio, pagato benzina, antistrada, forse anche ci rivedremo.
1: Grazie.

Devo dire che sicuramente quando ho scritto La strada era l'acqua, non pensavo all'Irpinia come una terra di acqua, nel senso che l'Irpinia nell'immaginario di una persona del nord Italia è una terra, come dire, anche di montagna, ma sicuramente non avevo nella mente, per mia ignoranza, quanta ricchezza ci potesse essere qui e quanto potesse essere legata a un discorso fluviale. Quindi un invito a partecipare con un libro dedicato all'acqua a una rassegna che si chiama Acqua Sonante, e quindi l'invito soprattutto ad approfondire, a comprendere questa rete creata da Amici della Terra, che è un'organizzazione che tutti conoscono a livello mondiale, e una rete che si allarga sempre di più, è stata una molto assonante col lavoro che sto cercando di portare avanti, sia come scrittore che come, diciamo, non lo so, saggista o conferenziere. Sto preparando una conferenza sui diritti della natura, quindi su una proposta di cambiamento di visione del nostro rapporto col pianeta Terra, anche a livello legislativo e giurisprudenziale. È chiaro che in questa situazione calarsi in un territorio così bello, così selvaggio anche, perché noi siamo in una nazione altamente antropizzata, in una regione che ha questi parchi regionali così importanti a livello europeo, è stata un'esperienza veramente forte, per me molto forte, perché comunque mi sono reso conto in tutta la giornata precedente questa performance qui all'Oasi del Lago di Conza che mi trovavo in un posto veramente speciale e particolare, e questo credo non tanto per le conoscenze che mi sono state trasmesse dagli amici della terra Irpinia, ma proprio per quello che percepisci intorno a te.

0: Mi chiamo Vittorio Pio, sono giornalista, vengo dalla Calabria. Abbiamo fatto con il mio gruppo 500 km. È stata una domenica straordinaria, non soltanto perché abbiamo visto un concerto stupendo da parte di Cristina Donà, che è un'artista unica nel panorama appunto della musica d'autore italiana, ma perché abbiamo scoperto alla Calabria questa oasi naturale, questo bellissimo progetto che è supportato appunto dagli Amici della Terra. Prima ho parlato con il responsabile, mi ha parlato veramente di una serie di iniziative che ritengo straordinarie, che sono anche abbastanza rare qui al Meridione, che naturalmente hanno bisogno del sostegno di amministrazioni politiche illuminate, come mi pare che sia questo caso, e quindi appunto c'è bisogno quanto mai di bellezza, di cultura, di natura, di appunto difendere il nostro territorio e di fare in modo che appunto progetti come questi possano andare avanti con appunto il sostegno e la forza di tutti.
1: Bene, vi ringraziamo di cuore. Ringrazio moltissimo l'associazione Amici della Terra per questo invito meraviglioso all'oasi del WWF che ci ha così accolti in modo strepitoso, a questa terra senza precedenti, perché veramente sono rimasta, penso che verrò a fare vacanze qua presto.

Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente

da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista. Il dittico monumentale Ossian, le celebre tavole di Jetz, le poesie di Mallarmé, Pasiphae di Monterland e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione, che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale, fatta di circa 70 concerti, oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo Felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco.

0: fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
2: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
1: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una storia davvero molto interessante che ci riporta alla Seconda Guerra Mondiale. Una persona è arrivata dagli Stati Uniti fino in provincia di Salerno per ritrovare il luogo dove lo zio fu abbattuto. Ha attraversato l'oceano per ritrovare lo zio morto in guerra. Sherry Stewart è arrivata da Filadelfia con una meta precisa alle montagne di Salerno, dove 83 anni fa precipitò il bombardiere B-17 sul quale volava suo zio Charles Stewart, giovane aviatore americano di appena 20 anni. Sherry ha deciso di partire dopo la morte del fratello, che per tutta la vita aveva custodito la memoria dello zio e raccolto ogni traccia possibile di quel ragazzo partito per la guerra e mai più tornato a casa. Il padre di Sherry invece aveva scelto il silenzio, incapace di affrontare il dolore per quella perdita. Alla morte del fratello, la donna ha raccolto quel testimone e ha deciso di arrivare in Italia ad accompagnarla nel sopralluogo dove sono stati trovati alcuni resti degli aerei caduti durante la guerra. Sono stati i volontari dell'Associazione Salerno 1943, da anni impegnati nella ricerca e nella ricostruzione delle vicende legate all'operazione Avalanche attraverso documenti militari, testimonianze e ritrovamenti. E proprio durante la ricerca è arrivato un momento inatteso e particolarmente emozionante. Tra la vegetazione, quasi come se il terreno avesse restituito una piccola parte di quella storia, proprio nel giorno del ritorno della famiglia è stato trovato un frammento metallico riconducibile al B-17, il bombardiere di ritorno da una missione sugli aeroporti di Foggia, venne intercettato e colpito pesantemente dalla contraerea dei caccia dell'asse. Due motori fuori uso, l'aereo gravemente danneggiato e il comandante Bernard Pasero costretto a ordinare l'evacuazione. I 10 uomini dell'equipaggio si lanciarono in momenti diversi. Charles Stewart, che ricopriva il ruolo di mitragliere laterale, raggiunse il suolo gravemente ferito alla gamba. Morì il giorno successivo, venne inizialmente sepolto in Italia nel cimitero di Sant'Angelo dei Lombardi. Nel 1952 la salma fu restituita alla famiglia negli Stati Uniti. A ricostruire la storia dello schianto è stato Matteo Pierro, referente storico dell'Associazione Salerno 1943 e autore del volume Salerno 1943. Gli aviatori, le storie e i ritrovamenti dell'operazione Avalanche, nel quale la vicenda del B-17 è stata approfondita insieme a Luigi Fortunato e Gigino Vitolo, residente nella frazione ai piedi della collina. Sherry racconta all'ANSA Vincenzo Pellegrino, presidente dell'associazione, ha attraversato l'oceano per ricordare un familiare morto durante la guerra, testimonianza di quanto sia ancora viva la memoria di quegli anni. L'operazione Avalanche non è soltanto una pagina dei libri, ancora detto, ma anche dentro le famiglie, anche a migliaia di chilometri di distanza. Se dopo oltre 80 anni una donna attraversa un oceano per raggiungere il luogo dove è morto suo zio, ha sottolineato Pellegrino, significa che le conseguenze di un conflitto non finiscono quando tacciono le armi. Conservare queste storie significa ricordare il valore della pace. Davvero una storia intensa, una storia emozionante quella che abbiamo appena ascoltato. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a

0: Consilina, strada provinciale, chilometro 2. E visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, ampia pagina di cronaca. Iniziamo con il giallo di Agropoli sulla morte del 55enne Vigilantes, originario di Eboli. Ci sono ancora gli accertamenti in corso da parte dei carabinieri. Scopriamo anche chi era la vittima nel prossimo servizio.
2: Si chiamava Walter Avallone, aveva 55 anni ed era originario di Eboli. L'uomo trovato senza vita ieri mattina in località Trentova d'Agropoli. Il suo corpo è stato rinvenuto all'interno di una Ford B-Max bianca ferma in uno spiazzo sterrato della zona. Sulla vicenda sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. A scoprire il corpo è stato un carabiniere libero dal servizio che durante una corsa mattutina ha notato l'automobile e si è accorto della presenza dell'uomo nell'abitacolo. Immediata la richiesta di aiuto, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso insieme ai carabinieri della compagnia di Agropoli e agli agenti della polizia municipale. I primi rilievi hanno evidenziato lesioni sul corpo del 55enne. In una fase iniziale era stata presa in considerazione l'ipotesi di ferite provocate da un'arma da taglio, ma con il proseguire degli accertamenti ha acquisito maggiore consistenza la possibilità che Avallone sia stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco. La causa esatta della morte e la dinamica dell'aggressione dovranno essere chiarite dagli esami medico-legali. Sul luogo del ritrovamento è intervenuto il medico legale Adamo Maiese, che ha effettuato un primo esame esterno della salma. Gli specialisti hanno inoltre eseguito i rilievi all'interno dell'auto e nell'area circostante. Ulteriori risposte potrebbero arrivare dall'eventuale autopsia, chiamata a fornire indicazioni sulla natura delle lesioni e sull'orario del decesso. Tra gli elementi al centro dell'inchiesta c'è anche l'arma che sarebbe stata utilizzata per uccidere il 55enne, al momento non rinvenuta. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione anche sui sistemi di videosorveglianza della zona. Le registrazioni potrebbero aiutare a ricostruire gli ultimi movimenti di Walter Avallone. Parallelamente proseguono anche gli accertamenti sulle ultime ore di vita dell'uomo. Gli inquirenti stanno ricostruendo i suoi spostamenti e approfondendo i rapporti personali attraverso le verifiche investigative e l'ascolto di familiari e conoscenti. Al momento non sono stati resi noti elementi certi sul movente e non risultano piste ufficialmente privilegiate. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania con il procuratore Francesco Rotondo, presente sul luogo del ritrovamento.
1: Tra il Cilento e la Piana del Sele stanno accadendo diversi episodi di cronaca che fanno salire il livello di allarme. Un altro episodio di cronaca sul quale stanno indagando i carabinieri della zona è quello che riguarda l'ex assessore pestato e gambizzato a Capaccio. Pestum nel servizio, le novità sull'inchiesta.
3: È nella sfera personale, nella vita privata e nelle frequentazioni di Fabio Scariati che si concentrano, almeno per il momento, le attenzioni degli investigatori. I carabinieri cercano di ricostruire le ultime ore del commercialista cinquantenne, ex assessore comunale di Capaccio Pestum, brutalmente picchiato e poi raggiunto da un colpo di pistola ad una gamba sul litorale di Foce Sele. Un'aggressione di estrema violenza sulla quale restano ancora molti interrogativi, a cominciare dal motivo per cui l'ex amministratore si trovasse alle prime luci dell'alba in quel tratto isolato di costa nei pressi del Lido Mimosa. Scariati, ricoverato all'ospedale di Eboli, non è in pericolo di vita. I medici gli hanno estratto il proiettile conficcato nel ginocchio. Ascoltato dai carabinieri direttamente in ospedale, avrebbe sostenuto di non conoscere i suoi aggressori, un elemento che gli investigatori stanno cercando di verificare, mentre appare meno probabile la pista politica, considerato che il cinquantenne non ricopre incarichi amministrativi ormai da tempo. A rendere ancora più inquietante l'episodio, l'incendio della Citroen utilizzata dal professionista, intestata alla moglie, l'auto cosparsa di benzina è stata data alle fiamme. Il rogo ha distrutto anche due prefabbricati dello stabilimento balneare. A trovare Scariati semicosciente con evidenti segni di violenza è stato ieri mattina il titolare del Lido, intervenuto dopo la segnalazione dell'incendio. Le indagini coordinate dalla Procura di Salerno sono affidate ai carabinieri di Capaccio Scalo e della compagnia di Agropoli. L'obiettivo è ricostruire cosa sia accaduto prima del pestaggio, individuare

0: individuare i responsabili e soprattutto capire che cosa abbia scatenato una violenza così inaudita.
1: Dal Cilento a Salerno, un'aggressione ai danni della compagna, l'attivazione di un codice rosso, un tentativo di truffa ai danni di un anziano e anche l'esecuzione di un provvedimento di espulsione. Tre episodi distinti accomunati dall'intervento delle forze dell'ordine a Salerno tra attività di prevenzione, indagini e controlli sul territorio. Il primo episodio risale a venerdì, quando gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti in un'attività commerciale dopo una chiamata al 112 a chiedere aiuto. Era una donna titolare dell'esercizio aggredita dall'uomo con cui intratteneva una relazione sentimentale. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata colpita alla testa con un oggetto, probabilmente il registratore di cassa del negozio. I poliziotti hanno prestato i primi soccorsi alla donna, poi trasportata in ospedale. È scattato il codice rosso e quindi anche tutte le azioni nei confronti dell'uomo. Altre azioni, sempre a Salerno, hanno riguardato sia l'azione nei confronti di un truffa ai danni di un anziano, sia anche un arresto per spaccio, sempre nei confronti di un salernitano. Ancora cronaca, torniamo nel Cilento, dove una struttura ricettiva è stata sequestrata. I perché nel servizio.
0: Una struttura ricettiva in corso di realizzazione, località Piana di Velia ad Ascea Marina, a poca distanza dall'area archeologica di Velia, è stata sottoposta a sequestro preventivo. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo, in esecuzione di un decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari. Al centro dell'inchiesta la legittimità delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione dell'edificio destinato a diventare un albergo dopo un contenzioso davanti alla giustizia amministrativa. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'autorizzazione del SUAP Cilento del 10 agosto 2009 e la successiva determina del comune di Ascea del 13 novembre 2018 sarebbero state rilasciate in violazione della legge regionale che istituisce una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia. In quest'area, in attesa dell'approvazione del piano particolareggiato di riqualificazione non ancora adottato, sono vietate nuove opere edilizie e modifiche del territorio, salvo specifiche eccezioni. Per la Procura la struttura alberghiera non sarebbe riconducibile ad un'opera di interesse pubblico e in ogni caso mancherebbe l'approvazione della soprintendenza. Un ulteriore profilo riguarda la presunta inefficacia dei titoli edilizi per il mancato avvio dei lavori entro il termine previsto. A sostegno di questa ricostruzione sarebbero state esaminate anche immagini satellitari prodotte dal consulente tecnico della Procura. L'indagine è partita dalla segnalazione dei carabinieri del parco che hanno evidenziato possibili violazioni edilizie in un'area di particolare pregio archeologico, paesistico ed ambientale.
1: E ora andiamo nel Vallo di Diano, forte vento questa notte sull'intero comprensorio, per fortuna non ci sono registrati gravi problemi se non un albero caduto davanti all'ingresso di un'abitazione a Sala Consilina. Il grande albero si è letteralmente piegato impedendo ai residenti di uscire di casa. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno provveduto a tagliare l'albero e a liberare la famiglia dalla loro abitazione. Ancora cronaca, ancora Vallo di Diano, questa volta discariche abusive e auto abbandonate a Teggiano e Sassano. Continuano i controlli e le denunce da parte della Guardia Agroforestale Italiana nel Vallo di Diano. Controlli ci sono stati nel territorio di Teggiano, soprattutto tra le frazioni di Prato Perillo e San Marco, dove i volontari della Guardia Agroforestale Italiana hanno segnalato un'auto abbandonata nel terreno. Non solo, si è anche proceduto alla denuncia di numerosi rifiuti inquinanti presenti sempre nei terreni delle due frazioni di Teggiano. L'operazione è stata coordinata dal dirigente di zona Luigi Casella. La Guardia Agroforestale anche nei giorni scorsi ha effettuato dei controlli, in questo caso oltre che a Teggiano anche a Sassano e Monte San Giacomo, e ha esposto alle autorità preposte delle autovetture non funzionanti, che si presume, questo fanno sapere dalla Guardia Agroforestale, siano senza assicurazione e revisione, fermi sui prati o cigli di strada, costituendo, tra le altre cose, motivo di inquinamento per il sottosuolo. In questo caso le operazioni di monitoraggio sono state condotte dalla dirigente Nicolina Pintozzi. L'ente guidato in Italia dal presidente nazionale Antonio Dacunto ha dichiarato tolleranza zero per chi inquina e deturpa il territorio. Ora è arrivato il momento della pubblicità.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati, apriamo con una buona notizia che riguarda la sanità e l'ospedale di Polla, 4 nuovi oncologi per il nosocomio Luigi Curto e 5 milioni per i lavori.
1: Nuove risorse per l'oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha assunto 4 medici oncologi attraverso una procedura concorsuale con l'obiettivo di rafforzare il personale e migliorare la capacità di risposta alle esigenze dei pazienti. Il reparto costituisce un presidio sanitario essenziale per il Vallo di Diano e per le zone limitrofe, seguendo ogni giorno circa 400 pazienti. L'attività assistenziale raggiunge complessivamente circa 3.000 visite all'anno, numeri che evidenziano il ruolo centrale della struttura per la popolazione del territorio. Il primo dei quattro specialisti dovrebbe prendere servizio dal mese di novembre, gli altri tre entreranno successivamente in organico. L'ospedale di Polla inoltre è destinatario di un finanziamento di circa 5 milioni di euro che saranno utilizzati per creare un nuovo pronto soccorso collocato al piano terra e nuove sale operatorie al primo piano. Inoltre, nei locali che adesso ospitano il pronto soccorso verrà collocato e quindi ampliato il reparto di oncologia, così da assicurare ai malati oncologici spazi adeguati al percorso che stanno affrontando. Un intervento importante che dovrebbe partire entro la fine dell'anno per terminare tra un paio d'anni. I lavori in programma renderebbero la struttura ospedaliera tra le eccellenze del territorio in termini di assistenza, accoglienza e professionalità.
0: Proseguiamo con la sanità. A 26 anni, ma alle spalle conta già tappe nei templi mondiali della medicina e una firma che lo proietta direttamente tra i primati della sanità pubblica italiana. Stiamo parlando di Matteo Di Simone, è uno dei neochirurghi più giovani d'Italia e sarà un camice bianco dell'ospedale di Nocera. Lo ha annunciato l'ASL di Salerno, davvero una novità importante per la sanità della provincia di Salerno. Dalla provincia di Salerno, dalla sanità della provincia di Salerno, la sanità lucana, quella del ticket farmaceutico in Basilicata, era diventato un motivo di disaccordo e ora c'è l'accordo.
1: Dopo le proteste c'è l'accordo. Nuove tutele per le famiglie lucane, le fasce economicamente più fragili, nella misura di compartecipazione alla spesa farmaceutica introdotta dalla Regione Basilicata. È il risultato del terzo incontro del tavolo tra l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico e il direttore generale del Dipartimento Domenico Tripaldi, insieme ai rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL e alle categorie dei pensionati del pubblico impiego. L'intesa riguarda il ticket di 2,50 euro per ricetta ed introduce modifiche significative per ampliare la platea dei cittadini esenti. La principale novità riguarda il codice E05. La soglia di reddito annuo per ottenere l'esenzione totale viene innalzata da 8.000 a 15.000 euro per le persone singole e da 11.000 a 22.000 euro per chi ha il coniuge. A questa ultima soglia si aggiungono 516 euro per ogni ulteriore figlio a carico. L'esenzione comprende anche i lavoratori in trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga. Confermate inoltre le tutele già previste a livello nazionale e regionale per le categorie esenti, compresi i bambini sotto i 6 anni, gli anziani sopra i 65 anni che rientrano nel codice E01 e i cittadini titolari dei codici di esenzione fino a E05. Un'altra misura introdotta dall'accordo prevede un tetto annuo di 30 ricette per ogni cittadino, indipendentemente dalla fascia di reddito o dall'esenzione. Dalla 31esima ricetta in poi, quindi, non sarà più applicata la compartecipazione di 2,50 euro. La misura avrà carattere temporaneo e rimarrà in vigore fino al 31 gennaio 2027. Alla fine dell'anno 2026 la Regione valuterà gli effetti della prima fase di applicazione riferita al periodo dal 16 ottobre, data di entrata in vigore del ticket, al 15 dicembre.
0: Cambiamo argomento, ci occupiamo di lavoro, delle fonderie Pisano. Dal 1 novembre saranno 100 i lavoratori licenziati.
1: Dal 1 novembre scatteranno le procedure di licenziamento per circa 100 lavoratori delle fonderie Pisano. Nella sede di Confindustria Salerno si è svolto l'incontro tra i rappresentanti sindacali e l'amministratore delegato dell'azienda Ciro Pisano. Resta alta la preoccupazione per il futuro occupazionale dei dipendenti che da novembre non potranno più contare sugli ammortizzatori sociali.
2: Questo vertice era necessario, capiamo perché, perché c'è stata una comunicazione della Regione Campania che sospendeva la conferenza dei servizi e quindi in qualche maniera ci faceva capire chiaramente che i tempi si sarebbero fortemente allungati. Per cui noi avevamo bisogno di capire prima cosa l'azienda che cosa aveva intenzione di fare. E purtroppo ieri siamo arrivati a un epilogo drammatico, perché l'azienda ci dice chiaramente che non cesserà l'azienda, ma che comunque se non ci sono altre soluzioni, alla fine degli ammortizzatori, il 31 ottobre, sarà costretta ad aprire la procedura di licenziamento collettivo. Quindi questo per noi è l'epilogo più drammatico che potevamo immaginare. Potevamo immaginare di aspettare altro tempo, potevamo immaginare che ci fossero soluzioni diverse o addirittura immaginare che si potesse traguardare una riapertura, ancorché temporanea, ancorché con tutti i limiti che poteva avere una riapertura a fratte. Ovviamente parlare di licenziamenti è un qualcosa che non avremmo mai voluto ascoltare.
3: Ad oggi sappiamo solo che il 31 ottobre l'azienda procederà a fare licenziamenti collettivi. Questo è lo stato di fatto, ma la cosa che sconcerta noi operai è un'altra. Sentendo le impressioni questa mattina dei miei compagni, abbiamo visto che abbiamo ascoltato un'intervista dell'assessore e purtroppo abbiamo notato che si è parlato di tutto tranne che degli operai, è come se noi non esistessimo.
0: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 800

85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Hello Kitchen Magic Box. Hello Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.

0: Ritrovati, ultima parte del nostro TG, partiamo con la cultura, la storia di Elea diventa un videogame.
1: Ogni cosa dal principio. Arpagon arrivò sotto le mura di Focea e ci fece una proposta. Abbattete un solo bastione, consacrate una sola casa e sarete salvi.
2: Come si fonda una città? Dove costruire le abitazioni? Come organizzare la difesa? Gestire le risorse? Scegliere le forme di governo? Sono alcune delle sfide al centro di Elea, città da fondare, il progetto presentato dal Parco archeologico di Velia. Realizzato dai parchi archeologici di Paestum e Velia, il videogioco ripercorre la nascita dell'antica Elea, fondata nel VI secolo a.C. dai Focei, in fuga dall'avanzata persiana, e valorizza il pensiero del filosofo Parmenide. A sperimentare il gioco sono stati gli studenti del liceo classico Parmenide di Vallo della Lucania e del liceo classico Marco Galdi di Cava dei Tirreni, coinvolti nel game trial. L'esperienza si sviluppa attraverso 5 turni di gioco. I partecipanti interpretano diversi gruppi della società, tra sacerdoti, guerrieri, costruttori, agricoltori e mercanti. Ogni decisione richiede confronto, argomentazioni e voto, con conseguenze sugli equilibri e sul futuro delle comunità. Al centro anche il pensiero di Parmenide, tradotto nelle dinamiche di gioco attraverso il confronto tra gli interessi dei singoli gruppi e il bene collettivo. Il progetto, finanziato con fondi PNRR dall'Unione Europea, è disponibile in versione digitale e da tavolo con una modalità online dedicata alle scuole secondarie di secondo grado, un nuovo strumento dunque di divulgazione culturale che punta a rendere la storia più accessibile e coinvolgente, trasformando il patrimonio archeologico di Velia in un'occasione di apprendimento e partecipazione per le nuove generazioni.
0: E ora torniamo in Basilicata, parliamo di scuola. La Basilicata conferma 83 dirigenze e non c'è nessun accorpamento tra i vari istituti scolastici.
3: La Basilicata conferma 83 sedi di dirigenza scolastica per gli anni scolastici 2027-2028, 2028-2029 e 2029-2030, senza nuovi accorpamenti né soppressioni. La decisione è stata definita durante il tavolo tecnico interistituzionale in materia di istruzione convocato dall'assessore

0: regionale allo sviluppo economico Francesco Cubaro. Le sedi saranno distribuite tra le province di Potenza, con 56 dirigenze, e Matera, con 27. Le proposte dei due enti provinciali sono state elaborate dopo la concertazione territoriale che si è conclusa a fine settembre. Nel Potentino sono previsti 32 istituti comprensivi, 21 istituti superiori di secondo grado, 2 omnicomprensivi e un centro provinciale per l'istruzione degli adulti. Nel Materano invece il piano comprende 14 istituti comprensivi, 10 superiori, 2 istituti omnicomprensivi e un CPA. Tra le novità per la provincia di Matera c'è la proposta di attivazione del nuovo indirizzo liceo del Made in Italy presso il liceo scientifico Dante Alighieri. Durante il tavolo la regione ha inoltre presentato modifiche alle linee guida sul dimensionamento scolastico, con l'obiettivo di definire criteri oggettivi e trasparenti per l'assegnazione delle dirigenze. La scelta di mantenere tutte le sedi arriva in una fase caratterizzata dal calo demografico. In Basilicata gli studenti sono attualmente 63.595, con una diminuzione di 1.839 rispetto allo scorso anno. Soprattutto nei piccoli centri e nelle aree interne, ha dichiarato l'assessore Cupparo, la scuola è un presidio di comunità, un luogo di socialità e uno dei servizi pubblici fondamentali per tenere insieme il territorio.
1: A proposito di scuola, importante progetto ponte per quanto riguarda l'Istituto Camera di Sala Consilina, un Erasmus che mette in rete l'Istituto di Sala Consilina con l'intera Europa. Per tutti i particolari vi consiglio di leggere il nostro articolo sul sito www.italia2tv.it. E ora, per altri consigli, quelli in meteo, ascoltiamo il nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sul bacino del Mediterraneo si rinforza un campo di alta pressione di natura subtropicale, ma la sua roccaforte rimarrà occidentale rispetto alla nostra penisola, dunque maggiormente interessate le regioni centro-settentrionali della nostra penisola, mentre aria relativamente fredda scorrendo sul suo bordo orientale, quindi sul bordo orientale di questa figura anticiclonica, si porterà sui Balcani e da qui interesserà marginalmente anche la nostra regione, per venti che si orienteranno da nord e da nord-est di moderata intensità, poiché avremo un dislivello barico tra il promontorio, quindi l'alta pressione sull'ovest del continente, quindi ad ovest dell'Italia, e questa circolazione depressionaria sull'Egeo. Dunque proprio queste due figure bariche determineranno un dislivello di pressione e quindi un rinforzo del vento da nord e da nord-est. Vediamo in dettaglio il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 14 ottobre. Sull'intero territorio regionale avremo cielo pressoché sgombro da nubi, dunque quasi sereno o sereno, con temperature basse al primo mattino e durante le ore notturne, per venti da nord e da nord-est di moderata intensità. Il mare poco mosso sotto costa è mosso a largo e dunque temperature diciamo lievemente al di sotto della media del periodo. Per la giornata di giovedì temporaneamente il vento diminuirà di intensità orientandosi da nord-est, il cielo si presenterà ancora quasi sereno o sereno ovunque, temperature in aumento soprattutto nei valori massimi e il mare quasi calmo o poco mosso. Successivamente, nella giornata di venerdì, questa mappa è prevista proprio per venerdì 16 ottobre, osserviamo come l'alta pressione tenderà a cedere, poiché la depressione sull'Egeo avanzerà lentamente verso occidente, ma non porterà nessun peggioramento, non avremo tempo instabile o perturbato, continuerà il bel tempo anche se la ventilazione sarà disposta sempre da nord o da nord-ovest. Dunque nessun cambiamento anche nel corso di questo fine settimana, con temperature in linea con la media del periodo. Il disturbo sarà sempre quella ventilazione da da nord o da nord-ovest, quindi nessun cambio di circolazione. Probabilmente all'inizio della prossima settimana avremo un cambiamento, probabilmente, ma di questo ne riparlerò nel prossimo appuntamento. Come sempre vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

Questo era il nostro ultimo contributo. Vi ricordiamo di seguirci sui vari canali social per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento

Quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Via libera dalla Camera e dal Senato alla risoluzione della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026 e a quella sullo scostamento di bilancio per un valore di 29 miliardi. Risorse destinate a interventi per energia e difesa. Nel documento si sollecita l'esecutivo, in particolare, a dare rilievo al potere d'acquisto delle famiglie. In un'aula quasi deserta alla Camera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea che lo scostamento garantisce la sostenibilità della nostra finanza pubblica e il DPFP ha una caratteristica di prudenza e rigore. Anche sulla scia delle proteste in Francia e in Spagna tornano le tende degli studenti universitari davanti agli Atenei e in piazza Montecitorio. La mobilitazione è promossa dall'Unione degli Universitari contro il carovita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per i privati. Davanti alla Camera oggi a sostegno della protesta sono arrivati il segretario della CGIL Maurizio Landini e la segretaria della PD Elly Schlein. Il PD vuole portare in Parlamento proposte qualificanti sul tema del diritto all'abitare, che è un diritto fondamentale. Montecitorio si ferma per ricordare Emma Bonino. Un lungo applauso bipartisan ha unito maggioranza e opposizione nel commosso tributo alla storica leader radicale ed ex ministra degli esteri morta l'11 settembre. In aula, esponenti di maggioranza e opposizione hanno ricordato le sue battaglie civili ed europeiste che hanno segnato la storia del nostro paese. Una tenace combattente in prima fila sin da giovane per il diritto all'aborto. Ricordarla, ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, vuol dire portare avanti le sue battaglie. Papa Leone è entrato questa mattina.

al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone individuato in fase precoce durante controlli di routine. A dare l'annuncio era stato lo stesso pontefice all'Angelus domenica. La degenza durerà circa una settimana e le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Dal mondo politico e dalle istituzioni unanimi messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una storia davvero molto interessante che ci riporta alla Seconda Guerra Mondiale. Una persona è arrivata dagli Stati Uniti fino in provincia di Salerno per ritrovare il luogo dove lo zio fu abbattuto. Attraversando

0: L'oceano per ritrovare lo zio morto in guerra. Sherry Stewart è arrivata da Filadelfia con una meta precisa alle montagne di Salerno, dove 83 anni fa precipitò il bombardiere B-17 sul quale volava suo zio Charles Stewart, giovane aviatore americano di appena 20 anni. Sherry ha deciso di partire dopo la morte del fratello, che per tutta la vita aveva custodito la memoria dello zio e raccolto ogni traccia possibile di quel ragazzo partito per la guerra e mai più tornato a casa. Il padre di Sherry invece aveva scelto il silenzio, incapace di affrontare il dolore per quella perdita. Alla morte del fratello, la donna ha raccolto quel testimone e ha deciso di arrivare in Italia ad accompagnarla nel sopralluogo dove sono stati trovati alcuni resti degli aerei caduti durante la guerra. Sono stati i volontari dell'Associazione Salerno 1943, da anni impegnati nella ricerca e nella ricostruzione delle vicende legate all'operazione Avalanche, attraverso documenti militari, testimonianze e ritrovamenti. E proprio durante la ricerca è arrivato un momento inatteso e particolarmente emozionante. Tra la vegetazione, quasi come se il terreno avesse restituito una piccola parte di quella storia, proprio nel giorno del ritorno della famiglia è stato trovato un frammento metallico riconducibile al B-17. Il bombardiere di ritorno da una missione sugli aeroporti di Foggia venne intercettato e colpito pesantemente dalla contraerea dei caccia dell'asse. Due motori fuori uso, l'aereo gravemente danneggiato e il comandante Bernard Pasero costretto a ordinare l'evacuazione. I 10 uomini dell'equipaggio si lanciarono in momenti diversi. Charles Stewart, che ricopriva il ruolo di mitragliere laterale, raggiunse il suolo gravemente ferito alla gamba. Morì il giorno successivo, venne inizialmente sepolto in Italia nel cimitero di Sant'Angelo dei Lombardi. Nel 1952 la salma fu restituita alla famiglia negli Stati Uniti. A ricostruire la storia dello schianto è stato Matteo Pierro, referente storico dell'Associazione Salerno 1943 e autore del volume Salerno 1943. Gli aviatori, le storie e i ritrovamenti dell'operazione Avalanche, nel quale la vicenda del B-17 è stata approfondita insieme a Luigi Fortunato e Gigino Vitolo, residente nella frazione ai piedi della collina. Sherry, racconta all'ANSA Vincenzo Pellegrino, presidente dell'associazione, ha attraversato l'oceano per ricordare un familiare morto durante la guerra, testimonianza di quanto sia ancora viva la memoria di quegli anni. L'operazione Avalanche non è soltanto una pagina dei libri, ancora detto, ma è anche dentro le famiglie, anche a migliaia di chilometri di distanza. Se dopo oltre 80 anni una donna attraversa un oceano per raggiungere il luogo dove è morto suo zio, ha sottolineato Pellegrino, significa che le conseguenze di un conflitto non finiscono quando tacciono le armi. Conservare queste storie significa ricordare il valore della pace. Davvero una storia intensa, una storia emozionante quella che abbiamo appena ascoltato. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina di cronaca. Iniziamo con il giallo di Agropoli sul morte del 55enne Vigilantes, originario di Eboli. Ci sono ancora gli accertamenti in corso da parte dei carabinieri. Scopriamo anche chi era la vittima nel prossimo servizio.
2: Si chiamava Walter Avallone, aveva 55 anni ed era originario di Eboli. L'uomo trovato senza vita ieri mattina in località Trentova ad Agropoli. Il suo corpo è stato rinvenuto all'interno di una Ford B-Max bianca ferma in uno spiazzo sterrato della zona. Sulla vicenda sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. A scoprire il corpo è stato un carabiniere libero dal servizio che durante una corsa mattutina ha notato l'automobile e si è accorto della presenza dell'uomo nell'abitacolo. Immediata la richiesta di aiuto, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso insieme ai carabinieri della compagnia di Agropoli e agli agenti della polizia municipale. I primi rilievi hanno evidenziato lesioni sul corpo del 55enne. In una fase iniziale era stata presa in considerazione l'ipotesi di ferite provocate da un'arma da taglio, ma con il proseguire degli accertamenti ha acquisito maggiore consistenza la possibilità che Avallone sia stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco. La causa esatta della morte e la dinamica dell'aggressione dovranno essere chiarite dagli esami medico-legali. Sul luogo del ritrovamento è intervenuto il medico legale

0: Adamo Maiese, che ha effettuato un primo esame esterno della salma. Gli specialisti hanno inoltre eseguito i rilievi all'interno dell'auto e nell'area circostante. Ulteriori risposte potrebbero arrivare dall'eventuale autopsia, chiamata a fornire indicazioni sulla natura delle lesioni e sull'orario del decesso. Tra gli elementi al centro dell'inchiesta c'è anche l'arma che sarebbe stata utilizzata per uccidere il 55enne, al momento non rinvenuta. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione anche sui sistemi di videosorveglianza della zona. Le registrazioni potrebbero aiutare a ricostruire gli ultimi movimenti di Walter Avallone. Parallelamente proseguono anche gli accertamenti sulle ultime ore di vita dell'uomo. Gli inquirenti stanno ricostruendo i suoi spostamenti e approfondendo i rapporti personali attraverso le verifiche investigative e l'ascolto di familiari e conoscenti. Al momento non sono stati resi noti elementi certi sul movente e non risultano piste ufficialmente privilegiate. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania con il procuratore Francesco Rotondo, presente sul luogo del ritrovamento.
1: Tra il Cilento e la Piana del Sele stanno accadendo diversi episodi di cronaca che fanno salire il livello di allarme. Un altro episodio di cronaca sul quale stanno indagando i carabinieri della zona è quello che riguarda l'ex assessore pestato e gambizzato a Capaccio Pestum. Nel servizio le novità sull'inchiesta.
2: È nella sfera personale, nella vita privata e nelle frequentazioni di Fabio Scariati che si concentrano, almeno per il momento, le attenzioni degli investigatori. I carabinieri cercano di ricostruire le ultime ore del commercialista cinquantenne, ex assessore comunale di Capaccio Pestum, brutalmente picchiato e poi raggiunto da un colpo di pistola ad una gamba sul litorale di Focesele. Un'aggressione di estrema violenza sulla quale restano ancora molti interrogativi, a cominciare dal motivo per cui l'ex amministratore si trovasse alle prime luci dell'alba in quel tratto isolato di costa nei pressi del Lido Mimosa. Scariati, ricoverato all'ospedale di Eboli, non è in pericolo di vita. I medici gli hanno estratto il proiettile conficcato nel ginocchio. Ascoltato dai carabinieri direttamente in ospedale, avrebbe sostenuto di non conoscere i suoi aggressori, un elemento che gli investigatori stanno cercando di verificare, mentre appare meno probabile la pista politica, considerato che il cinquantenne non ricopre incarichi amministrativi ormai da tempo. A rendere ancora più inquietante l'episodio, l'incendio della Citroen utilizzata dal professionista, intestata alla moglie, l'auto cosparsa di benzina è stata data alle fiamme. Il rogo ha distrutto anche due prefabbricati dello stabilimento balneare. A trovare Scariati, semicosciente con evidenti segni di violenza, è stato ieri mattina il titolare del Lido, intervenuto dopo la segnalazione dell'incendio. Le indagini coordinate dalla Procura di sono affidate ai carabinieri di Capaccio Scalo e della compagnia di Agropoli. L'obiettivo è ricostruire cosa sia accaduto prima del pestaggio, individuare i responsabili e soprattutto capire che cosa abbia scatenato una violenza così inaudita.
1: Dal Cilento a Salerno, un'aggressione ai danni della compagna, l'attivazione di un codice rosso, un tentativo di truffa ai danni di un anziano e anche l'esecuzione di un provvedimento di espulsione. Tre episodi distinti accomunati dall'intervento delle forze dell'ordine a Salerno tra attività di prevenzione, indagini e controlli sul territorio. Il primo episodio risale a venerdì, quando gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti in un'attività commerciale dopo una chiamata al 112 a chiedere aiuto. Era una donna titolare dell'esercizio aggredita dall'uomo con cui intratteneva una relazione sentimentale. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata colpita alla testa con un oggetto, probabilmente il registratore di cassa del negozio. I poliziotti hanno prestato i primi soccorsi alla donna, poi trasportata in ospedale. È scattato il codice rosso e quindi anche tutte le azioni nei confronti dell'uomo. Altre azioni, sempre a Salerno, hanno riguardato sia l'azione nei confronti di un truffa ai danni di un anziano, sia anche un arresto per spaccio, sempre nei confronti di un salernitano. Ancora cronaca, torniamo nel Cilento, dove una struttura ricettiva è stata sequestrata. I perché nel servizio.
2: Una struttura ricettiva in corso di realizzazione, località Piana di Velia, ad Ascea Marina, a poca distanza dall'area archeologica di Velia, è stata sottoposta a sequestro preventivo. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri dai carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, su disposizione della Procura della Repubblica di Velia.

0: In esecuzione di un decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari. Al centro dell'inchiesta la legittimità delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione dell'edificio destinato a diventare un albergo, dopo un contenzioso davanti alla giustizia amministrativa. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'autorizzazione del suo appiccilento del 10 agosto 2009 e la successiva determina del comune di Ascia del 13 novembre 2018 sarebbe state rilasciate in violazione della legge regionale che istituisce una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia. In quest'area, in attesa dell'approvazione del piano particolareggiato di riqualificazione non ancora adottato, sono vietate nuove opere edilizie e modifiche del territorio, salvo specifiche eccezioni. Per la Procura la struttura alberghiera non sarebbe riconducibile ad un'opera di interesse pubblico e in ogni caso mancherebbe l'approvazione della soprintendenza. Un ulteriore profilo riguarda la presunta inefficacia dei titoli edilizi per il mancato avvio dei lavori entro il termine previsto. A sostegno di questa ricostruzione sarebbero state esaminate anche immagini satellitari prodotte dal consulente tecnico della Procura. L'indagine è partita dalla segnalazione dei carabinieri del parco che hanno evidenziato possibili violazioni edilizie in un'area di particolare pregio archeologico, paesistico ed ambientale.
1: E ora andiamo nel Vallo di Diano, forte vento questa notte sull'intero comprensorio, per fortuna non ci sono registrati gravi problemi, se non un albero caduto davanti all'ingresso di un'abitazione a Sala Consilina. Il grande albero si è letteralmente piegato impedendo ai residenti di uscire di casa. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno provveduto a tagliare l'albero e a liberare la famiglia dalla loro abitazione. Ancora cronaca, ancora Vallo di Diano, questa volta discariche abusive e auto abbandonate a Teggiano e Sassano. Continuano i controlli e le denunce da parte della Guardia Agroforestale Italiana nel Vallo di Diano. Controlli ci sono stati nel territorio di Teggiano, soprattutto tra le frazioni di Prato Perillo e San Marco, dove i volontari della Guardia Agroforestale Italiana hanno segnalato un'auto abbandonata nel terreno. Non solo, si è anche proceduto alla denuncia di numerosi rifiuti inquinanti presenti sempre nei terreni delle due frazioni di Teggiano. L'operazione è stata coordinata dal dirigente di zona Luigi Casella. La Guardia Agroforestale anche nei giorni scorsi ha effettuato dei controlli, in questo caso oltre che a Teggiano anche a Sassano e Monte San Giacomo, e ha esposto alle autorità preposte delle autovetture non funzionanti, che si presume, questo fanno sapere dalla Guardia Agroforestale, siano senza assicurazione e revisione, fermi sui prati o cigli di strada, costituendo tra le altre cose motivo di inquinamento per il sottosuolo. In questo caso le operazioni di monitoraggio sono state condotte dalla dirigente Nicolina Pintozzi. L'ente guidato in Italia dal presidente nazionale Antonio Dacunto ha dichiarato tolleranza zero per chi inquina e deturpa il territorio. Ora è arrivato il momento della pubblicità.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario.

0: contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, apriamo con una buona notizia che riguarda la sanità e l'ospedale di Polla, 4 nuovi oncologi per il nosocomio Luigi Curto e 5 milioni per i lavori.
1: Nuove risorse per l'oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'ASL Salerno ha assunto 4 medici oncologi attraverso una procedura concorsuale con l'obiettivo di rafforzare il personale e migliorare la capacità di risposta alle esigenze dei pazienti. Il reparto costituisce un presidio sanitario essenziale per il Vallo di Diano e per le zone limitrofe, seguendo ogni giorno circa 400 pazienti. L'attività assistenziale raggiunge complessivamente circa 3.000 visite all'anno, numeri che evidenziano il ruolo centrale della struttura per la popolazione del territorio. Il primo dei 4 specialisti dovrebbe prendere servizio dal mese di novembre, gli altri 3 entreranno successivamente in organico. L'ospedale di Polla inoltre è destinatario di un finanziamento di circa 5 milioni di euro che saranno utilizzati per creare un nuovo pronto soccorso collocato al piano terra e nuove sale operatorie al primo piano. Inoltre nei locali che adesso ospitano il pronto soccorso verrà collocato e quindi ampliato il reparto di oncologia, così da assicurare ai malati oncologici spazi adeguati al percorso che stanno affrontando. Un intervento importante che dovrebbe partire entro la fine dell'anno per terminare tra un paio d'anni. I lavori in programma renderebbero la struttura ospedaliera tra le eccellenze del territorio in termini di assistenza, accoglienza e professionalità.
0: Proseguiamo con la sanità. A 26 anni, ma alle spalle conta già tappe nei templi mondiali della medicina e una firma che lo proietta direttamente tra i primati della sanità pubblica italiana. Stiamo parlando di Matteo Di Simone, è uno dei neochirurghi più giovani d'Italia e sarà un camice bianco dell'ospedale di Nocera. Lo ha annunciato l'ASL di Salerno, davvero una novità importante per la sanità della provincia di Salerno. Dalla provincia di Salerno, dalla sanità della provincia di Salerno, la sanità lucana, quella del ticket farmaceutico in Basilicata, era diventato un motivo di disaccordo e ora c'è l'accordo.
1: Dopo le proteste c'è l'accordo. Nuove tutele per le famiglie lucane, le fasce economicamente più fragili, nella misura di compartecipazione alla spesa farmaceutica introdotta dalla Regione Basilicata. È il risultato del terzo incontro del tavolo tra l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico e il direttore generale del Dipartimento Domenico Tripaddi, insieme ai rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL e alle categorie dei pensionati del pubblico impiego. L'intesa riguarda il ticket di 2,50 € per ricetta ed introduce modifiche significative per ampliare la platea dei cittadini esenti. La principale novità riguarda il codice E05, la soglia di reddito annuo per ottenere l'esenzione totale viene innalzata da 8.000 a 15.000 euro per le persone singole e da 11.000 a 22.000 euro per chi ha il coniuge. A questa ultima soglia si aggiungono 516 € per ogni ulteriore figlio a carico. L'esenzione comprende anche i lavoratori in trattamento di integrazione salariale ordinario.

straordinario o in deroga. Confermate inoltre le tutele già previste a livello nazionale e regionale per le categorie esenti, compresi i bambini sotto i 6 anni, gli anziani sopra i 65 anni che rientrano nel codice E01 e i cittadini titolari dei codici di esenzione fino a E.

0: 15 dicembre.
1: Cambiamo argomento, ci occupiamo di lavoro delle fonderie Pisano. Dal 1 novembre saranno 100 i lavoratori licenziati.
0: Dal 1 novembre scatteranno le procedure di licenziamento per circa 100 lavoratori delle fonderie Pisano. Nella sede di Confindustria Salerno si è svolto l'incontro tra i rappresentanti sindacali e l'amministratore delegato dell'azienda Ciro Pisano. Resta alta la preoccupazione per il futuro occupazionale dei dipendenti che da novembre non potranno più contare sugli ammortizzatori sociali.
2: Questo vertice era necessario, capiamo perché, perché c'è stata una comunicazione della Regione Campania che sospendeva la conferenza dei servizi e quindi in qualche maniera ci faceva capire chiaramente che i tempi si sarebbero fortemente allungati, per cui noi avevamo bisogno di capire prima cosa l'azienda che cosa aveva intenzione di fare e purtroppo ieri siamo arrivati a un epilogo drammatico perché l'azienda ci dice chiaramente che non cesserà l'azienda, ma che comunque se non ci sono altre soluzioni, alla fine degli ammortizzatori, il 31 ottobre, sarà costretta ad aprire la procedura di licenziamento collettivo. Quindi questo per noi è l'epilogo più drammatico che potevamo immaginare. Potevamo immaginare di aspettare altro tempo, potevamo immaginare che ci fossero soluzioni diverse o addirittura immaginare che si potesse traguardare una riapertura, ancorché temporanea, ancorché con tutti i limiti che poteva avere una riapertura a fratte. Ovviamente parlare di licenziamenti è un qualcosa che non avremmo mai voluto ascoltare.
3: Ad oggi sappiamo solo che il 31 ottobre l'azienda procederà a fare licenziamenti collettivi. Questo è lo stato di fatto, ma la cosa che sconcerta noi operai è un'altra. Sentendo le impressioni questa mattina dei miei compagni, abbiamo visto che abbiamo ascoltato un'intervista dell'assessore e purtroppo abbiamo notato che si è parlato di tutto tranne che degli operai, è come se noi non esistessimo.
1: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global.

con Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ritrovati, ultima parte del nostro TG. Partiamo con la cultura. La storia di Elea diventa un videogame.
1: Cosa dal principio? Arrivò sotto le mura di Focea e ci fece una proposta. Abbattete un solo bastione, consacrate una sola casa e sarete salvi.
2: Come si fonda una città? Dove costruire le abitazioni? Come organizzare la difesa? Gestire le risorse e scegliere le forme di governo? Sono alcune delle sfide al centro di Elea, città da fondare, il progetto presentato al Parco Archeologico di Velia. Realizzato dai Parchi Archeologici di Pessomo e Velia, il videogiochi ripercorre la nascita dell'antica Elea, fondata nel VI secolo a.C. dai Focei, in fuga dall'avanzata persiana, e valorizza il pensiero del filosofo Parmenide. A sperimentare il gioco sono stati gli studenti del liceo classico Parmenide di Vallo della Lucania e del liceo classico Marco Galdi di Cava dei Tirreni, coinvolti nel game trial. L'esperienza si sviluppa attraverso 5 turni di gioco. I partecipanti interpretano diversi gruppi della società, tra sacerdoti, guerrieri, costruttori, agricoltori e mercanti. Ogni decisione richiede confronto, argomentazioni e voto, con conseguenze sugli equilibri e sul futuro delle comunità. Al centro anche il pensiero di Parmenide, tradotto nelle dinamiche di gioco attraverso il confronto tra gli interessi dei singoli gruppi e il bene collettivo. Il progetto, finanziato con fondi PNRR dall'Unione Europea, è disponibile in versione digitale e da tavolo, con una modalità online dedicata alle scuole secondarie di secondo grado. Un nuovo strumento dunque di divulgazione culturale che punta a rendere la storia più accessibile e coinvolgente, trasformando il patrimonio archeologico di Velia in un'occasione di apprendimento e partecipazione per le nuove generazioni.
0: E ora torniamo in Basilicata, parliamo di scuola. La Basilicata conferma 83 dirigenze e non c'è nessun accorpamento tra i vari istituti scolastici.
3: La Basilicata conferma 83 sedi di dirigenza scolastica per gli anni scolastici 2027-2028, 2028-2029 e 2029-2030, senza nuovi accorpamenti né soppressioni. La decisione è stata definita durante il tavolo tecnico interistituzionale in materia di istruzione, convocato dall'assessore regionale allo sviluppo economico Francesco Cupparo. Le sedi saranno distribuite tra le province di Potenza, con 56 dirigenze, e Matera, con 27. Le proposte dei due enti provinciali sono state elaborate dopo la concertazione territoriale che si è conclusa a fine settembre. Nel Potentino sono previsti 32 istituti comprensivi, 21 istituti superiori di secondo grado, 2 omnicomprensivi e un centro provinciale per l'istruzione degli adulti. Nel Materano invece il piano comprende 14 istituti comprensivi, 10 superiori, 2 istituti omnicomprensivi e un CPA. Tra le novità per la provincia di Matera c'è la proposta di attivazione del nuovo indirizzo liceo del Made in Italy presso il liceo scientifico Dante Alighieri. Durante il tavolo la regione ha inoltre presentato modifiche alle linee guida sul dimensionamento scolastico, con l'obiettivo di definire criteri oggettivi e trasparenti per l'assegnazione delle dirigenze. La scelta di mantenere tutte le sedi arriva in una fase caratterizzata dal calo demografico. In Basilicata gli studenti sono attualmente 63.595, con una diminuzione di 1.839 rispetto allo scorso anno, soprattutto nei piccoli centri e nelle aree interne, ha dichiarato l'assessore Cupparo. La scuola è un presidio di comunità, un luogo di socialità e uno dei servizi pubblici fondamentali per tenere insieme il territorio.

0: A proposito di scuola, importante progetto ponte per quanto riguarda l'Istituto Camera di Sala Consilina, un Erasmus che mette in rete l'Istituto di Sala Consilina con l'intera Europa. Per tutti i particolari vi consiglio di leggere il nostro articolo sul sito www.italia2tv.it. E ora per altri consigli, quelli in meteo, ascoltiamo il nostro esperto Giuseppe Stabile.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sul bacino del Mediterraneo si rinforza un campo di alta pressione di natura subtropicale, ma la sua roccaforte rimarrà occidentale rispetto alla nostra penisola, dunque maggiormente interessate le regioni centro-settentrionali della nostra penisola, mentre aria relativamente fredda scorrendo sul suo bordo orientale, quindi sul bordo orientale di questa figura anticiclonica, si porterà sui Balcani e da qui interesserà marginalmente anche la nostra regione per venti che si orienteranno da nord e da nord-est di moderata intensità, poiché avremo un dislivello barico tra il promontorio, quindi l'alta pressione sull'ovest del continente, quindi ad ovest dell'Italia, e questa circolazione depressionaria sull'Egeo. Dunque proprio queste due figure bariche determineranno un dislivello di pressione e quindi un rinforzo del vento da nord e da nord-est. Vediamo in dettaglio il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 14 ottobre. Sull'intero territorio regionale avremo cielo pressoché sgombro da nubi, dunque quasi sereno o sereno, con temperature basse al primo mattino e durante le ore notturne, per venti da nord e da nord-est di moderata intensità. Il mare poco mosso sotto costa è mosso a largo e dunque temperature diciamo lievemente al di sotto della media del periodo. Per la giornata di giovedì temporaneamente il vento diminuirà di intensità orientandosi da nord-est, il cielo si presenterà ancora quasi sereno ovunque, temperature in aumento soprattutto nei valori massimi e il mare quasi calmo o poco mosso. Successivamente, nella giornata di venerdì, questa mappa è prevista proprio per venerdì 16 ottobre, osserviamo come l'alta pressione tenderà a cedere, poiché la depressione sull'Egeo avanzerà lentamente verso occidente, ma non porterà nessun peggioramento, non avremo tempo instabile o perturbato, continuerà il bel tempo anche se la ventilazione sarà disposta sempre da nord o da nord-ovest. Dunque nessun cambiamento anche nel corso di questo fine settimana, con temperature in linea con la media del periodo. Il disturbo sarà sempre quella ventilazione da nord o da nord-ovest, quindi nessun cambio di circolazione. Probabilmente all'inizio della prossima settimana avremo un cambiamento, probabilmente, ma di questo ne riparlerò nel prossimo appuntamento. Come sempre vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
0: Questo era il nostro ultimo contributo, vi ricordiamo di seguirci sui vari canali social per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.

0: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi parleremo della banda della Uno Bianca. Ne parleremo con i miei ospiti in studio, partendo dalla mia destra, col dottor Marco Valerignani. Bentornato in studio, dottore.
1: Grazie.
0: Con l'amico e ospite fisso Alessandro Ceci. Bentornato anche a te, Alessandro. E con l'avvocato Ciao. Mario Capalonga. Bentornato anche a lei, avvocato. Ecco, io direi di partire subito col primo filmato, così poi ne parleremo soprattutto con il dottor Valeriani che è un esperto, uno studioso, ha studiato a fondo questo caso e ci deluciderà su tantissimi di quei buchi neri che probabilmente non sono mai stati affrontati, soprattutto sotto l'aspetto criminologico, dottore, perché sotto l'aspetto criminologico di fatto da 30 anni a questa parte nessuno si è preso la briga di fare un'analisi. Ecco, io inviterei la regia a mandare il primo contributo o video, così poi partiamo anche col dibattito.
2: "24 morti e 103 feriti è decisamente un bilancio da strage. La guerra che una banda di criminali improvvisati e del tutto insospettabili ha combattuto per 7 lunghissimi anni, gettando nel terrore l'Emilia-Romagna e di riflesso l'Italia intera. La banda della Uno Bianca. Come e perché una banda di rapinatori ha potuto mettere sotto assedio un'intera regione per 7 lunghi anni è tuttora un vero mistero. Come un mistero come si sia arrivati alla loro cattura. Sì, perché la banda della Uno Bianca aveva la caratteristica di sfuggire a ogni retata, appostamento, controllo. Non si riusciva in alcun modo a catturarli. Erano fantasmi, colpivano e poi sparivano per non lasciare traccia. Ma per capire le origini del male, le origini di tutto, bisogna tornare indietro di qualche anno. Tutto inizia con una rapina a un casello autostradale. È il 19 giugno del 1987, è una bella serata di inizio estate, siamo sulla A14, direzione Pesaro. Sembra una sera come tante, quando all'improvviso una Fiat regata grigia con una targa manomessa si avvicina al casello. Tre uomini con i volti coperti e armati fino ai denti intimano al casellante di consegnare loro tutto l'incasso della giornata, 1.300.000 lire, che i componenti afferrano lesti per dileguarsi nella notte. Quella fu la prima rapina messa a segno da quella che entrerà nella storia come la banda della Uno Bianca, per via dell'auto con cui facevano i loro colpi, anche se inizialmente le prime rapine, come abbiamo visto, la banda le mette a segno fuggendo a bordo di una regata grigia. A quella rapina ne seguiranno ben 12 nell'arco di 2 mesi lungo tutta la A14, la cosiddetta Adriatica, che da Bologna si snoda fino a Taranto, tanto da meritarsi l'appellativo di banda del casello. Poi, nel settembre del 1987, grazie a un'operazione dei carabinieri di Riccione, si arriva all'arresto di 4 persone ritenuti i responsabili delle rapine ai caselli. La banda del casello era stata finalmente sgominata. Tutta l'Italia tira un sospiro di sollievo. E in effetti, a riprova di ciò, le rapine ai caselli si interrompono di colpo. Banda sgominata, patria salvata, quindi. In realtà la storia ci dice che no, non stavano così le cose. La banda del casello semplicemente cambia obiettivo. Alle rapine, ben presto, iniziano ad affiancarsi ben altri reati.

0: Io partirei direttamente con il dottor Vallerignani. Tu hai studiato a lungo questo caso. Praticamente questi hanno iniziato nell'87 con una serie di rapine, poi nell'88 c'è stato anche il primo omicidio con i primi feriti nella rapina alla COP di Celle. Ecco, come nasce questa chiamiamola banda, perché poi di fatto è una banda.
1: Allora, iniziamo con il dire che la banda della Uno Bianca ha un inizio il 19 giugno del 1987 e una fine il 21 ottobre del 1994. È un'antitesi perché iniziano di notte alle 23.15 circa e finiscono di giorno, che erano le ore 8 circa quando attaccano la banca. Per capire ciò che ha animato i delitti della banda della Uno Bianca occorre

0: eseguire questo excursus temporale che è dato dalle 103 azioni che hanno posto in essere. Mi permetto di dire che i deceduti erano 23 e non 24, perché era stato appunto inserito nel novero appunto dei soggetti deceduti anche
1: Il tunisino.
0: il tunisino del bar Blue Line.
1: Che hanno fatto anche insomma, i familiari, hanno detto con
0: Assolutamente sì. E fondamentalmente a fronte di queste 103 azioni criminali ci sono centinaia di feriti. Ma centinaia perché? Perché non solo nel numerico, ma partiamo anche dal punto di vista dei traumi che hanno generato a livello di vittimizzazioni primaria, secondaria, ma anche di quella intergenerazionale, che attraverso appunto la gratuità di determinati atti criminali posti in essere ne fanno parlare ancora oggi come banda della Uno Bianca, sebbene appunto diciamo è un'accezione mediatica, atteso che la Uno e non sempre di quel colore è stata utilizzata soltanto per il 23-25% dei casi.
1: Ma Marco, la prego scusarmi, c'è in collegamento anche da Bologna l'avvocato Mario Marcus. Avvocato, mi senti?
2: Benissimo,
1: Eccoti,
2: buonasera.
1: bentornato in trasmissione.
2: Grazie, anche a voi.
1: Allora, scusi, ma continua.
0: Prego. E come dicevo, appunto, hanno iniziato, come dicevano loro, in maniera quasi per scherzo, perché gli servivano dei soldi, ciascuno di loro aveva dei debiti. Fabio non aveva un credito esigibile che non era stato appunto corrisposto. Alberto in quel periodo si trovava in servizio a Ravenna, perché ricordiamo che i 5 sesti della banda era composta da poliziotti, seppure in maniera diversa nelle sue accezioni. E aveva appunto la necessità di tornare a Villa Verucchio, dove abitava anche la sua fidanzata, e quindi fondamentalmente aveva bisogno di questi denari. Roberto aveva il mutuo da pagare. Questa è la spiegazione che è stata data da loro. Fondamentalmente iniziano in maniera, diciamo così, dilettantistica, se possiamo dire, perché la prima autovettura autorizzata è proprio la Fiat Regata di Alberto, quella che darà poi il nome alle rapine iniziali, con il quale appunto andavano presso questi caselli.
1: Ecco, Marco, io volevo ricordare, insomma, gli appartenenti, ma sono quasi tutti poliziotti. Allora, Roberto Savi,
3: Circa
1: Alberto Savi, Fabio Savi.
0: No, Fabio Savi no, Fabio Savi aveva tentato il concorso in
1: Cioè, Fabio
0: polizia,
1: Savi è l'unico che non era
0: era l'unico
1: poliziotto.
0: che non era poliziotto perché non c'era riuscito ad entrare.
1: Luca Vallicelli,
0: Sì.
1: Pietro Gugliotta
0: E Marino Occhipinti.
1: e Mario Occhipinti, tutti agenti scelti dalla polizia.
0: Il discorso
1: No, volevo chiederti, ma in base a cosa li scelgono?
0: ma fondamentalmente il problema è questo, perché purtroppo, come abbiamo fatto più volte in determinati discorsi, la madre che uccide il figlio viene vista in maniera quasi in una maniera incredula, ma succede anche che coloro che vestono la divisa per portare giustizia e essere operatori di giustizia, può capitare che diventano invece, come abbiamo visto in questo caso, ciascuno per la parte propria scritta, perché ricordiamoci che mentre Luca Vallicelli ebbe a concorrere soltanto per una rapina ad un casello nel 1988 insieme a Marino Occhipinti, e Marino Occhipinti ebbe a concorrere per ciò che riguarda la rapina al casello e per l'omicidio appunto di una guardia giurata, Gugliotta anche non ha partecipato in maniera diretta a fatti di sangue eclatanti. E il vero nocciolo fondante della banda erano proprio Roberto e Fabio, quindi erano loro che si sono caratterizzati e hanno dato anche il carattere a questa banda, perché anche le mogli, durante le deposizioni al processo, in particolare la moglie di Roberto, disse che senza Roberto non c'era Fabio e senza Fabio non c'era Roberto.
1: Cioè erano uniti proprio
0: Assolutamente, era questa impermeabilità che le ha
1: Però
0: tenuti.
1: chi gestiva il tutto era Roberto, quello più seguito da tutti.
0: Roberto sì, era visto come il leader, anche se lui tante volte, nelle pochissime interviste che ha rilasciato, pochissime, è stata una l'intervista che ha rilasciato, che è inserita in un volume. Lui ha detto che erano tutti alla stessa maniera, però fondamentalmente la pianificazione strategica che veniva posta in essere era quella di Roberto, perché Roberto aveva quella freddezza che aveva già nel lavoro, e questo ce lo dicono determinati riscontri, che anche attraverso appunto le deposizioni dei colleghi, aveva quella freddezza che gli permetteva di stare ovunque, sempre nella stessa maniera.
1: Ecco. Scusami se ti interrompo, insomma, adesso volevo fare una domanda anche a Alessandro Ceci. Insomma, la banda della Uno Bianca è stata la più sanguinaria in assoluto nel nostro paese, perché i numeri sono agghiaccianti. Iniziano nell'87 con 19 azioni, però erano tutte rapine. Poi improvvisamente alzano il tiro. Ecco, cos'è che può aver fatto cambiare questo tipo di azione e renderli così sanguinari? Poi hanno commesso, lo vedremo anche in seguito, hanno commesso dei delitti allucinanti, agghiaccianti veramente.
3: Dunque, lo studio della banda cosiddetta della Magliana,
1: non Magliana, della Uno Bianca,
3: scusa, della banda della Uno Bianca, per noi è molto interessante, perché è un caso molto particolare, forse unico, delle organizzazioni criminali. Voi sapete che noi da sempre distinguiamo la criminologia del soggetto dalla criminologia dell'individuo. Le organizzazioni criminali che appartengono alla criminologia del soggetto cominciano da una organizzazione primordiale, che è quella bullistica in qualche modo, no? In cui c'è uno o due leader, massimo in genere uno solo, su un proscenio di una platea, un proscenio, così proprio come il bullo della scuola. Ecco, la banda della Uno Bianca, perché noi abbiamo un po' di reticenza a definirla banda? Perché in realtà è un'organizzazione involuta, cioè rimasta bullistica. In genere le organizzazioni bullistiche poi evolvono, si danno una struttura, questa struttura è sempre più forte, i ruoli sono sempre più delegati, fino a fare un'organizzazione a tutti gli effetti. La Uno Bianca non ha avuto questo tipo di evoluzione, è rimasta attorno ai leader, al leader, diciamo così, Roberto. Però in realtà è rimasta così. Quando un'organizzazione bullistica è di questo tipo, e arrivo a rispondere alla domanda, non cresce in termini evolutivi al suo interno, ma il crimine che commette è sempre più efferrato, perché il proscenio a cui si rivolge è sempre più ampio. Non è mai lo stesso, non deve essere mai lo stesso. La platea da cui vuole l'applauso è una platea sempre più estesa, e quindi il crimine è sempre più alto, fino a commettere dei crimini, come diceva Marco prima, sparare addirittura alle finestre, no?
0: Certo.
3: In modo indiscriminato, nessuna banda fa una cosa di questo genere. La banda ha un obiettivo preciso, loro sparano alle finestre sia per evitare che le persone si affaccino, ma anche perché il proscenio non è dato soltanto dal soggetto a cui devono rivolgersi, quanto piuttosto da tutto l'habitat del loro intorno. In questo caso, poi tra l'altro, è confermato dal fatto che loro avevano un atteggiamento bullistico anche in quanto forze dell'ordine, cioè già persone psicologicamente preparate ad evadere in qualche modo la norma per raggiungere un obiettivo. E quindi, ci diceva prima, sembravano fantasmi, non erano fantasmi, erano loro che dovevano prendere se stessi, quindi era impossibile vederli in questo caso. La dimensione della loro efferatezza è data dal fatto che l'organizzazione non è evoluta al suo interno, perché le organizzazioni più sofisticate fanno meno morti. Le organizzazioni criminali che conosciamo in Italia, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, cioè, prima di fare un morto ci pensa, perché il morto è eclatante, diventa visibile, l'organizzazione diventa un riferimento per le forze dell'ordine, quindi i reati sono centellinati e controllati. Un'organizzazione non evoluta, appunto embrionale, bullismo embrionale, come questa della Uno Bianca, tende ad essere molto più efferata, molto più violenta, molto più dirompente da un certo punto di vista.
1: Ecco, avvocato Marcus, tu eri a Bologna, come viveva la gente comune queste azioni?
2: Beh, certamente il clima era pesante, perché le persone normali, le persone comuni si trovavano di fronte a un qualcosa che non sapevano spiegarsi. C'è chi parlava di criminali efferati, altri parlavano di pericolosi terroristi o qualcosa di simile, e quindi vi era, come dire, un'incertezza, un'instabilità che si sentiva, era palpabile nell'aria il fatto che il cittadino comune, il cittadino normale, si trovasse di fronte a un qualcosa di efferato.

0: certamente, ma anche a qualcosa che non riusciva a spiegarsi, quale fosse il motivo, quale fosse l'eziologia del comportamento di questi soggetti che compivano questi efferati reati.
1: Avvocato Capalonga, la cosa che più lascia sgomenti è proprio questa partecipazione quasi totale di agenti di polizia a questo tipo di azioni. Ecco, cioè, probabilmente loro erano convinti che questa loro appartenenza alle forze dell'ordine potesse in qualche modo garantirgli una certa impunità, visto che solo nell'87 hanno fatto ben 19 azioni e nel mese di luglio ne hanno fatto una cosa come 7-8 azioni complessive, per cui si sentivano anche impuniti questi signori.
2: Probabilmente era la forza della divisa che li faceva ritenere tali. Certo è che secondo me si tratta di errori d'arruolamento. Cioè di una situazione nella quale chi ha arruolato non aveva ben valutato i soggetti che andava ad arruolare. Forse è per questo che oggi la presenza di psicologi è più pregnante nel momento dell'arruolamento. Poi è normale che possano esistere situazioni di soggetti nei quali il vestire una divisa possa fargli sorgere l'idea di essere impuniti o comunque di continuare a farla franca. Ma non dimentichiamoci che furono altri due colleghi che alla fine intuirono, capirono e portarono all'arresto di questa banda. Io rammento, leggendo un libro che adesso non ricordo il titolo, di un giudice inglese che nel comminare la sentenza ad un poliziotto che ha commesso un reato piccolo, fra l'altro, nell'irrogare la pena motivò, dice, affermando che una pena piuttosto importante, disse la lacerazione prodotta da un signore, da un criminale che veste una
1: Ecco, ci
2: cervera.
1: dobbiamo fermare per la pubblicità, riprendiamo fra un paio di minuti.

0: Ecco, dottor Valerignani, questi fratelli Savi avevano questa passione pazzesca per le armi. Com'è nata questa cosa? Avrà un'origine?
1: Allora, fondamentalmente questa passione risale nel tempo, ma anche se andiamo a analizzare la loro psicobiografia, c'era di loro padre, Giuliano Savi, che disponeva di un intero arsenale anche all'interno della propria abitazione, ma anche nel tempo, perché non dimentichiamoci che loro hanno transitato per diverse città dell'Emilia-Romagna. In particolare Roberto è nato a Forlì nel 1954, così come Fabio nel 1960 da seconde nozze di Giuliano, che in particolare aveva una società che faceva dolci, la Dolciaria Savi, e poi da lì si sono trasferiti, dove poi dopo è nato anche Alberto, a Cesena nel 1965. Arrivo a dire questo perché dalla poca letteratura che c'è in giro si è visto che già al tempo Giuliano aveva un nutrito arsenale di armi, ma fondamentalmente c'è anche un'altra cosa importante, che anche loro hanno iniziato a utilizzare queste armi e ad avere una vera e propria, più che passione, venerazione. Tant'è vero che queste armi loro le utilizzavano non soltanto per le azioni di fuoco, come abbiamo visto, ma come una sorta di feticismo delle armi, perché loro più volte hanno detto che chi c'è una persona che ha un'arma e si pone davanti ad un'altra per essere rapinata, quella persona che si ha davanti deve avere rispetto di quell'arma che si ha, perché altrimenti, come è successo anche nel caso che poi dopo andremo a dire della rapina alla Monteschell di Cesenatico con Primo Rossi che cercò di ribellarsi e prese addirittura a pugni Gugliotta, Roberto Savi gli sparò su una gamba. Salvo poi ripresentarsi dopo un anno, in concomitanza del precedente omicidio di un altro benzinaio, Graziano Mirri, dicendogli siamo quelli dell'altra volta. Quindi questo fa ben capire come avevano queste armi come una sorta di, diciamo così, secondo la loro mentalità, di lascia passare, sia per ciò che concerne il modo di porsi nei confronti degli altri, ma anche quello di porsi nei confronti appunto di coloro che andavano a rapinare.
0: Ecco, io adesso invito la regia a mandare il secondo contributo filmato, perché così continuiamo anche con tutta quella che è stata la sequenza di questi delitti della banda della Uno Bianca.
2: Banda alza il tiro e decide di estorcere del denaro a un concessionario di Rimini, tale Savino Grossi, al quale iniziano ad arrivare lettere minatorie scritte con un normografo e firmate a Picone, con delle richieste di pagamento. La banda voleva da lui 30 milioni di lire. Per rincarare la dose, la banda crivella di colpi la vetrina del suo autosalone. Savino però immediatamente corre alla polizia e denuncia questo tentativo di estorsione. La polizia gli suggerisce così di fingere di accettare, cosa che Savino fa. Si mette così in contatto con la banda per organizzare l'incontro. La banda gli detta le condizioni. Prendi la A14 Rimini Sud, direzione Bologna. Al casello autostradale torna indietro, direzione Rimini. A ogni cavalcavia che incontri, fermati, conta fino a 10 e dove vedrai un borsone penzolante sul ponte, lì metti i soldi che ti abbiamo chiesto. Il 3 ottobre è il giorno dell'incontro. Savino non ha i soldi con sé, bensì un agente di polizia nascosto nel bagagliaio, Luigi Cenci. Dietro di loro un Alfa 33, al suo interno il sovrintendente Antonio Mosca e gli agenti Ada Di Campi e Luciano Baglioni, armi alla mano e giubbotti antiproiettili, pronti a intervenire per stanare gli estortori, ma qualcosa va decisamente storto. La banda mangia la foglia, i criminali capiscono che Savino non è da solo, che si è portato gli sbirri dietro e senza pensarci due volte innescano un terribile conflitto a fuoco. Più che una banda, sembra un comando. Con folle lucidità aprono il fuoco sulle due auto, con dei fucili a pompa sparano con una precisione da sicari navigati. Le auto vengono investite da decine e decine di colpi. L'agente Ada Di Campi viene colpita alle gambe, così come il sovrintendente Antonio Mosca, che posto sul sedile anteriore dell'auto viene raggiunto da 5 pallettoni al torace e uno alla testa. Portato d'urgenza in ospedale, inizia per lui un calvario che lo porterà alla morte un anno e mezzo dopo, il 29 luglio 1989, tra lo sgomento di tutti. Quello sarà il primo di una lunghissima sequela di morti orribili. L'unica a rispondere al conflitto a fuoco e a rimanere illeso è l'agente Luciano Baglioni. L'agente apre il fuoco sulla banda, riesce a colpirne uno al torace, che però rimane praticamente illeso perché indossava anche lui un giubbotto antiproiettile. La banda si dilegua in fretta, lasciando dietro di sé orrore e sgomento.

0: insomma, la mancata estorsione all'autosalone segna anche la prima vera azione con morti e feriti. Ecco, come andarono esattamente le cose?
1: Allora, fondamentalmente da questa prima azione possiamo ricavare...
0: Mi scusi, sì. Può esserci stato un errore, hanno fatto male i calcoli, perché insomma anche questa estorsione è fatta un po' così, non sembrava fatta da professionisti, onestamente.
1: Assolutamente no, infatti è la prima e unica estorsione che fanno, perché? Perché fondamentalmente un'estorsione richiede del tempo e richiede una certa dialettica nel porre in essere le comunicazioni e i contatti con il soggetto a cui viene chiesta l'estorsione. Qui invece hanno fatto al contrario, hanno prima sparato contro l'autosalone e poi hanno chiesto l'estorsione. Savino Grossi aveva un autoconcessionario, ma era anche una persona profondamente conosciuta da Fabio Savi, che gli doveva appunto, da quello che diceva Fabio Savi, gli doveva appunto degli arretrati per i propri lavori. Allora i fratelli quello hanno pensato, hanno detto, dice, facciamogli questa estorsione, un'estorsione che ricordiamo era di 30 milioni, quindi scrisse questo biglietto Roberto a nome Picone e chiaramente dette tutte le indicazioni per potersi poi incontrare. La cosa interessante anche qui è nell'elogio che ha Roberto Savi, perché quando parlerà di questo avvenimento come l'operazione 104. Perché? Perché si trovava appunto sull'autostrada. Quando sono arrivati le auto con il Grossi a bordo di una Fiat Panda, se non mi ricordo male, dove al suo interno c'era anche Luigino Cenci, che era l'altro poliziotto che doveva prestargli appunto soccorso in qualsiasi evenienza, e c'era l'Alfa 33 con a bordo Luciano Baglioni, Antonio Mosca e Ada Di Campi, appena hanno tirato giù la borsa, perché dovevano inserire appunto, Savino Grossi avrebbe dovuto inserire questi 30 milioni all'interno di questa borsa, si resero conto appunto che era un'imboscata. Ricordiamoci pure che Alberto prestava servizio, al commissariato o alla Polaria di Rimini già in quel periodo. E quindi fondamentalmente hanno iniziato a fare fuoco. Hanno iniziato a fare fuoco e l'unico che riuscì ad uscire e a sparare dei colpi nei confronti di un soggetto che si stava allontanando con un impermeabile bianco, non con un giubbotto antiproiettile perché non l'aveva, aveva un impermeabile di colore chiaro, fu Luciano Baglioni. E prese appunto Fabio Savi, che era il soggetto che si stava allontanando, su questo impermeabile. E poi da lì scapparono via con l'alfetta blu che a suo tempo aveva Fabio Savi, lasciando lì ferito, ricordiamo, Antonio Mosca, che poi morirà per le ferite causate da questo conflitto a fuoco, che aveva il giubbotto antiproiettile, però fu attinto in parti dove non era coperto da questo giubbotto antiproiettile. Questo già fa capire l'estrema sproporzione del volume di fuoco che è stato posto in essere nei confronti della pattuglia della polizia, ancorché potevano avere anche una via di fuga agevole, perché si trovavano sul cavalcavia e quindi potevano tranquillamente andarsene via quando vedevano da lontano questa situazione che si era venuta a creare, perché ricordiamoci, stavamo lungo l'autostrada.
2: Ecco Alessandro. No, questo fa capire pure, scusa se mi intrometto, l'incapacità criminologica.
0: Assolutamente. Infatti stavo per farti questa domanda.
2: L'incapacità criminologica, perché un professionista non spara tutti questi colpi, un professionista è molto più preciso.

0: è molto più organizzato, è molto più attento a una serie di passaggi. Io credo che loro non avessero nemmeno la volontà di essere professionisti da questo punto di vista, perché ciò che interessava loro era appunto una sorta di vendetta: mi devi dare dei soldi, non me li dai, ti faccio certo, un'azione criminale, che è proprio tipico, ripeto, di un'organizzazione non evoluta, quindi bullistica, in cui quello che conta è se stesso. Anche il discorso che abbiamo fatto prima sulla divisa, no? Per loro la divisa era perfettamente irrilevante. Se noi volessimo analizzare un bullo di scuola, il bullo di scuola è studente? No, non è studente. È figlio? No, non è nemmeno figlio. Vale per se stesso e per l'azione che fa in un periodo di tempo. Così sono stati loro. Valevano per se stessi, per l'azione che facevano in quel periodo di tempo, con la sovrabbondanza di atti violenti, con la sovrabbondanza di mezzi di violenza, cioè armi,
1: se poi,
0: colpi,
1: poi parliamo anche delle armi,
0: un discorso molto interessante, i colpi, certo, eccessivi colpi, forse l'unico caso in cui si è visto tanti colpi così sparati è stato il caso Moro, diciamo, su cui anche sui colpi si potrebbe fare una grande discussione, e quindi una organizzazione non ancora banda, hai detto bene il filmato, quasi come un comando,
2: certo,
0: che non è una banda. Un'organizzazione che è rimasta allo stato iniziale, attorno a due persone, e qualche volta ha aggregato qualchedun altro. Questo è il punto.
1: Difatti, abbiamo chiamato a banda per farci capire, però di fatto è una banda. Avvocato Capalonga, però di fatto questa prima azione violenta col morto, insomma, è stato un po' il salto di qualità di questi delinquenti.
3: Io non so se sia stato il salto di qualità, sicuramente è stata, come diceva il dottor Valerignani, è stato commesso l'unico reato di estorsione, cioè all'interno di una serie di rapine, anche se non ricordo male di poco conto, viene commesso un reato abbastanza grave in cui rimane ucciso un appartenente alla Polizia di Stato. Che sia stato questo il salto di qualità non lo so, sicuramente non posso non ricordare i tre carabinieri uccisi al Pilastro.
1: Sì, poi ne parliamo nell'altra puntata.
3: Dove lì ci fu altresì un grosso volume di fuoco, addirittura si parlò di tecnica di truppe speciali, perché iniziò a sparare una pistola, poi si passò un mitra per finire con un fucile a pompa, se non ricordo male. Quindi un progredire del volume di fuoco. Sottolineo che erano persone, avevano disponibilità di armi, di poligoni, portavano legittimamente le armi, si credevano probabilmente dei padri eterni, ecco perché ribadisco che è stato un errore di arruolamento. Sicuramente chi doveva valutarli non ha saputo andare a fondo della personalità di questi soggetti, fermandosi alla superficie. Quello che è interessante sotto il profilo strettamente giuridico è che se il movente era il denaro, il motivo per cui si scatenavano all'azione, che i grandi giuristi parlano il motivo, l'antecedente psicologico dell'azione, quello sarebbe interessante verificare, perché il movente è chiaro, ma il motivo... Il fatto che si è rimasti a un livello embrionale? Non lo so, ma quello è veramente, secondo me, l'aspetto dirimente che potrebbe farci capire la qualità di queste persone.
1: Ecco, Avvocato Marcus, mi senti?
4: Sì, benissimo.
1: Ecco, ti volevo chiedere una cosa, anche a te. Insomma, Bologna non è una città facile dalla quale uscire dopo certe azioni criminali, eppure questi qui l'hanno fatta franca per diversi anni, hanno agito per 7 anni senza che nessuno sia riuscito a fermarli. Ecco, pensi che questo, e che il fatto che fossero dei poliziotti, magari erano anche a contatto, sapevano anche i movimenti delle varie auto, perché poi uno dei fratelli lavorava proprio nella centrale operativa, per cui insomma qualcosa sapeva quando si muovevano.

Esatto, grazie alle funzioni, alle mansioni che essi, alcuni di essi portavano, come dire, a compimento nel loro ordinario lavoro di tutti i giorni, appartenendo anche al numero

0: comunque altri soggetti che in qualche modo dietro le quinte permettessero loro di agire come hanno agito.
1: Bene, ci fermiamo per la pubblicità e ci vediamo fra un paio di minuti, dopo la pubblicità.

0: Insomma, dottor Valiani, dopo la mancata azione dove poi è caduto un poliziotto, si arriva al secondo omicidio con altri feriti, proprio lì dopo la rapina, dove cade una guardia giurata che in quel momento stava portando dei soldi col furgone per depositarli in banca. Ecco, anche lì è stata un'azione veramente di quelle da guerriglia.
1: Sì, perché anche qui si rispecchia il loro modo di agire. Fondamentalmente loro hanno attaccato, come dicevamo prima, il supermercato perché vi era appunto le guardie giurate che effettuavano il ritiro dell'incasso, così come anche per ciò che riguardava alcuni altri supermercati. Quindi fondamentalmente la potenza di fuoco che è stata dispiegata, ricordiamo che nell'occorso sono state ferite diverse persone che si stavano recando tranquillamente a fare spesa, tra le quali una bambina di 5 anni, Francesca Gengotti, che purtroppo convive ancora con alcuni di quei pallini ancora addosso a lei, e il padre che era vicino a lei si era salvato perché indossava un montone spesso che ha trattenuto quei pallini perché era la persona che si trovava più vicino appunto alla guardia giurata. Quindi anche qui una sproporzione di volume di fuoco e di azione per quello che poi avrebbe riguardato l'introito che loro dovevano andare a ritirare. Ma anche qui abbiamo detto i profitti ci sono sempre stati. Fondamentalmente i profitti magari non hanno trovato quello che loro cercavano, però sono andati sempre per prendere soldi.
0: Beh, Fabio Sabi l'ha detto chiaramente, a me interessavano i soldi, a noi
1: Assolutamente,
0: interessavano i soldi.
1: una spiegazione di quello che loro hanno fatto e che noi abbiamo appunto strutturato come ipotesi criminologica è quella della corrispondenza biunivoca. Perché? Perché fondamentalmente loro avevano questo profitto che era biunivoco, l'apprensione di denari e l'apprensione anche di utilità. Ma anche allo stesso tempo creare quello di cui abbiamo parlato prima, il dominio che avevano.

0: sulle persone. Quindi in questo caso abbiamo anche questo profitto che era biunivoco e anche soggettivo, perché fondamentalmente loro dovevano dimostrare, e ritorniamo nell'ambito appunto dell'organizzazione non strutturata, ferma appunto all'associazione così bullistica, dovevano ogni volta confermare agli altri, ma anche a se stessi, quello che effettivamente valevano. E come lo
1: Esatto.
0: facevano? Lo facevano con le armi, lo facevano con un dispiego di fuoco che tante volte è stato completamente al di fuori di ogni, ogni utilità. Ecco perché c'è questa difficoltà nel capire tante volte queste loro azioni. Però fondamentalmente hanno operato lo ridico nuovamente, dall'inizio alla fine, fino al 1994, sempre con la stessa ratio,
1: Ma è possibile che
0: perfettamente
1: questo
0: cosintotici.
1: modus operandi, Alessandro, abbia anche un po' fatto in modo che gli inquirenti ci capissero poco?
2: Sì, ci hanno capito poco, ma non solo loro, ma anche la stampa, anche gli analisti. A un certo punto girava la voce, che gira sempre in Italia, che dietro chissà quale organizzazione ci stesse, se non addirittura i servizi segreti. Cioè, in realtà questi erano, anche dal punto di vista della loro capacità criminale, un po'
1: Beh, questa è
2: incompetenti.
1: una cosa che ha tirato in ballo Gugliotta e un paio di avvocati che hanno detto: ma forse Roberto frequentava degli ambienti
2: Ma
1: dove
2: le
1: c'erano dei
2: organizzazioni criminali,
1: servizi, ma l'ha smentito
2: ma
1: categoricamente,
2: le
1: cioè è una
2: organizzazioni
1: sciocchezza
2: criminali
1: gigantesca.
2: e anche quelle che nascondono dietro un intervento dei servizi, talvolta c'è stato, indubbiamente, sono organizzazioni criminali intelligenti. La forza dell'organizzazione criminale non è soltanto la sua efficienza e la sua capacità, è anche la sua estrema intelligenza. Questi erano,
1: Sì,
2: diciamo.
1: poi parleremo anche di cos'è che può aver mosso
2: Oh, questo è un punto
1: questi.
2: delicato, lo dicevi prima, molto interessante, perché la differenza fra movente e motivazione è, in termini criminologici, un tema molto importante. Il movente erano certamente i soldi, oppure la loro presenza bullistica sul proscenio del teatro della criminalità. Il movente andrebbe ricercato, secondo me, nei rapporti familiari iniziali, specie nei rapporti col padre. Marco Valerignani, che è anche psicologo da questo punto di vista, ci può aiutare. I rapporti con il padre, specie nei confronti di Roberto, specie nel periodo del primo matrimonio, io credo lì sia da trovare la motivazione vera di un atteggiamento così dirompente. Ma dal punto di vista criminologico, questi erano, diciamo così, dei parvenu
1: Sì,
2: del
1: poi
2: crimine.
1: affrontiamo anche sotto quell'aspetto che nessuno finora l'ha fatto a 30 anni di distanza. Adesso io inviterei la regia a mandare il terzo contributo video, così almeno chiudiamo la prima parte di quelle che sono state le azioni della Uno Bianca.

Dopo quel conflitto a fuoco, la banda rimane silente per un po', per ricominciare più feroce di prima. Gli anonimi criminali iniziano a colpire le coop, gli uffici postali e le modalità sono sempre più violente. Arrivano persino ad usare dell'esplosivo per accedere agli uffici postali. Ovunque passavano lasciavano terrore e distruzione. Il 30 gennaio del 1988 a Rimini si sparge la notizia di una rapina a una coop finita in tragedia. La banda delle coop, come nel frattempo si prese a chiamarli, ha colpito ancora. A morire nel conflitto a fuoco una guardia giurata, Giampiero Picello, che si trovava lì per depositare i soldi del supermercato su un portavalori. Picello venne raggiunto da una sequela di colpi di fucile a pallettoni a canne mozze e lasciato lì sull'asfalto. È ufficialmente iniziata la lunghissima scia di sangue che trascinerà l'Emilia Romagna nel terrore. Tra il 30 gennaio 1988 e il 27 dicembre 1990 la banda metterà a segno decine e decine di colpi e sparerà decine e decine di pallottole, lasciando sull'asfalto 12 vittime e una cinquantina di feriti. Una guardia giurata, Carlo Beccari, due carabinieri, Cataldo Stasi e Umberto Erriu, uccisi durante un posto di blocco, dei testimoni, re di averli visti in faccia o di aver annotato la loro targa o di aver tentato di dare l'allarme. Giustiziati sul colpo, senza appello. Giustiziati per il loro altissimo senso civico, per non essersi voltati. Sono Adolfino Alessandri, pensionato, ucciso in sella alla sua bici mentre vede scappare la banda. Ha giusto il tempo di urlare loro «Safet delinquent», che in romagnolo vuol dire «Cosa fate delinquenti?». E uno di loro torna indietro, punta l'arma e spara, senza pietà. Giancarlo Armorati, anch'egli pensionato, Primo Zecchi, ucciso mentre annotava la targa di un'auto sospetta. La morte di Primo Zecchi è più senza senso. Quella era un'auto rubata, non poteva essere di nessun aiuto alle indagini. Perché ucciderlo? Muoiono Rodolfo Bellinati e Patrizia Della Santina, colpiti all'interno di una roulotte di un campo rom, un crimine questo di chiara matrice razzista, come si appurerà in seguito. Il 27 dicembre 1990 muoiono anche Luigi Pasqui, commerciante, e Paride Perini, un passante, uscito per una passeggiata insieme al figlio piccolo, ucciso perché aveva visto la banda cambiare auto e perché si era avvicinato alla Uno bianca abbandonata con le portiere aperte. Colpito allo stomaco e lasciato sull'asfalto, a morire. Paride è la 12ª vittima della banda che in un'escalation di orrore agisce con una spietatezza che lascia senza parole, sparando a chiunque si mette in mezzo per mandare all'aria i loro propositi criminali, sparando nel mucchio, fra la folla. E nessuno riesce mai a stanarli, al punto che per molto tempo non si saprà neanche se a colpire erano una o più bande e se queste erano in qualche modo collegate fra loro. In pratica, le forze dell'ordine davano la caccia a dei fantasmi che però uccidevano senza pietà.

0: Alessandro, abbiamo visto nel filmato che poi questi qui erano dei razzisti patentati, insomma, dove vedevano gente di colore e per loro era fumo negli occhi. Abbiamo visto, hanno assalito un centro di accoglienza, hanno fatto un assalto armato con morti e feriti in un campo Rom. Insomma, questa è un'organizzazione criminale. C'era ben poco come
1: Oh,
0: organizzazione, erano più che altro degli sbandati che andavano.
1: sì, assolutamente. In questo atteggiamento razzistico, diciamo così, si vede la motivazione della loro azione, cioè del rapporto che loro hanno avuto con il padre. Pare che il padre, diceva, si è detto anche al processo, poi adesso Marco lo dirà meglio, avesse questo tipo di atteggiamento, sia nei confronti degli ebrei, nel caso specifico, sia nei confronti pur dei figli, perché il padre pare che fosse violento anche nel rapporto con i figli. Quindi in realtà a loro criminologicamente non interessava nulla di chi era la vittima, di chi fosse la vittima, non interessava secondo me nemmeno tanto dei soldi, lo davano come motivazione. Non erano fantasmi, erano semplicemente loro che dovevano cercare se stessi e quindi è chiaro che non si vedessero. E questo atteggiamento, diciamo, di avversione nei confronti del diverso, ritorno a dire, perché questo è il punto centrale, per tanti anni l'investigazione è stata fatta al contrario di quello che sto dicendo, torno a dire che anche questa avversione nei confronti del diverso è una connotazione tipica del carattere bullistico di questa organizzazione involuta.
0: Ecco, Avvocato Marcus, io
1: Sì.
0: vorrei tornare un attimino a quelle che erano alcune voci che sono uscite poi tramite due avvocati, l'avvocato Gamberini e l'avvocato Moser, che hanno sostenuto in un'intervista al Fatto Quotidiano che i rapporti che aveva Roberto Savi con Fonti e Mondi legati ai servizi, insomma, in qualche modo lui poteva sapere anche altre cose, poteva essere legato a queste frange dei servizi, cosa poi tirata in ballo anche da Pietro Gullotta. Ecco, secondo te, per quale motivo hanno messo in giro questa voce?
2: Ma veramente il primo che sostenne, figura istituzionale, a sostenere che questa non fosse una banda che perseguisse uno scopo economico nelle rapine e nei loro atti criminosi fu ancora nel 1991 il presidente della Commissione Stragi, Libero Gualtieri, il quale notò delle analogie con la banda del Brabante che alcuni anni prima in Belgio si rese responsabile di una serie di atti criminosi analoghi a quelli appunto dell'Uno Bianca. È chiaro che

0: fronte di questa iniziativa, nel maggio dell'anno scorso ci fu un esposto dei colleghi citati poc'anzi, che insomma voleva, aveva e ha l'intenzione di riaprire una nuova indagine. Infatti un nuovo fascicolo è stato aperto per concorso in omicidio volontario a carico di ignoti, soprattutto per far luce a quelle che, secondo l'esposto, quelle finalità eversive che accanto a crimini comuni potevano essere il movente degli atti criminosi. E infatti l'uccisione dei carabinieri nell'88 e nel 91, gli assalti ai campi nomadi, due volte nel dicembre del 90, appaiono veramente estrinseci rispetto a tutte le altre azioni commesse, che possono ben dare adito a tutta una sorta di indagini che la Procura di Bologna sta eseguendo su, come dire, motivi e fatti che possono essere diversi da quelli già oggetto delle sentenze passate in giudicato, anche perché se effettivamente una sorta di strategia dell'attenzione c'è stata, questa può essere collegata a tutta una serie di depistaggi che mal si attaglierebbero a una banda di semplici criminali che hanno il motivo economico come movente della loro azione.
1: Ecco, dottor Valerignani, uno degli omicidi che poi hanno caratterizzato questi criminali è quello di Primo Zecchi.
2: Sì, l'omicidio di Primo Zecchi chiaramente...
1: Qual è la caratteristica e perché questo omicidio è stato rimarcato più degli altri?
2: È una caratteristica che li denota per una duplice cosa. Allora, la prima è stata che Primo Zecchi, che ricordiamo era un eroe civile perché stava prendendo il numero di targa di un'autovettura utilizzata da loro, che fondamentalmente era rubata, quindi non c'era nessun motivo di doverlo uccidere.
1: Marco, voglio dirti che abbiamo 2 minuti e mezzo.
2: Sì, allora sarò brevissimo. Fondamentalmente Primo Zecchi viene ucciso soltanto per aver fatto il proprio dovere di cittadino, e quando viene ucciso questa autovettura viene traslata dai fratelli Savi all'interno di un parcheggio. La cosa interessante è che qualche giorno dopo Roberto, nelle vesti di poliziotto, durante il turno, se non erro 19-24, chiama addirittura la sala operativa per farsi autorizzare a uscire fuori dal percorso, perché a sua detta, questo lo dicono al processo appunto chi è stato audito, che era appunto all'interno della sua pattuglia, aveva modo di trovare forse questa autovettura. Questa autovettura che, ricordiamo, non c'era la targa, c'era soltanto il colore, che individuò di notte all'interno di un parcheggio perché aveva il piolino della sicura alzata. Quindi questo fa capire questa simmetria che c'era appunto tra bandito e poliziotto, che incarnava ogni giorno la psiche dello stesso Roberto Savi.
1: Purtroppo il tempo a disposizione è terminato, io ormai devo arrivare ai saluti, tanto avremo un'altra puntata alla quale poter affrontare ancora più a fondo questo tema, parleremo anche della strage del Pilastro, che è stata una cosa veramente agghiacciante, e anche sotto l'aspetto criminologico cos'è che muove un certo tipo di persone. Insomma, poi è vero che c'è la parte strettamente criminale e giudiziaria, ma c'è anche quell'altro aspetto, e ripeto che nessuno ha mai voluto affrontare negli ultimi 30 anni, che è la parte strettamente criminologica. Perché si arriva a fare quello? Cosa c'è dietro queste azioni criminali? Bene, io vi ringrazio, parto naturalmente dall'avvocato Mario Capalonga, grazie di essere stato con noi, ci vediamo anche nella seconda puntata. Avvocato Marcus.
0: Saluti.
1: Saluto anche te, naturalmente ci vediamo nella seconda puntata, dove parleremo ancora di Bologna, della strage, soprattutto la strage del Pilastro, che è stata una cosa veramente agghiacciante, che ancora oggi se ne parla, e dove dietro pare che ci siano anche delle altre cose, poi saremo lì a vedere. Ringrazio il dottor Marco Valeriani, grazie. Marco, ci vediamo alla seconda puntata anche con te, e naturalmente Alessandro Cecci, che ormai è il mio braccio destro, l'ospite fisso della trasmissione. Bene, a questo punto, cari amici, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.

Amici di GoTV, benvenuti al quinto appuntamento dell'European Le Mans Series direttamente da Silverstone in Gran Bretagna, con il suo meteo decisamente imprevedibile, come potete vedere dai nuvoloni grigi in lontananza. Penultimo appuntamento del campionato 2026, prima del finale di stagione che si disputerà a Portimão in Portogallo il prossimo ottobre. Tutto è ancora aperto perché ci sono diversi team a pari punti, soprattutto in classe LMP2, e quindi entriamo nel paddock per scoprire l'atmosfera che si respira qui nel Regno Unito, parlando con alcuni dei piloti di casa, partendo da Jamie Chadwick, pilota di Idexport con la numero 18, che si trova al terzo posto in campionato. Parla di come ovviamente sia bellissimo avere una gara di casa. Sempre speciale venire a Silverstone perché è una delle sue piste preferite, una delle prime in cui è venuta crescendo come fan e poi come pilota, e quindi chiaramente vede molti volti familiari in una gara come questa che la spronano e che chiaramente la rendono molto felice. Parlando della stagione, è stata sicuramente una stagione molto costante. Lei la definisce addirittura in maniera frustrante perché ha chiuso al quarto posto in ogni gara fino all'ultima di Spa, in cui sono riusciti a conquistare un podio e quindi chiaramente spera di poter puntare a qualcosa di più. Jake Hughes, Algarve Pro Racing, dice come ogni volta che abbia corso a Silverstone sia ripartito con il sorriso più grande del mondo, perché è una pista che si adatta molto bene a queste vetture LMP2 perché richiede un alto carico aerodinamico, come appunto la macchina, e quindi sembra che il tracciato sia stato progettato per questa tipologia di vetture o il contrario, quindi chiaramente molto divertente. Poi anche lui parla di come, essendo un pilota britannico, vede le bandiere britanniche e avendo le famiglie e gli amici che vengono a vederlo, lo fanno sentire a casa, e quindi è un posto molto speciale. Parlando della gara, lui considera che, siccome la 29 di Forest Racing by Pany e la 22 di United Sport siano a pari punti, la pressione sarà tutta su di loro e quindi loro cercheranno di approfittare di eventuali defiance del duo di testa per ottenere magari un buon risultato. Sébastien Priaulx, Proto Competition numero 9, anche lui chiaramente in classe LMP2, parla di come sia uno dei migliori circuiti europei in circolazione questo di Silverstone. Sicuramente è una pista questa che fa davvero capire quanto siano veloci queste vetture LMP2, soprattutto nel tratto tra Magots e Becketts, ed è una delle sensazioni più belle in assoluto che un pilota possa provare. Poi lui tra l'altro specifica che non veniva a correre nel Regno Unito da parecchio tempo, e gareggiare nel suo paese è davvero incredibile, anche perché lui abita a circa 10 minuti dal tracciato e per questo ci saranno suo padre, sua madre e tutta la sua famiglia. È tra l'altro un circuito molto adorato dai fan, che sono molto appassionati quelli britannici, e chiaramente non vedo l'ora di scendere in pista e di dare il massimo nella gara di domenica. E adesso Alex Quinn, pilota di Nielsen Racing con la vettura numero 27, che è molto contento di essere tornato qui perché lo scorso anno lui addirittura vinse la gara insieme a Creighton Lentudis, e quindi chiaramente i due vogliono ripetere l'impresa. Ma da britannico ovviamente sente anche la felicità di tornare sulla pista di casa, ed è chiaramente un layout che tutti adorano perché è una pista molto veloce, ma presenta anche dei tratti tecnici che si contrappongono ai tratti molto veloci. Parlando del campionato, restano due gare, non hanno particolare pressione perché non sono molto in alto in classifica, e quindi cercheranno di vedere cosa riusciranno a fare, contando anche sulla motivazione extra che si può avere nel correre in casa. Ci spostiamo in classe LMGT3, United Autosport, Wayne Boyd. Anche lui adora questa pista, è uno dei suoi circuiti preferiti. Qui ha iniziato a correre in auto a 16 anni e chiaramente piace molto al pubblico. Lo scorso anno è stato probabilmente il weekend con la maggiore affluenza per quanto riguarda il campionato, e lui crede che sarà così anche quest'anno. È molto contento che la pista di Silverstone sia stata riconfermata per il calendario anche nel 2027, perché piace davvero a tutti. E adesso, rimanendo in casa United Autosport, parliamo con il cofondatore del team, Richard Dean, perché ci ha tenuto a parlare di quelle che sono le ambizioni a lungo termine della sua squadra, che ricordiamo il prossimo anno entrerà a far parte del Mondiale Endurance in classe Hypercar con McLaren. Ed Dean ci accoglie proprio con quella che è la sua collezione di auto storiche, partendo chiaramente da una Formula 3000, l'antesignana dell'attuale Formula 2,
con cui ha corso e con cui è stata una vera e propria svolta per lui per diventare un pilota professionista e per fare del motorsport la sua carriera. Poi passa alla McLaren MP412C, l'auto con cui ha vinto insieme al co-proprietario del team Zak Brown e con cui hanno fondato United Autosports qui per la prima volta con i colori di United. Poi ovviamente parlando di tempi più recenti c'è la vettura, la Ligier con cui hanno conquistato la prima vittoria nel campionato European Le Mans Series nel 2016, un'auto incredibilmente vincente per quello che è stato un periodo di enormi successi e che ha aperto la strada alle grandi vittorie del team. Poi ovviamente c'è il 2020 che è stato un anno davvero incredibile perché hanno fatto man bassa di tutto quello che si poteva vincere con vittoria nell'Elms e vittoria alla 24 ore di Le Mans in classe LMP2 che è chiaramente la regina delle gare di durata ed è il gioiello della corona per quanto riguarda il calendario delle gare Endurance. E ovviamente la sensazione quando si vince è che si vuole farlo di nuovo, semplicemente. E quindi chiaramente in questo aiuta anche il fatto che la competizione nell'European Le Mans Series si faccia sempre più dura, perché ci sono team e piloti straordinari che alzano il livello della sfida. Ed è ciò che dà la carica anche ad un team come United, perché chiaramente certi giorni vorrebbero che fosse più facile, ma dare la spinta è proprio la competizione con le altre squadre. Questo ovviamente è quello che dice Richard Dean. Riferendosi poi al resto della stagione, parla di come a Barcellona siano riusciti a chiudere al terzo posto, anche se secondo lui c'era la possibilità di vincere, ma è stato comunque un buon risultato. Al Paul Ricard poi sono riusciti effettivamente a vincere al secondo appuntamento stagionale, arrivando poi secondi a Imola. E chiaramente adesso con questi risultati qualcuno si aspetterebbe che potrebbero avere un grande vantaggio, e invece a Silverstone sono a pari punti proprio con la Forest Racing by Pany. Quindi è un campionato incredibilmente combattuto e non potrebbe esserlo di più perché sono a pari punti a 2 gare dalla fine. Questa settimana cercheranno di fare le cose per bene, ma ovviamente nelle gare dell'European Le Mans Series non si può dare nulla per scontato. Per quanto riguarda invece la partecipazione, loro considerano l'European Le Mans Series un trampolino di lancio e questo ovviamente le ha fornito l'opportunità di competere il prossimo anno in classe Hypercar con un marchio come McLaren, cosa che è ovviamente un'opportunità fantastica, ma questo non vuol dire che ridurranno l'impegno nell'European Le Mans Series perché vincere qui e vincere a Le Mans è chiaramente la cosa più importante. Non vogliono dimenticare quindi questo campionato perché è grazie all'European Le Mans Series se sono dove sono adesso e quindi si godono ogni secondo della sfida fino a questo momento. Queste le parole di Richard Dean, cofondatore della United Autosport, che chiaramente è molto impegnato nella possibilità di vincere questo campionato quando mancano 2 gare alla fine. Ma adesso ci spostiamo perché Gibson, che fornisce i motori a tutte le vetture LMP2, ci ha aperto le porte del suo quartier generale. E quindi adesso andremo alla scoperta di quello che accade nel dietro le quinte per fornire quello che è il vero e proprio cuore pulsante delle vetture, andando anche alla scoperta di quello che sarà il nuovo motore che verrà inaugurato nel 2028. E ci troviamo proprio qui, nelle campagne britanniche del Derbyshire a Repton, e ci fa da cicerone Mark Britton, General Director di Gibson Technology. E qui in queste campagne, sovrastate dal silenzio, si può sentire molto spesso il suono del V-Tore GK428 mentre completa al banco un giro di qualifica di Le Mans. Ci accoglie ovviamente Mark Britton in Gibson Technology. Lui definisce questo il miglior suono in tutto il motorsport di questo motore che è impegnato nelle competizioni dal 2018 in classe LMP2. Ha percorso più di 6 chilometri, 6 milioni di chilometri, e per questo c'è un team specializzato di personale che aiuta a progettarlo e a fornire assistenza. Il GK428 viene considerato come il cuore pulsante delle vetture di LMP2 ed è un motore che è stato progettato appositamente per correre in LMP2, come adesso ci spiegherà Ian Lovett, Technology and Strategy Director, sempre di Gibson Technology.
È un progetto originale perché producono la maggior parte del motore nel Derbyshire e attualmente ci sono circa 70 motori per l'attuale flotta della LMP2, più ovviamente altri destinati ai clienti per diverse applicazioni nelle gare endurance e sports car. Questo motore eroga 600 cavalli e può gareggiare per 80 ore prima di richiedere una revisione completa. L'intenzione quando fanno una revisione è quella di riutilizzare quante parti più possibili.

ma solitamente viene comunque smontato completamente. Si misurano, controllano, si sostituiscono eventualmente alcuni componenti, il motore viene ricostruito e una volta portato al banco di prova ne vengono verificate le prestazioni. In un anno si arrivano a effettuare tra le 80 e le 90 revisioni e quindi per una coppia di tecnici si tratta di circa 2 settimane di lavoro per la ricostruzione di un motore. Al momento inoltre ci sono molti progetti in cantiere e il primo dei quali è il propulsore per il 2028 a cui stanno lavorando insieme ai loro partner, ovvero sia Nismo, X-Track e Bosch. Garrett Pug, Head of Engineering and Projects, sempre di Gibson, che ci spiega le differenze principali fra il nuovo progetto, quello del 2028, e l'attuale GK428, è che il nuovo progetto si tratta di un powertrain completo, quindi non comprende soltanto il motore, ma anche l'elettronica e la trasmissione. Sarà un motore V6 e collaboreranno direttamente con Nismo per modificare il monoblocco e le altre componenti, e perché chiaramente l'origine del basamento proviene dalla produzione di serie ed altre prestazioni, assicurandosi che sia adatto all'utilizzo nelle gare di durata. L'obiettivo è quindi quello di rendere questo motore più moderno, più efficiente dal punto di vista dei consumi e più vicino a ciò che richiedono l'industria, gli spettatori e anche l'attenzione all'ambiente, perché è chiaramente un tema molto molto importante anche per Gibson. I progetti partono ovviamente dal quartiere generale, dove lavorano a stretto contatto con i partner di produzione che si trovano proprio nella stessa sede al parte inferiore, al piano inferiore, per questo non devono fare molta strada. I progetti vengono testati tramite la prototipazione rapida, grazie ai loro processi di lavorazione meccanica al piano di sotto, per poi passare al reparto produzione, dove possono testare e infine assemblare tutto quanto. Quindi tutto il motore che viene composto per quanto riguarda le vetture di classe LMP2, viene fatto qui in sede nel Derbyshire. Quindi effettivamente è molto importante anche la possibilità di rimanere in sede. Un lavoro enorme ed è un ritorno a ciò che hanno fatto per molti anni perché si sentono a molto agio per quello che stanno facendo. Poi, per quanto riguarda la 4D Silverstone, ci sono tanti ingegneri che sono pronti ad analizzare i dati delle 23 LMP2 presenti in Inghilterra per questa settimana. E a proposito di corse, prima della gara c'è stata una corsa ben più importante probabilmente di quella che si è tenuta con le vetture, perché è fatta una corsa di beneficenza organizzata dalla Fondazione Luca Ghintoli, a cui è stato devoluto l'intero ricavato, organizzazione creata dall'ex pilota di MotoGP e di Superbike Sylvain Ghintoli e da sua moglie Caroline in memoria del figlio Luca, scomparso a causa di una forma di tumore aggressiva. È una fondazione questa che si dedica al supporto delle famiglie colpite da tumori infantili e hanno partecipato a questa corsa in giro per il circuito oltre 1.000 tra piloti, membri del team, addetti ai lavori del paddock e tifosi che si sono uniti raccogliendo ben 25.000 sterline per l'associazione. Ed è chiaramente un modo meraviglioso per sottolineare quanto il mondo delle gare endurance sia una vera e propria famiglia, con anche un ricordo di Luca Ghintoli scomparso qualche anno fa. Ma la pista non è stata attraversata soltanto per questa corsa di beneficenza, perché c'è stata anche la tradizionale pit walk in pit lane prima del via, così come c'è stata anche la cosiddetta grid walk in griglia di partenza, sempre prima della partenza. E come abbiamo già detto prima, il weekend di Silverstone ha attratto davvero tantissimi spettatori, è stato sicuramente uno dei più affluenti per quanto riguarda il 2026, con i fan che hanno avuto la possibilità di incontrare i piloti e di vedere da vicino le vetture proprio prima della partenza, con la possibilità quindi di strappare un autografo o di scattare un selfie, che è stata molto apprezzata dai piloti e anche dai tifosi. Piloti che così hanno potuto allentare un po' la tensione prima del via. Via che vedrà partire davanti, per quanto riguarda la classe LMGT3, Abdullah Al-Khelaifi con la Mercedes numero 62 del team Aerolinx, con il pilota qatariota che è riuscito a conquistare per il suo equipaggio la terza pole position stagionale, un risultato davvero di alto rilievo considerato che si sono disputate 5 gare, una grande prestazione per la Mercedes che si presenta molto molto in forma questo weekend britannico e che cercherà sicuramente di conquistare la pole position. Vediamo appunto la vettura numero 62, la Mercedes,
che parte davanti alle altre classi, alle altre vetture di classe GT3.